0: mani. Allora, fatemi fare la radio come si faceva una volta, la bella radio. Mick con Beautiful Freaks dice: chi è Mick? Mick è lo pseudonimo innanzitutto di Georgia Mick, appunto, artista emergente britannica di Londra, molto brava, con un sound molto accattivante, sicuramente pop leggero per adesso, però devo dire che a noi piace, ha anche una bellissima voce. Sono stata brava, posso fare questo mestiere secondo te, Marco?
1: Secondo me sì, puoi andare avanti, vai.
0: Va bene, posso andare avanti anche con questa diretta. Siamo io e Marco Comollo ancora una volta, pure oggi che insomma è un giorno di festa per tanti. Mi state scrivendo appunto che siete in giro o comunque in vacanza a godervi il relax. Molti di voi hanno avuto la fortuna di essere partiti già da venerdì, quindi di farsi questo ponte lunghissimo. Il 2026, credo di averlo detto già in qualche altra diretta qualche giorno fa, è letteralmente l'anno dei ponti lunghi, perché ci sono un sacco, chi può chiaramente, chi si può organizzare con un pochino di anticipo può godersi delle vacanze non vacanze, perché proprio coincidono quei giorni di festività, di festa, con i weekend, per cui si possono fare veramente dei viaggi stupendi se si organizzano con un minimo di anticipo su quelle che saranno poi le dinamiche di ogni famiglia, di ogni coppia che deciderà, di single, di amici che decideranno appunto di andarsene in giro. Molti di voi stanno usufruendo anche di relax letteralmente casalingo, perché c'è chi magari non ha partito proprio perché non è voluto partire, non ha voluto proprio sperimentare magari l'organizzazione del viaggio e quindi tutto lo stress che ne deriva, e sta a casa sul divano a guardarsi una serie su Netflix, sulle varie piattaforme. Posso dirvi che ultimamente sto rivalutando molto questo genere di relax, proprio perché magari chi come noi fa una vita un po' frenetica ed è un po' sempre in giro per l'Italia. Io faccio spesso su e giù con Milano, abito a Roma, già i treni sono quello che sono, quindi lo stress dei treni che partono spesso e volentieri, ma possono anche spesso e volentieri non partire, o meglio partire ad orari poco carini nei confronti dei viaggiatori, insomma tutto lo stress che deriva da questi spostamenti eccetera eccetera. Quando si può restare a casa e lo si fa in questo modo, in maniera molto spontanea, senza programmare nulla, guardandosi un bel film, stare sul divano con la propria famiglia, chi ha bambini magari lo fa difficilmente perché i bambini devono essere anche, giustamente devono fare i bambini, quindi
1: è impossibile.
0: Sì, comunque il bambino, ma giustamente deve giocare, fare attività, però insomma è anche quella del divano e della casa e del relax è un'attività che a noi adulti ultimamente non dispiace affatto. Parlo per me, ma credo di poter parlare anche per il mio amico Marco Comollo in regia e per molti di voi che mi state scrivendo al 342 41 15 105. Tra poco parleremo di matrimoni, perché questo è periodo.

0: Guarda, ho la sensazione che questa sia una delle canzoni preferite di Rosario.
1: Dopo venerdì, guarda.
0: Di Rosario Pellecchia, che ha una avversione nei confronti delle canzoni che hanno un ritmo particolarmente latino. Tra l'altro, Camila Cabello.
1: Vai Tonino Latino.
0: Guarda, questa però è del 2021, quindi dovrebbe già averla digerita, credo, no?
1: Lo chiamiamo?
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo? Comunque Camila Cabello in realtà adesso è un'artista e viaggia da sola, quindi solista, incredibilmente brava, straordinaria, perché poi va a sperimentare un sacco di sound diversi. È una che non si limita soltanto a fare musica latina o comunque con influenze latine, ma appunto sperimenta con tanti altri colleghi, con dei featuring molto interessanti. Però lei nasce da X Factor ed era componente delle Fifth Harmony, questo gruppo che venne messo su da Simon Cowell, che ebbe un Cowell, giusto, era il cognome. Comunque
1: penso
0: lui,
1: di sì,
0: sì,
1: adesso cerco.
0: Sì, no, mi sembra proprio che fosse quello il cognome giusto. Fatto sta che lui è anche quello che scoprì i One Direction. Insomma, vengono fuori queste cinque ragazze con queste voci straordinarie da X Factor di qualche tempo fa, hanno un successo strepitoso per qualche anno, poi la mela marcia, ma nel senso assolutamente più buono, quindi nell'accezione più positiva del termine, Camila Cabello si stacca dalle Fifth Harmony e intraprende questa carriera da solista che evidentemente le sta dando ancora più grandi soddisfazioni. Mi sa che proprio lui comunque ci ha azzeccato. Tra l'altro io ricordo perfettamente l'esibizione di lei, che era proprio una cucciola piccolissima.
1: Confermo, Simon
0: Vero?
1: Cowell.
0: Cowell. Lui praticamente ha scoperto chiunque. Ad un certo punto scopriva i più forti del momento, oppure metteva su delle boy band incredibili. Addirittura ad un certo punto fecero proprio una sorta di reality su di lui e sulla sua capacità di mettere su delle boy band. All'epoca fu questo.
1: Ma no, la mandiamogli una demo io e te. Perché non ascolta? Cowell, ascoltaci, magari ci lancia.
0: Proprio, per, come proprio come boy band.
1: Boy band. Boy girl band.
0: Ma insomma, ma poi posso dire ormai, ma perché categorizzarci? Perché creare categorie? Siamo tutti fluidi. La boy band, va bene. Vogliamo andare avanti, che forse è meglio. Sicuramente loro sono, no, posso dire che sono più di una boy band. Sono veramente dei musicisti strepitosi. Sto parlando dei The Colors, che arrivano con questo nuovo

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: L'album è You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, cioè lunghissimo, praticamente prende tutta la copertina. Lei è Olivia Rodrigo, classe 2003. Ma che cioè, ma come, quando sei nata nel 2003? Cioè, fa strano proprio soltanto a sentire questo. Giovanissimo.
1: Cesare 2019.
0: Madonna. Quando sei nato? Io nel 2019. Mamma mia. Lei cantante, attrice, nata a Murrieta in California, nota per, noi la conosciamo bene perché siamo fan, nota per High School Musical, vero? Noi abbiamo visto tutte le puntate di High School. Vabbè, uno ci scherza, ma in realtà è stato veramente un prodotto di grandissimo successo, anche perché ha sfornato un sacco di pop star, vedi Olivia Rodrigo in questo caso specifico. Comunque io adesso quando sento Olivia Rodrigo penso a lei e penso alla Reggia di Versailles, perché ha girato il video in una...
1: Come te rode!
0: Posso dirti? Ma in una... No, perché me l'ha detto Ross. Io non ho visto ancora il video, però mi diceva: ma sai dove ha girato, sai, i suoi aneddoti? Ma sai dove ha girato il video Olivia Rodrigo? Alla Reggia di Versailles. E quell'altro, no, soltanto in una parte, in un'ala della Reggia, perché rosicava pure lui, capito? Oh, lei se l'è meritata la Reggia di Versailles, va bene? Detto questo, prima ho accennato ai matrimoni, perché è periodo. Sapete che da maggio più o meno a settembre, cioè ogni domenica è trincea.
1: Settembre.
0: C'ho un'ansia.
1: Settembre. Ascoltatori, settembre.
0: Mamma mia. Ogni sabato e ogni domenica sono trincea, perché ho un matrimonio, ancora comunione. Tra l'altro anche la comunione di mia nipote questa domenica. Oppure ce l'ho avuta, in realtà stupenda peraltro. Oppure crisi. Insomma, sono momenti, sono periodi di grandi cerimonie. La Sicilia ha un boom di matrimoni, soprattutto stranieri. Vedi ad esempio le nozze di Dua Lipa con il fidanzato, che tra l'altro ha cambiato sia data, infatti io devo scappare tra po'. Magari. Cioè io il matrimonio di Dua Lipa penso che... Se qualcuno ha qualcosa in contrario, dica qualcosa ora, taccia per sempre. Io devo dire io una cosa, io. Dua, non ti sposare con lui, scegli me, sai queste cose. Vabbè, comunque lei si sposerà appunto in Sicilia, ma sono in tanti ad aver scelto proprio questa nostra stupenda, posso dire che è un fiore all'occhiello, questa nostra stupenda regione, perché è meravigliosa, ha un mare strepitoso, della gente fenomenale, si mangia da Dio, ci sono dei posti che sono suggestivi da impazzire. Insomma, piace proprio a tutti. Ne parliamo perché ci sono dei dati veramente straordinari che riguardano proprio la Sicilia, i matrimoni e i turisti stranieri che la scelgono per qualunque cosa.

Olivia Dean, che meritatamente sta riscuotendo un successo straordinario anche in Italia, ha fatto una data insomma pochi giorni fa e c'era chiunque, ma apprezzandola poi tra l'altro in maniera veramente stupefacente. Allora parliamo della Sicilia, perché è boom di matrimoni, scelgono tutti la Sicilia in qualche modo, ma è boom anche di turisti, soprattutto stranieri, che la scelgono per le vacanze, ma non solo, anche appunto per celebrare ricorrenze in particolare. Tra l'altro, in principio è stata proprio la serie The White Lotus che ha trasformato la Sicilia in un'icona del turismo di lusso internazionale, serie stupenda, tanto che il Washington Post addirittura ha parlato di White Lotus Effect, perché effettivamente tanti turisti stranieri, o comunque tante persone che arrivano da fuori Italia, hanno scelto proprio la Sicilia perché l'hanno conosciuta attraverso le immagini suggestive da impazzire di questa serie, che ha avuto anche un successo incredibile, perché poi racconta la Sicilia proprio nella maniera esattamente, forse un po' patinata, devo dire la verità, però valorizzando alcuni dei posti che sono iconici proprio di questa nostra regione. Ci sono un sacco di nomi da fare, di personaggi, magari noi non lo sappiamo, però in questo momento Jeff Bezos sarà, non lo so, in una villa a Panarea, rinchiuso a Panarea nella sua villetta. Però ci sono un sacco di nomi di personaggi veramente famosissimi che hanno scelto la Sicilia e magari nemmeno lo sappiamo, cioè tutto un incognito, capito? Però la scelgono e la riscelgono, perché è una cosa che succede sistematicamente ogni anno. Però voglio farvi qualche nome, voglio entrare nel dettaglio, lo farò tra pochissimo, perché adesso torniamo alla musica e torniamo soprattutto con questa canzone che a me piace da impazzire, Don't Wanna Go Home.

0: BTS, che hanno sbancato agli American Awards di qualche sera fa. Lui è Jungkook con Jungkook, con il featuring di lato. Jungkook, classe 97, è proprio un membro dei BTS. Questo K-pop che sta veramente avendo un successo clamoroso in tutto il mondo, ma fa strage di fan di tutte le età. Poi loro sono bellissimi, sono giovanissimi, hanno queste facce che sembrano veramente di cera, hanno questa pelle, questa texture. Scusate se faccio questa osservazione, però io non ne vengo fuori da questi ragazzi coreani che evidentemente utilizzano la skincare giusta, perché hanno delle facce meravigliose, luminose, giovani. Poi con questo colorito di porcellana, belli, posso dire. Se io avessi avuto 15, 16, 20 anni, pure io mi sarei innamorata di Jungkook.
1: Ma purtroppo non li hai.
0: Ma purtroppo non li
1: hai. E quindi andiamo avanti
0: e torniamo alla Sicilia. Torniamo alla Sicilia perché la base del Padrino è meravigliosa, perché Brad Pitt, Jeff Bezos, addirittura lui, qualcuno mi fa notare che ha scelto Taormina per la luna di miele con la moglie Lauren Sanchez, fino al campione di basket Michael Jordan e al regista da Oscar Martin Scorsese, oppure per esempio anche l'attore Stanley Tucci, fra i protagonisti, se l'avete visto, del Diavolo Veste Prada 2, tutti scelgono la Sicilia, regione dove tra l'altro insomma hanno un'accoglienza, ma non avevo dubbi, incredibile, perché noi italiani siamo così. Se tu dimostri di amare la nostra terra, le braccia si spalancano e ti accogliamo veramente nella maniera migliore. Quindi insomma, poi c'è Sting, ci sono Sting, Madonna, che restano affezionatissimi a Pantelleria. Vabbè, Chiara Ferragni, cioè, comunque è una star nostrana. Perché fai quella faccia, scusa?
1: C'è anche Giacomo che ama la Sicilia.
0: No, Chiara Ferragni, Fedez, che a giugno 2026 vedrà sfilare in abito bianco la cantante Dua Lipa, perché pare che sia invitato, dicono voci di corridoio, che ne so, dicono, non lo so. Insomma, poi c'è anche Aurora Ramazzotti, che ha scelto la Sicilia per celebrare il suo matrimonio. Insomma, alla fine, ragazzi, questi matrimoni che vengono celebrati in queste location dal sogno, tutte siciliane, non possono che essere matrimoni stupendi. Io vorrei, guarda, ti saprò dire di più una volta che appunto andrò al matrimonio di Dua Lipa. Vi farò sapere.
1: Sì, a settembre ci
0: dirai. Dai che mi metti ansia. Comunque io lo faccio a Roma, non vado in Sicilia. Vabbè.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: FiusD.it 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Root Pirit. Allora, fatemi fare la radio bella, va bene? Il brano fu registrato con questi aneddoti che sanno molto di Rosario Pellecchia. Comunque il brano fu registrato nel 2014 in studio a Nashville. Erano Ed Sheeran e Martin Garrix a Nashville. Da quel momento la traccia, conosciuta solo nel circuito non ufficiale della discografia di Garrix, senza mai essere stata pubblicata per questioni legali, rimase un po' nascosta. Poi arriva il contributo incredibile di Ed Sheeran ed eccovela qua, Repeat It, nuovo singolo appunto in rotazione anche su Radio 105. Stiamo parlando, in realtà è venuto fuori il discorso matrimoni perché questo è il periodo caldo, parte
1: settembre.
0: Da maggio. Parte da maggio e arriva a settembre inoltrato, perché già ottobre diventa complicato per il meteo, per il tempo. Maggio pure è stato un po' complicato, eh? Dice, che ne sai? Che per decidere una data sapete quanto ci vuole. Ovviamente mi fate un sacco di considerazioni sul fatto che non soltanto la Sicilia è una cornice straordinaria per eventualmente cerimonie, matrimoni, eccetera, anche la Puglia, anche la Sardegna, ma anche le grandi città. Si parla della Sicilia semplicemente perché c'è stato un boom, vuoi anche per alcune serie che hanno promosso proprio alcune zone magari poco conosciute della Sicilia, che quindi hanno attirato turisti dall'estero. Però è chiaro che l'Italia gode di posti mozzafiato, non stiamo nemmeno qui ad elencarli perché sarebbero troppi. Tra l'altro alla Sardegna mi viene in mente, la mia mamma era originaria di Porto Torres in provincia di Sassari, e lì se sei magari fortunato e hai un parente sardo che vive proprio in Sardegna, riesce a portarti, un parente, un amico, riesce a portarti in alcune spiagge poco conosciute, poco battute tra virgolette, che sono qualcosa di veramente sensazionale, da lasciare senza fiato. Per cui voglio dire, questa serie di riassuntini che vi sto facendo, queste premesse che vi sto facendo, solo per dire che l'Italia è veramente una delle, secondo me, la nazione più bella al mondo, perché ma chi ce l'ha la storia nostra, chi ce l'ha il nostro mare? Ma nessuno, dai. Stiamo qui a crogiolarci un po' perché ce lo meritiamo. Poi la trattiamo male, ripeto, perché siamo spesso e volentieri un pochino incivili anche nei confronti delle nostre città, soprattutto nei confronti delle nostre stupende città. Però effettivamente l'Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Torniamo alla musica e lo facciamo con due giovanotti. Ma perché poi mi vengono così? Cioè, per questo perché sono influenzata,
1: certo,
0: da quei due.
1: Ovvio.
0: Giovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: Ma me li immagino loro, no? Ma come la chiamiamo questa canzone? Cosa vogliamo? Che titolo c'è? Ma sai che forse quasi quasi... Squali? Forse la chiamo Squali questa canzone. Squeli? Ma perché? Perché noi siamo finiti a fare questo genere di battute? Perché siamo finiti così male io e te? Tu poi c'eri più perché
1: io da 23 anni c'ero con l'influenza.
0: Mamma mia, tu di più infatti. Comunque Imagine Dragons, poi dragoni, squali, una tragedia. Con Sharks
1: su
0: radio, mamma mia, su Radio 105. Vabbè, non leggo tutti i messaggi chiaramente in cui mi raccontate del posto in cui vivete in Italia, che è stupendo. Mi mandate anche scorci incredibili delle città in cui avete avuto modo di stare per un po'. Sì, è tutto vero, l'Italia, ripeto, ribadisco, è una delle nazioni, una delle terre, una veramente delle bellezze del mondo in assoluto, fra le più belle. Dopodiché parlavamo di matrimoni, perché ho legato anche il discorso della Sicilia, che sta diventando un must per quanto riguarda le cerimonie, la scelgono tutti, anche gli stranieri, quindi i turisti stranieri. Però c'è anche un'altra tendenza che a me piace molto, perché ogni volta che tu dici a un organizzatore o per esempio al proprietario di una location o a colei o colui che ti dovrebbe vendere un vestito, matrimonio, ciò che tu paghi normalmente una cifra, in quell'istante in cui pronunci quella parolina matrimonio, la cifra triplica. Il prodotto è sempre lo stesso, cioè se tu dicessi alla location, al proprietario della location, devo fare una festa di compleanno, fai caso, ti chiederebbe per la festa di compleanno 10 euro, per il matrimonio ti chiede 50, eppure la location è sempre la stessa. Comunque, matrimonio low cost, quindi altro che spiaggia o chiesetta, nel 2026 ci si sposa. Però è azzardato, da Ikea. No ragazzi, però posso dirvi, va bene il matrimonio low cost, però da Ikea è veramente... Cioè, è veramente un'immagine forte. Ma
1: è un
0: poi...
1: matrimonio fai da te.
0: Ma poi scusa, ma dove lo facciamo il banchetto? Nelle cucine, come si chiamano? Quella nel reparto Frusnar cucina. Non lo so, comunque c'è chi la liquida come l'ennesima geniale trovata di marketing, chi invece ci vede proprio una mezza rivoluzione culturale. Ne parleremo tra pochissimo, perché effettivamente è un concetto un po' forte il matrimonio da Ikea. Torniamo alla musica, sarà protagonista del nostro Summer Festival Charlotte Cardin.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it. Ma se hai il coraggio, allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: complimenti anche a Francesco Gabbani, sia per il nuovo singolo Summer Funk che abbiamo appena ascoltato su Radio 105, sia perché insomma è stato anche confermato come giudice di X Factor. Devo dire che l'anno scorso ci ha dato veramente grandi soddisfazioni, perché lui è in assoluto, non me ne vogliano i miei soci Ross e Tony, ma il re delle freddure, perché Francesco Gabbani ne ha tirate fuori alcune veramente, veramente discutibilissime, per questo molto divertenti. Parliamo di... Stiamo chiacchierando, diciamo, e parliamo dei matrimoni low cost, che sono diventati anche qui veramente di gran moda. Anche perché organizzare un matrimonio, e chi lo sta facendo lo sa,
1: settembre
0: è un salasso per il conto in banca.
1: No, la settembre,
0: anche
1: settembre.
0: Uno sbattimento, perché la location, va in giro per location, trovane una che sia opportuna per tutti, per la tipologia di invitati, che non è tutta, come dire, coerente. C'è una tipologia, c'è la famiglia, e quindi la famiglia implica anche invitati di una certa età, e poi c'è tutta la parte degli amici, quindi uno cerca di accontentare un po' tutti, no? E poi uno sbatti, perché che fai? Non vai ad assaggiare le cose che voglio, si fa, no?
1: Quindi, ma quella c'è, è la parte divertente, scusami, fidati,
0: sì,
1: io
0: però
1: ci sono già passato anni addietro, quindi...
0: Però stai lì che ti viene il dubbio, ma faccio due primi? O faccio due primi un secondo? Oppure due secondi un primo? E poi l'aperitivo a braccio oppure a buffet? Cioè, sono piccolezze che uno deve... È uno sbattimento senza precedenti. E allora, è a quel punto, per evitarvi lo sbatti, che subentra IKEA. Quindi, matrimonio low cost da IKEA per adesso. Non so se per fortuna o purtroppo l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, che è patria proprio del marchio. Sabato 27 agosto aprirà proprio le porte di 5 store selezionati a Malmo. Linköping e Jönköping. Undervalia, mamma mia, ma che nomi sono?
1: Ma sono mobili o persone?
0: Secondo me sono tutte e due. E Karlslatt, per proprio celebrare i matrimoni, alcuni matrimoni. Ora, ma mettono su veramente delle cose straordinarie all'interno di questi punti vendita. Farà le cose in grande IKEA, con la tipica filosofia nordica, quindi posti illimitatissimi. Ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate in tutto il paese, e il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA, quindi le polpettine quelle lì...
1: Di segatura, buonissima.
0: Sì, che hanno, non lo so, una carne essiccata del 1912. Comunque, quelle polpettine lì. E poi anche un post cerimonia. Addirittura hanno pensate, e scusate il gioco di parole, persino ad un regalo speciale per gli sposi. Cioè, hanno pensato a tutto: al prima, al durante, al post, al durante, al regalo. Non lo so come andrà a finire, vedremo le immagini. Tutto questo succederà ad agosto, a fine agosto, quindi poi immagino che ci saranno, diffonderanno anche delle immagini di queste cerimonie, di queste 15 selezionatissime coppie. Ma che se mangiano da IKEA? Ma che banchetto c'è? Ma che paura! Pure quel salmone terribile che fanno loro, no?

0: Hai capito sti due, Corbin Besson o Corbin Besson? E Tsuyu con Blink. Lui, classe 98, texano di Dallas, ex componente dei famosissimi Why Don't We, no? Che
1: chi non li conosce?
0: Il cui singolo faceva così.
1: Bello!
0: E poi Tsuyu, classe 99, lei cantante di Taiwan, membro del gruppo femminile sudcoreano Twice, il cui singolo più famoso fa... Comunque li abbiamo ascoltati con Blink, bravi ragazzi, bravi, bel duo, molto sensuali. Comunque ripeto, questo K-pop sta facendo veramente strage di cuori e un successo clamoroso in tutto il mondo, perché come vedi anche nei featuring c'è sempre una traccia del pop coreano. Allora, parlavamo di matrimoni, in tanti mi state in realtà scrivendo che lo fareste da Ikea al matrimonio. Vabbè, ma alla fine c'è una cosa molto particolare, se ci pensate. Poi stavo pensando mentre leggevo la notizia, le foto, cioè, perché il matrimonio che si rispetti va anche considerato come un set fotografico importante, cioè devi prendere il fotografo che sia bravo e che ti faccia magari delle foto stupefacenti, magari su un prato che non ha granché di... perché anche questo si fa nei matrimoni. Ma dove la fai? In una villa con un prato verde davanti e basta. Quindi il fotografo bravo ti renderà quel prato verdeggiante come, che ne so, una spiaggia, no, però comunque un parco incredibile, uno dei più belli al mondo. Sembrerà di stare a Central Park. Il fotografo, quello bravo, ti farà sembrare a Central Park. Per cui stavo pensando, ma i fotografi che faranno le foto da Ikea, cioè mettiti lì con lo sfondo, la cucina scrattestrato.
1: Beh, tu pensa quanti sfondi avrai nel tuo servizio fotografico. Cambierai continuamente location.
0: Sì, sto pensando anche al reparto giardinaggio, quello su dove ci sono, quello giù. In realtà a Roma c'è, sì, perché ci sono i vari piani di Ikea, no? Quindi quello di Roma, il piano terra,
1: tutti,
0: credo che sia fatto così, sì, ovunque.
1: Tutte uguali.
0: Piano terra c'è il reparto giardinaggio, o comunque c'è tipo tutto un reparto che sembra una serra dove vendono piante di ogni genere. Pensa alle foto lì. Dicevo, dove le fatte? Bah, ero nella foresta pluviale, non so dove. Il fotografo bravo potrebbe fare anche una cosa del genere. Comunque, molto carina l'idea. Dai, e qualcuno mi ha anche detto, vabbè, ma insomma non è malaccio, sono malaccio il salmone di Ikea, io con questo salmone comunque
1: no.
0: Niente con te,
1: tu lascia stare i salmoni,
0: e le polpette, no, ma noi stiamo scherzando, anzi devo dire che quando siete da Ikea a fare insomma shopping e vi dovete fermare per pranzo, si possono mangiare anche delle cose buonine, insomma stavamo scherzando, io ecco, mollo. Andiamo avanti con il prossimo singolo nuovo di Pacca, Notte Poetica, Wello, con il featuring di niente po' di meno che Anna Tatangelo. Scende la notte.

0: cioè del Michael Jackson, secondo me, ad un certo punto di questo singolo, soprattutto nella parte finale con l'acutino. Heroin, i Maroon 5 su Radio 105, mamma mia che polemicona che è scoppiata rispetto ad Adam Levine, perché l'hanno visto molto cambiato nei connotati, ma che cosa ha fatto, e punturine di qua, punturine di là, ma gli uomini non dovrebbero, gli uomini... Ma perché no? Cioè, nel senso, no? Se magari, anche se si tratta di un uomo che comunque è sempre stato affascinante, sempre molto bello, come Adam... Che amico mio, ormai lo chiamo soltanto per nome, non lo chiamo per cognome. Però che male c'è nel curare il proprio aspetto? Io poi, tra l'altro, sono andata a rivedermi alcune fotografie recentissime di lui. A me non sembra così tanto cambiato, ma quello che è cambiato, è peccato che non lo possiate vedere, è Comollo, ad esempio, che lui fa molto uso di queste punturine,
1: sì, strane. Soprattutto di sperma di salmone.
0: Beh, ma quello rende... ma tu non sai, gli ascoltatori che mi scrivono durante la settimana in DM chiedendomi informazioni su questo sperma di salmone. Ma in realtà è un trattamento che in Corea e in Asia fanno ma da mo, solo che noi arriviamo sempre un pochino in ritardo rispetto a quelle che sono le innovazioni rispetto all'estetica, e quindi è arrivato da qualche anno da noi in Italia. Però poi volgarmente si chiama così, ma c'è tutto un trattamento a monte che rende appunto la pelle più luminosa, più compatta, priva di pori. I pori non si dilatano più, è tutto liscio. Ridi?
1: Va bene, lascio a voi.
0: Cosa guarda. Ridi? E no, come qualcuno ha scritto, non è lo stesso salmone di Ikea. No, è un altro. Oddio, poi chi può dirlo? Cioè, magari, boh. No, comunque non era collegata la cosa. Guarda che sono terribili, Sono terribili, soprattutto perché mi mettono sempre in mezzo quei due, poi io faccio riferimento a Ross e Tony, poi io mi trovo a dover sciogliere i nodi successivamente, che mi riportano sempre lì, a quel povero Cristo del salmone. Va bene, andiamo avanti con Dracula.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Can you remember?
1: Ma no, hola. Ricordati settembre.
0: Allora, sai, questa canzone mi ricorda, e mi auguro che non ci siano testimonianze di nessun genere, ma me lo auguro per la mia dignità, un'esibizione che facemmo ad Amici proprio con questa canzone, e noi imitavamo Earth, Wind and Fire, cioè proprio, ma anche discutibilmente eravamo bravi, bravi cantanti, però diciamo che potevamo fare di meglio. Mi auguro che non ci siano testimoni, però mi ricordo un bel momento, questo per dire che mi ricordo una bella parentesi, questa September su Radio 105. Oh, volato il tempo.
1: Eh già.
0: Mannaggia, ma sai che ti dico?
1: Che ci vediamo domani.
0: Sì, che ci vediamo tra qualche ora. Tempo di tornare a casa, cenare, mettermi a letto, svegliarmi e ritrovarti domani mattina con Ross e Tony con i Friends. Va bene, Marco Comollo?
1: Sarà fatto, grazie mille, Manola.
0: Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una giornata che ormai insomma volge al termine, come direbbero quelli bravi, però comunque serena e di relax. Ciao amici, a domani!

0: weekend quasi, però stiamo vivendo questo lunedì e martedì di giugno in questo senso, no? Un po' da weekend. No, mi immagino sempre mentre chiacchieriamo che ci siano delle persone che oggi si sono svegliate tardi, che non hanno messo la sveglia. Io sono uno di quelli. Ho avuto la fortuna di la mia ragazza e Cesare sono andati fuori per una gita, hanno dormito fuori e stamattina non ho messo la sveglia, alle 10.47 mi sono svegliato. Bellissimo. E non ho sensi di colpa. Non bisogna. Slow life, no? È anche un trend su Instagram, eccetera. Quindi iniziamo da questo. Oggi, raga, parliamo di dormire. È bellissimo, per me cade a fagiolo e cade a fagiolo anche il regista che abbiamo qua, perché se si parla di dormire non potevamo non invitare Simo J.
1: Ciao Mogo.
0: Che bello dormire.
1: Ho dormito bella. Anch'io abbastanza stamattina, sì. Mi sono svegliato verso le 10, poi alle 11.40 ero qua.
0: Vedi? Bello, Bello avere una mattina tranquilla. Poi noi liberi professionisti abbiamo più mattine per me che ti puoi dedicare a quello e magari meno altre cose. Però quella roba lì della...

la lentezza, che ti svegli tranquillo. E poi pensi, oh, adesso mi faccio un caffè, oh, adesso mi siedo un attimo e capisco un po' la giornata come inizia. Ecco, non voglio fare invidia a nessuno, magari qualcuno l'ascolta, l'abbiamo detto, l'ha vissuto e quindi sicuramente giova anche di questo ricordo. Se non l'avete vissuto oggi, sicuramente nella vostra vita l'avete vissuto. Ecco, se andate un bel po' indietro negli anni, tantissimi magari per alcuni, si arriva anche ai 0-6 anni e in quel range di in quel periodo, dai 0 a 6 anni, il dormire non ce lo ricordiamo tanto, ma se lo ricordano tanto i nostri genitori, che tanto ci odiavano in quel periodo lì e dicevano: mamma mia, perché ho fatto un bambino? Come mai di notte non dorme? Beh, oggi parliamo di dormite qua su Radio 105 durante il Mindset, non tanto musica, sport e natura, ma andiamo sotto il cappello del Mindset perché Chiara Baiguini ha scritto un libro, Nati per dormire, e da questo iniziamo anche con la musica. Arriva Carlo.

0: sol. Siempre toca
1: ayuda. 3, 2, 1. Allora c'è Manu Chao. Insieme a Karol G qua su Radio 105, viaggiando por el mundo. Ma che bello sto pezzo,
2: Tac, tac.
1: Ma no, poi non ha una coda. Finisce così anche.
3: Finisce
1: l'originale
3: così.
1: Bello, perché ci ha proiettato un po' in quel mondo, in quel mondo. Ecco, Karol G adesso uscirà con un album viaggiando por el mundo. Saremo curiosi di sentirlo, vista appunto questa prima connessione con un nostro super amico Manu Chao, che salutiamo. Salutiamo anche quelli che scrivono al 342 41 15 105. Si parlava un po' dei liberi professionisti, ma più che altro del dormire. E poi, accennando ai liberi professionisti, abbiamo detto spesso i liberi professionisti potrebbero avere la possibilità di alzarsi un pochino più tardi, ok? Perché magari lavorano la sera, che sai, i DJ lavorano la sera e la mattina non mettono la sveglia. Invece qua abbiamo un DJ, Francesco, che ci scrive spesso, è un amante di musica, ci sottolinea sempre le belle uscite che ci sono, soprattutto urban, che dice: anch'io sono libero professionista perché ho sempre fatto il DJ, ma quando non suono mi piace svegliarmi presto perché leggo magari un libro in tranquillità, e soprattutto non fa ancora caldissimo, soprattutto in questo periodo estivo, soprattutto quando posso andare in terrazza curo anche le mie piante, quindi dedica del tempo a qualcosa, ok? In effetti quando per caso mi sveglio presto ma potevo dormire più tardi, beh, fino a tardi, ti rendi conto che sono le 9:30 del mattino e dici: ma dai, veramente? Ho già fatto così tante cose? E praticamente è un'altra mezza giornata che non ti sei perso. Quindi questa cosa qua la sanno in tantissimi, soprattutto quelli che si svegliano presto. Pensa che abbiamo sentito sabato Joe Evan, che ha scritto
3: grande,
1: sì, super sciamano, super nel suo viaggio, è molto credibile, molto affidabile, anche perché le esperienze le ha vissute proprio sulla sua pelle, e diceva: a me piace l'alba, però non è che sono un amante cioè mi piace ma non è che ce la fa. E allora mi sono impegnato ad alzarmi molto presto, perché in quel molto presto io riesco a non avere altre distrazioni, c'è più silenzio, posso concentrarmi, posso fare le mie pratiche, no? Lui, visto che fa meditazione, poi fa altre cose sciamaniche, quindi posso dedicare quella mezza giornata che mi sono regalato con un po' di sforzo, perché mi sono alzato contro voglia, però posso dedicarla a mettermi in linea, a mettermi sui binari per partire poi verso le 7 e spingere come un cane. Via, andiamo. Allora, igiene del sonno, dicevano anche che, voglio dire a Francesco, è importante svegliarsi lo stesso alla stessa ora invece che prolungare, perché all'interno delle buone regole dell'igiene del sonno c'è anche quella di alzarsi sempre allo stesso orario. Poi te le vado a raccontare.

Salutiamo Lady Gaga e Doechii. C'è la traccia Runaway qua su Radio 105. È un bel filotto di canzoni che ci ha messo Team Music, eh? Poi arriva anche Fra Quintale con Aranciata. Quindi abbiamo iniziato bene questo primo blocco del Mindset, dove parliamo di dormire, ok? Soprattutto nel periodo 0-6 anni, perché Chiara Baiguini ha scritto un libro, Nati per dormire, l'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini, basato sui quattro profili CARE, ok? Che è un acronimo, poi andremo a vedere appunto con Chiara Baiguini. Però chi è Chiara? Allora, è un'esperta di sonno infantile e profili sensoriali. Attenzione, interessante questo profili sensoriali, perché anche i genitori hanno dei loro profili sensoriali, e analizzarli e conoscerli fa in modo che la relazione quasi non si rompa. Perché molto spesso c'è un'incomprensione, invece biologicamente le persone sono diverse e in qualche modo devono accettarsi se vogliono andare avanti. Life and Family Coach, certificata è Chiara Baiguini, è anche autrice, è anche un punto di riferimento per migliaia di famiglie in Italia e all'estero. Il suo lavoro nasce da un'esperienza personale, la difficoltà classica nel gestire il sonno dei figli e la mancanza di risposte realmente efficaci e rispettose del bambino e del genitore. Si è formata nel mondo della comunicazione all'Università di York, si ha approfondito appunto uno studio sull'elaborazione sensoriale, sulla teoria polivagale, che non so cosa sia, poi chiederemo anche a lei, però porta avanti da tempo questo concetto, cioè questo superamento dell'ostacolo. Lei aveva questo bisogno di capire perché il figlio non dormisse, ok? E quello che imparava l'ha incominciato a mettere sui social. Questa roba qua le ha fatto capire che un sacco di mamme e qualche papà avevano bisogno di capire, di avere delle risposte. Il cuore del suo lavoro è questo approccio CARE, no? Che poi ve lo facciamo raccontare da lei. Praticamente ti propone un cambio di prospettiva, ok? Il sonno non è più un problema da risolvere, ma è un processo da comprendere in cui relazione, regolazione emotiva e consapevolezza del genitore giocano un ruolo centrale, ok? Tra poco la sentiamo. Se avete delle domande legate ai vostri figli, al fatto che magari da 0-6 anni non stanno dormendo, siete imballate, perse, che non sapete dove andare, scrivete al 342 41 15 105, che anche oggi, in un giorno di festa, possiamo risolvere i vostri problemi. Più o meno, eh? O stimolare nel farlo. Nati per dormire. Andiamo avanti.

0: 105 Mindset.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuseTea.it. Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono le 18:27 minuti in questo martedì 2 giugno, che penso che nel giro per l'Italia sia abbastanza piovoso, uggioso, ok? E stranamente, anzi caso vuole, radiofonicamente parlando, siamo connessi perfettamente per me con l'argomento, anche se poi l'argomento è traslato sui bambini, però il tema è dormire e lo facciamo con Chiara Baiguini. Pronto Chiara?
1: Ciao, ciao Marco. Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene, grazie, tutto
0: bene.
1: A posto.
0: Senti, ma quindi ho letto che tu, cioè non è che sei nata super esperta che aiuti le mamme come se fosse una paladina, cioè tu avevi lo stesso problema di tante mamme, non riuscivi a dormire la notte.
1: Assolutamente sì, io facevo tutt'altro nella vita in realtà, e poi il mio primo bambino mi ha fatto capire che insomma forse era il caso di cambiare. Non ho dormito per 9 mesi, è stato massacrante. E alla fine lì con lui all'inizio non sapevo che cosa fare, leggevo, cercavo di informarmi, mi hanno detto di tutto, e con lui l'ho lasciato piangere ed è stato devastante, cioè, ti devo dire la verità.
0: Tu hai lasciato piangere mentre tu lo sentivi piangere?
1: Sì, è stato terribile.
0: Che botta questa, ma scusa, dopo i tuoi studi, vado random sulle domande che è super interessante, sì, ma dopo i tuoi studi ti puoi consigliare di lasciar piangere un bambino?
1: No, credo che sia veramente massacrante per il genitore. Questo è un tema molto delicato perché da un punto di vista, come dire, scientifico non si sono ancora messi d'accordo, okay. Ma da genitore, da mamma, ti dico che è devastante per lui, ma è devastante per te, perché comunque sì. È vero che almeno inizialmente per noi la cosa l'aveva risolta, e in 3 notti questa questione si era anche risolta. Lasciamo stare che poi dopo, quando aveva 2 anni, io e mio marito ci siamo sposati, siamo andati in viaggio di nozze, l'abbiamo lasciato con la nonna 2 settimane e quando siamo tornati lui ha ripreso a non dormire, e lì è stato pure peggio perché nel sonno, nella notte, lui dall'altra stanza mi chiamava e non diceva mamma, faceva Chiara.
0: No. E tu sapevi. Avevi deciso di non andare ancora?
1: No, lì io sono intervenuta.
0: Sei intervenuta. Allora
1: sì,
0: Chiara,
1: sì, detto no.
0: Hai detto una cosa interessante: da mamma è difficilissimo ascoltare un bambino che piange in un'altra stanza e decidere di non andare ad aiutarlo. Hai sottolineato, sì. O perlomeno sottolineo io, da mamma, perché nel tuo libro si capisce che mamma e papà, vuoi o non vuoi, anche biologicamente parlando, sono diversi, e quindi anche questo hai scoperto, no? Che tuo marito, che magari non si svegliava, non era, diciamo, colpa sua, ma era una roba biologica. Come l'hai affrontata?
1: Allora, intanto mi sento di dire che non è solo una questione di genere, ok? Perché non è una questione di genere, ma è più una questione di come riceviamo gli stimoli dall'esterno, quindi come il nostro sistema nervoso processa proprio gli stimoli che arrivano dall'esterno, e quindi è più una questione di profilo sensoriale, no? Un po'. E quindi nel nostro caso sì, questo è stato, per me è stato, come dire, illuminante, perché lui la notte riusciva a resistere un po' di più rispetto a quanto riuscissi io, e io mi arrabbiavo tantissimo, dicevo ma guarda questo, cioè, ma dai, ma che cavolo, ma non hai un po' di empatia nei confronti di tuo figlio? In realtà lui ha un modo di percepire il mondo diverso dal mio, certo. E quindi gli stimoli gli arrivavano in maniera meno intensa di quanto arrivassero a me. Poi ci stava male anche lui, per carità, certo. Però ci arrivava un po', cioè riusciva a resistere un po' di più rispetto a me, ecco.
0: Ecco, c'è da dire anche che lui stesso un po' criticava il tuo atteggiamento di essere troppo apprensiva, e leggevo nel tuo libro che fino a che non siete arrivati a una comunicazione attiva tra di voi c'erano un sacco di incomprensioni, tant'è che forse addirittura stavate decidendo di dividervi invece che sposarvi.
1: È stato massacrante, sì, guarda, ripeto che è massacrante come se fosse l'unica parola che mi viene in mente, ma perché io la vivo ancora con una fortissima emozione. Mi ricordo delle notti solitarie dove alla fine, come dire, io cedevo, lui mi diceva va bene, se lo vuoi andare a prendere vallo a prendere, però
0: c'era tensione,
1: okay, infatti, sì, molta,
0: che sbatta.
1: E poi quando non dormi, e onestamente anche la cosa più piccola diventa,
0: certo,
1: gigantesca. Quando abbiamo ricominciato a dormire l'ho guardato e ho detto vabbè, scusa, forse io in quel momento non ero proprio totalmente in me.
0: No. Beh, hai fatto bene questa roba qua a mettere anche un po' le proprie colpe, sicuramente come dire, alleggerisce un po' la tensione con il proprio partner. Allora, poi studiando e approfondendo hai fatto un secondo figlio e hai deciso di non farlo più piangere. Nel secondo intervento qua con Chiara Balguini adesso andremo tra poco andremo a scoprire il metodo CARE e come finalmente far dormire un bambino serenamente finché i genitori

0: Zio Deal con 24 Hour, ci ascoltano sempre e stanno ascoltando anche le nostre chiacchierate insieme a Chiara Baiguini, che è qua perché ha scritto un libro, Nati per dormire, e ci racconta quello che è il suo approccio care. Chiara, sei ancora qua? Pronto?
1: Sì. Certo.
0: Sì, ci sei?
1: Sì, sì.
0: Non ti sentivo
1: sì.
0: più. Senti, allora, ho anche una domanda di un'ascoltatrice, quindi abbiamo diverse cose. Allora, all'interno del tuo libro ci sono diversi test che uno può fare, ed è interessante perché subito fai capire che ogni figlio è a sé, quindi ogni figlio e ogni genitore hanno dei profili da studiare individualmente.
1: Sì, esatto, è un po' quello che dicevamo prima, attraverso il quiz che si trova all'interno del libro si può capire il profilo sensoriale, quindi il modo in cui sia il bambino che il genitore ricevono gli stimoli dall'esterno e di conseguenza anche di che cosa hanno bisogno per potersi addormentare, soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché ci sono alcuni bambini che hanno bisogno per esempio di muoversi, di saltare, sono quei bambini che la notte, diciamo nel momento dell'addormentamento si muovono tanto, sì, magari ti toccano la faccia, ti danno i pizzicotti eccetera, e con i quali i genitori spesso mi dicono: guarda che la routine calma che mi dicono di usare di solito non funziona, io non so più che cosa fare. In realtà con loro funziona meglio proprio farli scaricare, farli rotolare nel letto, farli arrampicare, funziona molto bene, si addormentano più serenamente.
0: Leggevo anche per un bambino tra i 3 e i 6 anni fare la lotta, che coinvolge
1: sì.
0: molto il papà questa cosa, no?
1: ti dirò che sai che molti arrivano da me, proprio i papà arrivano e sono i papà che suggeriscono alla mamma, dicono: vai a vedere quella là, vedi, io te l'avevo detto che potevo fare quel gioco e tu mi hai sempre detto che non dovevo tenerlo tranquillo, e io lo capisco perché le mamme se lo sentono dire spesso, quindi certo. Assolutamente è normale che uno dica: no, calma, già non dorme, facciamo le cose tranquille, e invece
0: è
1: in
0: vero.
1: Alcuni casi è proprio il contrario.
0: Ecco, in alcuni casi, quei casi li capite anche andando a scoprire il profilo di vostro figlio, appunto l'abbiamo detto all'interno del libro di Chiara, ci sono i vari test che fanno sia il profilo del figlio sia il profilo del genitore. Andiamo nel dettaglio su una domanda che hanno fatto, vediamo dov'è. Allora, mio figlio 14 mesi dorme, il problema nasce dal suo sonno attivo. Io lo trovo anche a carponi sul lettone, si muove come se fosse una lavatrice in centrifuga, non permettendo a me di dormire. Non si sveglia e piange, ma se lo metto giù continua a dormire. Da cosa può dipendere e come si può risolvere?
1: Questa è una bellissima domanda, perché in realtà i bambini si muovono mentre dormono e quindi non bisogna fare nulla. Se il bambino non richiede la nostra attenzione, non ci sta chiamando ma si sta muovendo tranquillamente nel letto, lasciamolo dormire serenamente. Abbiamo questa idea, no, del bambino che lo metto giù e come un angioletto non si muove, e questo vale nei primi mesi quando il bambino non ha una buona mobilità, ma a 14 mesi assumono delle posizioni assurde. Io ho visto dei bambini dormire con il culetto in alto, sì, piuttosto che altri seduti e poi accasciati in avanti, e vanno lasciati così. Loro in realtà sono comodi, quindi se il bambino non si lamenta sta dormendo, è proprio un suo bisogno quello di muoversi, probabilmente per rientrare anche nel sonno, e quindi continuare ad agganciare cicli di sonno.
0: Infatti poi metti un po', socchiudi la porta, mettiti due tappi alle orecchie, se dorme lascialo lì tranquillo muoversi, in effetti è vero, ci sta. Forse non è il problema più grave questo, è peggio quando si svegliano sbraitando. Senti, andiamo subito diretti invece all'approccio care. C'è connessione, accoglienza, regolazione, empowerment. Come ci puoi infarinare per poi farci approfondire leggendo il tuo libro?
1: Guarda, io quello che dico spesso è che il sonno è relazione, ok? Quindi non è un insieme di regole, ma è proprio entrare in relazione con il nostro bambino, e questo viene proprio, come dire, messo in evidenza nell'approccio, perché se tu ti connetti con il tuo bambino lo puoi accogliere le sue caratteristiche, i suoi bisogni, allora lo puoi aiutare a regolarsi, e quando c'è regolazione si può dormire. Ma la cosa che mi piace di più è l'empowerment, cioè il fatto che il genitore, una volta che ha compreso chi è il bambino che ha davanti davvero, si sente in grado di supportarlo a prescindere da quelli che sono, come dire, i suggerimenti che arrivano dall'esterno, perché il vero esperto del genitore del bambino continua ad essere il genitore,
0: lo conosce.
1: Che ci insieme tutto il giorno, esatto.
0: Sì, la mia compagna è così, cioè lo conosce benissimo, e quindi alla fine è lei che mi dice un po' i suoi atteggiamenti, cosa dovrebbe fare, cosa non dovrebbe fare. È vero,
1: sì, certo,
0: questa cosa.
1: È proprio lì il punto, no? Sentirci sicuri come genitori, questo fa tantissimo nel sonno soprattutto.
0: Però bisogna studiare per sentirsi sicuri, perché alla fine se uno non conosce poi la paura regna sovrana.
1: Bisogna entrare in relazione, bisogna avere la curiosità di guardare i nostri bambini e riconoscere che sono persone e quindi osservare come si comportano. Spesso nel gioco, soprattutto di giorno, ci raccontano che cosa gli serve per rilassarsi e regolarsi. È presente magari quando li trovi che svuotano per esempio la credenza di tutti i contenitori e mettono tappi e tolgono tappi e quant'altro. Sì. Quello è un gioco di regolazione, perché togliere fa sì che loro, come dire, portino a sé degli oggetti, tirare è estremamente regolante, mettere i tappi, quindi fare pressione, anche questo è un gesto estremamente regolante. Quindi osservare i nostri bambini ci racconta chi sono e di che cosa hanno bisogno, e guardarli con occhi diversi.
0: Quindi anche, lo dico anche soprattutto ai papà, essere presenti, ma presenti proprio con gli occhi e col cuore, per far sì che la relazione migliori e poi il rapporto cresca in porfuera, come diciamo qua noi, tranquilli, senza stress. Allora Chiara, grazie mille che ci hai introdotto al tuo libro, ma poi a quello che è la tua divulgazione. Qua dici nelle conclusioni: un giorno parleremo del sonno come oggi parliamo dell'alimentazione, con rispetto, scienza e umanità. Ecco, se volete e la vostra curiosità vi vuole portare oltre, andate sul profilo di Chiara Baiguini, che vi aiuterà appunto a risolvere nel caso i vostri problemi. Chiara, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, buona serata.
0: Un piacere nostro. Mamma mia, oh, devo dire che quando leggevo il figlio che non dorme eccetera, adesso mio figlio ha 7 anni e dicevo: mamma mia, meno male che sono uscito da quel giro.

0: Ci sono Elton John e Dua Lipa con Cold Heart qua su Radio 105. Questa però è la versione remix Deep Now. All'interno di questa traccia ci sono un sacco di campioni, un sacco di interpolazioni, 4 ce ne sono, ok? Interessantissimi, mi piace quando poi ci sono questi mix. Se siete curiosi andatevela a cercare, perché poi vi porta, ecco, i vari DJ che ci sono all'ascolto, Francesco eccetera, si divertiranno andare a ascoltarsi anche le tracce che sono inserite all'interno di questo brano. Salutiamo ancora qua dal Mindset Chiara Baiguini, che ci ha introdotto in quello che è il discorso della prima ora di questa giornata, di questa puntata, cioè il dormire, no? Nati per dormire, come è il titolo del suo libro, però per quello che riguarda i bambini dai 0 ai 6 anni. Abbiamo capito in soldoni che ogni bambino è a sé. Qui dentro nel libro trovate come profilare il vostro bambino, cioè creare un profilo per conoscere il vostro bambino, e soprattutto anche per voi stessi, ok? Così una volta che ci conosciamo e lo conosciamo, possiamo tranquillamente andare avanti con consapevolezza e non con sbattimento come ho fatto io, ok? Più tranquilli.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Cinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
3: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
4: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
0: 105 Mi Casa Live.
4: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
3: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
6: Radio 105. Proud to be different.

Red. C'è un po' di lady in questa traccia qua. Madonna, Sabrina Carpenter su Radio 105, si chiama Bring Your Love. 19.07, è un martedì 2 giugno anche per noi. Siamo quelli del Mindset e entriamo direttamente in quello che è la seconda ora in questa giornata di festa, dove ci trova titolari in questa partita che stiamo giocando. Stavamo parlando nella prima ora di dormire, ok? Abbiamo già pubblicato, penso, su 105.net il podcast che racconta la chiacchierata che abbiamo fatto con Chiara Baiguini, che ha scritto Nati per dormire, che ci ha introdotto in quello che potrebbe essere una soluzione, o anzi tante soluzioni, perché tanti sono i profili dei bambini, i caratteri dei bambini, tanti sono i caratteri anche dei genitori, e quindi una volta che si scopre qual è il proprio profilo si può andare oltre. Continuiamo un po' a parlare di sonno, di dormite, di quant'altro, però lasciatemi salutare i vari genitori che sono all'ascolto, perché nel chiacchierare con Chiara

Abbiamo sottolineato spesso quanto impegno ci voglia, quanta difficoltà soprattutto c'è all'inizio, no? Per un genitore inesperto davanti a un bambino, soprattutto piccolino che non piange, quanti sbattimenti, quanti ragionamenti, sto facendo la cosa giusta, la cosa sbagliata, cioè abbraccio me, la mia compagna, che siamo genitori, e tutti i genitori all'ascolto, perché comunque è stato, vuoi non vuoi, molto difficile, e grazie appunto a queste persone, appunto tipo Chiara, si può migliorare. Però l'altra cosa che voglio dire a me, anche ai vari genitori, ai vari papà, magari quelli che in qualche modo si perdono qualche cosa durante il percorso della crescita, dell'iniziale crescita del proprio figlio, è questo post, penso che mi ha girato la Sara, interessante, che dice che i bambini fanno per un po' delle cose e poi spariscono per sempre le robe che fanno, no? E quindi l'ha sottolineato e mi ha fatto piacere, tipo l'infanzia non è che scompare improvvisamente, però si dissolve in silenzio, in un silenzio quasi impercettibile. Vi faccio degli esempi. Un giorno i bambini corrono ad abbracciarvi al mattino. Il giorno dopo la loro camera da letto è un rifugio privato. Altro esempio. Quando fanno una piccola scoperta, avete presente, ve lo potete confermare, che la prima cosa che fanno è: oh papà, guarda, guarda, guarda, e magari a volte voi imprecati di oh, ancora devo guardare per l'ennesima volta. Attenzione, pensateci due volte, respirate prima, anzi contate fino a 5 prima di imprecare, perché alla fine, a un certo punto, il loro mondo diventa un luogo più intimo e personale, e quindi non vi diranno più guarda, e voi sarete lì a dire: ma come non mi dici più guarda? C'è un'altra situazione: tenere per mano il proprio bambino. Io con Cesare, quando ho letto questo post, gliela prendo apposta, perché dico: ma no dai, oh, me la dai ancora, perché a un certo punto non avranno più la vostra mano, vorranno essere più responsabili, più liberi, ok? Quindi finché siamo in tempo, cerchiamo di gustarci quello che abbiamo. Switchiamo con la musica, bella leggera. Somber ci sottolinea quando il nostro bambino invece avrà più o meno 20 anni, che sarà nel periodo in cui ha un sacco di potenziale, un sacco di energie da mettere a disposizione del mondo, dei suoi amici e di se stesso.

0: Mindset, lui è Somber con Potential. Ve lo dicevo, questa traccia racconta, ma alla fine un po' le tracce di Somber in questo periodo raccontano di un ragazzo di 20 anni, circa 21, che riconosce di avere un sacco di potenziale. Non è da tutti, e avere uno che comunque lo racconta in una canzone e magari lo fa assorbire ai propri fan un pochino più piccoli, sicuramente cosa buona e giusta, perché se uno poi riconosce di avere un sacco di potenziale, un sacco di energie, poi può decidere dove indirizzarle, ok? Se sa dove indirizzarle. Tornando invece al discorso del dormire, dei bambini che non dormono, mi avete scritto al 342 41 15 105 Moco, informati dei caffè del pianto, ok? Non sapevo cosa fossero, sono andato a informarmi e adesso vi racconto. In Giappone ci sono i caffè del pianto. Praticamente sono degli spazi, dei locali, ok? Non è una cosa comunale, eccetera. Sono dei volontari o dei locali privati che lo fanno, che tengono aperto di notte per permettere alle varie mamme, principalmente, perché in Giappone poi sono tutte le mamme, di avere un luogo di condivisione, di conforto, di compagnia, dove possono star lì la notte col bambino che non piove, insonne.
1: È stupendo.
0: È stupendo, tutti che piangono, tutti imballati, ok? Ci sono in queste piccole attività locali, predispongono gratuitamente materassini per i bambini, aree per l'allattamento, spazi per il cambio pannolini, ma soprattutto quello che dicevo prima, qualcosa che è anche più difficile da trovare, la compagnia, l'ascolto, il sostegno emotivo. Immaginatevi voi, ma l'ascolto, ma sicuramente immaginatevi voi tutte sbarellate la notte che non sapete dove andare, dove picchiare la testa. In questo caso qua c'è un supporto. Vi faccio uno degli esempi forse più noti. Arriva da Memuro, che è un'isola di Hokkaido. C'è una pasticceria specializzata in French toast e questa ventottenne, la ragazza ventottenne Madoka, che salutiamo, lei stessa, come Chiara Baiguini, ha vissuto questa difficoltà e ha detto: io la notte, il sabato notte, dalle 21 di sera alle 6 del mattino successivo lo tengo aperto, ok? Così almeno possiamo star lì, e questa cosa mi permette di parlare con qualcuno, di ritrovare un po' di serenità e di farla ritrovare anche agli altri. Quindi grazie mille ai vari volontari giapponesi che si dedicano per le altre persone, grazie anche appunto a Chiara Baiguini e quelli che qua in Italia cercano di farci superare i vari ostacoli difficilissimi a superare, ma una volta superati c'è un sacco di soddisfazione. In Giappone, non so se a Tokushima ad esempio, gruppi di supporto organizzano incontri mensili in cui operatori dell'infanzia si occupano temporaneamente dei bambini per permettere alle madri di riposare. Sono belle stressate là, Non so in Italia, però in Giappone c'è sempre da imparare. Quando

0: 105 Mindset.
1: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Ma se hai il coraggio allora spara, lacrime nella tua aranciata.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Sai che questa traccia mi piace un sacco? Come Kiss Me Where... Poi parla...
1: Brava lei,
0: Brava, la conosci?
1: Beh, personalmente purtroppo no, però la conosco musicalmente, artisticamente molto brava.
0: Olivia non era la ragazza di Popeye?
1: Esatto.
0: Quella che si spartiva braccio di ferro e bruto?
1: Sì, magra magra.
0: E poi adesso è diventata cantante?
1: Molto brava.
0: Sì, in effetti sì, ha preso questo Rodrigo, di secondo nome.
1: Sì.
0: Drop Dead è la 105 selection di questa settimana e devo dire che ci piace tanto. Salutiamo Olivia Rodrigo, appunto, che ci ascolta sempre. Sarà curiosa anche lei di capire un po' questo igiene del sonno, no? Sai che quando parliamo dei sette pilastri del benessere, qua nel mindset c'è sempre l'igiene del sonno, ok? C'è il depotenziamento delle droghe, c'è la valorizzazione delle relazioni, fammi mandare la memoria, la diminuzione dello stress, crearsi un ambiente confortevole intorno, non tossico, e appunto c'è anche l'igiene del sonno. L'igiene del sonno è l'insieme delle abitudini e dei comportamenti quotidiani che favoriscono un riposo notturno profondo e ristoratore. Non so quanti di voi all'ascolto si svegliano che sono ancora che dicono scusa, non posso dormire altre 4 ore, come mai sono così stanco? Allora andiamo a vederli, perché alcune cose, alcune attività o anche sostanze, attenzione, possono ostacolare l'addormentamento. Allora bisogna avere dei ritmi, una routine, ok? Degli orari regolari. Dicono andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno, inclusi i fine settimana. È una roba difficilissima, ma voi sabato e domenica dovreste alzarvi alle 7 più o meno, se vi alzate alle 7. Ci diceva Francesco al 342 41 15 105 che lui stesso, essendo un DJ, comunque si sveglia presto e grazie a questo alzarsi all'alba gli permette di fare un sacco di cose: riordinare il terrazzo, leggere un libro, dedicare a se stesso, fare delle pratiche anche di respirazione e quant'altro. Altri punti di igiene del sonno, penso che aggiungiamo un minuto. Evita i riposini. Se proprio devi, fai sonnellini pomeridiani brevi, attenzione, 20-30 minuti, perché sennò poi ti svegli, sei ancora più stanco. E attenzione Simo, perché qua dicono evitare di dormire dopo le 15, se solitamente poi vai a letto verso le 22. Poi c'è il rituale di relax. Non so se questo lo fai, cioè creare una routine pre-sonno per comunicare al corpo che è ora di riposare.
1: Sì.
0: La mia Valentina legge un libro, alcuni fanno un bagno caldo, ok?
1: Io leggo, di solito.
0: Leggere non è male. Ecco, però attenzione, se leggi e dopo 20 minuti sei ancora lì sul letto a leggere, gli esperti consigliano di alzarsi e fare un giro per casa, perché a letto bisogna praticamente solo dormire. Altre cose, vabbè, che se uno le vuole fare le può fare, però sinceramente stiamo parlando di dormire. Ultima cosa, poi magari non abbiamo più tempo.
1: Dai
0: ultima. L'ambiente della camera deve avere una temperatura di silenzio tra i 18 e i 19 gradi. Se non c'è silenzio, metti i tappi per le orecchie. E poi lo sappiamo benissimo: sonno e tecnologia. Un'ora prima di andare a letto, quello smartphone, quella luce blu che abbassa i livelli di melatonina, che è già presente nel corpo, che ci aiuta ad addormentarci, ecco, un'ora prima di andare a letto dovete spegnerlo, dovete metterlo da qualche parte. Dove volete lo decidete voi, magari può essere anche interessante, così un bel rettangolino. Truc! Perlomeno non lo trovate più. Raga, queste cose noi cerchiamo di dircele, ok? Poi se c'è qualcuno che le fa è ancora meglio, perché le mette in pratica e poi realmente dorme bene.

0: Tra l'altro, questa traccia qua un po' fa parte del nostro racconto in questa giornata, anche quello del fuori onda, perché Harry Styles con American Girls, che è inclusa nel suo ultimo e tra l'altro molto interessante album, è uscito dopo 4 anni dall'ultimo. Beh, Harry Styles dice: i miei amici sono insieme alle ragazze americane. My friends are in love with American girls. E lui dice: cavoli, io da single, che comunque vivo la mia vita andando in giro in panciole, sono famoso, comunque ho tutti i vari benefit di una persona con tanta visibilità e tanta fama nel mondo, ecco, la cosa che invidio è la relazione che i miei coetanei hanno con le loro partner, ok? Hanno trovato l'amore. E lui dall'altra parte, dall'altra faccia della medaglia, dice: quella cosa là però mi piace. Però sotto sotto è un po' come dire sempre: ok, la cosa che ha l'altro mi piace. Alla fine qua in soldoni Harry Styles però ha un sacco di altre cose belle, ok?
1: Però vuole veramente tutto. Vuole anche l'amore.
2: Beh, era fidanzato fino a poco tempo fa.
0: Ah, è stato lasciato?
2: Ah sì?
0: Non lo so. No, scusa, se ha fatto sta canzone, magari l'ha fatta prima di fidanzarsi. Però quella situazione lì che ha. Si parlava di igiene del sonno. Chiudo solo con questo. Vai. Se vi volete addormentare bene, al di là della routine, dei ritmi, del sonno, della tecnologia che dovete abbandonare un'oretta prima, dei rituali di relax prima di addormentarvi, la vostra stanza deve essere buia, totalmente buia. E poi, per quanto riguarda alimentazione e sostanze, evitare i caffè 10 ore prima di addormentarsi. 10 ore prima. E attenzione ad alcol e pasti, perché se fai una cena con cibi pesanti 3 ore prima di addormentarti, attenzione, perché rischi di risentire tutto dopo mentre dormi. Ma questo si sapeva, dai, mangiate tranquilli, leggeri. Sì, colazione da re, pranzo da principe e cena da poveri.

0: Voglio andare a ballare adesso.
1: Voglio assolutamente andare a ballare. Bamba, bamba, bamba. Non c'è una coda lunghissima di 7 minuti di questa traccia qua. Bellissima. Vi è piaciuta? 19.44, martedì 2 giugno, segnatela. No Cap. Vabbè, la conosciamo noi 105isti perché l'ascoltiamo da un botto, anzi era da un botto che non passava al Team Music, e siamo contenti che i Disclosure con Anderson .Paak ritornano così a farci ballare qua a chiusura del Mindset. Ultima cosa sul dormire. Perché abbiamo accennato 2 ore parlando del dormire, è fighissimo, dai bambini come devono essere gestiti, conosciuti e gestiti per superare le varie difficoltà delle notti, insonni, sia dei genitori sia anche dei bambini. Siamo passati poi all'igiene del sonno in generale. Ultima cosa che diciamo sul sonno, così almeno stasera quando vi coricate cercate di vedere in che posizione vi addormentate. Ce ne sono un sacco. Adesso non so, tu mi parlavi della mummia? Io sono uno di quelli che
2: io sono un po' mummia.
1: Sì, ma apposta, ho cercato di imparare apposta a dormire così.
2: Io dormo di brutto così.
1: Adesso non so voi, a molti si mettono tipo feto, ok, che dorme rannicchiato come se il mondo fosse diventato improvvisamente troppo rumoroso, e dicono che chi si mette nella posizione di feto ha bisogno di protezione in qualche modo, si vuole proteggere. Poi c'è la posizione della stella marina, che è molto egoistica, ok? Praticamente tu occupi lo spazio e non è scientifica la cosa, però hanno cercato di capire un po' chi si mette così e chi vuole il suo spazio e pensa che lo spazio degli altri comunque appartenga anche a che sia proprio il suo spazio. Poi ci sono anche chi si addormenta come un koala, che abbraccia o il cuscino. Questo a volte mi capita quando c'era Valentina. Oppure abbraccia direttamente la partner, e in quel caso lì c'è bisogno ancora di affetto. Andiamo pure, perché poi c'è il cliffhanger, che è la persona che dorme attaccata al bordo del letto. C'è la cotoletta, quelli che continuano a girarsi di là e di là. Per ogni posizione, attenzione, c'è anche un'idea di... Capito?

0: 105 Mindset.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: Il viaggio ci ha fatto fare il 50° anniversario del compleanno di 105 qua su Radio 105 durante la chiusura del Mindset. 19:58, Massive Attack. Che bella, Unfinished Sympathy. Questa piace molto a, sai a chi? A Fabio B. Che salutiamo.
1: Salutiamo
0: Fabio B, salutiamolo, che si è trasferito penso al mare, quindi sicuramente gode anche della vista del mare, dei sapori, dei profumi del mare. Raga, noi siamo quelli del Mindset, abbiamo occupato questo spazio che è solitamente dedicato alla carovana con Paolino e Martin perché erano dei giorni festivi, ok? Da domani però il palinsesto torna classico.
1: Esatto.
0: Quindi tu sarai con Brigante
1: domani dalle 9.
0: Sei contento?
1: Molto.
0: No, tu so che vorresti fare il Mindset con me durante il weekend, però abbiamo ancora Mattia e Antonio.
1: Esatto, Mindset tanta roba, ma do spazio ai giovani, poi arriverò.
0: E infatti, calma. Poi con tutti i soldi che ti dà Brigante alla fine, come se fosse lui a reggere soldi.
1: Dimenticarlo.
0: Ragazzi, io vi saluto, ragazzi e ragazze, è stato un piacere, mi ha fatto piacere se qualcuno si è interessato delle nostre cose. Noi il weekend dalle 18 alle 20 portiamo avanti quello che sono i nostri macro argomenti: sport, musica e natura sotto il cappello del Mindset. Ciao raga, ciao Sara, ciao Simo J, ciao a tutti.
2: Mindset. 105 Mindset.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo

styling perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Radio 105, sono le 6:04. Sasa Kato.
6: Внимание, внимание. 22 to

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao esauriti, sono Monica da Milano. Vorrei la canzone dei Guns N' Roses, Don't You Cry, a colazione.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Attenzione perché c'è un campanello d'allarme.
4: Sì.
3: Se ti addormenti in pochi secondi non sarebbe un bene.
4: Ah.
3: È un campanello d'allarme. Addormentarsi in pochi secondi. Boris.
5: Sì, in realtà molte delle idee che abbiamo sul dormire sono frutto sì. di errori. Una delle convinzioni più diffuse è che chi si abitua immediatamente al sonno sia una persona che sta bene e quant'altro. Invece no, perché quella persona...
3: Perché ridi? È uno stupido.
5: Perché quella persona sì. evidentemente soffre di privazione cronica del sonno.
3: Sì. Cioè, ma il fatto
5: che è come se volessimo fare un esempio: tu sei a dieta, ma ti mettono il piatto della tua pasta preferito davanti e ti abbuffi. Ah. Evidentemente perché senti una necessità, perché ti manca qualcosa. Non perché tu abbia veramente voglia di quel piatto di pasta, ma perché ti manca. È lo stesso concetto col sonno. Nel sonno profondo il corpo rilascia, come sapete, una serie di sostanze che riparano anche il tessuto cerebrale. Nella fase REM, quella dei sogni cosiddetti vividi, no? Lucidi, il cervello riorganizza ricordi ed emozioni. Quindi se voi dormite immediatamente, saltando una fase, non date il tempo al cervello di fare ciò che dovrebbe.
3: Certo.
5: Marco, bisogna dire basta, seguire il sonno dell'ortosonnia.
4: Yeah.
5: È un falso mito. Oh. L'ortosonnia non è necessariamente un qualcosa che tutti possiamo raggiungere,
6: sì,
3: certo.
5: Perché ha delle fasi, perché ci si arriva con degli esercizi. Questa falsa chimera, secondo i neurologi, dell'ortosonnia va assolutamente sfatata.
4: Tu cosa ne pensi, Marco, dell'ortosonnia?
3: Dell'ortosonnia.
7: Guarda. Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano, la mia compagna, quando dice guardiamo un film, il tempo da accendere la TV neanche i sottotitoli vede, già sta ronfando.
9: Vacca ragazzi!
10: Capitano, io fino ai 43 anni che non è nato mio figlio mi addormentavo prima ancora di tirarmi sulle coperte, addirittura mi addormentavo anche mentre parlavo, ci sono le prove.
11: Boris, cortesemente, puoi allargare un attimo il gomito?
12: Marco, hai due notti che non dormo perché penso a come sconfiggere tutti insieme l'ortosonnia. Colazione.
13: Ciao Ciurma, sapete una cosa? Se mi sdraio nel letto di uno dei miei bimbi e lo abbraccio, mi addormento secca, secca, secca.
14: Marco, mia moglie è fatta così, si mette a letto col telecomando, dopo due minuti russa, prendo il telecomando per cambiare, cosa fai? Stai cambiando, ma stavi russando? No, no, la stavo ascoltando, pensa che pronti siamo, ciao ciao.
15: Oh ragazzi, io mi sveglio alle 4 di mattina, dormirei anche in una vasca di manrovesci.
16: Ciao ragazzi, ma il sonno è soggettivo, ogni corpo ha bisogno delle sue ore per dormire. C'è la mia bisnonna che è morta a 96 anni, dormiva soltanto 3 ore di notte e basta. E poi ricordiamoci che la vita è breve e chi dorme tanto la perde, quindi bisogna vivere. Ciao, vi voglio bene.
17: Capitano, capitano, ma dai, usa il metodo pizza, quello dopo 3 secondi ti addormenti subito e vedi che sogni che fai. Eccola c'è uno!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi, il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
19: Buongiorno ragazzi, Roberto da Milano, ho appena finito il turno in ambulanza e adesso sono qui in giro col furgone a lavorare. Ascolta, mi piacerebbe che mi buttaste su Dire Straits, magari verso le 6:15, non so. Ciao!
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi, la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare. Concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Che bel terrazzo!
15: Grazie!
14: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
15: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
14: Allora lo consiglio al vicino.
15: No!
14: Perché?
15: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
14: Schermo terrazze! Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo! Schermo terrazze! L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore!
16: Schermo terrazze Winkler! Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, A Medicine Company.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano. Chiedo gentilmente Altrove di Morgan. Grazie, Lorenzo da Imbrico.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Uomini, voi trovate sempre le cose?
2: Capitano, è facile, però non c'è bisogno di fare il test.
1: No. Vabbè, cosa vuol dire?
3: No, la risposta è no.
1: Noi stiamo per darvi una risposta scientifica.
4: Boris.
5: Se i maschi in casa non trovano molto spesso ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché hanno una diversa visione periferica. Cioè questa visione permette di percepire forme, colori, i movimenti degli oggetti che sono davanti ai nostri occhi. È una questione cerebrale. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo.
1: No, veramente.
5: In alcuni casi la loro visione periferica supera i 90 e sfiora i 180.
6: Ah sì,
2: supera i 90.
1: Dai, non ci credo. Ma no, dai, ma dai, ma queste sono cazzate.
5: Cosa facevano le donne nella preistoria? Si occupavano della raccolta di frutta, erbe, radici. Gli uomini cosa facevano?
4: Andavano a caccia.
5: E avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente. Quindi si concentravano su un oggetto che era perpendicolare alla vista. Quindi la visione periferica non si è sviluppata più di tanto, per cui il calzino che non è immediatamente visivo non diventa una preda e non la troveremo.
1: È pazzesco!
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Per giustificare gli uomini dobbiamo risalire alla preistoria. Ma questo è materiale per Giacobazzi, Zelig, capitano! A colazione!
9: Buongiorno capitano, infatti quando siamo a spasso con la moglie, quando passa una bella ragazza, noi non giriamo solo gli occhi, giriamo solo la testa, quindi puntiamo la preda e vediamo solo quella. A colazione!
10: Ciao 105, sono Sara da Mensa Vatellica di Ravenna. Mio padre e mio fratello non trovano mai niente, neanche se è sotto il naso. A colazione!
11: Mio padre, sposato con mia madre da 53 anni, ancora non sa e chiede tutti i giorni dove sono i miei calzini e le mie mutande, messe nel solito cassetto a 53 anni. Ciao, a colazione!
12: Ecco, bravi! Diteglielo a mia moglie, è proprio la scienza! Ditelo, anzi, ditelo a tante mogli che pensano così dei mariti. A colazione!
13: Adesso si spiega, Boris, hai ragione, ma anche il fatto che non riescano a fare due cose in una volta gli uomini,
14: Capitano, vedono tutto a 180 gradi, ma i muretti, i marciapiedi, quelli non li vedono mai.
15: Scusate ragazzi, ma si è evoluto tutta l'umanità, ci sono evoluti gli animali, le piante, ci sono le scienze, tutto quanto. L'unica cosa che non si è evoluta è l'essere umano maschile?
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Mantova. Sciocca da Mendolara, Calabria. Bruciati vivi quattro braccianti. Killer hanno bloccato le portiere di un minivan, poi dato le fiamme. Fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto. Lavoravano senza essere pagati, in cambio poco cibo. Il vescovo basta con il silenzio connivente. Erano abbandonate a loro stesse a casa, anche da sole, le sorelline di 7 e 9 anni di Beatrice, la bimba di appena 24 mesi, morta per le botte ricevute dalla madre e dal compagno ora in carcere. Una breve vita segnata da ignobili violenze, oggi l'interrogatorio di garanzia dei due. Telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che, secondo il tycoon, rischia di far saltare la trattativa con l'Iran. Il presidente furioso avrebbe definito il premier dello Stato ebraico un pazzo che sta facendo odiare Israele nel mondo. Scontri e raid nel sud del paese però non si fermano. Prolungata la detenzione in carcere dei due italiani della flottiglia in Libia. Centinaia di missili e droni lanciati contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani, almeno 21 le vittime di Putin, tra le quali un bambino, e si continua a scavare tra le macerie. Celebrati ieri gli 80 anni della Repubblica, la Costituzione è la casa comune che garantisce i nostri diritti, richiamandoci ai nostri doveri di solidarietà. Queste le parole del presidente Mattarella, assenti Schlein e Salvini. Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, propone di abolire la parata, il premier le bolla come dichiarazioni indegne. Lo sport, tennis, Bolelli e Vavassori si qualificano alla semifinale del doppio del Roland Garros, oggi in campo nei quarti Cobolli contro Aliassim e il derby Berrettini-Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
6: al 342 41 15 105.
18: Ciao 105, sono il Trivi di Badia. Vorrei ascoltare una canzone che volete voi delle Tattoo. Dai, a colazione!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
6: Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Ciao, sono Mafo. Oh, c'è uno che sta bevendo una fontanina e ora passa un altro in macchina. Stai attento che è avvelenata. Scusa, io non capire essere no. Bevi piano che è fredda.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: È tutto esaurito.
4: Il tutto esaurito.
5: Siete appena usciti, speriamo per voi, dal mondo dei sogni e vi invitiamo a rientrare per il quesito di oggi di Tutto Esaurito. Buongiorno, com'è definito un sogno spaventoso e che si presenta in modo angosciante?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Sulla A24 code sempre per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero si segnala un tratto chiuso a causa di una frana tra gli incroci Astracaccio e Giardinetto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio 105, proud to be different.
3: La soluzione?
4: La soluzione?
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto come si definisce quel sogno spaventoso che si presenta in modo angosciante. È un incubo. È questa la risposta corretta.
13: Il vincitore.
14: Che incubo, Ilenia, buongiorno!
15: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi, buongiorno anche ai nostri!
14: Fabio Liuzzi a Milano e Max Madia a Roma! Ma ciao Ilenia, bentornati!
15: Ma ciao Cicino!
14: Ma Cicina!
15: Sono novità, poi ne parleremo,
14: ah, sì?
15: Poi diremo...
14: Ah.
15: Intanto amici, attenzione perché sta arrivando la busta con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina. Ma prima
14: vogliamo i vostri dischi buongiorno. Basta richiederli al 342 41 15 105 con scritto disco buongiorni.
15: Anche con il WhatsApp vocal. Abbiamo la busta? No, sta arrivando.
14: Sta arrivando, sta arrivando.
15: Aspettiamo, perché... aspettiamo fiduciosi. Eccola.
14: È Diego da Lecco.
15: Bravo Dieguito.
14: Ciao, stieta, ecco.
15: Con la moto,
14: ecco la novità. Ecco.
16: Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: La domanda è questa: fate abbastanza sesso?
2: Ah, proprio così.
1: Ci sarebbe una formula per scoprirlo.
3: Una formula matematica.
4: La formula è data da 5 elementi. Soffrite di insonnia.
5: A causa che soffri di insonnia.
1: Aspetta, scusa. Uno che soffre di insonnia già quindi cosa vuol dire? Che è già negativa la cosa?
4: No, è che a causare l'insonnia potrebbe essere proprio l'insoddisfacente attività sessuale.
2: Oppure perché l'hai fatto troppo tutta la notte, non hai dormito.
1: Esatto,
4: non è possibile, bravo. Perché il corpo formula, tende a rilassarsi dopo. Siete inspiegabilmente sotto stress o soffrite di sbalzi di umore?
1: Sì. A me qua ce n'è.
4: Sono spesso un segnale inviato dal corpo di quando si ha necessità di un rapporto.
1: Va bene, andiamo avanti allora.
4: Se fate fantasie in momenti inopportuni.
6: Alle 7 del mattino, Marigona.
7: Capire qual è.
6: Era molto opportuno come
1: ragazzi, io ho ancora negli occhi lei, Maria Rosa, là, cioè voglio
4: Maria
1: dire
4: Rosa, sì. Questo significa evidentemente che ne avreste una certa necessità. Guardatevi allo specchio. La pelle appare spenta. In questo caso
1: è
4: la cartina di tornasole dello stato di salute spenta, interno del vostro organismo e della vostra mente.
1: È spenta.
5: Sono tanto spenta.
6: Rosa pallido,
1: Max. La tua è accesa o spenta?
8: È lucido lui.
9: Io non mi sono mai acceso qua. È sempre grigio.
4: Ultimo ma non ultimo viene da dire. Se rimanete al lavoro più del dovuto,
1: più del dovuto.
4: Vi attardate al lavoro, diciamo. Significa che vi state buttando a capofitto nel lavoro, tralasciando tutte le altre sfere.
1: Max. Vero Max?
9: Vero. Sì, sto prendendo punti, dai.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, allora io i sintomi ce li ho tutti. E invece mia moglie no. Mia moglie dorme benissimo, è rilassata, ha una pelle lucida. Ma secondo te mi devo preoccupare? Ciao.
11: Allora, soffrire insonnia ce l'ho. Essere sotto stress e di malumore anche in momenti ce l'ho. Fare fantasie, quante ne faccio? Ce l'ho. Pelle spenta, guarda, non ne parliamo. Che dite?
12: Buongiorno capitano, buongiorno ragazzi, sono Massimo di Milano. Ma io pensavo di andare bene fin quando ha detto fantasie e momenti inopportuni. Ma io proprio inopportunissimi, non inopportuni.
13: Capitano, la mia è appagante. E anche quella di mio marito, perché non si può lamentare. Ma si lamenta sempre, perché gli uomini si lamentano sempre. Se gliela dai 10 volte, loro vogliono 20. Quindi è sempre così. Ciao.
14: Buongiorno, mia moglie è 3 anni che mi ha messo in cassa integrazione. Sono 2 anni che ho chiesto la mobilità. Almeno dove trovo lavoro non me la vuole dare. Buona giornata, il che è Mano Dispari di Porto Recanati vi saluta.
15: Marco, il mio ragazzo non mi tocca da 7 anni. Glielo puoi dire tu che è ora che mi trombi? Grazie.
16: Buongiorno capitano, buongiorno Boris. Io penso che invece il sesso autogestito, per quanto riguarda rilassatezza muscoli e mentale, invece sia il top dei top, perché veramente pensi solo a te stesso e ti appaghi al 100%.
17: Ragazzi, Robert da Biella, io 53, lei 38, 2 volte alla settimana sempre, a volte anche 3, anche perché comunque il sesso è la base di un buon rapporto, perché se non c'è del buon sesso, uno dei due va a cercarlo sicuramente altrove, quindi fate sesso!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
7: Tra poco su Radio 105.
2: Carica! Un saluto al nostro capitano Marco Galli. Ciao. Un saluto a tutti voi amici dalla ciurma.
3: Buongiorno.
2: Cristiano, ciao, uno degli autori di Tutto Esaurito, sì, che il nostro capitano ama spesso chiamare serpe in seno. che dice: è arrivata la moto di pizza e adesso ci saranno 20 giorni di pioggia. È possibile?
1: Io non ci credo.
5: Ha ragione Cristiano.
2: Un po' menato sfiga questa cosa della moto di pizza, va detto. Piuttosto stai attento, perché sicuramente ne approfitterai nel weekend per farti dei giri occhio alla grandine, perché non vorrei che te la spaccasse
8: a Milano. Tantissima grandine arrivata.
9: Vi volete fare gli affari vostri?
6: Vai a piedi, pizza, ti conviene.
8: Hai cacciato i figli dei tuoi inquilini che giocavano giù di sotto nelle terre, e adesso giri tu con la moto.
2: Pizza è il massimo che puoi fare, mi sa, questo fine settimana.
20: Giornata mondiale della salute digestiva, promossa per sensibilizzare sulla prevenzione e benessere gastrointestinale. Quest'anno con il tema diarrea cronica.
2: Beh, grazie, Betty.
8: Così proprio.
2: Specificato.
20: Ma che sciocchi che siete.
2: No, no, ma infatti.
20: Tra le altre cose, stamattina pizza.
2: Cosa ha fatto?
20: È rimasto un'ora in bagno perché secondo me ha qualche problemino.
2: No. Chi è Betty?
21: Figa ciurma, il viaggio della speranza è iniziato. Pronti via, partiamo. Devo ritornare dietro perché ho dimenticato il marsupio con detto documenti.
2: No, non è vero.
8: No.
2: No, non è vero. Mitch, ti ricorda qualcuno?
8: No,
20: lui sì.
2: Mitch, ti ricorda qualcuno?
8: No.
2: Come? No.
8: Io dimentico.
9: Tu? No, tu ti dimentichi proprio di venire.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
18: Buongiorno, buongiorno!
19: Buongiorno!
18: Buongiorno!
19: Per tutto il giorno!
18: Per tutto il giorno!
2: Siamo pronti, sì. C'è il disco Buongiorno Amici che avete richiesto voi al nostro numero, SMS, WhatsApp e Telegram.
9: 42 41 15 105.
2: Pizza, ma ci sono i fantasmi, si è aperta la porta.
9: No, aspetta che la chiudo.
2: Ma da sola si è aperta. Aiuto. Vediamo se si riapre, se c'è qualche presenza.
9: Oh, sentite il blocco, blocco.
2: Oh, blocco. Primo squillo. Cosa devono dire?
9: Ma un bel buongiorno.
2: Ah, ma certo. Secondo?
22: Pronto?
9: No. Sì, pronto.
2: No. Ciao.
9: Buongiorno.
22: No.
2: E adesso chi glielo dice? Però arriva il poco cucù. Potrebbe arrivare il poco cucù, cucù, cucù.
9: È un bel poco, caro?
2: Ciao.
9: Ciao.
22: Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo dovevi dire un po' prima del pronto, però fa niente. Chi sei? Ce lo dici?
22: Danilo Ancona.
2: Ciao Danilo.
9: Danilo.
22: Ciao, buongiorno.
9: Buongiorno, avevi scelto un bel disco.
2: Qual è?
9: Fratello.
2: Lo vedo adesso.
22: Quando uno si sveglia di più.
2: Vabbè.
9: Non sei il solo,
2: Danilo, c'è di peggio, ben peggio nella vita, però puoi sempre riprovare.
22: Riproveremo.
2: Bravo, bravo. Vuoi fare un saluto?
22: Tutti voi che ci tenete compagnia, grazie.
2: E noi
22: grazie
2: a te, ma figurati, è un piacere immenso. Ciao Danilo, ciao Danilo. Una buona giornata.
22: Grazie.
6: Che peccato, aveva scelto un bel disco.
2: E adesso?
9: A casa sua se la sente.
6: Un disco che aveva l'età di pizza, forse un pochino prima.
9: Ah, vuoi dire?
2: Però ce n'è un altro, vedo, che è molto bello.
6: È il paracadute.
2: Senti un po'.
22: Senti. Disco buongiorno, mi apro di avvisi. No. Una giornata colazione.
2: Non dico, adesso buongiorno, è brutto questo.
18: Buongiorno.
19: Buongiorno.
18: Buongiorno.
19: Per tutto il giorno.
18: Per tutto il giorno.
6: L'altro era meglio però.
9: Questa è.
2: E adesso?
6: Tu lo sai qual era l'altro?
2: No, non l'ho visto.
6: Te lo dico allora. Mamma che

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Che film è, Pizza? L'hai visto solo tu?
4: Sì, sì, bellissimo.
5: A Radio 105 sono le 7 esatte.
3: Quasi.
4: È un bel film.
3: È Mercoledì. Come si chiama?

0: quindi il nostro Cristiano subito ci scrive: che puntualità, ma volete far piovere? No, no, speriamo di no, perché ieri da queste parti, ragazzi, è venuto giù di tutto e anche di più.
1: Non solo
0: ha dato ampiamente. Buongiorno,
2: buongiorno,
1: bentrovati e ben ritrovati.
0: Mi viene da dire buon lunedì, ma non è lunedì, oggi è mercoledì. È un mercoledì che però profuma
1: di giovedì.
0: No, di giovedì, no. di lunedì. Allora io vi vedo ciurmetta, ah, sì. A parte Michi che è in arrivo, ha trovato un sacco di traffico, poi partiremo proprio da qui perché secondo me c'è molta congestione al culacione. Anche oggi sulle strade, sulle autostrade tangenziali d'Italia, insomma, ci sono tantissimi rientri. Oggi una ciurma, dicevo, che trovo bella abbronzata, ragazzi. Ma dove siete stati tutti quanti?
1: Ma dove siete andati?
0: Allora, guarda Betty com'è nera.
2: No, io non sono abbronzata, ragazzi.
1: No, non è abbronzata. C'ha il segno del costume, ma non è abbronzata.
0: In faccia il segno del costume. Scusami.
2: Poca roba.
0: Come fai a saperlo?
1: Ma io,
0: tu hai sbirciato sotto la canotta di Betty,
1: ma sai che
0: mascherina.
1: Io la Betty lo sai, no?
2: In che senso, scusa?
1: Io sono un guardo.
0: Lui guarda, nota tutti i particolari, il nostro Piripizza. Anche Fabio Liuzzi è abbronzato, buongiorno.
3: Buongiorno, sono stato a Milano, ho preso il sole.
0: Hai preso il sole a Milano.
3: Ho preso l'acqua, il sole, ho preso tutto.
0: Sì, devo dire che in questi quattro giorni anch'io sono rimasta qui, a parte una parentesi piscina domenica.
1: Sì,
0: qui ha fatto tipo quattro stagioni diverse in quattro giorni.
1: Freddo, ragazzi, pazzesco.
0: Di tutto e di più. Anche il nostro Max Maddi, persino lui è abbronzato. Guardalo.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Max.
1: Buongiorno Max.
0: Come stai?
4: Io bene, però a me il sole riflette, quindi insomma l'abbronzatura non è che, cioè, non dovrei essere.
0: Bravo
4: abbronzato.
0: Max, a te il sole ti rimbalza.
4: Sei bravissimo. Sì, esatto.
0: Ma senti, che tempo fa a Roma?
4: Adesso è grigio, ma grigio di un grigio, e secondo me quello che avete visto, che avete subito voi nei giorni passati è arrivato, perché a vedere quello che
1: Attenzione.
0: Dopo chiederemo naturalmente anche al nostro Boris. Però ieri guardavamo le immagini che arrivavano proprio da Roma, no? Per le celebrazioni del 2 giugno, dai. Insomma, mi sembrava fosse proprio una bellissima giornata, mentre qui da noi Nord Italia ha piovuto, grandine, fulmini, sai, tutto di più. Ma il più abbronzato di tutti, naturalmente, uomo o una moto.
1: No, chi è abbronzato? Io.
0: Il nostro Piripizza.
1: Buongiorno.
2: Pizza.
1: Raccontaci
2: della moto.
0: Un pochino.
1: Dove?
0: Un pochino. Le braccia. Sai, l'abbronzatura quella dei motociclisti, no? Che tengono magari le braccia scoperte. Vabbè, hai fatti qualche. Hai fatto qualche giro?
1: Ho fatto giri, giretti, gironi.
0: Sì.
1: E poi ringrazierò tutti coloro che mi hanno accolto come una family.
0: Ah, che bello!
1: Grande, e grazie, ragazzi.
0: Senti qua cosa ti ha messo Fabio sotto. Questo è per te.
3: Puzza di benzina.
0: Ma gira la testa. Quindi ci scrivono: la pioggia è tutta colpa della moto di Pizza.

0: Sì.
1: Allora, voi invece, amici, come state là fuori? Siete rientrati? Non siete mai andati via? Avete sempre lavorato? Siete in viaggio? Rientri naturalmente anche questa mattina. Se ce lo volete dire,
2: ditecelo al 342 41 15 105.
1: Marketing. Anche con un WhatsApp vocale, volendo, veniamo proprio da te, Betty. Chi è?
3: Buongiorno, ciurma.
1: Ciao.
3: Noi domenica mattina saliamo sulla nostra fantastica Harley e ce ne andiamo 3 giorni in Austria, in Austria. Un bacio, Katia.
2: Ciao,
1: vedi
2: Katia.
1: Che bello, ragazzi, godetevi questi 3 giorni in moto in Austria. A proposito di saluti e di ringraziamenti,
2: sì, ringraziamo,
1: se no ci dimentichiamo. Siamo arrivati in radio questa mattina, abbiamo trovato un pacco pieno di caramelle, di dolci, dolcetti, insomma. Ringraziamo Manuela, non so se ve la ricordate, una nostra ascoltatrice che qualche giorno fa venne in onda raccontandoci proprio di questo suo lavoro, questa sua professione in particolare. Fa l'assaggiatrice di caramelle.
2: Ma dai!
1: E quindi ce ne ha mandate un po'. E naturalmente un saluto anche ai suoi figli Simone e Leonardo. Leonardo, tra le altre cose, è campione di judo, mamma mia, grandi. Bravo Leo. Grazie Manu, un regalo graditissimo.
4: Grazie, grazie.
1: La cobra è Allora, Boris, veniamo da te, buongiorno.
5: Buongiorno, giornata Elenia, buongiorno Ciur.
1: Da dove vogliamo partire? Da un malatempo, dal maltempo che si sta spostando, ha abbandonato il nord Italia e dovrebbe purtroppo lambire adesso il centro.
5: Sì, in effetti già da oggi diffuso calo termico su buona parte dell'Italia, che segna la fine di quell'ondata di caldo anomalo con punte superiori ai 33 gradi. Un miglioramento del tempo è previsto domani, giovedì 4, rispetto a ieri, soprattutto al centro-nord, ma la tregua dovrebbe durare poco, perché un'altra perturbazione si sta avvicinando all'Italia e porterà rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, nella giornata che va da venerdì fino a buona parte della domenica. Per quanto riguarda dunque domani, bel tempo quasi ovunque, con nuvolosità orientativamente sul nord-ovest. Nel pomeriggio nubi in aumento, piogge sparse, e poi si avvicinerà, ma siamo nell'ottica della tendenza, queste due perturbazioni in realtà, che attraverseranno anche il weekend. I valori diurni dovrebbero essere tra i 24 e i 29 gradi, siamo in linea, diciamo, con le temperature
1: medie,
5: stagionali. Ma attenzione alla seconda perturbazione, perché quella tra giovedì sera e venerdì dovrebbe essere di forte intensità, poi raggiungerà sabato il nord e ancora la giornata di domenica 7, però magari qualcosa può ancora cambiare.
1: Infatti, intanto diamo il benvenuto ufficiale anche a Micci, ce l'ha fatta. Micci, buongiorno.
6: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ben ritrovato tu.
6: Ma cosa è successo sulla Milano Meda?
2: C'è una buca, hanno fatto una corsia, sì, l'hanno
6: dimezzata
2: di una corsia,
6: addirittura.
1: Mamma mia, pensa tu quanto ne sai, stavi seguendo i lavori lì proprio su Milano Meda, guardando il cantiere.
2: Ero lì, bello tranquillo, e ho visto la buca.
1: In effetti ormai quando c'è qualcosa che non va in Brianza, Milano, zone limitrofe, Micci non scrive a Boris per avere maggiori dettagli, ma si rivolge direttamente a Piripi. Pizza, sai che cosa succede sulla Milano Meda? Ha scritto questa mattina in chat e lui ovviamente lo sa. Chi è Betty?
7: Giurma,
1: ciao.
7: Rientrati ieri sera a Malpensa dal Cairo. Passare da 36 gradi a 18 non ha prezzo.
2: Prezzo ce l'aveva.
1: In senso positivo, no? Che il prezzo ce l'aveva avuto.
6: Sì.
2: Ciumbia.
1: Comunque tanti sono andati da quelle parti, non so se avete dato già un occhio ai messaggi, i primi messaggi che arrivano, per esempio Andrea da Carate Brianza, ciurma, appena rientrato da Sharm dopo una settimana di vacanza, perché poi molti ne hanno approfittato, hanno attaccato qualche giorno prima o stanno attaccando qualche giorno adesso, ecco qua, per farsi proprio la settimana intera. Ma quanti gradi ci sono quindi in questo periodo? 36 ha detto al Cairo, a Sharm, più o meno?
6: Più o meno, anche qualcosa in più.
1: Sì, che poi non è tanto diverso da quello che abbiamo, diciamo, subito noi.
4: Sì, in effetti.
1: La scorsa settimana, no? Perché le temperature erano quelle. Buongiorno Ciurma, noi abbiamo lavorato in Germania, ma domani è festa e quindi lungo weekend per noi. Ci dà il bentornato anche la nostra Jennifer.
2: Ciao Jennifer.
1: Chi è Betty?
0: Ciao ragazzi, io rientro oggi dopo 12 giorni in Islanda. Caspita, girata in camper, prima volta in assoluto, sia in Islanda che il camper. Bello, bellissimo. Sì. Ciao Matteo da Sesto.
8: Ciao Matteo.
2: Tutto in giro.
1: Tutto in giro. Tu l'hai mai fatto pizza uomo di mondo quel giro lì dell'Islanda? Magari con il camper?
2: No, ho fatto Milano, Lecco.
1: Buono. Col camper.
2: No, in moto.
1: No, in moto.
6: È arrivata la moto, è arrivata.
2: Sì, lasciatemi stare.
1: Meno male. È arrivata, ci ha fatto vedere anche dei video che chiaramente tiene, no, private di lui che
2: non
1: esce.
2: Non ve li ho mandati apposta.
1: Dal negozio, festa grande, bellissimo, sì. bravo Piripizza. Comunque parlavamo di abbronzatura, qui l'uomo più abbronzato d'Italia è il nostro Michi. Sei stato al mare?
6: Sono stato al mare, sì, ma non pensavo di essermi abbronzato, sono abbronzato?
2: No.
1: Lo sei.
6: Grazie, sì, è stata una bella esperienza, dai.
1: Buongiorno anche da Sandra da Pistoia. Da noi stanotte chicchi potentissimi e si è dormito poco, scrive Buongiorno Ciurma.
6: Quindi ha grandinato.
1: Ha grandinato, sì, buona parte d'Italia. Non ti abbiamo chiesto, Boris, se questa grandine abbia anche purtroppo fatto dei danni, se ci siano stati insomma dei disagi.
5: Strade allagate, un'auto è finita inghiottita dalle acque a Milano, dove oggi tra l'altro resta l'allerta per dissesto idrogeologico e temporali. Allagamenti ci sono stati, alberi abbattuti, alcuni rami sono caduti ieri su alcune strade snodo del rientro dal lungo ponte, però ecco, diciamo che per oggi resta un'allerta. Attenzione ai fiumi e ai sottopassaggi nelle zone colpite da forti temporali, evitateli categoricamente. Spesso è un errore di superficialità, ma che si può trasformare in un vero e proprio problema, per cui se vedete pioggia insistente, evitate i sottopassi e il più possibile, come dice il Comune di Milano, attenzione in prossimità dei fiumi.
1: Grazie Boris. Grazie. Fate gli auguri alla mia mamma Elisabetta, oggi ne fa 63, da Serena. Auguri Elisabetta, anche Selene oggi compie gli anni, ne fa 9.
4: Ciao Selene. Tanti auguri.
1: Chi è Betty?
9: Giorno Ciurma. Ciao. Sono dalla provincia di Torino, stamattina 14 gradi e nebbia. Ieri sera con la tromba d'aria a Fabio Grasio.
6: Beh, anche ieri c'è stata una bomba d'acqua su Monza Brianza,
4: anche qua a Milano.
1: Sì,
6: si è allagato tutto. Io rientravo dal mare, infatti la tangenziale a un certo punto era chiusa per allagamento, mi hanno fatto uscire totalmente da un'altra parte.
2: Hanno fatto solo bene, sei andato al mare, cosa vuoi più alla
4: rete? Al mare dove, Mitch?
1: Ma povero.
4: Dove sei andato?
6: A Diano Marina, sono stata a Diano Marina. Bella.
1: Beh, ti è venuto dalle tue parti, non so se vi siete incrociati.
4: No, non l'ho visto.
1: Fatemi fare un saluto ad Alejandro da Bologna. Dice, Ile, sono quel ragazzo del Messico che ti ha salutato come se fossi un tuo amico. Scusa ancora, ma no, Alejandro, di niente, è stato bellissimo. Era a Milano sabato, mi sembra, a fare un giro. Non ricordo se sabato o lunedì, proprio in centro. Sì. E becco questo ragazzo meraviglioso che mi ha salutato con tantissimo calore, tantissimo affetto. Infatti, lì per lì ho detto: ma vabbè, ma sicuramente lo conosco. Perché no, è un nostro ascoltatore del Messico. Molto carino, ciao Alejandro.
6: Ciao,
10: è scelto da.
1: Allora, primo disco di questa mattina, dove ce ne andiamo, amici?
2: Andiamo a Mortara da Aldo.
1: Lui secondo me è stato al concerto di Vasco, così a sensazione, ma glielo chiederemo. Sicuro. Chiediglielo pizza. Ciao Aldo, benvenuto.
11: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Te se sta al concerto del Vasco?
11: No, ma ci andremo a breve.
2: Certo.
4: Ah, dove vai? In quale data?
11: Udine.
1: Udine. Quando, Aldo? Quando arriva Udine Vasco?
11: Il 28, se non mi sbaglio.
1: Il 28.
11: 28 giugno.
1: No, può essere. Adesso non abbiamo in mente naturalmente tutto
6: domenica
1: il calendario.
6: E lunedì 29, ne fa due.
1: Ne fa due, vedi?
11: Sì, fa un salto prima a San Daniele e via.
1: Senti Aldo, ma tu non te ne perdi uno? Quindi tutti gli anni concerto di Vasco?
11: Con mia moglie e amici siamo degli affezionati.
1: Che meraviglia, tappa fissa insomma.
11: È stata la ventina, quindi ecco, non ci perde il conto.
2: Ci sta.
1: Senti Aldo, che fai a Mortara?
11: Ma guarda, adesso ho finito di andare a mangiare i gatti.
1: Sì?
11: E adesso a breve si inizia a lavorare, dai.
2: Dai, dai,
6: buono. Di cosa
1: si inizia a lavorare, esatto, che fai, Aldo?
11: Ma nella vita sono informatico, seguo un fondo pensione, seguo tutta la parte IT.
2: Interessante!
1: Molto interessante per Pizza, tra l'altro. Ma hai riposato un po' in questi giorni? Sei stato lavorativo?
11: Sì, ho riposato. No, ho riposato. Ma ponteggiato.
1: Ma si sente, sì, ma infatti ancora questa pacatezza. Aldo, questa rilassatezza dei quattro giorni, ma siete andati via, tu e la tua famiglia?
11: No, a casa.
1: A casa. A casa relax.
11: Perché casa, però è bello iniziare la settimana di mercoledì, come dicevi prima.
2: Sì.
1: Non male.
11: Già il giro di boa.
1: È vero, non male. Super Aldo. Allora, abbiamo parlato di Vasco e eccolo qui, il disco che tu scegli come primo disco di oggi è proprio un pezzo iconico del grande Vasco Rossi. Te lo facciamo annunciare, ma prima lo vuoi dedicare a qualcuno?
11: Sì, mia moglie Miki e ad altri due 105isti, insomma Marco e Loretta, forza Loretta, perché sta passando un brutto periodo, si sta riprendendo.
1: Forza Loretta. Okay. Ti mandiamo un abbraccio forte anche noi. Aldo, annuncialo tu.
11: Vasco Rossi, Rewind.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: 5.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ciao.
1: Sono Aurora. Ma perché dopo 4 giorni di vacanza bisogna tornare a scuola per forza?
2: Oh.
1: Vabbè, almeno con gli ultimi 3 giorni di scuola. Ciao.
3: Ciao. Pure.
4: Ciao. Ciao
3: Aurora, ma sai che è quasi finita la scuola.
0: Che bello.
3: Dopo ragazzi fino più o meno alla metà, poco meno di settembre, sarete a casa
2: mia.
3: Anche tu Aurora. Dai, poi gli ultimi giorni secondo me si fa un po' poco.
0: Sì, dai,
3: no?
0: Certo.
3: Sì, sì.
0: Sì,
3: a meno che insomma non ci siano gli esami naturalmente da preparare. Ma
5: ormai è finita, diciamo.
3: Ormai è fornuta. Facciamo anche un saluto al Vichingo.
0: Ciao.
3: Si firma così?
0: Ciao Vichingo.
3: Da Mandello dell'Ario che dice: buongiorno ciurma, sono rientrato oggi al lavoro dopo 3 giorni di Nameless. Questo festival musicale pazzesco, dice i postumi iniziano un po' a sentirsi, ma colazione, forza Vichingo!
0: Chi è Betty?
6: Ciao ciurma, sono Flavio da Barletta. La mia insegnante di canto, Grace, aprirà il concerto di Vasco Rossi a Olbia.
0: Ah.
6: Grande Grace, col brano 46, ascoltatelo sulle piattaforme, è bellissimo.
3: Ma dai, che meraviglia! Grande Grace, allora, la
0: che
3: salutiamo.
0: Ciao.
3: E andiamo a sentirla. Intanto buongiorno. Betty, che giorno è?
5: Ma buongiorno, oggi mercoledì 3 giugno 2026. Si festeggiano San Carlo Luanga e compagni.
0: Ciao Luanga.
7: Auguri Carlo.
3: Ciao Carlo.
5: E Santa Clotilde.
3: Ah, auguri.
5: Oggi è la giornata mondiale della bicicletta.
3: Dai, che bello.
5: Qualcuno di voi è venuto a lavoro in bicicletta?
7: Sì. No.
5: No,
3: No.
5: Dedicata a un mezzo che non inquina, non fa rumore e promuove la salute e la socialità.
3: È vero, però.
8: E poi te la rubano.
5: Per il tuffo nel passato, nel 1944, 82 anni fa, nasce la CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro. Mm. Attualmente il maggiore sindacato italiano, con più di 5.172.000 iscritti.
3: Mm-mm.
5: Nel 1963, 63 anni fa, a Città del Vaticano, muore, dopo 5 anni di pontificato, Papa Giovanni XXIII.
2: Papa buono.
5: Papa buono,
2: sì,
5: bravo pizza.
2: Grazie.
5: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Checco Zalone.
3: Ah, oggi
0: auguri.
3: Auguri, grande Checco.
5: 49 anni. E nel 1990, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Marco Masini con Disperato.
3: Disperato!
9: Disperato!
2: Grazie Fabio.
5: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono... Al primo posto la bilancia.
2: Il nostro Boris.
3: Il nostro Boris.
2: Ah.
5: Creatività alle stelle.
2: Ma si vede. Ragazzi.
5: Ma anche il segno dell'acquario. Un aiuto di un amico vi farà tornare il sorriso.
3: Che bello.
5: Invece il segno nefasto è il segno dei pesci.
3: Sei tu, amici.
7: È iniziata male la giornata.
3: Infatti.
5: I bagordi culinari di ieri sera potrebbero ripresentarsi per tutto il giorno.
2: Certo.
7: Sì, c'è un po' di acidità.
5: Bevete una tisana depurativa.
3: Cosa ti sei mangiato ieri sera?
7: Di tutto di più.
2: Quando non si paga si mangia sempre.
3: Certo.
5: E chiudo con il proverbio. Oggi un classicone.
3: Sì.
5: Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato.
3: Cosa dobbiamo fare allora, Betty?
5: Che bisogna evitare sia di essere cattive persone,
3: sì,
5: ma anche di aiutare troppo gli altri, perché spesso ci scontreremo con l'ingratitudine.
3: Una buona e sana via di mezzo.
5: Esatto.
3: E non si sbaglia mai. Grazie Betty, brava Betty. Allora, poi ne parliamo.
0: Sì.
3: Bene, ora sono le 7:27 minuti, tra poco arriva anche l'intruso. Ma leggiamo, Autovelox, stanno aumentando le multe in Italia naturalmente. Milano e Bologna sono sul podio crolla Roma e c'è insomma una classifica piuttosto completa delle città. Boris,
4: come mai? In realtà nel corso dell'anno si è registrato un calo medio del quasi 9% per effetto delle tante sentenze di Cassazione, ricorderete ne abbiamo parlato, che hanno accolto i ricorsi, annullando le contravvenzioni per quegli autovelox non omologati.
3: Sì.
4: Però al di là di questo dato aumenta il numero delle multe che arrivano per i dispositivi elettronici. Sostanzialmente siamo su una vera e propria classifica di città. Cioè per esempio Roma ha fatto crollare il dato più in generale per effetto proprio dei quei tanti autovelox non omologati, sì. Non tanto perché si siano adeguati, soltanto 2.300.000 di incasso per
3: soltanto.
4: Il comune.
3: Sì, wow. Sì, sì. Sì.
4: Palermo invece un po' di più, 4.200.000, cioè sarebbero più indisciplinati o gli autovelox più omologati, fate voi calcoli.
3: Certo, però c'è una città che forse inaspettatamente,
0: quale?
3: Dico io perché è piccina,
0: sì,
3: rispetto ad altre, detiene proprio il record.
0: Ma dai.
4: Con 19.700.000 euro di incassi.
3: Di incassi, ragazzi, sarà multe per autovelox.
7: Il comune sarà contento.
4: È la città di Firenze.
3: È Firenze.
0: Ma dai.
3: Non l'avrei mai detto.
0: Ma pensa.
3: Sinceramente, quindi sì, è così. Poi segue Bologna, come dicevamo, Milano, Genova, Palermo, Roma, insomma, il crollo in realtà i più virtuosi sarebbero gli abitanti di Bolzano. Di Bozen, di Bozen. Fate attenzione, ragazzi.
7: Lì non corrono, c'è il ghiaccio.

0: detto, l'idraulico va in Sardegna.
1: Allora che sono i mestieri più cica cica,
2: cica cica,
1: cica cica.
3: Lui chi è?
4: Quindi allora fra questi chi è?
3: Scoprilo!
2: La mamma Laura fa gli auguri alla sua campionessa Benny. Oggi sono 13. Tanti auguri Benny.
0: Auguri,
2: un bacio
0: auguri,
2: enorme auguri a te. Allora, tanti amici all'ascolto anche questa mattina, tanti in famiglia in questo momento,
1: vero,
2: a casa, nelle macchine, che hanno voglia, come sempre, come tutti i giorni, di giocare con noi all'intruso.
1: Sì.
2: Un tema, un argomento che tra poco sveleremo, quattro elementi, e come sapete uno di questi
1: non c'entra niente.
2: Non ci azzecca con gli altri, proprio l'intruso, ed è quello che dovete scovare, scriverci in un bel messaggio e poi ce lo mandate al nostro numero di SMS e WhatsApp.
1: Andiamo con la categoria.
0: A proposito di campioni, oggi abbiamo i tennisti.
2: Tennisti.
1: Yes, sir.
0: Al numero uno, Djokovic. Al numero 2, Alcaraz. Al numero 3, Masticaz. E al numero 4, Sinner.
2: Hai capito?
0: Chi è l'intruso?
2: Difficile, soldina. Tra Djokovic, Alcaraz, Masticaz, Zina. Sì, lo sai, o pensi di saperlo?
1: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
5: Masticaz è uno che
1: è sinistro, è sinistro.
2: E poi le mastica.
6: L'intruso.

0: 105 è tutto esaurito, è come lo vuoi tu.
1: Dovresti sentire che spettacolo.
0: Lo ascolti?
2: Ho bisogno di ridere un pochettino, ragazzi.
0: E ti tira su.
1: Forse non ci siamo spiegate.
0: 105 è tutto esaurito.
1: Ho tutto esaurito. Ho niente.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Super conveniente della vita.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
17: Termini e condizioni in negozio online.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
23: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: scoppino!
1: Dai che c'è l'intruso, dai, tutto dai. Esaurito, amici, alle 7:37 minuti, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma, Ilenia Pizzamici, Fabio Luzzi, Max Mazzi, la nostra Betty, Boris Mantova, è un abbraccio enorme.
2: Il nostro capitano,
1: torna presto Marrocchino, ti aspettiamo. Allora, attenzione, oggi il tema del nostro intruso sono i tennisti.
0: Al numero 1 Djokovic, al numero 2 Alcaraz, al numero 3 Masticaz, al numero 4 Sinner.
1: Tutti grandi campioni, ragazzi, mondiali. Anche Masticaz ha fatto un'impresa l'altro giorno. Avete visto?
2: C'è un viaggio.
1: Roland Garros, sì.
0: Tra italiani abbiamo, grande.
3: Ha vinto contro Rocco.
1: Ah, contro Rocco. Attenzione.
2: Mi stiamo chiamando.
1: Cosa devono dire?
2: Possono rispondere con la parola che vogliono. Buongiorno. Ma la domanda, tu chi sei?
1: Eccola. Buongiorno.
4: Sono l'intruso.
1: Brava, dai, buono così.
2: L'ha presa al volo.
1: Mamma mia, sei stata perfetta.
0: Meno male.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Chi sei? Ciao.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Chiara, sì.
4: Siamo da Mandroni, provincia di Alessandria.
1: Ah, sì. E buongiorno a te, cara Chiara.
4: Buongiorno.
1: Che emozione. L'emozione, un colazione. Chiara, sei in macchina, stai guidando?
4: Sono in macchina, ho appena lasciato mio figlio a scuola che ha mandato lei il messaggio e l'ho detto, se mi chiamano ti mando un messaggio.
1: Grande. Salutiamo grande. Anche lei, come si chiama?
4: Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
2: Ciao Giorgia.
1: E che classe
4: Giorgia
1: fa?
4: Giorgia, l'altra figlia Arianna che sta andando a lavorare.
1: Ah, sì. ok, quindi grandicelle insomma. Senti, grandicelle, cara sì. Chiara, anche tu stai andando al lavoro, immaginiamo.
4: Ebbene sì, vado a fare la piegata.
1: Sì, però arrivi da qualche giorno di riposo.
4: Sì, per fortuna 4 giorni a casa sono stati un po' cazzana.
1: Sì, dai, intanto ci vuole, è giusto. Cara Chiara, tra Djokovic, Alcaraz, Masticaz e Sinner, quindi qual era l'intruso di oggi?
4: La numero 3 è Masticaz.
0: Non esiste.
1: Fantastico. Chiara, la maglietta di 105
2: è tua.
3: È bravissima a impugnare la racchetta, sì,
1: Masticaz. Vabbè. Sì. Tu giochi a tennis, Chiara?
4: No, assolutamente no.
1: Che la nostra maglietta di 105 potrebbe essere anche perfetta per un torneo di tennis, per i tuoi allenamenti. Comunque te la imbustiamo, te la imbacchettiamo e te la facciamo arrivare lì, insomma.
2: Ma cosa vuoi fare, Chiara? Vuoi proseguire?
4: Mi fermo.
1: Chiara, sei prudente tu, ma sei prudente peccato. Anche nella vita?
4: Ma no, non più di tanto, ma non sono fortunatissima nel gioco, quindi va già bene così.
1: Vabbè, eppure non era difficile. Questa va, io rispetto chiaramente la tua scelta,
2: questa
1: la tua decisione.
2: Facile,
1: sì, va bene, così è deciso, Chiara, chi saluti dalla provincia di Alessandria?
4: Saluto mio marito Alessio, che sta andando anche lui a lavorare, ciao, e tutti quelli che mi hanno riconosciuto. E voi ovviamente che mi fate compagnia tutte le mattine.
1: Grazie. E lo facciamo con piacere. Grazie a te Chiara per esserci. Un bacio.
0: Ciao.
1: Fra questi
0: chi è? Scoppio.
1: L'intruso.

0: Ma 7:43 minuti, buongiorno, buongiorno. Allora, sentite qua, amici, il nostro cervello, e non lo diciamo noi naturalmente, ma lo dice la scienza, non sarebbe fatto per vivere in città.
1: No, l'ho sempre detto.
2: Ma dai.
1: Ma sì.
0: Sì, pare che siano state fatte delle risonanze magnetiche. Adesso ci facciamo spiegare chiaramente nel dettaglio da Boris, dei volontari che hanno mostrato proprio l'attività di una certa parte del cervello correlata a diversi disturbi dell'ansia. E insomma, vivere in città a questo punto, Boris, procurerebbe addirittura ansia.
3: Ansia e stress sono inevitabili in città, il cervello ne risente, invecchia prima e ha meno reattività di chi vive magari in luoghi dove c'è tanto verde oppure in montagna, sulle alte cime. Il sistema nervoso neurovegetativo è quello che ne risente di più. L'indagine, come anticipavi prima, è stata confermata dalle risonanze magnetiche messe a confronto tra chi vive in città e chi invece vive all'aria aperta. Ebbene, chi vive in città invecchia mediamente di 10 anni, 10-15 anni.
4: Prima, quindi.
3: Con una reazione. Sì, con una reazione.
1: Com'è bello?
3: Vecchi prima,
2: non è contrario.
1: No,
0: no. Esatto, quindi meno bello.
4: Fa la battuta.
3: Diciamo che le minacce per il nostro cervello sono nascoste nella quotidianità che noi non immaginiamo.
0: Sì.
3: Quel nostro correre per prendere il tram al volo, quel nostro andare in affanno per l'attività lavorativa.
0: Il traffico,
1: ovviamente. Il parcheggio.
3: Sì, tutto quello che è la quotidianità delle grandi città incide negativamente. Ed è generalmente associata alla chiusura degli occhi. Cioè, se voi chiudete gli occhi, come a dire, non ce la faccio più, in quel momento il cervello sta mandando il segnale di assoluto stress. Ed è un segnale che arriva anche se voi non ve lo aspettate, anche in una giornata non proprio densa di appuntamenti.
0: Ma allora, pensavo per esempio anche ai rumori che mi sembra che compaiano oltretutto in questa ricerca. Vivendo in zone molto urbanizzate siamo
4: il
0: esposti
4: traffico.
0: Sicuramente a molti più stimoli, no? Sia luminosi, ma anche rumori.
3: Le cortecce uditive ne risentono tantissimo, ma ne risentono anche dei colleghi che alle 6 del mattino ti borbottano per darti il buongiorno.
0: Secondo me ce l'ho con te, pizza, come
3: ne risente l'olfatto.
4: Sì.
3: Sì, certo. Perché giocano un ruolo fondamentale quegli elementi sensoriali dell'olfatto che in realtà danno l'idea di avete mai provato a sentire un cattivo odore in città, cioè la qualità dell'aria. Ecco, quello incide moltissimo. Voi non ve ne accorgete, ma il cervello recepisce. Riducono i cattivi odori la frequenza cardiaca. Inducono a respirare più lentamente perché tu cerchi di buttare via quell'odore. Abbassano la pressione arteriosa. In alcuni casi invece all'aria aperta i profumi anche della campagna, anche quelli che magari noi consideriamo cattivi odori, migliorano.
4: Aiutano.
3: Sì, le difese immunitarie.
4: Quindi bisogna
3: un tempo
4: vivere.
3: Si faceva l'aerosol di feci di mucca, per
0: ma chi? Ma veramente?
4: Ma chi faceva?
0: Ma quando? Mai sentita questa?
4: Mai sentita questa cosa?
0: Giura, Boris.
3: Non ragazzi, direi mai qualcosa di non vero in questo contesto.
4: Però a me piace. Mia madre mi racconta spesso che quando ero piccolino io volevo andare ad annusare il fieno, ad annusare proprio
1: il fieno.
0: È un'altra roba, però
1: ceceno.
4: Anche la cacca delle mucche, anche la cacca delle mucche.
3: È un aerosol medico, si chiama bioaerosol di stalla.
4: Stallatico.
3: E sono quegli odori inalati che aprono completamente.
0: Direi.
3: Inevitabilmente,
0: sì.
3: Però hanno un grandissimo effetto benefico.
1: È vero.
3: Diciamo che in quel modo sì che non inizia una giornata di fango.
0: Di fango, ecco. Poi leggevo che ci sono altri studi che si linkano a questo, che sono stati fatti questa volta nel Regno Unito, che hanno dimostrato che più è elevata la biodiversità del luogo, quindi luogo incontaminato, luogo selvaggio, insomma un contesto naturalistico di un certo tipo, e maggiori sono gli stati di rilassamento che proprio quel luogo lì, appunto, se molto incontaminato soprattutto, dovrebbero portare. Quindi è inevitabile a questo punto, amici. Noi ve lo chiediamo: preferite la campagna o il mare, montagna, o preferite la città? E dove vivete?
1: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale.
0: Adesso veniamo da te, Betty. Però è interessante quello che scrive Max da Bovisio su questo tema, perché lui dice: paradossalmente io avrei detto l'esatto contrario.
4: È vero, perché il cervello umano è estremamente adattabile, cioè si adatta a quello che...
0: Sì, più che altro in città probabilmente lo alleni di più, proprio perché ci sono più stimoli, luci, rumori, il traffico, gente che si muove, che va e che viene, e quindi per assurdo il cervello dovrebbe rimanere più attivo e reattivo. E se il cervello è più attivo e più allenato, in teoria vivi di più. E invece no, Max, è esattamente l'opposto. Chi è Betty?
5: È vero, 105, anche i miei mi portavano ad annusare le feci delle mucche nell'estate, esclusivamente per la tosse.
0: Non sapevo io questa cosa, sapevo nemmeno del fieno, ci sono addirittura anche delle spa
1: che
0: con
1: ti fanno...
0: il fieno, no?
1: Sì, esatto, sì, il massaggio col fieno, tutta la storia, ma anche con la boascia.
0: Con la boascia addirittura, nelle spa, con le tame. Mamma mia, vedi, Cristiano ci scrive, praticamente Pizza avrebbe 30 anni, solo che ha sempre vissuto in città.
1: Bravo,
0: è possibile, attenzione, un infotraffic.
6: Buongiorno Ciurma, infotraffic, sulla SS36 da Lecco direzione Milano, c'è un incidente che blocca completamente la carreggiata più o meno all'uscita di Arosio, prima dell'uscita di Arosio, quindi ragazzi uscite prima perché la vedo un po' grigia, si sono proprio incastrati tre mezzi su due corsie.
0: Ciao Roby.
1: Grazie.
0: Ti ringraziamo. Quindi Boris, non so se vuoi
3: tutto confermato, poco prima di Arosio, se dovete prendere la strada statale 36 questa mattina, evitatela almeno fino alle 8:20 più o meno, 8:15.
0: Caspita.
3: Anche dopo, magari prendete una strada alternativa o comunque evitate di arrivare ad Arosio, perché da lì restereste bloccati.
1: Grazie.
0: E poi
1: a tutti.
0: Anche la Milano Meda, no? Che è quella che di solito sempre dalla Brianza fanno molti lavoratori che porta a Milano. È un po' congestionata questa mattina. È così. Allora, sono le 7:50 minuti, dobbiamo correre perché c'è Big Smile. Abbiamo deciso, visto che oggi iniziamo la settimana di mercoledì,
1: cosa facciamo?
0: Di dare spazio ai bimbi, alle barzellette dei bimbi che di solito mettiamo a lunedì, ma di premiare subito. La barzelletta più divertente, faremo così anche domani e poi venerdì, insomma, direttamente.
1: Dai.
0: Quindi tocca a voi, ascoltiamo le quattro barzellette di questa mattina e poi votate quella che vi piace di più.
1: La 1, la 2, la 3 o
4: la 4.
7: Big Smile 1.
8: Sono Gabriele, ho 9 anni.
1: Ciao.
8: E questa è la mia barzelletta.
1: Fo.
8: Sapete qual è la cantante preferita dalle matite?
0: No.
8: Mina.
0: Mina.
7: Certo. 2.
9: Ciao, sono Alice, ho 7 anni e vengo da Trieste. Questa è la mia barzelletta. Durante un intervento chirurgico, il dottore dice: tranquillo Mario, è solo un piccolo intervento. Il malato dice: non mi chiamo Mario. Il dottore dice: lo so, sono io Mario.
0: Brava.
7: 3.
10: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
10: Sono Marta da Chiaravalle, ho 8 anni. Adesso vi dirò la mia barzelletta.
0: Sì.
10: Sapete perché Superman ha la maglietta attillata?
1: No.
10: Perché porta la S.
7: 4.
11: Ciao, io mi chiamo Chloe e questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
11: Tutti i supereroi si fanno la foto e Batman dice: perché non la facciamo senza Flash? E Flash risponde: perché senza di me?
7: Big smile.
0: Sì, sono i più piccoli questa mattina. Allora, tocca a voi amici. Qual è la barzelletta più divertente?
1: Tocca a voi, giustamente, a votare la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. E se è una barzelletta a disposizione, a colaccione, registrala col WhatsApp vocale.
7: Qual è la barzelletta che ti è piaciuta di più? Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
12: Big Smile Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Estate palco luci!
2: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ciao Radio 105.
10: Tutto esaurito e info. Tutto esaurito, il mio programma preferito.
11: Senta, scusi, ben gentile, buon uomo. Ma lei conosce Marigona?
12: Ma certo.
13: Ma chi è?
11: Ma come chi è, ragazzi? Ma dove vivete?
13: La sta cercando.
14: 105, tutto esaurito.
15: Devo dire che hai degli ottimi gusti.
11: No, vabbè, ti ringrazio.
13: Ma da dove è venuta fuori? Come l'hai scoperta?
16: Lei era una tifosa saltata agli onori delle cronache perché inquadrata.
17: Era in Grecia, Olympiakos, mi pare Asvel.
16: Nei tempi morti la telecamera ha indugiato sul volto di Marigona.
15: Come l'ha detto?
18: Sì, un gigione.
11: Sì, è gigioneggiato
10: Figurati. Come si fa la mattina senza di voi?
19: E se proprio non ce la fate, ascoltate Tutto Esaurito.
11: Boris, sei un vecchio porco.
10: C'ha ancora il fermo immagine.
11: Cazzo, veramente, non se la toglie dagli occhi. Povera Noè.
20: Quella stavo guardando, Marco. Sì, la dolcezza, vedi tu, certo.
11: Cazzo, veramente, non se la toglie dagli occhi. Povera Noè.

0: lì.
1: Cioè la fame nel mondo.
0: Ma sei stato tu, Marco?
1: Io cosa ho fatto?
2: No. Dal lunedì al sabato alle 7.
1: Quando mai mi avete sentito parlare di donne? Dai, ma non è il mio
0: oggi,
1: stile.
0: Ma oggi
3: è vero.
2: Solo su Radio 105.
4: Marco Galli, tu sei esaurito.
5: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. I know.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line.
0: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line,
0: maniaci della qualità.

0: A Radio 105 sono le 8.02 Sasakato!
1: Siamo a casa. Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco.
2: Ciao Marco!
1: Ciao!
3: Lo show radiofonico
2: tutto
3: esaurito!

0: Buongiorno. Buon mercoledì, sì, non sì. È lunedì, no. Ma è mercoledì a tutti voi. Allora, stavamo parlando, ragazzi, di uno studio. Uno studio che dice che saremo più selvaggi di quasi, più wild di quanto possiamo immaginare. Perché da un punto di vista evoluzionistico, sì, diciamo così, non siamo affatto adatti alla vita moderna. Siamo esatto.
1: Così?
0: Sarebbe quella roba lì. Sì, saremmo più adatti a vivere in campagna.
2: Oh, o a vivere in campagna.
0: Voglio la rugiada che mi bagna.
3: Però scusa, il cervello umano non si è evoluto nel corso degli anni?
2: Non lo so, dipende.
0: Questa è una buona domanda, no? Esatto.
2: Dipende.
3: Vivevamo, eravamo primitivi, poi pian piano siamo diventati, capito, piccoli nuclei. Cioè,
1: forse adesso
3: gruppi,
1: si è tornati
3: in
1: indietro.
3: Ma vogliamo ritornare indietro alla natura?
2: Brava.
0: Ma vediamo
2: brava.
0: Se Boris è in grado di rispondere, ma penso proprio di sì alla tua domanda. Intanto, chi è Betty?
4: Ciao Giurma, ciao. Noi abitiamo in piena campagna, in provincia di Lecce.
0: Sì.
4: Questo weekend siamo stati a Roma, abbiamo vissuto la parata,
0: la city,
4: abbiamo vissuto tutto ciò che concerne Roma e il turismo. Siamo tornati abbastanza traumatizzati,
0: stressati,
4: diciamo che preferiamo la nostra tranquillità.
2: Sicuro.
4: Ciao Giurma, buona giornata.
2: Ciao.
0: Ma tanti ce lo stanno scrivendo.
2: Quanti di voi vanno in giro per morire, vanno a vedere altre città, poi a un certo punto dici, quando arrivi a casa dici,
3: ma quello è l'effetto di
2: finalmente
3: casa tua.
2: Finalmente.
1: Sì, quella è una cosa diversa, però.
2: Però la tranquillità che c'è nel tuo paesino è stupendo. Guarda.
0: Beh, per esempio, noi abbiamo fatto il percorso effettivamente contrario, no? Mm-hmm. Siamo nati e cresciuti in città,
2: Milano,
0: una grande città che è proprio Milano, e ci siamo trasferiti in un piccoli comuni della Brianza.
2: Non lo cambierei mai. Ritornerei mai.
0: Quindi, Boris, per rispondere alla domanda di Micci, ma non ci siamo evoluti?
5: Ci siamo evoluti, ma il cervello si è dovuto adattare. Ha dovuto far fronte a degli stimoli diversi che col tempo sono cambiati. Diciamo che è semplicemente un utilizzo di sopravvivenza quello del cervello nelle grandi città, anche se col tempo lentamente è cambiato. Vi faccio un esempio è riportato nello studio. Il gusto. Chi vive nelle sostanze
2: le sostanze ce le abbiamo, non c'è problema.
5: Nei luoghi all'aria aperta, diciamo in natura, trova meno sostanze, era questo quello che stavo dicendo, tossiche. Ovviamente, mentre si mangiano cose più salutari, nelle grandi città questo bisogno di zuccheri viene sostituito da elementi che sono densi di zuccheri non naturali, che comportano addirittura il cambiamento dell'arcata dentaria.
0: Ah, pensate,
1: addirittura?
5: Sì, è stato analizzato dagli esperti come l'arcata dentaria di chi vive nelle città sia estremamente diversa da quelli che vivono all'aria aperta.
0: Vedi? Beh, allora di sicuro quando noi andiamo, che ne so, al sud per le vacanze, in estate eccetera, assaggiamo la frutta, la
2: verdura, tutto
0: un altro sapore.
3: Sì.
0: E ce ne accorgiamo.
1: Senti il gusto
0: è
1: proprio.
0: È vero, proprio la differenza è abissale. Chi è Betty?
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te.
6: Roma.
0: Ciao.
6: La natura è bella, bellissima, fantastica, ma non è per tutti. La natura è una grossa lente di ingrandimento. Se sei centrato e stai bene, in natura stai molto meglio. Ma se sei una persona irrequieta, abituata alla città, a mille stimoli elettronici e cittadini, la natura ti distrugge. Dopo 5 minuti vorrai uscire fuori da qualunque posto sia considerato natura.
2: Quello è vero.
3: Però ha detto giusto, mille stimoli, quindi c'è proprio il sovraccarico forse di informazioni.
5: C'è un
3: cose
5: dato
3: che
5: su tutti.
0: Non c'è dubbio. Sì.
5: Il dato che emerge dall'analisi è uno su tutti. Si vive di ansia con un grado del 56% nei centri urbani a fronte del 12-15% dei centri più piccoli o rurali dove la vita scorre più lenta. E sono sempre più anche i manager che una volta terminato il loro percorso di lavoro scelgono di andare a vivere lontano dal caos cittadino.
0: Se ne vanno. Te saluto, arrivederci e grazie. Però era anche molto interessante quello che diceva l'ascoltatore di prima, perché effettivamente la natura, i ritmi più lenti, il silenzio, il buio, sono tutte cose che ti fanno fare poi i conti con te stesso. No? Non hai tutti gli stimoli della grande città che ti distraggono in qualche modo, quindi se non sei proprio centrato, lui diceva, quindi a posto con te stesso, venire fuori
2: prima o poi i conti con te stesso te li devi fare. Basta non andare col telefonino e basta, lo spegni.
1: Ad esempio dicono che andare al mare non sia appropriato per chi soffre di ansia, mentre la montagna è il luogo ideale. Perché questo, Boris, secondo te?
5: Perché il mare da sempre, con la sua vastità, con la portata
0: soprattutto
5: con la portata d'acqua immensa genera un aumento dell'ansia, perché tu non sai cosa c'è nel profondo blu, perché non sai cosa c'è oltre la linea di confine, e gli spazi così smisurati danno una maggiore ansia. La montagna, per quanto alta e a volte imponente, tale da far paura, dà un senso di protezione.
0: Più di pace, forse. Così. Confermi cosa, Max? Ci scrive confermo.
7: Che il mare mi mette l'ansia. Invece in montagna sto da Dio. Sì, è vero.
0: E tu quindi quest'estate dove vai?
3: Al mare.
7: Non decido io.
0: Ma non puoi portare tutta la famiglia, il signor Nicola, in montagna quest'anno?
7: Ma non ci vengono, quelli vogliono andare al mare.
0: Il mare sacro.
3: È nato pure al mare.
0: Infatti.
1: Ma povero Max.
0: Beh, Max è passato, invece ha fatto il percorso opposto al nostro. Perché lui è nato in un piccolo paesino di mare, Soverato, che è una perla e una chicca meraviglioso, ed è andato in una grande città.
3: Grande.
0: Quindi a Roma. E il cambiamento, il passaggio com'è stato, Max?
7: Ma io vi dirò, adesso sarò la pecora fuori dal... Però a me è piaciuto un più la grande città che il paese piccolino.
1: Beh, però tu, Max, abiti fuori Roma, è uno spazio verde, no?
7: Roma è gigante. Aspetta. Quando sono arrivato a Milano stavo dentro Milano. Poi mi sono trasferito fuori anch'io, ma per altri motivi, ok. Invece Roma, questa ancora è Roma, cioè dove sto è ancora Roma. Roma è immensa, è considerata Roma.
0: È
7: quindi
0: sempre
7: non,
0: Roma.
7: Non è un quartiere, cioè è un quartiere Roma. Di Roma.
1: Non c'è proprio dentro la grande città, però in mezzo a vie, cose.
0: Sì, beh, non è proprio nel centro storico.
3: Diciamo che quando si affaccia Betty non vede il Papa. Ecco
0: non è proprio nel centro storico, però è città. Roma, poi che c'entra? Dove sta Max? È una città nella città.
7: Giusto, Roma è così.
0: Perché tu hai il tuo micromondo con tutti i parenti. Ecco, perfetto.
2: Come dovrebbe essere in tutte le città? Diciamo, ogni quartiere deve essere proprio un paesino.
0: Sì, ma più o meno Milano è così, per esempio, no?
2: Così
0: vive di
2: volta,
0: rioni, vive di quartieri. Allora Jessica ci scrive: buongiorno Ciurma, io mi ci rivedo in questo sondaggio. Io morirei in città, ci scrive. Per fortuna abito ad Aglie, che è un paese di campagna in provincia di Torino. Quindi molto felice, insomma, di essere fuori dalla city. Chi è Betty?
8: Buongiorno Boris. Buongiorno. Mi è capitato di vedere 10-15 anni fa in uno zoo in Toscana, adesso non mi ricordo, e davanti c'era una teca con la cacca di orso. Tu l'annusavi, sapeva di erbe aromatiche. È una cosa strabiliante, bellissima.
3: Ti fanno gli amari.
0: Mai sentita questa cosa? Questo dove? Cioè la teca
1: in Toscana in uno zoo, diceva.
5: Bravo. Sì, è perché le feci degli orsi possono risultare addirittura dolciastre o aromatiche.
1: Ma perché le hai assaggiate, Boris?
2: Ma no, dipende da quello che mangiano, no? Cicine, dai.
5: Esattamente. Sono molto, diciamo che hanno un profumo fruttato, acidulo a tratti, simili però a quello delle erbe aromatiche, e solo che è più difficile da reperire per poter fare gli aerosol, ovviamente. È un po' più rischioso.
0: Direi. Ci scrivono: i manager che vanno ad abitare nelle zone rurali poi rompono le scatole se c'è il contadino che falcia alle 7 la mattina. No, dai.
2: Ma non è vero.
0: Speriamo di no. Io abito in un piccolo paesino in Alto Adige, non farei cambio con nessuno, ci dice Barbara. Il mare, qualcuno ha un'altra teoria, sì, genera ansia perché sei in costume e tutti ti guardano. In montagna invece sei tutto coperto, bella, maglie, bella, pantaloni e quant'altro.
1: Ma è una teoria anche questa.
0: Una teoria può essere, chi abbetti.
8: Ciao Germa, ciao. È assolutamente vero. Io finché vivevo a Milano tornavo a casa sempre stressato, incazzato, irritabile. Da quando mi sono trasferito in un comune di 1400 abitanti, in una casa che confina con un bosco, sto da Dio.
0: Vedi? Ma certo. Vedi? Anche il nostro Taka dalla Valtellina dice: ciao, si gira spesso, quindi probabilmente, come dicevi tu, Pizza va a visitare le città, eccetera, insomma, in Italia e nel mondo. Ma quando torno nella mia valle, capisco quanto non la cambierei mai con nessun altro posto. Addirittura
2: Val di Mello, spettacolare, Cicini,
0: bellissima, bella, bella, bella. Sì, uno spettacolo. Mello. Anche se era più bella, se posso, un tempo quando era un po' meno inflazionata, meno conosciuta,
2: però è sempre bella.
0: Cosetta ci scrive da Glasgow. Ciao Cosetta, e città, dice: vivo in una grande città, esattamente in Scozia, ma non vedo l'ora di andarmene da qui e tornare nella mia amata Sardegna.
3: Viva, viva la Sardegna. Le città comunque offrono un sacco di vantaggi, dai. Adesso stiamo demonizzando
0: le città.
3: No,
0: non stiamo demonizzando assolutamente le città. Io, figurati, sono nata e cresciuta a Milano e sono milanese dentro.
2: Ma anch'io.
0: Però lo studio parla chiaro, non ci stiamo inventando niente, proprio la scienza che lo dice. Giovanna da Bollate: sono campagnola dentro, viva la campagna!
2: Sempre.
3: 9 anni si è trasferita. Grande, ma no, sto leggendo che comunque no, io però non ne vedo uno contento in città. A me sembra strano.
0: infatti vedi?
5: Sono solo i bambini contenti in città, per il semplice motivo che sono nati magari in città, quindi abituati ai ritmi della città, alle attività tante che si possono fare, alle tecnologie.
3: Ma è per
5: che
3: quello, come anche
5: offre
3: i servizi migliori, dai, i servizi sanitari sono migliori nelle grandi città adesso, no?
5: Sono migliori nella misura in cui sono più grandi.
2: Certo.
5: E quindi tu da un piccolo paesino, per esempio, se devi fare un esame diagnostico, vai nella grande città. Ma ci auguriamo che capiti una tantum.
3: Ma anche l'accesso alle istruzioni, le università sono nelle grandi città.
0: Tu parli dei servizi in generale, ma infatti molto spesso chi vive in campagna o nei paesini poi si sposta nella si grande città.
5: Prova a parlare con gli studenti che vengono da fuori
2: a 900 euro una stanza
5: e che sono costretti a vivere con costi altissimi in città. I servizi saranno eccellenti, ma quella serenità che hanno vissuto sin da bambini non la trovano più. Poi è normale che vogliano evolversi, volare anche all'estero per il loro percorso professionale, ma resta un cambio di vita che da generazione in generazione è complicato da affrontare.
2: Ma tu, Mitch, verresti a vivere a Milano? Diciamola così, veloce veloce.
0: Attenzione, molleresti la villa? Attenzione, con piscina?
3: Ma comunque Desi è una città, non mica un paese.
2: No,
3: io mi sposterei. Comunque la città offre grandi opportunità. È inutile, è negato a sta cosa. Cioè, ragazzi,
2: che opportunità ti dà?
3: Già il fatto che tu trasmetti in una radio, sei in una grande città, in un paesino sarebbe molto più difficile, capito? Ma non soltanto quello, parlavamo prima dei servizi,
0: spostamenti più comodo,
3: la
0: chiaramente
3: cultura,
0: allora, le vedi, scuole, Albe da Saronno a questo proposito scrive: come succede a me quando vado in villa di Mitch, praticamente quando lui non c'è. Tra l'altro leggevo, apro chiudo parentesi, che c'è una nuova professione.
2: Ah sì?
1: Quale?
0: Boris, c'è gente che guadagna curando le ville.
2: Sì.
5: È una evoluzione del custode.
0: Bellissimo,
5: in
0: lo voglio
5: realtà
0: fare.
5: Chi anch'io cura le ville, che viene definito il curatore, poi usano molto spesso i termini, gli inglesismi, ma siamo in Italia, viva Dio, abbiamo tanti termini meravigliosi.
0: Bravo,
5: quindi
0: Boris.
5: Il curatore delle ville è una sorta di guardiano 2.0, la controlla, ma è come se si occupasse di tutto, come se facesse il manutentore pur non vivendo all'interno della villa. Quindi facciamo un esempio a caso, la villa di Mitch.
0: Certo.
3: Ma basta. Cosa c'è? Vai.
5: Potrebbe gestirla senza che Linda magari si lamenti dell'inadempienza costante e quotidiana del marito.
3: Certo.
5: Per cui il curatore direbbe: guarda che bisogna aggiustare l'impianto della piscina, le luci e i fuochi d'artificio per la festa, dobbiamo rivedere, dobbiamo occuparci.
0: Un po' come il factotum degli alberghi, degli hotel.
5: Però viene pagato molto meno.
3: La modica cifra c'è. abbiamo un range.
5: Ma dipende da dove si trova, dalla grandezza della villa, dal verde, se c'è una piscina, se c'è l'impianto di riscaldamento autonomo, piuttosto che, insomma, dipende da una serie di elementi.
0: Ovviamente vive in villa.
5: Non necessariamente. È colui che magari va al mattino mentre i proprietari sono al lavoro e si occupa di curare tutto ciò che va curato. Quando i proprietari ritornano, trovano l'elenco delle cose fatte,
0: tutto a posto,
5: e di quelle da fare.
0: Fantastico. Okay. Leggevo che è una soluzione perfetta, per esempio, per nomadi digitali, freelance, studenti in generale, o per chi ha un budget limitato, però vuole poi scoprire anche delle nuove destinazioni, anche per fare un turismo diverso, guadagnando qualcosina.
5: Il trucco è proprio quello: alcuni ci vivono quando gli altri non ci sono.
0: Sì, chiaro.
5: Quindi vivono nella villa di Mitch, per esempio, godendo dei servizi della villa di Mitch a spese di Mitch, però nel contempo la curano.
3: La curano. Non male.
0: Potrebbe essere un'idea per le io mi candido per le mie prossime capo, pure il curriculum mio di Betty.
3: Devo vedere.
1: Anzi, ci conosci, scusa.
0: Scusa, ti fidi di noi, siamo bravissime.
1: Provaci almeno.
3: Sì, va bene, vi provo nel weekend. Dai.
0: Allora, ci sono i bimbi questa mattina. Buzz è già pronta di Big Smile. Max, chi avrà vinto? Tu già lo sai, Mosà. Ci andiamo al barzellettometro da Roma? Vai.
9: Inizializzazione sistema.
0: Curriculum vuole.
9: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: Vince Marta!
2: Brava!
10: Buongiorno ciurma, sono Marta da Chiaravalle, 8 anni. Adesso vi dirò la mia barzelletta. Sì. Sapete perché Superman ha la maglietta attillata? Perché porta la S.
0: Porta la S. Tutte brava. Belle, però quella di Marta vince, proprio questa batteria vince la giornata in realtà. Oggi abbiamo deciso così, no? Di fare così, di premiare subito la barzelletta più divertente. La nostra Marta va a casa con Pedrita, la fidanzata del nostro Pepito. E tu fai ancora in tempo, se sei un bimbo, ma anche un bimbo grande, a registrare la tua
2: al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal.
0: Puoi farlo anche adesso.
2: Sì.
11: Gioco nuovo. Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
0: Adesso arriva
11: il gioco nuovo.
0: No,

0: Gioco nuovo, il gioco nuovo di Tutto Esaurito che ritorna naturalmente. Come funziona, Pizza? È molto facile.
1: Ma se noi vi diciamo una vocale, una consonante, voi dovete trovare una parola con questa vocale e consonante, mandarla al 342 41 15 105 per il reclutamento. La parola è di lunghezza piacere. Non valgono nomi propri, sì? Nomi di città, inglesismi, patate, banane.
0: Bravissimo! Allora, attenzione, pronti, sì. Smartphone in mano, inviateci le vostre parole. Le lettere di oggi sono
2: la O di Otranto e la V di Verona.
0: Oh yes, quindi vocale O
2: di Otranto,
0: consonante V
2: di Verona.
1: Mandala subito al 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo.
0: Gioco nuovo.
4: Torna tra poco.

0: 11 e puntualissimi 8 e 26 inauguriamo il gioco nuovo di questo mercoledì 3 giugno. Allora oggi c'era la O di Otranto,
1: sì.
0: La V di Verona, avete esatto. scritto tantissime parole, noi vi stiamo già chiamando, attenzione perché dovete rispondere proprio con quella parola lì, eh.
2: Che avete scritto? Entro il quinto squillo.
0: Corretto.
2: Corretto non c'è la V.
0: Corretto non c'è la V.
3: No, non va bene, peccato, peccato.
2: Hai perso.
0: Io non sto giocando. Dai. Allora, se avete mandato la vostra parola questa mattina,
2: siamo noi.
0: State attenti, il vostro cellulare potrebbe squillare. Primo, intanto, è già andato.
3: Secondo.
4: Da.
0: L'ha prego, detto, ma mi sa che è buona.
3: L'ha detto.
0: Puoi ripetercela la parola?
4: Sì, volontà.
0: Volontà. Bravissima, perfetto direi. C'è. Eccola qui, è la prima, l'abbiamo presa. Benvenuta, chi sei?
4: Ciao, sono Filomena. Ciao, sono Filomena da Quarrata.
0: Quarrata, Filomena, dov'è Quarrata?
4: È in provincia di Pistoia.
0: Ma dai. Stiamo parlando quindi di un piccolo paese?
4: Sì, dai, un piccolo paese, una 26.000 abitanti circa, quindi neanche tanto piccolino.
0: No, medio,
3: come
0: medio.
3: Si chiamano gli abitanti di Quarrata?
4: Si chiamano Quarratini.
0: Quarratini, che carino.
4: Quarratini, sì. Ma io sono originaria della Calabria, però, quindi devo ricordare il mio paese di origine che si chiama Cariati, sulla costa ionica.
0: Sulla costa ionica, che meraviglia. Filomena, ti sei spostata a Quarrata per...
4: Per studio. Vivo in Toscana ormai già da tanti anni, da quando ne avevo 19 e ne ho un pochino in più.
2: Sei una bambina.
0: Vabbè, significa che insomma sei venuta in Toscana per studiare, poi ti sei trovata bene, evidentemente, hai deciso di restarci.
4: Benissimo, diciamo, è stata proprio la terra d'adozione.
0: Viva la Toscana.
2: Brava,
0: la Toscana, così come la Calabria naturalmente.
2: Sì.
0: Senti Filomena, non so se ci stavi ascoltando poco fa, ma parlavamo proprio di questo studio. La scienza dice che noi non saremmo fatti per vivere nelle grandi città, ma in piccoli centri, in campagna, al mare. Non so se confermi.
4: Sì, dai, confermo, perché io prima di comprare casa vivevo in città, Firenze, che è decisamente più grande.
0: Sì, certo.
4: Mi sono spostata, cioè quando c'è stata l'occasione di comprare, di acquistare casa, ci siamo spostati in un piccolo centro, usciamo a piedi, lavoro a Firenze, tant'è che adesso sono in macchina, mi sto dirigendo verso Firenze, però quando torno a casa la sera ho tutto a portata di mano, non ho difficoltà di parcheggio,
0: i
4: servizi ci sono.
0: È una vita insomma migliore,
2: come
0: quantomeno
2: noi,
0: dal tuo punto di vista.
2: Ma certo.
4: Con il vantaggio di essere vicina a centri grossi, ecco perché sono in mezzo a Pistoia, a Firenze, a Prato.
2: Bellissimo.
0: Brava Filomena, secondo me è un'ottima scelta, anche perché poi in linea di massima poi non è detto che costa anche un po' meno la vita, costano anche un po' meno le case, no?
2: Certo.
0: Rispetto alla
4: città. Sicuramente il motivo è stato anche quello, no? Comincio a vedere case, ti allarghi.
0: Non c'è
4: dubbio. Poi ti ritrovi insomma comunque in un paese più piccolo
0: e poi ti ritrovi sul cucuzzo di una montagna cosa... no scherzo. Allora Filomena da Quarrata sei la prima, la prima concorrente del gioco nuovo di oggi. Adesso vediamo un po' chi giocherà con te.
3: Secondo squillo.
0: Scaduto il tempo, purtroppo. Mannaggia, era lì, era sotto.
3: Che peccato.
0: O non ci sentiva o era un po' timida.
3: Debora da Milano.
0: Sì, eravamo a Milano, a proposito di città, con Debora e la sua vodka. Perché aveva scritto vodka.
2: Ma va, vodka.
0: Sì, evidentemente sì. A questo punto prendiamo una riserva, fermo restando che il nostro Max da Roma ci comunica che a Roma è arrivato il diluvio universale. Veramente Max, tuoni, fulmini e saette, scrive c'è Noè anche.
5: Perché se lascio acceso il microfono qua si sentirà di tutto, perché sta tremando l'edificio.
2: No!
0: Mamma mia, fate attenzione ovviamente. Senti? un'altra. Ma questo è farlo classico.
3: È arrivato anche Thor.
0: Allora, dove andiamo, ragazzi?
2: Andiamo a Faenza da Rodrigo.
0: Ciao Rodrigo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, benvenuto Rodrigo. Faenza, com'è il tempo lì? Rodrigo,
1: ieri è piovuto? No, ancora no. Oggi non dovrebbe piovere, spero. Andando a Bologna a lavoro.
0: Andando a Bologna, che lavoro fai, Rodrigo?
1: Faccio manutenzione idraulica negli impianti un po' grossi. Adesso sto andando in un ospedale.
0: Ok. Quindi sei in macchina, ti stai dirigendo.
1: Sì.
0: Ok. Rodrigo, hai fatto un po' di giorni di stop? Sei riuscito a riposarti un po'?
1: Sì,
0: hai fatto. Hai fatto il ponte?
1: Sì, qualche lavoretto a casa.
2: E vedi che serve sempre.
0: Sì,
1: lavorate a casa adesso. La fine della settimana prossima devo andare via, quindi.
0: Vacanza.
1: Vado via, vado in ferie.
0: Ma in ferie?
1: Sì, vado.
0: Dove vai? Se ce lo vuoi dire, naturalmente, se non siamo indiscreti.
1: Vado in Puglia.
0: Vai in Puglia.
1: Vado giù in Puglia, vicino a Torre Lapillo.
2: Bella Torre Lapillo, fratello.
1: Bello, grande pista, bellissima. Sono già 4 anni che vado in là tutti gli anni.
2: Grande, che mare che c'è.
3: Che mare, spettacolo.
0: Che mare.
1: Bel mare che è la piscina.
0: Tanta roba. Rodrigo, con chi ti sposti? Con la family?
1: Mi sposto con le due bambine e la mamma delle due bambine.
0: Certo, bello, divertitevi. Allora, Filomena è la prima, il nostro Rodrigo segue naturalmente, ma attenzione perché si gioca sempre comunque anche da casa. Salvatori, tutti pronti?
2: Che mi piace Ciuccioli, mi raccomando, orecchie aperte.
0: Allora, partiamo, Filomena.
3: Ci sei?
6: Ci sono.
0: Veniamo da te, attenzione, ascolta bene Mitch.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la R di Roma.
6: Prisma.
0: Che brava.
3: Prisma.
7: Corretto.
0: Perfetta, brava Filomena. Prisma e Filo salta il primo ostacolo, ma attenzione s'il vous plaît, perché in questa prima manche è tutto nelle mani di Rodrigo. Rodrigo da Faenza in macchina in questo momento, direzione Bologna. Forza Rodrigo, mi raccomando, concentrato.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la L di Livorno.
1: Polca.
0: Rodrigo, ti chiediamo di ripetere per favore.
1: Polca. P-O-L-C-A. Polca.
3: Polca. È un ballo.
0: Sì.
7: Corretto.
0: È buona. Bravo.
1: Grande.
0: Ma tu balli la polca, Rodrigo?
1: No. Mi hanno di mettere un film polca. Non mi ricordo che film era.
0: Secondo me è venuto in mente anche a qualcun altro qui, ma non con la L,
1: no,
0: però.
1: La difficoltà era metterci la L.
0: Lascia stare. Bravi ragazzi, Filomena e Rodrigo, la prima manche è superata. Andiamo, attenzione perché c'è l'upgrade adesso, quindi le parole saranno di 6 lettere. Siamo nel giro del non ocio perché vi invertite. Quindi Rodrigo, ascoltaci bene, tu sei il primo, parti ora.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la R di Roma.
1: Gelato.
0: C'è la E però mi sa, gelato.
7: Non è corretto.
0: Rodrigo, posso dirti? Non ti preoccupare perché questa mancia è praticamente tutta nelle mani di Filomena, che quindi deve fare insomma un lavoro eccezionale per salvare se stessa e salvare anche te, Filo.
6: Ci proviamo.
0: Forza, mi raccomando, è tutto nelle tue mani. Attenzione.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la M di Mantova.
6: Pulito.
0: La I di Imola.
7: Non è corretto.
0: Boris, no, no, purtroppo no, no, no, non è corretta, Filo, perché non doveva contenere lei.
6: Le mattine.
2: Patatine.
0: Allora, attenzione, non è detta l'ultima, però adesso noi chiameremo un salvatore, quindi qualcuno che da casa ha mandato la sua parola corretta. Ricordiamo, sei lettere senza I e senza M. Però il salvatore deve rispondere. Intanto lo deve fare entro quinto squillo, ma soprattutto non deve dire pronto.
2: No, assolutamente deve dire la parola che ha scritto. Ma non c'è trippa per gatti. Attenzione.
0: Ah, tu dici? Vabbè, ma non partire così negativo.
2: Non risponde.
0: Allora saranno sempre 5 squilli.
2: Mezzo
0: naturalmente.
2: Mezzo al traffico.
0: Stanno arrivando tantissime parole, ovviamente valide, buone.
2: No.
0: Chiamiamo un salvatore.
2: Che mi piace, tu ce l'hai.
0: Tutti ori, tutti. Belli e bruci.
2: Ma non c'è. Attenzione.
0: Alle segnale. Fermi tutti. Pro cavolo ha detto
3: Boris.
7: Non è corretto.
0: Salvatore, sei partito con il pronto, giusto? Poi ti sei fermato. Salvatore? Salvatore? Ci senti?
1: Pronto? Sì.
0: Ciao, chi sei?
3: Ma lui
1: Andrea.
0: Ciao Andrea. Confermi, sei partito con pronto, poi ti sei fermato.
3: Lo dice sempre, però.
1: Io ho detto cavolo, però sì, non ha finito la parola.
0: Prima si è sentito il pronto e quindi ci dicono che non è buona, purtroppo.
2: Te l'avevo detto.
0: Salvatori. Che vuoi peccato. Approfittarne comunque per fare dei saluti? Lo puoi fare, Andrea, di Milano?
1: Sì, saluto tutti, è stato un piacere.
0: Sì.
1: Peccato perché appunto per una volta ho azzeccato la parola.
0: Mannaggia,
1: però
0: mannaggia. Bene, Andrea, ti diamo un bacio enorme, riprovaci, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, signori, avevano perso, ma in realtà hanno vinto. Sono Filomena da Quarrata e Rodrigo da Faenza. Filo, veniamo prima da te.
6: Meno male, perché veramente ero dispiaciutissima, ne faccio tutte le mattine. Ho un set di parole infinite.
0: Vabbè, ma insomma, può succedere perché poi c'è l'emozione.
6: In diretta, sì, esatto.
0: Cambia tutto. Filo, è stato un piacere conoscerti.
6: Anche per me, vi saluto tanto tutti, anche il capitano.
0: Grazie.
6: Saluto mio figlio Lorenzo, mio marito Alessandro, la mia famiglia in Calabria e tutti quelli che mi conoscono. È un bacio grande a voi.
0: Grazie Filomena, un abbraccio a te, buon lavoro, buona giornata. Rodrigo e la sua polca.
3: Polca.
1: Grandissimi, grande. Io saluto Silvia, la mia ragazza, Margherita e Maddalena, le mie due bambine, tutta la mia famiglia, tutti quelli che mi conoscono e a voi che mi tutti giorni siete qui a farmi sorridere tutte le mattine.
0: Ma che bello.
1: Niente senza di voi non è la stessa giornata.
0: Grazie Rodrigo. Buona vacanza,
2: mi raccomando, il primo bagno dedicolo a noi,
0: sì.
1: Sicuramente pizza, di sicuro. Non ti preoccupare,
0: pensa a pizza quando ti tucci.
2: Ciao.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Il condizionatore vi tenta, ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann. Scegliete VitoClima, il climatizzatore in pompa di calore. Rinfresca in estate, riscalda nelle mezze stagioni e se lo abbinate al fotovoltaico Viessmann, abbattete i consumi. Il tutto in comode rate. E non finisce qui. Se acquistate subito VitoClima, ricevete un buono Amazon fino a 100 euro. Consultate il regolamento su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
21: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Ciao Radio 105!
23: E ciao, buongiorno, io ascolto 105 tutto esaurito.
24: Radio 105!

0: 5, amici, buongiorno!
1: Buongiorno dalla ciurma!
0: Buongiorno, buongiorno, Piripizza! Glielo puoi ricordare tu che cosa sta tornando?
1: Sta tornando il grande PBM mio! Richiedi subito la tua canzone al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, perché le suoneremo
2: tutte le suoniamo.
0: Tutte.
1: Io voglio sentire una bella canzone.
2: Che fa?
1: Che fa du, che ne so che fa. Ma fa così. Come questa, guarda.

0: Puntata speciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: 105 Traffic.
5: La situazione in autostrada: sulla A1 2 km di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 Villa Literno Pomigliano. Proseguendo verso Milano, 2 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino, 6 km di coda per incidente tra Bergamo e Trezzo. Verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano e Trezzo. Sulla A22 verso Modena, 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
8: porta bici.
7: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta: acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti. Carrefour.
13: Non ce la faccio più.
14: E se proprio non ce la fate, ascoltate Tutto Esaurito.
15: È ufficiale. Io adesso non vi voglio allarmare.
16: No.
15: Però quando vediamo i film, quelli delle catastrofi, la fine del mondo,
17: mi fanno morire dal ridere.
18: Mi fate morire dalle risate.
15: Il sole si è svegliato.
16: Ah, sì, sì.
15: Cosa ci aspetta?
16: No.
15: Boris, cosa ci aspetta? Avanti, dai.
19: È una insolita attività quella del sole. Può dare luogo a tempeste geomagnetiche. Le reti elettriche potrebbero andare in blackout su vasta scala.
20: L'importante è essere sempre positivi e mai allarmisti.
15: Oh, no, assolutamente.
16: No, ma infatti non lo siamo affatto. Ma...
15: lungi da me l'idea, lungi da me.
21: Ascolta, 105 Tutto Esaurito.
15: Torneremo a cuocere il pane con la legna. Attenzione, Max ci scrive una roba, non so se è vero o no.
22: Non ci credo.
23: Sì, ho comprato il kit di sopravvivenza.
16: E cosa c'è dentro?
20: E quanto sopravvivi? Due giorni in più rispetto a noi.
23: No, allora aspetta, il kit kit di sopravvivenza, cioè, comprende il cosetto lì che sfreghi per accendere il fuoco,
0: sì,
23: la bussola, cucchiaio, forchetta e tutti in uno, sì.
1: Stai già mettendo l'ansia, te lo dico.
23: Sì, poi c'è la coperta termica.
15: E da mangiare niente.
23: Da mangiare devi sopravvivere.
21: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
16: Ma perché parliamo che... di kit di sopravvivenza?
19: Che ha questo
1: non ce la fa.
21: 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
16: Ma perché parliamo che... di kit di sopravvivenza?

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Tensione nella notte tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli americani hanno condotto raid definiti difensivi sull'isola di Keshm. I militari di Teheran hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Sirene anche in Arabia Saudita. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito il premier dello Stato ebraico un pazzo, gridando: gli stai riuscendo a far odiare Israele in tutto il mondo. A Washington intanto oggi nuovi round di colloqui con Teheran. Kiev risponde al maxi attacco di Putin che ha fatto 21 vittime, tra le quali un bambino, e oltre 120 feriti. Attacco di droni ucraini questa notte contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea. 7 morti, 11 feriti. La cronaca italiana: sono stati bruciati vivi 4 braccianti ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan e poi dato il veicolo alle fiamme. Fermati 2 pakistani, tutto confermato dal racconto del sopravvissuto, un afghano che è riuscito a fuggire rompendo a testate il finestrino. Ci davano cibo e casa, ma non soldi, c'è una grande mafia del Pakistan, ha raccontato. Saranno interrogati oggi quelli che vengono definiti oramai mostri di Bordighera, la madre di Beatrice e il compagno, ovviamente. Se le accuse venissero confermate, la piccola di appena 24 mesi ha subito indicibili sofferenze nella sua breve vita e le sorelline, vittime involontarie di una violenza sulla bambina, spesso venivano lasciate a casa da sole mentre i due uscivano e bevevano. Bufera in Gran Bretagna sulla fine di Harry Novak. Il 18enne fu accoltellato a morte a dicembre a Southampton dal 23enne Digwa, cittadino britannico di radici indiane, fede religiosa Sikh, riuscito a farsi credere dalla polizia vittima di una fantomatica aggressione razzista, tanto che gli agenti finirono per ammanettare proprio il 18enne, che però era agonizzante perché la polizia non si era accorta delle ferite mortali. Ieri la Repubblica Italiana ha compiuto e festeggiato 80 anni, una data di libertà, sottolineato il presidente Mattarella, mettendo in guardia dagli uomini soli al comando e ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni.
2: Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
1: Polemiche per le assenze di Salvini, Schlein, Conte. Lo sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori qualificati alla semifinale del doppio del Roland Garros. Oggi in campo nei quarti alle 13:20 Cobolli contro Aliassim, alle 20:15 il derby tutto italiano Berrettini Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, non è mio,
3: le sue.

0: sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
2: Sì.
3: Quasi, quasi.
2: Sì?
3: Sì.
2: A Radio 105 sono le 9.05, Sasak.
4: No, ciao, thank you.
5: Radio 105 in Milano.
2: Il capitano.
3: Dai, che adesso ti scateni, pizza. L'argomentino che abbiamo tirato fuori ti scateni.

0: vi arriva dalla giurma questa mattina. Buon mercoledì, amici.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Noi siamo Ilenia Pizza e Micci. Davanti a noi c'è Fabio Liuzzi. Buongiorno, regia qui a Milano. Buongiorno. Il gladiatore Max Mati a Roma. L'informazione con Boris Mantova e la nostra Betty collegata, come sempre, come tutte le mattine. Dallo studio Rosa, Rosa, ed è il momento che vi riguarda, proprio che vi tocca. Da vicino, BBM mio, sta per scattare l'operazione anche oggi. Cristiano ci scrive. Possiamo anche richiedere sei come la mia moto di Jovanotti,
2: ma certo,
0: in onore di pizza.
3: Sì. Abbiamo messo un pezzettino stamattina.
2: Ma dai, dai.
3: Suona ancora bene, eh?
0: Mamma mia. Ciumbia. Ti piace bello, un sacco. Bello. Quindi sì, certamente le suoniamo tutte.
2: Al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale con scritto BBM mio.
4: Ma è la mia moto.
3: Immagini di pizza, tra l'altro, in video si vedono.
0: Ma sei proprio... sei spericolato, pizza. Ma sei proprio tu. Aiuto. Questo lo diciamo anche e soprattutto in questo caso agli amici che ci guardano sul canale 66 Digitale Terrestre. Buongiorno, buongiorno, ma attraverso la nostra app. Allora, PBM mio serve anche magari per fare degli auguri speciali,
2: certo,
0: compleanno. Ci sono tanti anniversari di matrimonio in questo periodo. Iniziano, insomma. C'è Lorenzo da Biella, a questo proposito, che vuole degli auguri speciali da parte nostra. E noi glieli facciamo con il cuore perché oggi inizia un nuovo lavoro in un ristorante. Forza Lorenzo!
2: Bocca al lupo. Ciao Lorenzo!
3: Grande,
0: allora, a proposito di cibo, naturalmente fa caldo e c'è ancora di più l'esigenza di mettere nelle parti, diciamo, giuste, nei ripiani giusti, gli alimenti che acquistiamo, nel nostro frigorifero. Il Ministero della Salute ricorda che la temperatura ottimale del frigorifero, proprio per un mantenimento corretto degli alimenti, è tra i 4 e i 5 gradi. Voi lo sapevate, ragazzi, sì?
2: Sì.
5: Ma che altro? Io non so la temperatura del mio frigo, voi sì?
0: Ecco, guarda, Boris ti spiega tutto, proprio tu. Prendiamo carta e penna, prendiamo anche appunti.
6: La temperatura del tuo frigo dovrebbe essere impostata da te, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Ci sono quelle cose stranissime che in realtà sono dei semplicissimi tastini che tu dovresti premere per rendere il tuo frigorifero a seconda delle esigenze di casa tua.
3: Vabbè, ma quando avranno portato il frigo a casa di Betty l'avranno già impostato.
7: Ma secondo voi, bene. Scusate, la Betty ha ancora il frigo con la rotella?
2: Anch'io ce l'ho. C'ha la ghiacciaia, c'ha ancora il pezzo di ghiaccio.
6: Il Ministero della Salute ricorda che la temperatura ottimale del frigo, e non è un gioco, in assenza di una temperatura ottimale i vostri prodotti scadono prima, sono più propensi a deteriorarsi, la qualità ne risente, soprattutto del fresco, verdura, frutta, per non parlare poi dei congelati che hanno un loro excursus. Dunque, temperatura per gli alimenti tra 4 e 5 gradi. La cosa fondamentale da sapere è che però la distribuzione del freddo o del calore, mettiamola così, non è omogenea, cioè non è che voi impostate il frigo a 4-5 e in tutta la struttura è 4-5 gradi, si cambia. E pensate che il latte, quello per esempio a lunga conservazione, può durare fino a 68 giorni se ha una temperatura di 3 gradi. A 10 gradi o 6 e mezzo resiste tra i 10 e i 15 giorni.
0: Ma qualcuno ha mai tenuto il latte in frigorifero per 68 giorni?
6: No, comunque è sempre meglio fare la prova, cioè versarne poco in un bicchiere per vedere che non sia diventato crema o yogurt. In sostanza bisogna riporre gli alimenti a seconda dei ripiani. Per esempio lo sportello, tutti mettono l'acqua, no? Perché
0: laterale, no?
6: Esatto. Okay. Perché è più normale metterlo lì, ma è la zona più calda in assoluta del frigo.
0: Ah, non va messa lì l'acqua?
6: No, va messa lì per mantenerla, ma se tu vuoi bere un bicchiere d'acqua freddo il più possibile, sicuramente non si raffredderà velocemente mettendolo nel vano apposito. Tra
5: io invece di lato ci metto il latte, va bene?
6: Ecco, così a 10 gradi resiste meno e poi si spiega perché spesso stai male. Ma
0: quindi scusaci Boris, povera Betty,
3: dove c'è spazio metto i prodotti.
0: Ci sono delle regole e soprattutto in quello sportello alla fine che ci mettiamo, se l'acqua no, il latte no.
6: L'acqua la puoi mettere, però
3: non sarà fredda,
6: diciamo già fresca, che conservi una temperatura ideale. Se tu non hai acqua in frigo e la metti lì e dopo 10 minuti apri, sicuramente calda. L'acqua sarà ancora calda, a differenza di mettere una bottiglia d'acqua sulla parete del frigo, a contatto con la parete del frigo, lì diventerà più fredda velocemente,
1: certo.
6: Poi dopo riporla nell'apposito spessore.
1: Per esempio, io avevo letto che le uova non vanno messe nell'apposito porta uovo che è sempre sullo sportello, ma vanno messe in alto, nel ripiano più alto.
3: E allora,
1: è vero?
3: Mettono il porta uovo?
6: L'hanno cambiato, infatti, le uova ora sono sul ripiano più alto. Però vanno messe lì a seconda di quale utilizzo ne fai. Se è immediato, certo, se metti l'uovo dove abbiamo detto prima di mettere la bottiglia d'acqua, potrebbe uscire anche congelato.
2: Sì, un pulcino viene fuori.
6: Quindi lo sportello è la zona più calda. I ripiani centrali, proprio perché sono centrali, sono le zone intermedie. Viene definito neutro.
1: E che ci mettiamo lì? Formaggi?
6: Comunque, latte, formaggi, uova, yogurt, tutto ciò che deve evitare di essere contaminato.
3: Più in alto stai, più fa caldo, e più in basso stai, quindi più fa freddo, no?
6: Sì, il ripiano inferiore è la zona più fredda.
3: Dove metti la verdura, dove metti la frutta?
1: Vabbè, sì, quello sì, anche perché giustamente ci scrive anche Matteo, nei cassetti ci sono le figure
3: cassetti,
1: molto spesso. Tu sai che lì vanno le verdure e la frutta.
6: Quei cassetti a cui tu fai riferimento, nei frigoriferi moderni, hanno una percentuale di umidità autogestita, che è fatta apposta per carni o verdure. Cioè, il disegno, come spiegavamo a Betty qualche giorno fa, non è messo a caso lì come uno sticker qualsiasi.
5: Perché a Betty, scusa?
2: Ma perché sì, perché tu mangi
6: fuori stirolo. Perché avevi avuto quel problema del tofu che era andato a male.
2: Bravo.
5: Ma andate a quel paese.
6: Il ripiano inferiore è la zona più fredda. Qui andiamo a mettere, per esempio, carne cruda, pesce, pollo, purché siano ancora nelle loro confezioni, anche perché altrimenti la carne poi vi sa di pesce e viceversa. E qui non solo, diciamo, si riduce il rischio di proliferazione batterica, ma evitiamo anche chi fa l'errore tipico, no, di mettere in alto perché lì c'è posto. No, perché potrebbe gocciolare sugli alimenti più bassi, contaminandoli.
1: Aiuto, che casino. Allora, intanto ci stanno già scrivendo che le uova non vanno in frigorifero. Attenzione, allora, ho sempre sbagliato.
5: Che tanti lo dicono, però,
2: Allora, ragazzi, io da esperto di supermercato,
1: lo sappiamo,
2: quando vai a prendere le uova non sono in frigorifero.
1: Certo.
2: Eppure stanno lì belle tranquille sullo scaffale. E io non le metto nel
6: però non diamo, perdonate, delle informazioni sbagliate. Una volta a casa, una volta a casa e non al supermercato, le uova vanno messe in frigo perché il freddo, e le uova sono pericolose, il freddo blocca la proliferazione di batteri come la salmonella. Quindi tu fermi il processo di decomposizione mettendolo in frigo. Difficilmente tu al supermercato vai con una padella e metti subito l'uovo dentro.
2: Ma io appena prendo le uova, io quando vado a comprare le uova vado a faccio subito la frittetta.
6: Non vanno, per esempio, lavate, un errore che molti commettono, perché credono che venendo da alcuni luoghi possano essere
1: alcuni luoghi
6: pieni di batteri. No, perché viene eliminata in questo caso la cuticola protettiva ed è pericoloso.
2: Non quando le apri, le lavi, Ilenia.
1: Secondo te io lavo le uova.
3: Si dice anche di tenerli nel guscio, cioè nel cartone originale.
2: Sì.
6: Ma il cartone originale viene utilizzato per la scadenza, che comunque è riportata su ogni singolo uovo. Bene, è buona norma staccare, per avere maggiore spazio, staccare solo la data di scadenza e apporla vicino alle uova, in corrispondenza delle uova che hanno quella scadenza.
1: Allora, qualcuno ci scrive: il mio frigo nuovo un paio d'anni fa, no frost, l'ho impostato ad 8 gradi e ancora mi congela tutto. Un incubo.
3: Se è no frost, c'è un problema.
6: Evidentemente c'è un problema.
1: Penso anch'io, effettivamente. Chi è Betty?
8: Boris, nel ripiano più alto ci metto direttamente la gallina. Così l'uovo viene perfetto.
1: Comunque, ragazzi, su sta cosa delle uova non si capisce. C'è tanta chiarezza. E il pubblico di Tutto Esaurito è praticamente spaccato in due. Chi l'avrebbe mai detto? Tra chi le acquista addirittura in quel supermercato lì, quello capisci a me, ecco, quello lunga, lunga, e dice: io le trovo nel frigorifero, almeno in quel supermercato lì. E chi invece no, assolutamente le uova non vanno messe in
0: in frigorifero. Albe da Sarono, ricordatevi sempre da dove escono. Albe, e lo sappiamo.
9: Ma certo,
0: sì,
9: ma certo. Sì, figurati.
3: È vero che non bisogna introdurre cibi ancora caldi?
6: Mai. Nel rischia di deteriorare il frigorifero, certo. Perché il caldo, per esempio, è già periodo di pasta all'insalata, no?
0: Sì.
6: Quella fredda,
0: sì,
6: pasta
0: buona,
6: fredda. Prima va fatta, tra virgolette, decantare e raffreddare. Una volta a temperatura ambiente può essere messa in frigo, altrimenti il fumo, il calore, il vapore, certo, acqueo, non solo abbassa la temperatura del frigo, ma rischia di rovinarlo.
0: Sì. Chi è Betty?
10: Ciao ragazzi, ciao. In frigo ho messo un attrezzino piccolino che è uno ionizzatore, e in effetti la frutta, da quando ce l'ho, dura molto di più.
5: Cioè, ionizzatore, ha detto.
3: Ionizzatore.
0: Lo voglio, non so cosa serve,
6: è un generatore,
0: però lo voglio subito.
6: È un generatore di ozono, ionizza l'aria all'interno del frigo, rendendola più pura, ammazzando dove possibile i batteri, e quindi ti dà maggiore conservazione del profumo. Così come l'uovo, per esempio, va messo con la punta verso il basso, non so se lo sapete.
3: Sì, no. Riduce gli odori anche.
0: Con la punta verso il basso?
6: Sì, al contrario di mettere l'uovo come tu lo trovi, va messo con la punta verso il basso, così il tuorlo resta al centro e non assume gli odori degli altri cibi.
0: Ragazzi, ma quante ne sapete?
9: E poi lavatelo sto frigorifero.
0: Bravo!
9: Ogni settimana.
0: Tu tutte le settimane
9: come
0: si lo
9: lavi? Tutte le settimane.
3: Col bicarbonato si lava.
9: Si disinfetta tutto, si smonta tutto.
0: Bravo, proprio tutte le settimane, non è un po'.
9: No,
0: fatto
9: tutte le settimane.
0: Tassativo.
5: Hai ragione, pizza, però comunque devi svuotarlo.
0: Eh sì, certo.
5: E quindi devi rimanere senza le cose, un po' una rottura, no?
9: Quanto tempo ci metti a lavare un frigorifero? 2 giorni?
5: No, però non ci deve esserci dentro niente.
3: Dipende dalla spesa che fai. Per te che vai ogni giorno al supermercato, compri e poi cucini,
6: diciamo,
3: capito?
6: Che
3: c'è poca roba.
6: Se uno va a comprare, fa la spesa, o il suo collaboratore domestico gli fa la spesa e riempie il frigo, non è quello il giorno per pulire.
9: Ma in effetti io non lo riempio mai il frigo, perché io vado ogni giorno e prendo l'essenziale.
0: Lo sappiamo, pizza. Allora, intanto ci scrive Domenico da Bologna: la mia compagna, quando rientriamo con lo spesone, e si lamenta sempre perché deve sistemare sempre lei tutta la roba in frigorifero, poi lo faccio io e fa il doppio del lavoro perché risposta tutto.
9: Certo.
0: Questo è un po' un grande classico, non so se capita abitualmente anche nelle vostre famiglie.
3: Sì, capita, anche perché io di solito infilo la roba in frigo in base, tipo un pazzo.
0: Tu fai degli incastri a caso?
5: Sì. Dove capita?
3: Come quando metto le valigie in macchina, uguale, cioè vedo i buchi e inserisco l'affettato in mezzo alle uova,
0: io
3: insieme alla
0: faccio
3: carne.
0: Un po' come te, a parte quelle due regole ferre che ho scoperto di recente, appunto le uova nella parte più in alto, però anch'io riempio un po' a caso e nel mio caso, al contrario di Domenico, è Tony, cioè mio marito, a incavolarsi, che magari apre il frigorifero e dice: come le hai messe le cose?
3: Guarda, la marmellata vicino alle carote.
0: E rifà tutto. Vabbè.
9: Anch'io faccio, io lo metto a posto anch'io, io, solo io.
0: Chi è il precisino, quindi?
9: Io,
0: sei tu,
9: no,
0: pizza?
9: No, nel frigo io, sì, tanto chi se ne frega, non lo stomaco che è buio, no, anche se c'è.
0: No, vabbè, a casa. Che c'entra? Chi è Betty?
11: Ciao ragazzi, io nell'ultimo cassetto metto solo la birra.
0: Ecco.
3: Ci sta la birra. Sì. Qualcuno ci scrive che non si pulisce col bicarbonato, ma con l'aceto.
0: Con l'aceto, infatti, te lo stavo per dire. Vedi, con l'aceto tutte le settimane, una volta al mese lo si svuota, poi si puliscono tutti i cassetti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, siete bravissimi, ragazzi. Qualcuno deve pulire il freezer perché è pieno di ghiaccio, soprattutto magari quando si va via per un po' di giorni, no? Credo sia cosa buona e giusta sbrinarlo.
9: E
0: tu,
9: no,
0: pizza,
9: frost,
0: lo fai?
9: No, io ho comprato il frigo no frost.
0: Vabbè, siamo ragazzi, avanti.
9: Ho passato 10 anni a scongelare sto freezer.
5: Sì, una rottura, mamma mia,
9: guarda.
5: Io
9: lo
5: devo scongelare, mamma.
0: Guarda. Viviana da Milano dice: ragazzi, domani finalmente mi arriva il frigorifero nuovo. Sono 5 giorni che è andato, è partito quello vecchio, si è bruciato. Disperata, ma da domani si ritorna a mangiare finalmente le cose fresche. Quindi dai, Viviana, ci siamo. Chi è Betty?
12: Ciao ragazzi, ciao. Se io dovessi svuotare il frigo ogni settimana, vuol dire che dal lunedì al mercoledì svuoto e pulisco, giovedì e venerdì riempimento, spesa e si riparte, quindi una follia a casa mia. Siamo in 4, abbiamo il frigorifero che quando lo apri cade la roba.
0: Mamma mia! Da voi tutte le settimane grandi pulizie, mi sa che insomma sono un po' impossibili.
3: Io non so se sia vero, però con la tecnologia, i passi che si fanno, Ci scrive Giampaolo: il mio frigo doppia porta, quindi stile americano.
0: Wow, immagino. Che bello, il mio sogno.
3: Ionizza e simula la luce per la stimolazione della fotosintesi clorofilliana.
5: Ma esistono questi frighi?
3: In pratica butto le verdure per anzianità.
6: Gli ultimi ritrovati della tecnologia consentono al frigo di essere interattivo con il padrone di casa e dire quali cibi sono da buttare.
5: Quanto costano?
3: Anche le telecamere che tu guardi.
6: Sì, ha la telecamera all'interno, puoi guardarla anche dal cellulare, ti arriva un alert tipo latte scaduto, uova a rischio scadenza, a seconda di quanto riesce lui a percepire.
13: Certo.
3: O ti consiglia anche le ricette, Betty, con i prodotti che tu hai dentro il
5: ma
3: frigo.
5: Davvero?
3: Sì.
13: Betty.
0: Ma magari te le fa anche. Apri il frigo, il piatto pronto.
3: Quello
0: inventiamo quello, inventiamo.
5: Ma devi spendere chissà quanto per un frigo così.
0: Mi sa.
3: Avrà il suo costo.
0: Mi sa che costicchia. Devo pulire il freezer, ci scrivono. Pizza, niente, insistono. Vogliono qualche consiglio da parte tua per sbrinare al meglio. Abbiamo capito che tu hai il no frost, però.
9: No, vabbè, ma prima lo facevo.
0: Come lo facevi?
9: Mamma mia, se lo vengono a sapere.
5: Perché come facevi?
9: Col phone,
5: ecco, col lo phone. Sapevo,
0: no,
5: sai?
0: Veramente?
5: Me lo immaginavo.
9: Sì, mi mettevo.
0: Ragazzi, geniali, non mi è mai venuto in mente.
9: Col phone, però fuori dalla
3: ci credo.
9: Fuori,
5: Betty, credo che allora ci mettevi un attimo.
9: Stavo attento, molto attento. E poi paletta e
6: ma all'epoca era l'unica soluzione. Il vecchio rimedio del nonno.
9: Ma
6: questo.
9: Sicuro, sì.
5: No, io lascio che si sbrinda solo. Metto sotto la vaschetta e aspetto.
0: Sì, brava Betty, anche io metodo così antico, ma sempre efficace. Va bene. Torniamo a leggervi, attenzione, perché fate anche in tempo a mandare i vostri messaggi con le vostre richieste musicali al nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram
9: 342 41 15 105.
0: Vamos, PBM mio, ma questa la mettiamo noi, la prima.
14: Di primavera.
0: Questa è la sigla però, no?
9: Ah sì?
15: Canta e balla.
0: Canta e balla.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM è mio! BBM mio!
2: Mamma mia, Max da Como ci scrive: ragazzi, spettacolare, ho comprato l'ultimo frigorifero doppia porta, vabbè, di una tal marca, legge americano. I codici a barre e ti ricorda tutto, fantastico.
0: Wow.
2: E poi arriva una proposta per te, pizza.
0: Ah sì? Quale?
2: Una bella proposta.
0: Ma dai, indecente.
2: Nat da Trieste.
0: Ah, ciao.
2: È molto indecente, secondo me.
0: Sì.
2: Lei dice: se mi vieni a pulire il frigorifero, io ti do le uova fresche della mia gallina.
0: Dai!
2: Non so se è indecente al punto giusto, ma
4: fate cambio.
2: Pensaci.
0: Può diventare indecente, attenzione.
2: Secondo voi Federico da Milano
0: sì.
2: lo pulisce il frigorifero?
0: No.
1: Secondo me sì.
2: Fede,
4: buongiorno Fede.
2: Ciao.
5: Buongiorno
2: Federico, benvenuto.
5: Grazie.
2: Eccolo.
5: Mi tocca anche a me pulire il frigo ogni tanto,
2: Lo fai?
5: Sì, non come pizza tutte le settimane, però.
2: E come lo fai, Federico? Qual è la tua tecnica?
5: Ho scoperto l'aceto.
0: Ma certo.
5: Sì.
2: Mamma mia, ragazzi.
5: Bisogna lasciarlo poi un po' aperto per un discorso poi un po'
4: degli odori,
5: del profumo, di aceto che rimane, però.
2: Sì.
5: Funziona.
2: Fanno, spugna, quello che è, un po' imbevuta, strizzata bene, giusto?
5: Sì. E passa. Metto il microfibra classico e.
2: Ragazzi, ma che uomini meravigliosi qua, tutti da avere in casa, eccezionale.
0: E non solo.
4: Bravo Federico, cosa fai nella vita? Di cosa ti occupi?
5: Faccio tipo l'agente di commercio in Lombardia, Piemonte, mi occupo di beauty, quindi prodotti di cosmetica.
2: Sì.
0: Attenzione, sì.
2: Federico,
0: che qui cadi proprio
2: qua,
0: bene.
2: Diventiamo amici migliori. Io te e Betty.
4: Ce l'hai un po' di acido ialuronico?
5: Sì, c'è anche quello, assolutamente, nuovi prodotti con ottima tecnologia. Qualche nostro prodotto lo conosce perché è un altro programma che fa in televisione in cui presta la voce ogni tanto.
2: Sì, X-Style lo possiamo dire, sì, X-Style, canale 5.
5: Ha presentato anche qualche nostro prodotto a volte.
2: Ah, fantastico. Bene, bello. Qualche ultimo ritrovato, Federico? C'è un, come posso dire, un principio attivo, una pianta scoperta da poco?
0: Lo so io, sì.
5: Quelle. Da poco un po' difficile, però nel senso poi ogni casa ha diciamo le sue tecnologie.
0: Certo.
2: Sì, che studia, mette a punto.
5: Mercato.
2: Hai capito. Quindi immagino che Federico abbia una pelle bellissima.
4: È un giovane, non sempre verde.
2: Tutto liscio, tutto bello tirato.
1: Beato lui.
2: Senza una ruga.
4: Bravo Federico, bravo.
2: Grande. Allora Fede, intanto ti chiediamo subito il tuo numero fortunato.
5: Sì, l'11.
0: 11.
2: 11. C'è un motivo? Scegli questo numero perché, Fede?
5: No, è sempre stato un po' il numero che mi ha seguito durante la vita.
2: Che ricorre.
5: Quando ero un po' più piccolo, che facevo sport, era sempre un po' il mio numero di maglia, quindi.
0: Ah dai,
2: bene.
4: Attaccante.
5: Sempre portato bene.
2: È il tuo numero. E la canzone invece, la scegli per un motivo particolare?
5: No, ieri pioveva particolarmente forte, ero a casa con un po' di musica, è passata e quindi
2: ti è rimasta
5: l'ho voluta
2: in testa.
5: Riproporre.
2: La vuoi dedicare a qualcuno?
5: No, un po' a tutti voi.
2: Grazie Federico, noi la dedichiamo.
0: Grazie,
2: a te
0: Fede.
2: E a te l'onore, naturalmente il piacere credo di annunciarla.
5: I Daft Punk con Around the World.
2: Wow.

0: primo protagonista.
1: È mio,
2: è mio,
1: è mio.
2: No.
1: È mio, è mio.
0: Sai che bella anche quella che arriva adesso?
3: È mio.
0: Sì.
2: No, è mio.
4: BBM
3: mio.
0: Intanto continuano ad arrivare consigli da parte dei nostri esauriti. Albe da Saronno dice: pizza potresti mettere direttamente il freezer sotto al sole.
5: Certo.
0: Per sbrinare. Altro che fun.
5: Ma sicuro, lo
0: comodo, no?
6: Comodissimo.
0: Allora, dove ce ne andiamo, ragazzi?
5: Andiamo a Bergamo da Luana.
0: Eccola.
6: Buongiorno, ciao Luana.
7: Ciao.
0: Ciao Luana,
5: ciao.
0: Benvenuta, buongiorno. Stavi sistemando
7: buongiorno.
0: Il frigorifero. No, sì.
7: No. Anche il mio è no frost, quindi fa tutto lui per fortuna.
0: Certo,
7: e siamo posto così.
0: Adesso sicuro. Siamo avanti anni luce con la tecnologia. Ma prima lo sbrinavi, Luana, soprattutto quando magari stavi via da casa per un po' di tempo, per un po' di giorni?
7: No, in realtà lo sbrinavo quando aprendolo c'era uno strato di ghiaccio
0: unico.
7: E dico, lo devo fare, allora forza. Lo facevo, sono okay. Sincera.
0: Sì. E come lo facevi? Perché di solito nel frigorifero, quello no frost, ti danno quell'aggeggino, non so se in plastica. Ok, no? Per togliere
5: un raschietto
0: esatto, per togliere il ghiaccio, però è difficilissimo, cioè gli dà delle mazzate.
5: Il ghiaccio è duro.
0: Sì. Senti Luana, che fai a Bergamo? Di cosa ti occupi?
7: No, in realtà io sono appena uscita dalla 4 dai 6 km di coda, per fortuna, e sono riuscita ad arrivare in ufficio, ecco che sono qui a Burago.
0: Quindi è stato un bel viaggio della speranza, mamma mi sa, questa mattina.
7: Sì.
0: Cioè...
7: sì, sì, come ha detto mio marito, oggi più che mercoledì è un lunedì, più
5: è
7: in
5: vero,
7: salita.
0: Sì,
5: è vero.
0: Sì, pazzesco.
7: Decisamente sì.
0: È vero, dai, è andata. Quindi quanto ritardo più o meno hai fatto?
7: Quasi un'oretta, però poi recuperiamo.
0: Per forza.
6: Straordinario.
0: Super Luana.
7: Pausa pranzo corta, mettiamola così. Dai.
0: Povera. Ragazzi, succede anche i nostri amici stamattina ha trovato pochi guai.
7: Disastro
0: sulla Milano Meda. Cara Luana, ce l'hai un bel numero che ti porta bene, che ti porta fortuna, che ti piace?
7: Guarda, facile come oggi che è il 3.
5: Il
6: numero 3,
0: allora attenzione, il numero 3 è il secondo ed ultimo numero di oggi che potete già aggiungere a quello di Federico mandandoci quindi la somma.
5: Che fa il totale al 342 41 15 105.
0: L'albero, con la vostra canzone.
6: L'albero di limoni ce l'hai, Luana?
7: C'è sul balcone perché mio marito è appassionato di piante, quindi c'è una bella pianta di limone.
0: Esatto.
6: Ma li fa, i frutti li fa, riesce a farli?
5: Sì.
6: Ogni tanto raccogliete qualche
7: allora,
6: limone?
7: Allora, con qualche difficoltà sì, quest'anno ne è arrivato qualcuno piccolino, però insomma qualcosa si riesce a spremere da mettere sulle fragole, dai.
0: Fantastico,
6: che bello,
0: brava
6: dai.
0: Luana, è comunque bellissimo l'albero di limone.
5: È profumatissimo.
0: Mi piace un sacco.
5: I fiori di limone sono uno spettacolo.
0: I miei preferiti sono l'albero di limone e l'ulivo, mi piace tantissimo.
6: E anche il ciliegio,
7: sì, è lui il referente piante, perché io mi definisco col pollice nero, cioè proprio non
0: nero,
7: però
0: totale.
7: È bello vederle. Ecco, apprezzo il suo lavoro, sì.
5: Brava.
0: Allora Luana, è anche per lui la scelta di questa canzone?
7: Allora è Lemon Tree dei Fold Garden.
0: La dedichi al tuo maritino e a qualcun altro?
7: Allora, marito, figlia, Anita, che guai se non la saluto. Mi avevate chiamato tipo 10 anni fa quando c'era il PBM, ma avevo sbagliato, avevo risposto pronto, mezza tragedia e via.
0: Ma povera.
6: Ce
7: l'abbiamo fatta.
0: Brava.
7: La Marti, che è la figlia di mio marito.
0: Sì.
7: E vabbè, i nipoti tutti quelli che mi conoscono e insomma a tutti in generale.
0: E che bello, Luana, ti abbracciamo forte. Arriva un nostro regalo per te.
6: Ciao,
7: buona giornata.
0: Ciao, Luana. E soprattutto arrivano loro Fuzz Garden Lemon Tree.

0: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
16: Carrefour. Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
21: NH Collection Hotels and Resorts. La invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. un brand Minor Hotels.
0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: PPM mio.
1: Super PPM mio, da chi andiamo amici?
2: Andiamo da Anna Giulia di Ravenna.
1: Bella, che bello, ciao Anna Giulia. Ciao,
3: buongiorno.
1: Ciao. Ciao. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Anna Giulia, che fai? Dove sei? Sei al mare?
3: No, assolutamente no. Sono appena arrivata in ufficio con un bel po' di ritardo. No, poi da noi ha piovuto, è passata la tempesta.
2: Sì.
1: Mannaggia. Ma però qualche giorno buono c'è stato, eh?
3: Sì, siamo stati. Sì, cioè, è stato caldissimo. Poi 2 o 3 giorni che piove.
1: Sì, diciamo che
3: però si è riprestato.
1: Brava, infatti, sì. Dai, ci voleva un po' di acqua, un po' di abbassamento, esatto, che le temperature stavamo già morendo. Super Anna Giulia, c'era una somma da fare, 2 numeri fortunati, il totale fa?
3: Il totale fa 14.
1: Quello è un altro gioco che ritorna. Brava Anna Giulia, i nostri regali per te e la scelta della tua canzone è bellissima. Siamo proprio felici di risentirla.
3: La dedico un po' a tutti che sono un po' crazy come anche come voi, un pochino.
1: Sì.
3: senza offesa. Ed è Crazy di Gnarls Barkley.
1: Fantastica. Grazie Anna Giulia, un bacio
3: grazie
1: enorme.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Una buonissima giornata, grazie.
1: A te.

0: Crazy Nas Barkley a chiudere questo appuntamento.
1: No!
0: Del sì, vuoi rimanere qui, Pizza?
1: Ma certamente no!
0: Vuoi stare qui con i friends?
2: No, devo andare a prendere la moto.
0: Tu devi andare a fare la spesa. Ah, la moto, ma se non è la spesa, è la moto. Se non è la moto, è la spesa.
3: Sì, ormai.
0: Amici, torniamo domani mattina, tanto. Pronti, precisi, puntuali. Dalle 6 alle 7 c'è avanti, c'è posto il programma che fate voi.
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Grazie, Giurma. Grazie, esauriti.
1: Ciao, iconici. Ciao,
4: sgazza, sgazza.
0: Ciao belli, a domani, grazie.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Calenzano e Firenze Scandicci in direzione Napoli. Un veicolo in fiamme provoca un chilometro di incolonnamenti invece sull'A16 tra Baiano e Avellino Ovest viaggiando verso Canosa. Incolonnamenti per traffico intenso sull'A56 tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 73 Senese Aretina si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Olmo procedendo verso l'incrocio Sansepolcro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
19: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
16: 105 Mi Casa Live.
18: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
17: C'è 105 Mi Casa.
16: Scopri come partecipare su 105.net.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Bravo. Di andare in onda soltanto il mercoledì, giovedì, venerdì.
1: Ma quando è che avete avuto st'idea? Io non ne sapevo nulla.
0: Tu senti niente?
2: No,
0: nemmeno io, nemmeno io. Manda la sigla, manda la sigla. Le 10 in punto. Buongiorno.
2: Buongiorno e buon mercoledì.

0: Questa è l'essenza del
1: chiacchiericcio.
2: Buongiorno, meno male, buongiorno che l'ho tenuta alta io l'essenza della radio in questi giorni che voi eravate via. Pomeriggio, io ero in onda, io con Comollo, perché siamo gli unici stacanovisti. Eravamo in onda.
1: Indefessi. No, ci tengo molto a questa cosa del mercoledì, perché molta gente si orienta attraverso la settimana di 105. Quindi magari se noi sbagliamo, diciamo che lunedì, quello mercoledì c'ha una roba da fare. Allora oggi non la fa perché pensa che è tra due giorni. L'appuntamento della
0: quindi
1: vita.
0: Sappiate che mercoledì è giugno, che non si sa mai, 2026.
1: Pianeta Terra.
0: Siamo nel ventunesimo millennio. Secolo. Ventunesimo?
1: Sì, ventunesimo secolo.
2: La prova contraria.
0: Terzo millennio.
1: È il sistema solare, è il pianeta Terra.
0: E il millennio è iniziato da 5 lustri e un anno.
1: La nazione è l'Italia, ieri
2: ma la cultura,
1: era la festa della Repubblica. Peraltro, era anche la festa della Repubblica.
0: Festa della Repubblica. Con meno cavalli, perché alcuni sono scappati. Ma come me la spiegate questa storia? Non ho capito. Alcuni cavallini. Perché sono certi diciamo, sono veramente cavalli, sono alti 2 metri e rotti. Al Garese, di.
2: Alcuni agenti della polizia municipale, ed è prassi per loro, comunque tradizione, hanno acceso dei fuochi d'artificio che hanno impaurito evidentemente i cavalli che sono scappati lungo la Cristoforo Colombo, 2 dei quali mi sembra feriti gravemente, quindi sono stati addirittura soppressi.
1: Addirittura?
2: Una tragedia.
0: Ma i cavalli erano di quale reparto?
2: Non so il reparto, ma comunque erano cavalli che sarebbero stati usati poi il giorno successivo per la parata, sì.
1: Qualcuno però sostiene che sia una protesta contro la bruttezza della Ferrari Luce. Il cavallino
3: si è ribellato.
0: Perché quando i cavalli poi, soprattutto in ambito cittadino, sull'asfalto, corrono così...
2: Esatto, si sono fatti male.
0: Scivolano e si fa male, quindi poveri. Un cavallo quando rompe una zampa, il 90% dei casi non c'è niente da fare, non è come noi che ci mettono il gesso, no, non funziona più.
1: Poveri.
0: Anche perché quello che vedete nel cavallo è il dito, lo zoccolo non è la mano del cavallo, è un dito, è l'unghia di un dito. Quindi è fatto in modo diverso il cavallo.
1: Che poi quello la parte che va ferrata, no?
2: Esatto.
1: A questo ci arrivavo. Parte qua. L'orso invece, vi ricordiamo
0: non è che adesso devi trovare
1: l'orso è bipede, io insisto.
0: Mi intendo un po' di cavalli, ma di orsi non tanto.
1: Va bene, immagino che qualcuno di voi sarà stato in vacanza. Sì. La solita premessa è: se non avete fatto le vacanze, non ci insultate, raccontateci quello che avete fatto anche in città.
0: Ma per almeno ieri avete goduto di una giornata stupenda. Stupenda. A Roma com'è stato ieri? Tremendo anche a Roma.
2: Allora, così e così. E comunque io sono stata poco prima di venire in radio a letto, perché ho avuto un febbrone sti giorni che tenuto a bada. Ma insomma,
1: la vocina un po' bassa.
0: Ma signori, perché in onda non eri così?
2: No, sì, più o meno. Uno poi camuffa, però
0: come
2: diciamo
0: facevi
2: che...
0: essere in onda perfetta e poi...
3: merito mio.
2: Bravo. I miei segreti della bellezza.
0: Sarà stato il salmone.
2: Fatto sta che insomma brutto tempo ieri e bruttissimo stamattina. Ma proprio brutto. Siamo venuti col motoscafo io e Masino, che saluto.
1: Ah, quindi tanta pioggia a Roma.
2: Molta, sì, temporale proprio.
1: Come ogni lunedì ci raccontiamo un po' quello che è successo. Oggi ci saranno racconti più lunghi, visto che non ci sentiamo appunto da venerdì scorso, giusto? Quindi abbiamo saltato 2 giorni e quindi avremo più cose da raccontarci. Partiamo noi. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
0: Che bello.
4: Che bella questa sigla.
2: Stupenda.
0: Cosa hai fatto di bello Lidia questi giorni?
4: Io sono ritornata a casa.
0: Sì.
4: Ho rifatto una sorpresa e non si aspettava nessuno. Mia mamma stava svenendo quando mi ha visto.
2: Che carina.
4: Sì.
1: Lo sai che bisogna sempre

0: avvisare.
1: Ponderare bene.
2: Sì, no, l'ho fatto comunque con un minimo di
1: già,
2: criterio.
1: Già
2: però...
1: fa caldo, sì, è vero. Sorpresa, il caldo.
2: Sì, sì, è vero.
1: Vabbè che la tua mamma è giovane, non ha di questi problemi. Vabbè, quindi insomma Salerno, zona,
2: sì,
1: zona
2: sì,
1: tua.
2: Sono tornata a casa, sono stata un po' con il nipotino.
1: Ti sei fatta coccolare e hai coccolato. Sì. Comollo? Sì.
0: Io sabato e domenica sono stato a Torino, ho portato Cesare sulla Mole, si è divertito tantissimo e poi ho portato anche la mia mamma domenica in montagna a mangiare. E poi lunedì e martedì ero qui con Manola.
3: Perché la Mole? Perché sulla Mole si può andare per visitare e guardare dall'alto la città.
0: Puoi prendere l'ascensore, arrivare fino
1: a... Non c'era anche il Museo del Cinema?
0: Sì, assolutamente sì, con tutta una parte dedicata a Orson Welles.
1: Molto carino il Museo del Cinema, c'è lo stato.
3: È una sinagoga la Mole, era una sinagoga.
0: Sì, assolutamente sì.
3: Invece donata la città.
1: Io e Tony liguri, entrambi, anche se in due versanti diversi, diciamo due sponde diverse.
3: Io ero ad Arma di Taggia, esattamente.
4: Conosco, conosco.
1: Tutti insieme, buffone, buffone.
3: Io sono stato a Cantinopoli.
4: Sì.
0: Dov'è? A casa di qualcuno.
4: Che adesso il rischio è che ogni cosa che ci dica noi non la prendiamo per vera.
1: No, no, sono quello, stato... quello, no, quello succede da anni di default, sempre con le figurate.
3: Vabbè. Però devo dire che è stato veramente un bel weekend rilassante, ho fatto un sacco di cose.
1: Sì, anch'io ero in Liguria ma dall'altra parte, quindi sulla sponda, sulla riviera
3: tu
1: di Levante,
3: io Ponente.
1: Ero a Sestri Levante, che è una cittadina molto carina con questa Baia del Silenzio bellissima. Poi,
3: io ero a Sestri Ponente.
1: Sestri Ponente.
0: Comunque c'è un messaggio che sentite.
5: Sì. Buongiorno. Qua altro che diretta. Secondo me siete registrati, vi state facendo il ponte lungo.
4: Sì.
5: Perché Tony, quando ha detto l'orario, ha detto sono le 10 in punto. E invece il mio orologio del mio furgone dà le 10.01.
1: E mo che abbiamo messo il tuo messaggio, come ti senti? Ti senti? Posso dire la parola? Ti senti smerdato?
3: Se volete ve lo ridò di nuovo. Sono le 11 in questo momento, stiamo registrando l'ora dalle 10 alle 11.
1: Siamo in diretta. Va bene, oggi ce la raccontiamo, ragazzi, perché oggi non ci sono ospiti, non ci sono cose da fare, oggi stiamo proprio tra di noi, quindi
3: io ho un po' di cervicale, mi stavo confrontando con
4: l'esperta Lidia, cervicale,
3: perché mia moglie ha detto che è anche colpa del tempo, perché ha piovuto tanto ieri a Milano, ha piovuto praticamente, c'è stato un acquazzone. Sì, no, ma per tutto il giorno, una roba tremenda.
2: Un'umidità che è tremenda per la cervicale.
3: Io mi sono messo lì a fare un orologio dei miei così piegato.
4: E ci sei rimasto?
2: Quante ore? Sì.
3: Tutto il giorno.
2: Allora però, è quello.
3: Questo schifo d'orologio che c'ho al polso che carino, mi fa anche schifo.
1: Però il vantaggio è che non fai un mestiere dove serve il movimento di collo.
3: Non faccio un mestiere. Ah.
1: Ci sono altri mestieri dove invece.
4: Quali sono? Non voglio
3: tipo
4: sapere.
3: Il giudice del tennis. Scusami,
1: il giudice del tennis.
3: Deve per forza fare sinistra, destra. Sinistra.
4: Che brutta persona che sono, ve lo giuro. Cioè, ho pensato tutt'altro.
1: Il ballerino.
4: Ballerino.
1: Il ballerino c'è un movimento di collo che deve fare.
0: Il ballo del piccione.
3: Fare l'amore, cioè baciarsi durante certe posizioni.
1: Ecco, non mi vengono altri mestieri dove serve.
4: Sei proprio sicuro?
3: Andare in moto senza gli specchietti retrovisori. Devi voltarti per forza, devi girare la testa.
4: Certo.
1: Il provatore di cravatte.
3: Provatore di cravatte
1: che deve fare tutto il tempo. Basta, non mi vengono altri.
2: Lo spettatore di una partita di tennis.
1: Come il giudice. Basta
2: dirlo comunque.
1: Non ci sono, non mi vengono altri. Se vi vengono altri mestieri dove serve.
3: No, momento, quelli che i vigili urbani, i poliziotti della stradale che hanno quella macchina lì per vedere la velocità, che devi puntare, devono stare guardare a sinistra mentre arriva la macchina, poi buttarsi a destra il telelaser.
1: È vero.
3: Quindi
1: basta. Se vi vengono altri esempi,
3: scriveteci quali sono i mestieri dove bisogna girare la testa.
4: Il distributore d'affetto e abbracci nelle regioni artiche, sai che gli eschimesi fanno così col naso, no?
3: Hai ragione.
4: Quello lì, per esempio.
3: Gli Inuit,
4: che col naso stanno così tutto il giorno e quindi muovono il collo. Per dirne una.
1: Scriveteci.
3: Vedi, guidare il trattore e guardare l'attrezzo dietro.
1: Ma ne arriveranno a centinaia, ci puoi giurare.
4: Figurati.
2: Scriveteci al 342-41-15-105.
3: Scriviate
4: pure.
1: Il bird watching implica...
3: Certo.

0: nulla.
1: È vero, è vero, non puoi andare a rubare col mal di collo per l'impossibilità di guardarti intorno in modo furtivo.
2: Certo.
3: Ah, certo, certo.
2: Anche questo, fare la cassiera, per esempio, la cassiera deve stare davanti alla cassa, ma continua a girare la testa per vedere gli oggetti che deve, e poi a sinistra,
3: ah,
2: destra,
3: come
2: sinistra,
3: no.
2: Destra, sinistra.
3: Il professionista di parcheggio in retro marcia in macchina, ma sì, con ma ormai... il braccio dietro il sedile o senza?
1: Ma ormai la retro si fa guardando le righe verdi sulla telecamera dell'automobile.
3: Ma chi per è me è tipo più coperta dietro? Di Linus fare questa cosa di un quarto
2: allora, non,
3: raro.
2: Non devi nominare, non devi nominare lo
3: scusa, concorrenza. Scusa.
2: Comunque io uso mia moglie, scendi, vai dietro. E mia moglie, sai che è incredibile? Se io dico a mia moglie, puoi andare dietro, puoi andare a vedere quando parcheggio, lei si metterà sicuramente in un angolo che non mi serve.
1: L'angolo cieco.
2: Non c'è modo, non c'è modo. Io tre angoli dovrò guardare e lei mi si mette sul quarto.
1: Tra l'altro, se tu chiedi a una persona, anche se quella è di Pordenone, sì, o di Aosta, dici mi guardi un attimo, lui diventa subito all'istante una, sì, metamorfosi.
2: Venghi, venghi.
1: No, fa così, buon, buon, poco, si trasforma in napoletano. Badi.
3: C'è anche la versione un po' più complicata di lei alla guida o lui alla guida con i finestrini alzati, te che dà indicazioni non ti sente, quindi basta, sbatti dietro per evitare,
1: sì, il colpettino sul dietro, il colpettino sul dietro.
3: Basta.
4: Però per attenzione, esempio, le mamme che allora devono dire sempre no ai figli, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no.
3: Giusto, giusto.
2: Hai ragione, l'osservatorio di uccelli abbiamo già detto, guidare il trattore abbiamo già detto, le lucciole. Perché?
1: No, abbiamo visto le lucciole.
2: Ah no, non capivo, fosse un lavoro di quelli.
3: Il negazionista muto, giustamente.
2: Eh sì, è come la signora di prima, certo. Ragazzi, non ce n'è tanti di lavoro. Secondo
1: non
2: me,
1: ce n'è tanti.
2: Secondo me però quello che si volta più a sinistra e destra in maniera proprio... cioè 180 gradi e il giudice del tennis.
1: Però vedi, questo, sì, è l'umorismo, sì, che piace a noi. È lì la battuta, è, sì, sospesa, sì, sì. Ma nessuno la fa, non la fanno i conduttori e non la fa l'ascoltatore. Questo è umorismo, bravo.
3: Sembravi Andro dei Negramaro. Ti giuro, uguale, identico.
2: Anto d'Asola dice, o Asola dice, venerdì ho fatto risonanza proprio per la cervicale, vedi?
3: Ah, vedi, vedi, vedi, sì, sì.
5: Lo scolatore di shortini al banco.
3: Ah, certo.
1: Beh, dipende però, perché
2: quella però non è sinistra-destra.
1: Perché quella ce l'ha invece, il movimento ce l'ha invece.
2: No, ma io ce li ho dappertutto. Ah. Il problema non è questo, è proprio...
1: Che ti fa male?
2: No, cioè... secondo me è un ictus. Cioè... No, perché...
3: Volano parole grosse.
2: Oh, leggero vomito. Buongiorno, buongiorno Manolo.
1: Senti, dovesse mai
3: ciao,
1: essere...
3: Ciao, amore mio, buongiorno.
1: Sì, mi lasci la casa a fine delle Ligure, per favore.
2: Non
1: sto rispettando il tuo segreto, sto l'hai detto che ce l'hai.
3: Ross, possiamo dividercela, sì, tipo un po' io, un po' te? Sì. Fagli firmare un documento, per favore.
1: Una
3: settimana io, una settimana te.
2: Ah, ecco, perché se no divisa in due, tre metri a te.
6: Siete pronti per la freddura?
2: Sentiamo. Sì.
3: Vai.
6: Senti, Un lavoro che si usa molto il collo è il colloaudatore.
2: Bella, bella, bella. Anche l'incollatore. L'incollatore.
1: Colloaudatore era molto bello.
3: Certo, certo. Certo. Era bellissima. Bella.
1: Il pedone che attraversa.
2: Devi guardare a sinistra e destra.
1: Il cameriere indiano.
3: Del film di Salem.
2: Il deputato dell'opposizione che fa sempre no, no, no.
1: Il riparatore di tergicristallo.
3: Questa è carina. L'imbianchino alle prese con il soffitto, certo.
2: Anche, guarda, c'è anche quello che si fa male al collo, perché se fa il, come si chiama, il, quello che ho detto prima, il, oh mamma mia, che nella Formula 1 praticamente per vedere le macchine devi, se fai il controllo devi
1: con
2: l'audatore, no, quello che misura i tempi.
1: Il tempista.
2: Tempista, il tempista.
1: Tempista.
3: Il tempista.
1: Va bene, questo meccanismo potrebbe durare per solo tutta questa puntata.
2: I coccodrilli.
6: Come fanno?
2: Eh sì, perché i rettili.
3: Nessuno lo sa.
2: Possono spostare soltanto destra, sinistra e destra, ma sopra e sotto, non tanto.
6: E il piccione?
2: Il piccione no, da tutti i lati. Il piccione addirittura delle volte si volta come la gallina, che si volta la testa di 360 gradi.
3: Sì,
2: cioè gira proprio la testa.
3: Un esorcismo in atto.
1: Oh, mia figlia è sotto i calambur già a 4 anni, eh. Buongiorno ascoltatore, sto parlando per parlare di mia figlia.
3: Ma tu avevi dubbi, perché
1: ieri
3: io no.
1: Due piccioni che zompettavano, uno un po' più magro e l'altro un po' più grosso. Mia figlia ha detto, guarda papà, un piccione e un ciccione, mi ha detto. E già io ho detto non si dice ciccione a nessuno.
2: Anche, però, ciccioni.
3: Anche lì ti sei sentito, no, un pessimo padre.
1: Un piccione e un ciccione. Io ho detto sono dentro, pensavo
3: sono un pessimo padre.
1: No, I'm so proud of you.
2: Cioè, no, ragazzi, questo è il lavoro vero per il taratore di pendole
1: che esisterà.
2: Tu guardi la pendola, devi fare sì, sinistra, destra, mamma sinistra, mia, destra. Non
0: sì,
2: c'è modo.
0: Scusate, e oggi che dottor Vini fa in diretta la visita ginecologica a Manola?
2: No,
1: perché?
2: Non è oggi.
3: Ma perché
2: no,
3: io, scusa? Ma l'ho già fatta, amore.
1: Che puntata stavo ascoltando?

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Pronti così, ideali come snack o aperitivo fra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti. Insomma, è impossibile resistere. Ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
9: Carrefour. Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Hey!
12: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Olivia, Olivia Rodrigo in diretta da Versailles.
1: Hola, soy Olivia Rodrigo.
0: Ho acquistato la tenuta di Versailles, proprio sua, con i guadagni, con i proventi del disco.
2: Quindi noi siamo in diretta da Milano, Manuela da Roma, lei da Versailles.
0: Lei proprio lì, vive fisso lì con...
1: Lei ogni volta canta proprio questa canzone, ogni volta che arriva il disco selection, dalla reggia di Versailles, lo fa live, capito?
2: Pensate che io ho conosciuto un addetto, un pulitore di... specchi di Versailles, si faceva un mazzo grande, cioè una roba tremenda, però gli specchi a Versailles erano tutti piccoli perché dovevano essere della grandezza di un uomo, perché per poter essere lavorati ai tempi, cioè c'era una grandezza massima che quella di un essere umano.
0: Quante cose che sa, tutte inutili,
1: ma che l'essere umano all'epoca non era granché alto.
2: No, erano 8 metri all'epoca. Quindi,
1: all'epoca erano 8 metri.
0: Comunque quando vai a Versailles, al di là del insomma, secondo me non è proprio una cosa divertente, sì, soprattutto se è un maschio, piace più alle donne, diciamo, guardare quelle sale. Invece è molto bello, ma forse l'avevo anche raccontato in onda, andare a leggere un po' la storia del Re Sole, che era un personaggio, ragazzi, incredibile, uno avanti di 1000 anni, bizzarro, assurdo, che ha subito un sacco di operazioni, a un certo punto gli ha staccato il palato.
2: Diciamo la verità, era una rifattona dei tempi.
1: Secondo me sì. No, ma già era quello che oggi chiameremo personaggio fluido.
0: Un influencer.
1: Gender fluid.
0: Ma con delle idee sul potere.
2: Ci sono anche dei diti su di lui. Se tu bevi, per esempio, vai al bar a Versailles, dici, mi dà un bicchiere di latte.
1: Me lo Versailles.
2: Se piangi, perché non si piange sul latte
0: Versailles.
3: Ti danno le pasticche per il
0: ci sono anche le pasticche.
1: Secondo me quello che sta prendendo per la cervicale ha una sostanza all'interno un po' così.
0: Tutta la faccenda dei parrucconi.
2: Sì.
0: Ma l'ho già detto?
2: Sì, l'avevi già raccontato. Ma raccontare ancora.
0: Ma è bellissimo. Cioè, lui perde i capelli per un problema. Ok. Sì. E quindi si mette il parruccone. E siccome tutti i nobili, lui se li era tutti chiamati a corte. Quindi i nobili facevano tutto quello che faceva lui. Era un vero influencer. Quindi lui perde i capelli, si mette il suo parruccone e tutti cominciano a mettere i parrucconi. Quindi quell'epoca lì dei parrucconi nasce perché lui ha perso i capelli e si è messo la parrucca.
2: Ma la cosa più bella è che lui chiama tutti a corte, nella sua corte, e proprio per poter controllare i nobili.
0: E per indebitarli.
2: Perché se no i nobili avrebbero contro di lui cospirato. E quindi li controlla in quel modo, no?
0: E poi li indebita tutti, perché quelli vanno a corte, lui è sfarzoso in tutto quello che fa, questi devono stargli dietro dal punto di vista anche economico, ma non hanno soldi, quindi lui gli presta i soldi.
2: Quindi indebitati.
0: Cioè, capisci, un genio!
1: Cioè, è una Chiara Ferragni, capito, di qualche epoca.
2: Lui
1: fa.
2: Aveva lanciato lo Swatch Re Sole e tutti facevano i nobili la fila al negozio.
0: E si sono anche presi a cazzo.
2: Si sono presi a cazzo, sono indebitati. Lui si lanciava queste... Posso dire una cosa?
0: Sono stato lì a cercare di farmi dare l'orologio. Ho fatto tutto, le imitazioni, la voce della radio.
2: Sono amico
0: sigla,
2: di Jake La Furia.
0: Tu ho detto
1: vi intervisto in radio,
0: niente,
1: cose del genere. Niente.
2: Perché se
1: niente,
2: tu entri in un posto e dici conosco Jake La Furia,
0: ti si aprono le.
2: Sì, perché loro si preoccupano che tu glielo possa mandare e che lui spacchi tutto. Volevo dire una cosa che riguarda il tennis. Che a me piace.
0: Grande prestazione degli italiani, tra l'altro. Povero Sinner che è stato male. Ma
2: allora, il calcio ha una sua stagione. Basta, ho già detto tutto, si è capito tutto.
0: Tennis,
2: no?
0: È 12 mesi all'anno.
2: Porca miseria, ma c'è cose sempre. Cioè, io non riesco più a capire, perché se ti perdi una puntata o due, tu dici ma hanno ricominciato da capo. No, hanno cambiato il campo, questo è un altro tipo
0: c'è
2: di premio, altre coppa.
0: Sono dei tornei, sono dei tornei.
1: Sì, certo.
2: Sempre gli stessi, tutti.
0: No, sempre certo, c'è lo slam. Comollo, glielo vuoi spiegare.
1: Sì. Però c'è un bellissimo documentario, un docufilm che è uscito su la piattaforma lì, che proprio ripercorre quella più famosa, che inizia per Net e finisce per Flix, che racconta proprio la storia di un grandissimo giocatore di tennis.
2: Chi è?
1: Non mi ricordo più, quello spagnolo, dai.
2: Ah sì, Sanchez.
0: Ma cosa dite? No. Nadal.
1: Ecco, non mi veniva Navidad, non so perché.
2: No, Nadal è quello del cavallo.
0: Io vi chiedo umilmente scusa per questi due.
2: No,
0: qua,
2: no.
0: Stanno allo sport, alla messa in piega.
2: Nadal è quello del cavallo bianco.
1: Guarda, lo sport, il tuo sport è quello visto da casa, però, perché noi siamo sportivi proprio fisicamente, lo siamo. Ci impegniamo a praticarlo. Tu lo guardi.
0: Io devo guardare tutti gli sport per voi, sennò poi chi ne parla in onda.
1: Certo.
2: Io questo weekend in bici sono andato su a 1000 metri. Quindi non lo so.
0: Ma ti hanno tirato su con una gru.
2: No, no, che gru, che gru. Figurati. Comunque, Bagnoschiuma Nadal, quello che dici tu, non ho visto il documentario. È carino?
1: Molto carino, sì. È l'ascesa di un ragazzo che era già predestinato, perché insomma da bambino era già un fenomeno.
0: Tra l'altro io me lo sono sposato con questo tennista.
2: Certo, perché tua moglie si chiama Nadal di cognome.
0: Si chiama Nadal. Ed è cugina. Ma non è vero,
1: non è vero. Vabbè, pure se fosse, magari.
0: Non è vero.
1: Magari
0: vabbè,
1: una comunque, piccola campionessa in casa, non lo sai.
0: Comunque, l'anno del tennis mondiale è scandito da una serie di tornei che sono sempre gli stessi.
2: Sì,
0: certo.
2: Cioè,
0: Wimbledon, Roland Garros, internazionali.
2: Io sono quello che. Capito,
0: anzi,
2: quello...
0: nel calcio c'è più varietà, perché almeno ogni 4 anni i mondiali si
2: infatti
0: fa
2: ti dicevo che
0: in un
2: sul,
0: posto diverso.
2: Sul, c'è un po' di varietà. Invece, sì, no, sul tennis una... sei lì, dici, ma com'è? Un momento, ma non aveva vinto, adesso è uscito e ti sei perso due puntate.
0: Certo.
2: E quindi quello che prima sembrava finito è diventato numero uno, quello che era numero uno all'ultimo
0: quella momento, è la classifica ATP, perché a seconda di come ti classifichi
2: ATP nei, non è quella della Formula 1
0: no, nei vari tornei acquisisci, vinci una serie di sì. crediti, di punti sì. che ti fanno scendere o salire, se perdi scendi, se
2: allora,
0: vinci sali.
2: Secondo me lo sport più bello del mondo è quello che fanno quei ragazzini in provincia di Napoli, credo,
0: a Mugnano,
2: che giocano a pallacanestro, ma non hanno il canestro.
0: Fortissime quelle immagini.
2: Hanno rotto il canestro, qualcuno ha rotto il canestro, ma loro continuano a giocare a pallacanestro e praticamente dicono che è canestro quando il pallone c'entra il rettangolo.
0: Diciamo, è tragicomico,
2: cioè,
0: quel
2: veramente.
0: Video, no?
2: Ma loro continuano a giocare, non hanno il canestro, ma continuano a giocare.
0: C'è tutto in quel video, no? C'è la
1: che forza che
0: il
1: decado,
0: c'è
1: lo
0: sport, la
2: speranza, ci sono i ragazzi, la cioè è bellissimo.
0: La fantasia, l'immaginazione.
2: Per me quello è lo sport.
0: È da scriverci un libro e da farci un film su quella storia, proprio anche colpito moltissimo anche me. Vabbè, speriamo glielo mettano.

0: Ma si può dire, Lidia, si può dire, Lidia, si può dire che avevamo un gruppo dance molto famoso di quest'estate.
1: Quando?
0: Non sono questi che abbiamo ascoltato, ma agli altri.
2: Boh, credo 2 settimane. No, dobbiamo ancora. No, perché dobbiamo ancora avere conferma. Sì, non sono italiani, quindi dobbiamo capire
1: quando.
2: Quindi
1: non si capisce quello
2: Italia.
1: Che dicono. Ce l'hanno detto, ma non.
0: Avremo i Bausa.
2: Esatto.
0: Avremo i Bausa che abitano a Milano in piazzale Bausan.
1: Sì, sì, vero.
3: Mamma mia, una roba terribile.
1: Ma probabilmente saranno a Roma. E nello studio, no? No, qui a Milano?
3: Roma, no.
1: Pausa.
3: Cioè, boh, no.
2: Comunque allora, credo a fine mese.
0: È andata così, abbiamo fatto vedere delle foto dei conduttori a Bausa e loro hanno detto noi preferiamo stare a Roma con Manola.
1: Sì.
3: Li biasimiamo?
1: No, figurati. Cioè, loro tra l'altro ci vengono a trovare.
3: Quando arriveranno qui a Roma troveranno Masino, non me, esatto. E diranno no, ma come? Com'è possibile? E invece
1: ci verranno a trovare, tra l'altro sono in tour durante una Bausa, no? Dal tour vengono
0: noi
1: qui.
0: Ce la faremo.
3: Posso dirti che questa era molto
0: questa...
3: carina?
0: Ma ce la faremo a non fare questa battuta a loro?
1: Io figurati appena entrati.
3: Ma tanto non la capirebbe.
0: E noi gliela spieghiamo, sì, traducendo sì, tutto. Cioè,
3: è molto difficile come in italiano.
0: In italiano, che poi chissà cosa vuol dire in. Loro sono norvegesi, giusto?
3: Vediamo, no, sono svedesi.
0: No, credo norvegesi. Comunque è uno scaffale dell'Ikea di sicuro, il Bausa.
1: Sì,
0: questo non c'è dubbio. O una polpetta anche di quelle che ti dà.
1: Sentite, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie perché c'è un'Italia che è ritornata a casa facendo ore e ore e ore di auto, di traffico. Non se ne può più. Facciamo qualcosa per le autostrade, protestiamo perché
0: sembra
1: io...
0: ci sia sempre più traffico.
1: Sempre peggio,
0: vero?
1: Sempre peggio. Sti cantieri ormai non ce la facciamo più. Devono riparare tutto. Io conosco gente, non posso dirvi i nomi, che lavora lì e mi dice: beh, nelle altre nazioni lavorano 24 ore su 24, di notte e di giorno. Da noi non è così. I cantieri lavorano 8 ore al giorno, poi si fermano.
0: Ma tu dici che è per i cantieri? Perché in realtà, se tu pensi.
1: Tu hai mai visto qualcuno lavorare in un cantiere sulle autostrade?
0: Io non voglio.
1: Perché tu vai durante
0: nessuno.
1: Durante il weekend non lavorano, di notte non si lavora e quindi giustamente, no? Giustamente non hanno contratti per lavorare di notte, non sono stati fatti contratti del genere e quindi ci si impiega 6 ore invece di 2.
0: Tu dici che per i cantieri?
1: Certo. Ah.
4: Beh. Non restringimenti.
0: No, certo.
1: È pieno di restringimenti, pieno di restringimenti. Se appena il traffico aumenta, automaticamente si blocca tutto.
0: Però
1: no?
0: Posso dire una cosa: io ho preso il treno per andare in Liguria questo weekend.
1: Sai che il treno per la Liguria, il Milano-Genova, verrà interrotto nel mese di non so, ma verrà interrotto, non ci sarà più.
3: Ma che perché bello. Questa?
1: Non lo so.
3: Io
1: lo
3: perché devono riparare. Capito che è il periodo in cui in teoria si dovrebbe utilizzare di più.
0: Una meraviglia. Ho fatto il mio cambio a Genova, sono salito sull'altro treno, mi sono
3: seduto. La bimba si è divertita
0: bimba,
3: perché il treno è una cosa carina.
0: Perfetto. Era anche mezzo vuoto, non era neanche così pieno.
1: Ma ti credo, perché non usiamo erano il treno? Tutti in autostrada come dei matti. Perché? Perché venerdì c'era lo sciopero dei treni.
0: Pure.
1: E quindi la gente che è dovuta partire venerdì c'era lo sciopero e partita caos. In macchina, è un caos.
0: Però un giorno potremmo invitare qualcuno di, non so se di
1: il ministro dei trasporti. Chi è il ministro dei trasporti?
0: È lui.
1: Chi lui?
0: È Salvini.
1: Ma no, Salvini fa altro. Lo vedo che fa tutt'altro.
3: Ti sembra?
0: Lo so che non sembra, ma è lui.
1: È lui.
0: È proprio lui.
1: Perché non lo fa? Fa altro.
0: Lui viene, fa quell'elenco famoso che c'era in questi giorni.
3: Lui è esperto di polenta e di trasporti.
0: Quell'elenco lì.
1: Porca miseria. Vabbè.
0: Meno male che eri di destra, dico.
3: No, ho capito, però io sono giusta.
1: Stiamo parlando di ministri e di ministeri. Quindi non stiamo parlando di politica.
0: No, però in effetti sembra proprio che sia. Cioè, se da un lato sembra che nessuno abbia, ed è un problema vero, tutti questi soldi per partire, dall'altra parte la popolazione in Italia non cresce chissà di quanto. Metti insieme questi due dati, ci dovrebbe essere meno traffico. Invece negli ultimi anni c'è sempre più traffico. Quindi da qua saranno i cantieri, hai ragione Tori.
1: Ma non lo so, comunque in Italia c'è stato un momento in cui l'Italia aveva veramente, leggevo da qualche parte, eravamo la quarta, la quinta potenza del mondo.
0: Nel 91, ho letto anch'io quella.
3: Ah, non nel 22?
1: No.
3: Perché mi sembra tutto così lontano.
0: Lidia,
3: guarda.
0: Segna, invitare Salvini.
2: Gli scrivo subito.
0: Vai. Gli scrivo io?
3: Faccio una presentazione.
0: Salveo Mattini, invitare Salveo Mattini.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è... MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità, Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
23: La pubblicità sembra durare per sempre.
24: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
23: Poche cose sono per sempre.
24: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
25: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
26: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
25: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
26: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
25: È buonissima!
26: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
25: E per risotti cremosi?
26: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
27: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
28: C'è 105 Mi Casa.
27: 105 Mi Casa Live.
29: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
30: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Ti aspettiamo.
27: 105 Mi Casa Live.
29: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
28: C'è 105 Mi Casa.
27: Scopri come partecipare su 105.net.
31: 105
32: Che storia!
33: Radio 105 compie 50 anni.
32: Che storia!

0: Che pezzone.
1: Mamma mia, Gino Vanelli.
2: Gino Vanelli.
1: Vannelli, si dice Vannelli, quella di Campobasso.
0: Ma scusa,
1: ragazzi, Molise,
0: Joey T. Vanelli sarà chiamato così in onore a Gino
1: Vanelli?
0: Credo di sì.
1: È un bel cognome Vannelli. Allora, lui era di origini di Campobasso, un paesino
0: canadese di nazionalità, credo, no? Mi pare fosse canadese.
1: Sì, credo.
0: Cioè, fosse, è vivissimo.
1: Canadese. È vivissimo, ha 74 anni.
0: Io l'ho visto al Blue Note, sai, qualche anno fa. Dal 1987 Wild Horses, visto che parlavamo di cavalli,
3: esatto, in apertura.
1: Comunque anche a Ripa Bottoni.
3: Si chiama così, Ripa Bottoni.
1: In provincia di Campobasso in Molise, dove no, il nonno
0: la famiglia.
1: Sono le 11:45.
3: Otto.
1: In provincia di Campobasso in Molise, dove no, il nonno
0: la famiglia.
1: Sono le 11:45.

0: Madonna, Madonna, Sabrina, Manola,
1: Manola,
0: Antonio,
1: Giuseppe,
2: Antonio.
3: No, perché Antonio. C'è una versione dove nomina tutti quelli, soprattutto le prime tre figlie nomina tutti. Vespasiano. C'è uno che si chiama
0: Vespasiano.
3: È uno che gli scappa sempre la pipì e gli amici l'hanno chiamato Vespasiano.
0: Allora, seconda ora, ho l'argomento per voi, ragazzi.
4: Ho capito adesso.
0: Qua si batte il record di messaggi della storia italiana.
3: Sì. Cosa?
0: C'è la classifica 2026 sì. della
3: attenzione italiani.
0: Rullo. Della pasta. Qual è la pasta preferita agli italiani?
2: Ma il tipo, Madonna, il modello, l'ingrediente.
0: Il sugo.
3: Io
0: cioè la ricetta.
3: Paolino e Marti si incazzano, un giorno ci spigliano schiaffoni, io ve lo dico. A furia di fare questi argomenti, poi Paolino e Marti si incazzano. Guarda Lidia, vedi? Lidia.
5: Ma loro sono d'accordo.
3: Facciamo
5: un po' di teaser prima della...
3: Facciamo un panettone a Pandoro.
4: Ma
3: scusate.
4: La classifica, scusate, delle ricette,
0: no, sì, ricette.
4: Oppure della tipologia di pasta?
0: No, in generale ricette.
3: Tutte e due.
0: È una classifica Astra Ricerche. Mi piace farla oggi perché mi sono sfondato di paste buonissime in Liguria.
3: Cosa hai mangiato?
0: Pesto buonissimo.
3: Allora in Liguria fanno
0: con i muscoli, che lì dicono i muscoli.
3: Fanno la pasta fatta in casa. Lavano fortissimo le trofie e i tagliolini, tipo le tagliatelle, tagliolini.
0: Beh, ma quelli che tu ci hai fatto assaggiare, che poi ho mangiato mille altre volte, i testaroli anche, no?
3: Testaroli però sono della Lunigiana, non è Liguria.
0: Tra Toscana e Liguria, sì, più da quella parte lì. Allora, ce ne sono 10. Vogliamo leggere tutte 10?
3: Sentiamo.
0: Anche se non c'è proprio una classifica scritta bene, cioè l'articolo va un po' in giro, quindi farà un po' di casino. Allora, la classifica si apre con la pasta alla norma.
3: Che molti dicono pasta della norma, non ho capito perché. Però in italiano è la stessa cosa, cioè perché norma è un nome proprio. Quindi pasta alla Antonio, alla norma. O della norma di Antonio.
0: Infatti credo sia con N maiuscola.
3: Sì, sì, sì, con N maiuscola.
0: Poi cacio e pepe subito sopra, numero 9. Ragazzi, che gli vuoi dire?
3: Che anche questo c'ha due cognomi, cacio e Laura Pepe, il professore e la professoressa che...
0: Poi, a metà classifica si piazzano orecchiette alle cime di rapa.
3: Che io metterei al primissimo, che metterei molto prima delle altre due.
4: Sì, sì, sì.
0: E il pesto genovese appena citato.
3: Secondo me... Che te lo dico a fare? È la salsa più...
0: Che fame.
3: Più con meno ingredienti è più difficile
0: più
3: da
0: semplice,
3: fare.
0: No?
3: È semplice in teoria, però farlo buono non è facile. Beh, poi con i fagiolini...
0: Stesso discorso per cacio e pepe. Che se sbagli
3: è un disastro,
0: il tempo... viene.

0: Beh, fuori un mappazzone.
1: Anche la pasta al pomodoro e basilico è semplice, ma valla a fare come si deve. Ma cioè, infatti, non è proprio complicatissimo il procedimento, ma
2: pensa come siamo ben messi noi italiani all'estero quando tentano di fare uno di questi sughi. Cioè dicono, ma io ci ho messo l'uovo, ho messo la pancetta, ho messo il bacon, certo, l'uovo, il pomodoro. Sì, amatriciana, buonasera, buonasera.
0: Ma andiamo sul podio. Vai. Al terzo posto?
2: Sì.
0: Al terzo posto?
3: Non lo trovo.
2: Il pomodoro e basilico.
1: La pasta ragù. Ma il ragù messo a cuocere 8 ore, quello della domenica?
0: Quello bolognese o quello napoletano? Che sono un po' diversi, Bolognese e napoletano sono un po' diversi.
2: Allora, diciamo che noi che siamo abituati, noi buongustai, noi italiani, sappiamo qual è la differenza e ci accorgiamo della differenza. Però all'estero, quello bolognese e quello napoletano più o meno hanno lo stesso sapore.
0: All'estero dal Ciappi in su.
2: Comunque, che sappia io, ragù alla bolognese non esiste. Cioè, il bolognese è una roba che hanno inventato i ristoratori, alla bolognese. Ma
0: lo so, però
2: credo
0: sai,
2: si chiami ragù e basta.
1: Minima,
2: e qual è la differenza?
1: Forse sul soffritto, probabilmente.
0: Più carote, forse, in quello bolognese.
1: Sì, esatto.
2: Tre tipi di carne diversa, quattro tipi di carne diversa, quello napoletano.
0: Sono buone tutte e due.
1: Quello napoletano è proprio molto più lento.
0: È tiratissimo.
1: Sì, no?
0: La famosa frase, ragù a da pippià.
1: Cuci il pane.
0: E poi tu vendi la casa per generazioni e c'è sempre ritinteggi, ma c'è sempre quell'odore attaccato ai muri.
2: Secondo posto, io credo sia una delle cose migliori che abbiamo qui in Italia. Pensare che all'estero hanno questo tipo di mitili, ma non li mangiano. Pensa, in Turchia non li mangiano perché per una questione probabilmente religiosa, di abitudine, non so per quale motivo, non li mangiano. Spaghetti a vongole.
0: Vabbè, ragazzi, spaghetti a vongole, non si dice alle, si dice a vongole.
1: Scusate, ma appena scritto Dario sì? Darietto mi dice che domenica ha fatto il ragù emiliano e l'ha cotto 4 ore.
2: Ma Darietto chi? Dario Spada?
1: Sì, Darietto Spada.
0: Me lo immagino lì,
1: 4 ore.
0: Col mantesino.
2: Nudo.
0: Col mantesino.
2: Nudo con la comandesina, mamma mia.
1: Dice con pancetta all'inizio nel soffritto, poi due tipi di carne, maiale bovino, noce moscata, all'oro e zacchete.
2: Ma uno che mette nel ragù mette la pancetta?
1: Una ricetta segreta.
0: Oh, non invitarci, non invitarci.
2: Va bene, noi ci sta bene di tutto, ma tu c'è anche Wuster dentro, che ti frega,
1: no.
2: Non capisco.
1: La ricotta, la ricotta. Conferma la nudità, l'ha fatto.
0: E al primo posto, ladies and Chesterfield.
2: Sì.
0: Secondo voi qual è?
4: La carbonara.
0: Non la diciamo, lasciamola lì e mettiamo il disco. Mi piace l'idea.
2: Pensavo fosse la matriciana, invece non è la matriciana.
0: Vi diamo un aiuto, non è la matriciana.
2: Quindi diciamo come se fosse una matriciana senza uovo.
0: Vabbè, così l'hai detto.
4: Ditecelo al...
1: Siamo a Roma
5: 342 41 15 105.
0: Ditelo. Si fa in dei posti dove nessuno può entrare, luoghi solitari.
1: Sì. Trattorie. No, siamo a Roma.
0: La carbonara.

0: è diventato un po' il segreto di Pulcinella, praticamente l'abbiamo detto. Vabbè, la carbonara, al primo posto c'è la carbonara.
1: Hai detto i carbonari, carbonari.
0: Io non l'avrei messa onestamente al primo posto. Io, la mia classifica, se vi interessa, diciamo.
1: Io vediamo.
0: Vongole al primo posto. Io farei vongole, sì? Ragù e cacio e pepe per me. O vongole, cacio e pepe, ragù.
1: Io metterei pesto, vongole.
0: Molto buono anche il pesto.
1: E al terzo posto.
0: A me piace anche la gricia, che non c'è neanche nella
2: sua. Buona la gricia.
1: Ragù, tu Manola.
0: Scusa, quindi tu pesto, io ragù e vongole.
2: Okay. Io vado sul semplice, primo posto pomodoro e basilico.
3: Brava, cioè, anch'io.
2: Vabbè, ma capito, proprio senza dubbio. Poi metterei, però questo ha un gusto assolutamente soggettivo, metterei proprio le orecchiette alle cime di rapa. Mi fanno impazzire. Sì. E poi pasta con le vongole.
0: Allora, adesso lungi. Con le
2: a vongole.
0: Allora, lungi da noi fare gli sciovinisti, gli sovranisti sul cibo. Ogni paese ha una tradizione culinaria interessante, quindi non è che dobbiamo
1: culinaria,
0: sempre
1: non dire. È detto che devono stare sempre così.
0: L'hai detto cioè, davvero. L'hai davvero detta.
2: Lui è un perché uomo poi, che si prende le responsabilità di
1: perché avere queste tradizioni? Poi ti prendi anche freddo.
0: No, dico, ognuno fa da mangiare come gli pare e certo. Ci sono cucine buonissime in giro per il mondo. Però a scorrere questa top 10 dici proprio: porca miseria, ma quanta
1: cosa. Scusami, in giro per l'Italia, non in giro per il mondo.
0: Ma anche in giro per il mondo, dai.
1: Ah, sì?
0: Ma sì, dai.
1: Io ho visto gente proprio ristorante irlandese.
0: No, allora, sicuramente
1: ristorante inglese, cioè, se, è pieno di ristoranti inglesi in Italia. Giri,
0: se tu lo dici a un esperto, uno chef, ti dice che la cucina inglese è mediamente meno pessima, anche se non si può dire in italiano. No, ma io sto cercando di fare quello politically correct. Però a leggere questa top 10, in effetti, la peggiore di queste è buonissima.
1: Ma è vero, guarda quando dicono che gli americani mangiano soltanto hamburger, è vero?
2: Vogliamo dare un po' di giustizia all'aglio, olio e peperoncino, per favore, perché c'ha ragione.
0: Buonissimo.
2: Gli spaghetti all'assassina che sono buoni da morire.
1: Sì, grande ascesa. Entriamo sul regionale.
0: La lasagna.
2: Che fame, ragazzi.
1: E vabbè, allora l'acqua pazza.
4: I cannelloni.
2: Che buoni.
0: Una volta ne ho mangiati 11.
1: Le lasagne.
0: 11 da piccoli.
1: Dipende quanto erano grandi.
0: Grandissimi.
2: Oppure solo per intenditori, il timballo, che è diverso dalla lasagna, perché il timballo c'ha dentro l'uovo, c'ha dentro
0: In Veneto
2: la
0: lo chiamano
2: carne,
0: pasticcio, credo, no? Veneto, anche verso tipo Ferrara lo chiamano pasticcio, se non sbaglio. Però appunto, cioè, dinne altre 20, non ce n'è una non buona.
1: La pastina col dado.
0: Buonissima.
2: Che buona.
1: Ce n'è una più buona della pastina col dado.
4: Col mio.
1: La pastina da dado, certo. Col dado. Il formaggino.
0: Mio.
1: Ce n'è
0: mio.
1: Una ancora più buona, la pastina col dado, il formaggino e l'uovo.
2: È la stracciatella quella, che buona, ragazzi. Quasi.
1: Allora diventi Dario Spada che prende una roba e ci butta tutto dentro.
0: No, però devo dire
1: perché
0: che
1: ci sta mandando la ricetta che fa lui il ragù, ci sono dentro i bulloni del 9.
0: Tanti dicono che la
1: un vibratore
0: all'inizio al posto dell'olio è giusta, nella ricetta, cioè come condimento iniziale.
1: Ma ci mette il latte lui.
2: A proposito, Dario dice anche alla fine della cottura, mezz'ora prima, non dopo, non prima, ma mezz'ora esatta, si mette anche un po' di latte come faceva mia nonna.
1: Ma lui lo fa per stordire il compagno in modo che non gli rompa le balle. Lo fa in modo che quello prenda una cucchiata stramazza.
0: Grazie. Poi non sottovalutiamo
1: i rosari.
0: La pasta del papone, la pasta del papone.
2: Cioè?
0: La conoscete? È quella che facevo le poche volte che stavo da solo con mia figlia.
1: Lei ti diceva: mi fai la pasta?
0: Olio e parmigiano. La pasta del papone è buonissima. Sono molto bravo a fare.
2: Cioè, capisci? Guarda che potresti anche mettere il copyright.
1: Capisci che i bambini non hanno ancora i gusti.
2: Depositarla.
1: E i genitori, ma lo fanno tutti, altro che depositarla. Cioè,
2: la pasta del papone è tanta roba.
1: Ma i bambini non hanno ancora il gusto, loro mangiano la pasta così, del con papone. L'olio, tranquillamente.
0: Scusa,
1: dicono pure: è buona,
0: le
1: papà.
0: Le famose fettuccine al freddo più o meno sono quella roba lì, no?
2: Sì.
0: Olio e formaggio.
1: No, sapevo con
0: burro.
1: Al freddo sapevo con le polpettine addirittura.
0: No, le Alfredo penso siano, vediamo, fettuccine Alfredo.
2: C'è un ristorante molto famoso qui a Roma che fa proprio le fettuccine all'Alfredo ed è un trionfo di formaggi poi di base.
0: È una specie di
3: ristorante con di Alfredo quello,
0: Esatto. Sì. Che c'era uno a Milano che lo faceva pagare 30 cicchia, che lo faceva 30.
2: Ma guarda, siamo lì, sì. 40,
0: allora, vediamo
2: 35,
0: un po'. Sì, esattamente. No, col burro, scusa.
3: Burro
0: e parmigiano.
2: Fettuccine amalgamate poi.
1: E cosa sono quei puntini verdi che vedo nella foto?
0: Ma forse un po' di pepe?
1: Prezzemolo?
3: Dei piselli.
2: Guarda, nella versione ruggine, più hardcore te la presentano proprio quella pasta lì all'interno della forma di parmigiano.
0: Ah, anche alcuni, sì. Sì. Beh, tu hai detto piselli, ma perché? La pasta e piselli che va fatto?
2: Niente,
0: ma perché nulla. Pasta e fagioli che va fatto?
1: No, scusate.
0: La pasta e patate.
1: Allora, se stiamo parlando dei piatti peggiori del mondo, apriamo la pasta peggiore del mondo. Quello che vi dava la mamma, che diceva non la mangerò mai, il riso e piselli.
2: Secondo me io lo mangio ancora.
1: No, io il riso non poco lo sopporto, solo in certi modi. I piselli, riso e piselli. E io confesso di aver dato fuoco a Roma al posto di Nerone. Secondo me la cosa peggiore che esiste è riso e piselli. Per te?
0: Beh, però. Non lo so. Lenticchie, pasta e lenticchie. Quando la faceva un giorno orrendo.
2: Sono d'accordo.
0: Pasta e lenticchie.
1: No, buonissima, pasta e lenticchie.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite?
4: È Carlotta,
5: la mia mucca da salotto.
4: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico Ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Allora, riprova del fatto che senza fare i competitivi sicuramente abbiamo una grande tradizione gastronomica culinaria. Tanti scrivono: ho capito, è gli gnocchi alla campidanese.
1: Ho capito.
0: Vabbè, è la fregola, è tutto buono. Ma qua parliamo di top ten, ragazzi. La top ten è una roba serissima, Top ten qua non è che stiamo parlando.
2: Io dicendo del riso e pisi o bisi, come diciamo qualcuno, che non mi piace, che quello che odio, ho fatto arrabbiare mezza Piacenza perché c'è un piatto piacentino.
1: Ah, vedi? Però ci va anche prova la pancetta affumicata, dicono, non fatta al risotto, ma minestra tirata.
2: A me, se levate i riso e i piselli, per me va benissimo con la pancetta. Se mi levate il riso e i piselli, per me va benissimo.
1: Beh, io da dieta, da sportiva, quale sono? Ho spesso il riso con le zucchine e i dadini di prosciutto cotto, che è un pasto completo, capito? Ti mette proteina, carboidrato.
0: Completo e completo, certo, non è buono. Però...
1: No, allora, buono è un'altra cosa, però ti sazia quantomeno. Via.
2: Allora, vi do una ricetta del riso, vi do un'idea per il riso, che sembrerà totalmente più buono. Se già vi piace, è ancora più buono quello integrale. Prendete il riso integrale, è buonissimo.
0: Ma quello di Sorrentino, però. Lui dice che, ti ricordi quando siamo andati a farci fare la super dieta dal dottor Nicola Sorrentino? Lui dice: non è quello integrale, ma è quello.
2: Non decorticato.
0: Quello che cuoce 45 minuti. Lui diceva che ce n'è un tipo particolare che poi abbiamo preso anche.
2: Il mio l'ho messo su a Natale. Ancora,
0: ancora lì. Però appunto, cioè, allora gli gnocchi alla sorrentina. E allora scusa, il risotto milanese giallo, semplice con lo zafferano.
1: Allo zafferano.
0: Cioè, possiamo fare la top 100, è quella la verità. Uno scrive i tagliolini, cioè le tagliatelle, come si chiama, i porcini, buttale via. Cioè,
1: mamma
0: perché,
1: mia,
0: l'Italia
1: che
0: è così, ragazzi. L'Italia è così, c'è poco da fare. Cioè, potremmo veramente andare avanti per settimane. Tra l'altro io ho già una fame pazzesca.
1: Stavo per dirlo, poi ho detto vabbè dai.
0: Poi dipende, però, perché alcuni non sono pastaioli. Tipo tu, Toni, non sei
2: io
0: pastaioli.
2: Non lo sono assolutamente.
0: Io
1: nemmeno io, nemmeno io. Sono pizzaiola, ma non pastaiola.
2: L'unica pasta che è sono i maccheroncini, quelli piccoli. No,
0: io sono pastaiola.
2: Per esempio, la pasta grande. Voi amate la pasta grande, amate gli schiaffoni, come si chiamano quelli lì?
1: A me piacciono i rigatoni, proprio i rigatoni, quelli rigatoni.
0: La calamarata.
1: No, perché il pacchero mi è liscio e mi va ad assorbire meno il sugo, mentre quello rigato, capito, lo trattiene un po' di più.
2: Pasta,
0: vi ricordate
2: pasta.
0: Durante il Covid che l'unica pasta che rimaneva sugli scaffali dei supermercati erano le penne lisce? No, le penne lisce. La gente saccheggiava i super, tranne perché non assorbono il sugo?
1: Perché non assorbono il sugo?
2: Ma sono tanti macaroncini piccoli e odio i radiatori, perché l'idea di mangiare una pasta strana come quelli lì, tipo i radiatori, ce ne sono due o tre. I radiatori.
0: Ci sono anche i cuoricini adesso.
2: Ma ci sono delle robe.
0: Che sono dei. Come posso dire? Dei rigatoni in sezione, però non sono tondi, ma sono
2: ma
0: a forma
2: cuore.
0: Di cuore.
2: Che senso ha?
1: Per invitare un po' i bambini, probabilmente, per renderli accattivanti per i bambini, credo,
0: Poi Francesco da Foggia scrive: ris, patate, caos.
1: Te credo.
3: Comunque, oltre pasta patate con la provola.
1: Uff.
0: E sai che non è tipica storica napoletana,
3: mangiato.
0: È una cosa recente, ma buonissima.
1: È il piatto che a mezzanotte, durante matrimoni, dopo una buffata, arriva per forza come regalo
0: molto
1: di
0: buona,
1: nozze. Pasta patate e cozze.
2: Comunque io mangio pasta due volte al mese, non di più. Quindi non sono mai stato un pastaiolo.
0: Io quando ero single la mangiavo pochissimo. Da quando sono in coppia e sposato la rimangio. Probabilmente si vede anche.
1: No, assolutamente no.
0: No, anche per la nostra bambina. Insomma, ovviamente i bambini devono mangiare abbastanza carboidrati.
1: Beati loro.
0: I tortellini non li abbiamo citati. Ma quanto possiamo andare avanti qui? Dico. Vabbè,
2: basta così, perché c'è già venuta fame.
0: Vabbè, basta.
2: Abbiamo superato le 11:30. Basta così. Basta così.
0: Dai.
2: Siamo partiti da quello che preferiscono gli italiani. Secondo un'indagine, la pasta preferita degli italiani, al primo posto c'è
0: carbonara.
2: La carbonara, al secondo posto gli spaghetti alle vongole, terza il ragù.
0: Vabbè. Sì, esatto. E niente, io vi saluto, a domani, che devo già andare a pranzo.
1: A cena. Già sei passata la cena direttamente. Cena.

0: scusa, ma questa è un'idea, ma dobbiamo parlare, cioè? Dobbiamo parlare di questa cosa, è troppo carina, io lo farei. Si spende anche poco. È pubblicità per la catena?
1: E soprattutto è stato fatto per spendere poco, certo.
0: Cioè, allora, l'IKEA non è un redazionale, tanto la conoscono tutti, chi se ne frega. Il suonino lì che dopo un po'. E l'IKEA lancia questa idea del matrimonio dentro il punto vendita. Si può fare in 5 città svedesi,
2: in Svezia,
0: per il momento.
2: Sì.
0: Malmo è quella che si può pronunciare, le altre non ci provo. E praticamente l'idea è appunto venire incontro ai millennial, a quelli della Gen Z che hanno voglia di matrimoni minimali anche per contenere i costi. Quindi tu, certo, vai lì, devi solo portarti le carte, i documenti.
1: La sposa.
0: La sposa, sì. In realtà te la possono dare loro da montare.
2: Ma è un matrimonio a tutti gli effetti, perché ti mettono a disposizione anche cose da mangiare, voglio dire. Vai lì e fai proprio un banchettino fra le cucine di IKEA.
1: Ti puoi sposare anche a casa, poi vai lì a fare la cerimonia. Cioè
0: il problema è che con la crisi degli alloggi che c'è, per esempio, a Milano, uno va a Carugate, si sposa, poi rimane lì a vivere. Capito? Devono cacciare con con le ruspe.
1: Il mio amico è andato proprio a Malmo. Quella di Malmo, il mio amico è sempre un po'...
0: Se non la fa questa, se non la
2: guarda,
0: fa, poi sta male.
2: Sì,
0: se, guarda, è proprio come lo starnuto, come lo starnuto.
2: Poi quando ride così, c'è la
1: propria sulla
2: punta
1: della
2: lingua.
1: Può tenere fino a 20 persone il bar di Malmo. E l'importante è che dopo Malmo tutti tornano a casa...
0: Comunque la fa, pensavo che avesse invece,
2: invece no.
1: Malmostosi, un po' malmostosi.
0: Mi raccomando, se lo fate non dimenticate la Hindersprövning. È la necessaria autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate svedese, che serve per sposarsi. Però è carina l'idea, dai.
2: C'è anche il fotografo, vuoi non fare un servizio fotografico con alle spalle, la cucina, quella lì, oppure che ne so, c'è tutta quella parte dedicata al giardinaggio e quindi puoi fare anche magari delle foto outdoor.
0: Vari set.
2: Così, esatto. Cioè puoi adeguarti un po' a quelle che sono le esigenze in quel momento.
1: A me piace la parte dedicata al letto, quello con i materassi, i guanciali che puoi provare, no?
0: Dove fai la prima notte?
2: Una bella foto lì,
0: la prima notte la fai lì. Alla Mercedes. Tutti,
1: scusate, ma
0: come in Partenope che si ti guardano.
1: Fare, si può fare in ogni negozio. Pensateci un attimo.
0: Al Brico Center. Uno si sposa al Brico Center.
1: Perché non è vero, se dice lei e lui arrivano con la tuta,
0: perfetto,
1: o addirittura la salopette con le chiavi inglesi,
0: per anelli, due bulloni.
1: Scusami,
2: scusate,
1: diventa una cosa carina, no?
2: Recentissima, credo ieri addirittura, che una coppia di sposi di un paesino, credo fosse nel sud Italia, di 700 anni, mi ha fatto un matrimonio in piazza invitando tutti le 700 anime del paesino, facendo mangiare porchetta, pane porchetta, insomma cose così molto semplici. Però visto che il matrimonio, e io ne so qualcosa, costa veramente un sacco, ma un sacco di soldini, uno fa quello che può. IKEA mi sembra un'idea carina, innovativa, creativa quantomeno.
0: Tra l'altro anche sul regalo, a fine matrimonio, uno può prendere i calici, una roba all'IKEA e fa anche il regalino.
1: Ma certamente.
0: Per esempio. Costa,
1: ma certamente regali una tessera direttamente,
0: buono,
1: ognuno può acquistare, che ne so, 12 euro, un buono sconto, una roba che puoi utilizzare all'IKEA. Poi secondo me c'è gente che si sposa sott'acqua. Li avete mai visti i sub che si sposano sott'acqua?
2: Certo.
1: Gente che si sposa a cavallo, perché loro amano l'equitazione, quindi si sposano a cavallo. Bellissimo, ci sono delle cose. C'era in un film questi che si sposavano all'interno di uno zoo, perché erano i proprietari di uno zoo con tutti gli animali vestiti.
0: Mi piace
1: in un certo
0: anche l'idea
1: modo
0: di provare a immaginare invece altre catene. Allora, Brico Center l'abbiamo detto. Uno si sposava da Euronics, uno di quelli.
2: Va bene, i supermercati
0: con tutti gli schermi. Alla S lunga.
1: Sto guardando due che si sono sposati nello stadio a Empoli.
0: Durante la partita
2: è già troppo cool, non so come dire, è già troppo ricercato. Invece va fatta una cosa un po' più popolare, nazional popolare. Tipo
1: questi
2: che ne so,
1: si sono sposati in una cava, bellissimo.
2: Vabbè,
1: in una cava
2: bella.
1: A Cavari.
2: Arca miseria.
0: Sono passato, cioè ho visto anche ieri.
3: Posso metterlo?
2: Io mi sono fidata proprio.
1: Si sono sposati in mongolfiera. Due si sono sposati in mongolfiera. Ah no, questa è la sposa.
2: No, vabbè, sì, però peggio. Questo body shaming gratuito,
1: sono sposati,
2: no,
1: in mongolfiera, in discoteca, sono di giochi, sono sposati in discoteca, sto guardando tutte le location.
0: Questa...
1: Sì.
2: Ma cosa hai scritto? Con quelle dita veloci, cerca.
1: Le location più incredibili, sto
0: comunque,
1: guardando.
0: Il servizio non è disponibile in Italia, si può fare solo in Svezia, non fate che oggi andate a Corsico. Ho sentito quei tre alla radio.
1: Tra l'altro 25 anni sono quelle d'argento, giusto? 50 anni quelle d'oro, ti sposi subito, sono quelle di malmo.
0: Le nozze di malmo, che secondo me ci sono, non vorrei dire.
1: Nozze ragazzi, di trullo,
3: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sono Dino. Ciao, che Dino. All'IKEA ti danno la sposa da montare.
1: L'ha detta
3: non
1: lui.
3: È che si possa sentire. Buona giornata. Ciao, ciao.
0: Scusa, la morbosità è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Chi si è sposato in un bosco bello, allestito tutto. Ma stavo pensando che sono stati. Io sono stato a un paio di matrimoni un po' particolari.
0: Alternativi?
1: Sì, alternativi. Uno ha fatto in piena campagna. Avevano usato proprio come si fa in campagna, usando le balle e sulle tavole legno per fare i tavoloni.
2: Country chic.
1: Sì, era molto carino.
0: Ma il mio era tradizionale. Sì. È come il tuo alla fine, sì. Senza rito.
1: Questi sono sposati in una fabbrica
0: religiosa.
1: Gli sposi al teatro, bello, hanno affittato un teatro con bellissimo. Vedi?
0: Vabbè, se per caso il servizio il servizio si renderà disponibile anche in Italia, sappiatelo, siamo stati i primi a parlarne, quindi
2: bello i primi a parlarne, no, perché ne ho già parlato io nel mio programma con Comollo.
0: Quindi ho fatto una roba che hai già fatto.
2: Hai fatto una roba già fatta, l'abbiamo detto fuori onda. Infatti, vedi come ero ferrata sull'argomento.
1: Lidia, abbiamo
0: tutto sto fatica.
4: Ce l'hanno nascosto.
1: Ma anche le battute che ho fatto io le avevo già fatte.
2: No, fortunatamente, guarda, tutte tue quelle.

0: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
12: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
11: Che risparmiamo!
10: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
13: nostra! E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
22: Mercoledì 3 giugno verrà a trovarci nel salotto di 105 Mi Casa Mr. Rain e avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
1: 105 Mi Casa Live.
2: Mercoledì 3 giugno alle 20 con Mr. Rain.
0: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105.
24: 105.
23: 105. Che storia.
25: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: ricordo la sera.
1: Ma se io ricordo la sera, se io vi dicessi che questo pezzo tra tre anni compie 30 anni, voi vi sentireste un attimo sconvolti da questo?
2: Beh, no, effettivamente ha già 27 anni.
1: Ma com'è possibile? Come cavolo è possibile?
2: Signori, abbiamo così terminato il nostro appuntamento.
1: Domani puntuali per la puntata di giovedì, perché oggi vi ricordo che è mercoledì.
2: Aspettavo che fosse lunedì oggi.
3: Domani niente picozzi.
1: Così succedono le tragedie.
2: E quindi domani è giovedì.
4: Giovedì. Con i morriconi.
2: Abbiamo i morriconi, sì. Grazie Manola da Roma. No, niente.
3: Aspetta.
1: Sì? Ti censurano.
2: Perché fai finta di parlare, Manola?
1: Ti censurano.
3: C'era un problema.
4: Censura? No, dico, possiamo scegliere un film che ho visto?
1: Ma secondo me questo
2: è in ritardo un minuto.
4: Ne ho visti tre e possiamo scegliere fra questi tre.
1: Secondo me questo l'hai visto. Non possiamo
4: spoilerare.
1: L'hai visto.
4: Secondo me pure.
2: Hai visto, gliel'ho chiesto.
1: Va bene.
2: Ciao Ross.
1: Ciao Tony.
4: Ciao amici.
2: Marco. Ciao Lidia.
4: Ciao
2: a domani.
1: E poi take away a domani.
2: Ciao a tutti.
1: Qui.
2: Dai, fai salamini. Vai.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova in apertura agli esteri. Grave incendio a Nuova Delhi, capitale dell'India. 20 morti, oltre 40 feriti. In fiamme un immobile che al piano terra ospitava un ristorante. Ai livelli superiori un bed and breakfast, da dove sarebbe partito l'incendio, almeno secondo le prime ricostruzioni. 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano, bilancio in aggiornamento. Il tutto dopo una notte ad alta tensione tra gli eserciti di Washington e Teheran. Gli iraniani hanno colpito la nave Panaya, preso di mira Kuwait e Bahrain, raid anche sugli aeroporti, scontro al telefono tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation dello Stato ebraico su Beirut, che rischia di far saltare le trattative, rendendo il clima in Medio Oriente ancora più infuocato. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026, a pesare, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, e lo shock dei prezzi energetici. Il timore è che con la guerra in Medio Oriente crescano ancora in Italia mediamente gasolio ampiamente sopra i 2 euro, benzina poco al di sotto. Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire, forzate a vedere troppo presto gli errori di cui gli adulti sono capaci. Adultizzate, infatti, il termine utilizzato dai servizi sociali nell'accezione peggiore, per descrivere come dovevano vivere le sorelline di Beatrice, la bimba di 2 anni che sarebbe morta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno, Emanuele Iannuzzi, 42 anni, ed Emanuela Aiello, 44, interrogati in carcere. Arriva la parola fine della scienza su un tema annoso per le mamme. Quanto penalizzo i miei figli lavorando? 44, interrogati in carcere. Arriva la parola fine della scienza su un tema annoso per le mamme. Quanto penalizzo i miei figli?

0: molto intenso.
1: Come ha detto Simo, bisogna essere bravi a fare giocare il più possibile. Devo dire che hanno concesso pochissimo, però sono stati bravi loro ad alzare il livello nei momenti giusti.
2: Formula 1, alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo, la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale di Leclerc. Non potrei essere più felice, per me è una seconda famiglia, il commento del 28enne monegasco. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, di sensazione.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.

0: toc, toc, toc, toc. Chi
1: ecco.
0: c'è?
1: Boh.
0: Presentati.
1: Ciao, sono Camilla.
0: Ciao, toc toc, chi c'è? Ciao.
2: Un bello che fa me.
0: Perfetto, toc toc, chi c'è?
3: Buongiorno, ci sono io.
0: Bene ragazzi, ci siamo anche noi, quelli di 105 Takeaway. Siamo tornati perché dopo questo lungo ponte abbiamo deciso giustamente di ritornare qui. C'è un clima di gente che non ha voglia. Se
1: no,
0: non avete voglia,
1: non
0: allora,
1: io
0: e non vi
1: voglia.
0: Siete riposati nel weekend, no. saranno anche cavoli vostri. Se avete fatto il ponte male.
1: No.
0: Hai fatto un ponte male?
1: Ho fatto un ponte bene.
4: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità.
2: Ponte.
0: Ah, scusami, ho sbagliato.

0: capito.
1: Non mi dovete rompere il cazzo.
2: Beh, però la volgarità così no, eh.
3: Palamenda.
4: Quale VIP ti dicono sempre che assomigli?
2: Vai.
5: A me.
2: Sandra Bullock.
5: Sandra Bullock.
6: È uguale.
2: Maurizio.
7: Ma.
2: Forrest Gump. Poi.
6: A Claudia Schiffer.
2: Claudia Schiffer.
6: Sì.
2: Perfetto.
3: Cioè, quindi Tom Hanks.
2: No, no, no. Forrest Gump.
8: L'essere contenti è una povertà artificiale.
2: Chiaro, no?
8: Bisogna correre dietro ai soldi.
5: No,
9: anzitutto una notizia. Quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato.
2: Subito.
6: Bene.
10: Dio.
11: Ma perché devo subire questo? Perché? Porco Giuda!
5: No.
11: Ma perché devo subire questo?
5: No.
11: Perché? Cazzo!
5: No.
2: Allora, su Porco avevo un attimo avuto un brividino, Maurizio, perché non l'avevo ascoltata. Però so che tu sei un grande, quindi certe cose, certi errori non li fai.
12: Io adesso esco di qua, punto solo una cosa, quale soldi.
13: Mi faccio me sincere, buona vigile della Madonna.
2: Eh no.
11: Allora, vi siete rinfrescati?
2: Sì, sì,
5: più o meno.
2: Perfetto, amici, vai.
5: Ma che roba è?
2: Sono cose
5: Ma
2: che trovo io. Silenzio! Allora, amici, avete trascorso un buon ponte? Avete festeggiato la Repubblica Italiana?
6: Devo dire una cosa.
2: Devi dire una cosa? L'hai festeggiata la Repubblica Italiana? Sì,
6: certo.
2: O no?
6: Sì.
2: Ok. Ieri. Hai festeggiato tu la Repubblica Italiana?
7: Però mi sono rinfrescato.
2: Perfetto.
5: Sì.
2: Camilla, tu ti sei rinfrescata o hai festeggiato la Repubblica Italiana?
5: Tutte e due.
2: Va
5: rinfrescata
2: bene,
5: e festeggiato.
2: Tanto ne parleremo, anche perché la puntata di quest'oggi parla con i nostri ascoltatori, ma non solo, soprattutto delle avventure di Camilla, Lauretta, gente che va a svernare e vanno a sperperare il grano, perché c'è una news.
5: Il volo aereo più pazzo tra Italia e USA. 3 compagnie, 5 aeroporti, 30 ore.
2: Ma che notizia, cioè,
5: sì,
2: news
5: sì.
2: Un po' lunga, eh. Facciamo una roba per una volta. Facciamo che questa era la news,
5: sì.
2: E nel prossimo intervento diciamo il titolo. Cioè,
6: questo è
2: lo svolgimento.
6: Sì.
2: Prossimo intervento,
6: vabbè,
2: il titolo.
6: Comunque potremmo anche finire qua.
5: Vabbè, sì, dai, il volo aereo più pazzo.
2: Vabbè,
5: no,
2: dai.
5: No.
2: Perfetto.
7: Vabbè, ma tu cosa fai stasera?
2: Io cosa faccio questa sera?
5: Questa sera c'è il delirio al Maracanã.
2: Fammi partire subito, Noemi, con tu cosa fai questa sera?
14: Stare con

0: Questo è il nuovo lavoro di Noemi, si chiama Tu cosa fai questa sera? Solamente io e Maurizio abbiamo capito che era una gag, quella è un'apertura, mentre Lauretta e Camilla Ghini sono ancora lì che cantano Maracanà di Emi Schilla.
1: Che salutiamo.
0: Però, vabbè, salutiamo Emi, ciao Emi, sei un grande. Ma soprattutto, amici, c'è un tema che è quello dedicato ai viaggi,
1: sì.
0: Ma c'è anche un ascoltatore che non perde occasione di ricordarci che cosa? Che questo programma è camillacentrico, ma nel senso che tu puoi arrivare, fare una scaletta, parlare di argomenti a caso. Io godo nel dare anche dei titoli. La prossima puntata parleremo di scissione atomica,
1: sì.
0: Tanto alla fine sempre dei cazzi di Camilla parliamo, quindi vai con la nota.
2: Buongiorno ragazzi, già sono pronto, entusiasta della puntata, della sciogone super, del weekend lungo di Camillina a Forte dei Marmi.
0: Perfetto.
2: Siamo pronti, sì.
0: Perfetto. Allora, io ragazzi so che noi ci capiamo senza bisogno di dire determinate cose. Io so che voi sapete che essi sanno
1: che loro sanno.
0: Quando noi prendiamo e diamo un titolo alla puntata è un vano tentativo di non parlare di Camilla Ghini. Ma tanto ormai a lei si è offuscato il cervello.
3: Ma non è vero.
0: Non ha più il contatto con la realtà. Parla sempre... Esatto, parla sempre esclusivamente di lei.
1: Ma non è
0: ma
1: vero.
0: Prima o poi succederà qualcosa. Magari, non so, passerà a miglior vita o altre cose.
1: Prima o poi sì.
0: Sì.
1: Prima o poi.
0: Tocca a tutti,
1: Schiatto.
0: Ah no. Vabbè. Però comunque amici abbiamo...
4: Vabbè, ma miglior vita può essere anche che ti innamori di uno che poi...
3: Volesse il cielo ragazzi!
0: Che ma si magari...
3: Tutto per lui. Volesse questo cielo!
0: Ma che brava! Che ti vuole tutto per lui!
4: Tutta per lui!
0: Cioè, e
4: perché
0: che
4: devi
0: dice...
4: andare lì a faticare?
0: Perché devi andare in radio a lavorare? Stai a casa!
1: Ti prego, che qualcuno si innamori!
0: Sì, no, ma che si innamori ma che la faccia stare a casa sempre insieme!
1: Esatto. Con tanti soldi si innamori!
0: Allora, prima di parlare di Camilla volevo soltanto dire che il volo aereo più pazzo tra Italia e USA sono 3 compagnie, 5 aeroporti e 30 ore.
1: Ma io non ho niente da raccontare. No.
0: Questa era la notizia. Avrei voluto chiedere ai nostri ascoltatori quante ore di coda avete fatto per rientrare alle vostre rispettive abitazioni. Qual è stato il viaggio più sfortunello?
1: Beh, ieri ho fatto un viaggio comunque lungo.
0: Bene.
4: Visto.
0: E vedi come si ricollega. Prego.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Sono Camilla e sono stata questo weekend in Toscana, precisamente a Firenze.
5: Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarmi in due la colonna vertebrale in qualsiasi circostanza.
1: Ok.
0: Aspetta, allora.
1: Quindi mi devo
0: scusami.
1: Piegare.
0: Allora, prendiamo tutti.
1: Per
0: ce l'hai
1: del
0: 5
1: denaro.
0: Euro. Aspetta,
1: no,
0: provo anch'io, dai, c'ho 5 euro qua.
1: Dai, dammi 5 euro.
0: No.
1: Di risarcimento.
0: Allora, c'ho 50 euro.
1: Dammi 50.
0: Allora, c'ho 50 euro. Allora, riascoltiamo un attimo.
5: Sì. Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarmi in due la colonna vertebrale in qualsiasi circostanza.
0: Come faccio?
1: No, tu ti devi piegare in avanti.
6: Comunque, cioè, dice piegarmi, non piegarti.
0: Errore mio, non avevo capito.
1: Mi
0: scusami.
1: Devo piegare io?
0: Ritorniamo.
6: Dici piegarmi in due.
0: A posto così, grazie. Del resto? Prego!
1: No, e quindi sono stata a Firenze, dove ho cenato con la mia amica Pilar e con Simon Le Bon.
0: Sì, perché adesso tu vai a cena con Simon Le Bon, va bene.
1: No, era
0: È completamente delirante. Sai le barzellette? C'eravamo io, una mia amica e Simon Le Bon.
1: Vabbè. No, perché era nello stesso ristorante e quindi gli abbiamo chiesto
0: Simon Le Bon di Duran Duran.
1: C'è la foto,
0: a
1: raga.
0: Firenze.
1: Se non mi seguite su Instagram non so che cosa fare.
0: Che cazzo ci faceva Simon Le Bon a Firenze?
1: E che ne so, chiedilo a lui.
0: Ma non può stare a casa sua.
1: Ma stava a Firenze e tra l'altro ovviamente avendo buon gusto è andato a cena nello stesso posto dove sono andata a cena io.
0: Gusto. No, va bene.
1: Da pagliaccio.
0: No. Sì, vai.
1: Dai.
0: Scusami.
1: E poi la mattina seguente sono andata a Forte dei Marmi per raggiungere tutto il gruppo dei miei amici.
0: Ah, che palle.
1: Per l'addio al nubilato di questa mia amica.
0: Ah, beh, e questa tua amica
1: salutiamo.
0: Non si può nominare?
1: Ah, Paola. Paola, vabbè, ma è la nostra collega, cioè di un'altra radio.
0: E sti cazzi, cioè.
1: Che ne so, magari si arrabbiano.
0: Ma si arrabbia chi?
1: Che ne so.
0: Ma non è che
1: vabbè,
0: una persona
1: Paola di Benedetto.
0: Ciao Paola, in bocca al lupo per questa tua
1: avventura.
0: Perché
1: ho solo amiche con la spunta blu su Instagram, altrimenti non possono essere mie amiche.
0: O che hanno il sito bianco e blu.
1: No.
0: L'importante, che sono le tue amicizie.
1: E quindi, no, vabbè, che dire, è stata una giornata tranquilla.
0: Cioè tu allora no, allora pensi di uscirne indenne con è stata una giornata tranquilla? Allora, adesso
1: abbiamo visto anche altri miei amici, c'erano anche un altro gruppetto di miei amici.
0: Gruppetto?
1: Sì, un altro gruppetto. poi c'erano altre persone, abbiamo fatto una festa, siamo andati a cena.
0: Che palle, detta così.
4: Ma in realtà qui è appena arrivato un messaggio.
0: Prego.
4: No, non posso.
1: Veramente?
4: Beh, guarda,
0: perché
4: guarda
0: è hot?
4: Gente che ha visto Camillo.
0: Ma scusa, metti musica.
4: Così ci scrivono.
0: Metti musica tensiva. Anzi, adesso parlo io, le grandi verità, Daniele Battaglia. Siamo pronti? Questo è un programma dove non si fa censura agli ascoltatori, eh? Io non accetto, Il pubblico è sovrano, il pubblico ha sempre ragione, il pubblico decreta il successo o meno delle trasmissioni. Vai. Il pubblico dice, il pubblico fa,
3: ma
0: il pubblico, il pubblico vota. Votiamo!
3: Ma non è vero!
0: Votiamo!
3: Vabbè.
0: Avete votato?
4: Io ho votato.
0: Vai, togli il coso dei sassi di forum, vai!
1: Dai, vai, il pubblico è dalla parte di...
0: Ma chi è che ha portato i sassi? Maurizio!
1: Sì. Ma...
0: Prego.
1: Vai.
0: Vai, leggi pure.
1: Ah, io mi devo autoleggere?
0: Sì, sì.
1: Ma Camilla era nel privé del Twiga lunedì sera.
0: Che sfigata. Brava Camilla.
4: Ma non è finita.
1: No, limonava come non ci fosse un domani.
0: Applausi, dai, sei una grande.
1: Ma
0: sei
1: non
0: una
1: è
0: grande.
1: Vero.
0: Brava.
1: Ma non ero io.
0: Sei una grande.
1: Era PDB.
0: PDB?
1: Con suo marito.
0: PDB che cos'è?
4: No, Paola.
0: Sembra una bestemmia PDB.
1: Vabbè, ma ragazzi, perché tutti, tra l'altro, ho messo un post su Instagram e tutti i commenti sono stati:
0: certo,
1: avrai limonato, sono tutti curiosi, certo, di sapere, certo, questa cosa.
0: Certo, certo, certo. Quindi nella prossima
6: facciamo una pausa.
0: Se la dici un'altra volta, sì, sta roba, io ti giuro, io possiamo invitare Bausa qui a Radio 105 solo per fargli questa battuta?
4: Adesso chiedo.
0: Io ti giuro, cioè, c'è la possibilità di averli ospiti?
4: Sì,
0: o qualcuno
4: me
0: li porta?

0: Immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo, benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno negli Iper e Market aderenti.
9: Carrefour. Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è... MG.
20: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Super conveniente della vita.
23: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
24: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
25: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
24: L'ha applicato da sola?
25: Ma certo, pennello, polso e voilà!
24: L'allievo che supera il maestro!
26: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Me lo disannunci tu, per favore, grazie.
1: 105 Selection, Olivia Rodrigo con Drop Dead qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
0: Perfetto, questa è la musica che trasmettiamo, queste sono le nostre scelte musicali e soprattutto abbiamo un piccolo aneddoto come sempre in relazione a questa ragazza. Prego.
1: Olivia Rodrigo, classe.
0: È una grande, perfetto, grazie mille per aver arricchito il programma con un'altra notizia musicale. Vai. Vuoi dire un'altra?
1: No, una
0: comunque
1: ragazza.
0: Top. E poi abbiamo, no dai, una dilla.
1: No, non so più che
0: è una
1: dire.
0: Grande.
1: È una grande.
0: È una grande. Abbiamo una serie di messaggi incredibilmente, sì. Cioè poi gli ascoltatori lo fanno apposta.
1: Sì.
0: Se non vuoi parlare di una cosa, mm-hmm. tutti in attesa di sapere con chi ha limonato, ovviamente Camilla Ghini,
1: Madonna,
0: ma questa
1: Madonna,
0: e poi vabbè. E poi al 342 41 15 105 note vocali. Vai Mauri.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Io per un certo periodo ho avuto una fidanzata a Firenze, prendevo il treno da Torino verso Firenze tutti i venerdì sera e la domenica sera, e vi garantisco che quello che avete detto è sacrosanto, nel senso che un sacco di persone che ci si vedeva il venerdì sera e la domenica, poi alla fine è diventata un'amicizia, ci si aspettava, facevamo il viaggio insieme, condividevamo quello che era stato fatto in settimana, eccetera eccetera. Un abbraccio Francesco.
0: Grazie Francesco.
1: Ciao,
0: ma io non so che cosa abbiamo detto.
1: No,
0: no, nel senso, lui ha condiviso qualcosa che noi abbiamo detto, no, ma io non so cosa abbiamo detto.
1: È entrato nelle nostre menti, sì. E ha letto l'argomento.
0: Cioè dentro il nostro cervello, sì. Un pensiero c'era,
1: sì,
0: lui
1: sì,
0: lo
1: sì,
0: ha carpito,
1: sì.
0: E ha detto sono d'accordo con voi, perché io non so cosa abbiamo detto in generale, però prego.
3: Ciao Dani,
0: ciao.
3: Ciao Cami, ciao Loretta, ma io non ho passato neanche 5 minuti in coda,
1: no?
3: Questo weekend, perché abito al mare, ma ho goduto un sacco quando ieri la coda la vedevo da casa in autostrada. Sì.
0: Sei un po' una merda,
1: dai,
0: sei un po' merdone, sei un po' merdone, perché è quello che succede. Devo dire la verità, almeno una volta nella vita alzi la mano chi, prendendo la corsia nel senso ovviamente opposto di marcia, vedendo la coda,
1: sì,
0: dall'altra parte,
1: sì,
0: ha detto
1: wow,
0: però
1: sì,
0: io
1: sì.
0: E sì. Poi ovviamente tutto ci si ritorce
1: torna.
0: Contro. Ma abbiamo un'altra importante notizia. Prego Camilla, vai col tuo racconto, incredibile.
1: Ma quale racconto?
0: Ma non lo so, tanto inventi delle cose, vai.
1: No, niente.
4: Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
0: Ecco, proprio di questo
1: allora,
0: parliamo.
1: Ammetto che questo weekend
0: sì, hai fatto la pazza.
1: Abbiamo tutti un po' alzato il gomito.
0: Ah.
1: Mettiamola così.
0: Super
1: no?
0: Chuck!
1: Sì, sì,
0: vai.
1: Sì. Ma non solo io, cioè tutto il gruppetto che era con me.
0: Il gruppetto.
1: E quindi può
5: sto
1: darsi...
5: benissimo, il tempo è bello,
0: sì.
5: Quindi è possibile anche fare qualche passeggiata.
0: Perfetto.
5: Tutto bene.
1: Può darsi che a un certo punto mi sia avvicinata al tavolo accanto,
0: sì.
1: Dove c'era una donna molto famosa.
0: Ah, gossip.
1: Sì, non so se posso fare il nome.
0: C'è una soubrette,
1: sì.
0: Una influencer, una conduttrice.
1: Elisabetta Gregoraci.
0: Beh,
1: era,
0: ma salutiamola! Beh, casa sua, beh, sei Real Twiga, per forza.
1: Real Twiga.
0: Beh, ciao
1: piena
0: Eli.
1: Piena come una nave.
0: Lei o tu?
1: No, io.
0: Ah, ok.
1: A lei non lo so, io
0: no.
1: Sicuro.
0: Elisabetta, anzi,
1: io
0: facciamo
1: tutto
0: in bocca al lupo al nuovo progetto che sta facendo Elisabetta, l'avete visto?
6: Sì.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: No.
6: No.
0: Allora,
6: non lo
0: sì
6: so.
0: O no?
6: No.
0: No.
6: No?
1: No.
0: Maurizio?
7: No. No, no, no.
0: Camilla?
1: Mi manca questo.
0: Ignorante.
1: Vabbè.
0: È un profilo social dove tiene in forma, si può dire tutto, ma che non sia in forma. Cioè,
1: informa, cioè informare le persone?
0: No.
1: Tiene
0: in staccato forma, ok, e fa vedere alcuni esercizi, alcuni tips per l'alimentazione, questa
1: certo.
0: Cosa qua. Non sapevate.
1: Adesso
0: sapete, un cazzo, veramente ignoranti. Prego.
1: No, niente, può darsi che io mi sia avvicinata verso di lei.
0: Ma perché eri ubriaca?
1: Parecchio.
0: Ah, ok. E cosa hai fatto?
1: Ma perché io ho un problema.
0: Uno,
1: che non reggo
0: certo.
1: L'alcol.
0: Non reggi l'alcol.
1: E soprattutto la tequila. E lì ha voglia.
0: Ma hai fatto la tequila?
1: Certo, facevano gli shot di tequila tutto il tempo. Mi hanno detto che ho preso in mano io la bottiglia.
0: Ma
1: non
0: che
1: ci
0: volgare
1: credo.
7: Cioè nemmeno te lo ricordi.
0: Ma che volgare. Che volgarità.
1: Può darsi che mi sia avvicinata Elisabetta e che le abbia detto sono una santa, mia, una santa Elisabetta.
0: Allora tu lo dico, a parte che sei licenziata, ma sappiate che purtroppo è una cosa che potete googolare se non l'avete mai vista.
1: Come
0: è impossibile.
1: Potete non aver mai visto questo video.
0: Ma ne ha parlato anche lei. C'è stata un'intervista che lei ha rilasciato per una televisione spagnola.
1: Sì.
0: E praticamente le ponevano le domande in spagnolo, e tipo, mi incontrai dove sto stavo mangiando, ma dove stai andando? Elisabetta stacco la risposta di lei in esatto, praticamente è come fanno tutti, aggiungeva una S ma con questa cadenza un po' così, un po' veneto, un po' spagnolo.
1: Può
0: de noartri
1: che io per circa 10 minuti le abbia fatto questa cosa davanti.
6: 10 minuti?
0: No, ma 10 minuti sei d'arresto. Ma questo è stalking.
1: Può darsi, non sono sicura.
0: Cioè tu vai nel posto dove
1: i miei amici che erano con me sostengono che io abbia fatto questa cosa per 10 minuti. Io credo di averla fatta per 2. Loro dicono 10.
0: Ma sai che quando si ubriachi la condizione del tempo ci si diverte, giustamente il tempo vola. Però tu hai fatto per 10 minuti con una bottiglia in mano di tequila. Mi chiamano Santa Elisabetta.
1: Io
0: chiedo scusa a Elisabetta, chiedo scusa.
6: È anche la nostra amica.
7: Che l'ha presa benissimo.
0: L'ha presa benissimo.
1: Vabbè, ma dai, ma si sarà fatta una risata, spero.
0: Amici,
1: cioè, io mi sentivo simpaticissima mentre lo facevo.
6: Pensa.
0: Allora, adesso musica tensiva. Oggi è una puntata strana, guarda che faccio una roba dove sbianca Camilla Ghini.
1: No, non la chiamare. No, non la chiamare.
0: Se voi ascoltatori
1: avete visto
0: di Radio 105
1: ma sicuro dicono di sì, che devono dire, dai,
0: posso dire?
1: Vai.
0: Ok, volete che io mandi un messaggio ad Elisabetta Gregoraci chiedendo scusa per e mi dite voi che cosa devo dire? Io ascolto i peggiori e lo faccio. Solo se mi dite, tipo, mandale un messaggio dicendo: ti chiedo scusa che Camilla Ghini abbia preso una bottiglia di tequila e si sia gettata in piscina vomitando.
1: No, non ho vomitato.
0: Esagerate. Io vi faccio questa promessa, la mando. Ovviamente con la mia voce ad Elisabetta Gregoraci per vedere che cosa viene fuori.
1: No,
0: al 342 41 15 105. Sei pronta?
1: Insomma, ho paura.
0: Vediamo.
6: Cioè. Iniziano ad arrivare.
0: Perfetto. No, allora, c'è tempo veramente di mandare guarda, è bippata? Bisogna bippare questa canzone perché vaffamore. Cioè, c'è un
1: beep. La versione clean.
0: La versione clean, ok. Sì. L'ascoltiamo qui a Radio 105 105. Take away.

0: Vai Daniele, per favore, dai. Mandami un messaggio, dille scusa Elisabetta, sta imbriacone di merda qua. La devo sempre andare a raccogliere in mezzo alla strada, sta sempre ubriaca. Devi scusare. Grandi, graziamo da mesagne, brindisi.
1: Guarda, sarà mia premura. Momentaneamente è il primo che ascolto, ma penso di mandarlo in diretta. Tra l'altro. Sì, ci sta. Sta imbriacone di merda. Cioè, esatto, cioè, tra l'altro con l'aggravante. No, ho paura a chiedere se c'è altro. C'è altro?
2: Cioè, alcuni non si possono mettere.
1: Ma scusa, ancora con questa storia della censura, ai nostri ascoltatori?
3: Dai, veramente.
1: Voi mi censurate gli ascoltatori?
2: È perché parlavano di feci nella piscina.
3: No.
1: Hai cagato una piscina e Twiga? Camilla,
3: ma perché c'è una piscina al Twiga?
1: Certo, veramente.
3: Io non mi ricordo come è fatto quel locale. C'erano dei tavoli.
1: Ma tu puoi andare a fare la cacca?
4: Non te lo ricordo.
3: Dai, Daniele, che schifo, ti prego.
1: Scusa,
3: Daniele,
1: ma perché hai fatto?
3: Daniele,
1: prego.
0: Ciao ragazzi, sono quello che si è limonato, Camilla. E volevo dire che sapeva di posa genere tequila. La stessa cosa che ha fatto con me l'ha fatto con Elisabetta Gregorati.
3: No, mi sono limonato.
0: Quindi
3: pure lei.
0: Quindi voglio chiederle scusa per l'abito di Camilla.
1: Sì. Okay.
0: Fatelo anche da parte mia. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a te. Cioè, per osmosi, no? In qualche modo. Sapeva di posa cenere
3: e tequila.
1: Mamma mia.
3: Ma non è vero, posa cenere, non fumo.
1: Beh, ma non è vero.
3: Non fumo le sigarette.
1: Ah, ok, perfetto. Però non le fuma, ma le mangia, amici. Questo vizio prende ogni tanto le sigarette.
3: Comunque, Maurizio, ragazzi, posso dire?
1: Sì.
3: Chiunque mi abbia incontrato a Forte dei Marmi questo weekend è stata una persona fortunata. Amiche, amici, tutti coloro che hanno avuto a che fare con me. A cena, per esempio, ho cantato una bellissima canzone.
1: Prego.
3: Egregiamente.
1: Io sto cercando il numero da Gregoraci.
3: Ho cantato una canzone di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio.
1: Bello.
3: Un nuovo bacio.
1: Bella.
3: Dedicandola
1: occhi tuoi.
3: Alla mia amica Paola.
1: Sì?
3: E mi è arrivato un messaggio su Instagram stamattina da un tipo che era presente evidentemente a cena.
1: Sì?
3: Che era il suo compleanno. E ha scritto: grazie, mi avete fatto passare un bel compleanno. Sei però più brava a ballare che a cantare.
1: Beh, non so perché, ma questo dubbio ce l'avevo.
3: Poi ho fatto anche un discorso per Paola a cena.
1: Bene,
3: con il microfono.
1: Momento, amici. Tutto ciò sta accadendo. Io ho il mio telefono in mano. Non la chiamo. Mando una nota vocale, giuro.
3: No.
1: Ok. Quando gioco.
3: Non ce la faccio, ce l'ho qui.
1: Perfetto.
3: E
1: io dirò questo. Io prendo.
3: No, 11 anni.
1: E sto per accendere il telefono e sto per registrare. Se puoi stare in silenzio un secondo, guarda. Ok. Così lo sai. Vedi, guarda il numero. Eccolo qua. Vado. Ma...
3: No.
1: Ciao Eli.
3: No.
1: Sono in diretta a Radio 105 a Take Away. E la mia collega Camilla Ghini sostiene.
3: No, io non sostengo, gli altri sostengono.
1: Per favore, siamo in diretta. Allora, di aver fatto questa cosa, tra l'altro, che non fa ridere, ma fa ridere solo lei.
3: No.
1: Sai la tua intervista, quella sono Santa Elisabetta.
3: No.
1: Allora lei era ubriaca al Twiga e faceva questa cosa. Io ti chiedo scusa e lo sto facendo anche in diretta da parte mia, che sai che ti voglio bene, tutto il pubblico di 105 ti ama, ok? Ti chiediamo scusa per questo atteggiamento orribile da parte sua. Prossima volta cacciala a calci nel sedere dal locale.
3: No.
1: Grazie Eli, un abbraccio forte.
3: Dai,
1: ciao.
3: No. No, l'hai mandato veramente.
1: Sì.
3: No.
1: Vediamo se ci risponde oppure no.
3: No,
1: mi chiamano Santa. Allora,
3: mi chiamano Santa Elisabetta.
1: Ho paura, non le ho detto la storia, quella delle feci, perché questo è un fattaccio.
3: Dai.
1: Devo dire che quando poi ti parte la brocca è un attimo.
3: Ma cosa mi parte la brocca?
1: Questa cosa che non si riesce a capire, tu hai questa voglia di defecare.
3: No, me ne vado. Cioè, a me queste cose fanno schifo. No, veramente non ce la faccio. Cioè, me ne vado, me ne sto per andare.
4: No, perché
3: credono a tutto. E poi ci manca solo che arriva un altro che dice: sì, l'ho visto cagare in piscina.
1: No, capito. No,
3: è un attimo.
1: Cioè, amici,
3: per una serata che uno si fa tutte queste cose.
1: Amici, io vi chiedo veramente se un minimo di affetto dopo questi 20 anni.
3: No.
1: a Radio 105. Vi prego, inventate di aver visto Camilla fare questa cosa al 342 41 15 105, vi prego. Sì. Sarebbe un sogno veramente importante per quanto mi riguarda. Per arrivare al mio compleanno a breve, un uomo veramente felice. No. Ma abbiamo anche un po' di musica nel frattempo che arrivano le note.
3: No, ragazzi, prego. Comunque posso dire, mi pagano troppo poco per subire tutto questo.
1: Hai ragione.
3: Veramente, adesso vado su a chiedere un aumento immediatamente.
1: Vai subito, però nel frattempo se mi annunci il disco, perché so che ti piace,
3: bellissimo.
1: Prego. Anche se ti piace meno questa versione.
3: Mi piace più la versione di Tame Impala da solo, però devo dire che anche in questa versione, insieme alla mitica Jenny, non è male, si chiama Dracula.

0: Nonostante il giudizio di Camilla Ghini, io la trovo una bellissima canzone. Questo remix di Dracula qui su Radio 105 105 Take Away è successo, amici. Ci sono informazioni che arrivano da tutta Italia per quanto riguarda il fattaccio Camilla Ghini Gate. Prego.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
1: Soy Martin, sì. Manutendor del Twiga.
0: Sì, vale.
1: Questa mattina ho trovato una bella cagata nella piscina. Ora ho capito todos. Un beso, ciao cari.
2: Ma poi dov'era la piscina? Ma non l'ho vista.
0: Un beso, ciao cari.
2: Preghiamano Santa.
0: C'è altro, ho paura.
3: Ciao ragazzi, sono Roby da Torino.
0: Ciao Roby.
3: Ebbene sì. Sì, io ho visto Camilla fare la popò nella piscina.
2: Ebbene sì,
3: io lo ripresento. Mi sono anche vergognato, però l'ho vista. Grande. Ciao ragazzi,
0: buona giornata. Ciao Roby, grazie, un abbraccio forte, veramente.
4: Però l'hanno vista.
0: Ragazzi. Scusami, chi siamo noi per andare contro gli ascoltatori?
5: Cioè, che schifo. Che schifo.
2: No, ma come che schifo?
0: Sai come si dice, no? In vino Veritas, in scarpe Adidas e in shampoo Badidas.
2: Sì.
0: Ok?
2: Non so anche il resto.
0: Mangiando un ananas. Perfetto.
2: Esatto.
0: Ho paura, basta.
4: No, ce n'è.
6: Veramente io ero presente alla serata e lo show di Camilla Ghini.
0: Sì.
6: Camilla Ghini stava facendo il bagno,
0: sì,
6: ha alzato improvvisamente la mano chiedendomi la carta igienica. Ho detto: Camilla, un attimo che la vado a cercare in bagno e poi te la porto.
0: E poi è successo, è incredibile.
2: Ma ragazzi, veramente, qualcuno si chiede perché io non trovo un fidanzato. Ma se uno ascolta questo programma, cioè l'idea che diamo di me
7: colpa nostra.
2: Adesso è colpa nostra.
0: Cioè tu, non lo so, fai le cose che non bisogna fare. Cioè, ma poi in certi contesti. Ditemi se c'è altro. Un'ultima, vai, prego.
8: Daniele,
0: dimmi.
8: Io volevo. Non volevo dire niente, ma io.
2: Era il Twiga pure lui.
8: Lo devo dire.
0: Sì, dillo.
2: Tutti al Twiga.
8: Cova ciatta, bordo piscina, Camilla. Facendo. Purtroppo l'ho vista. Vuole rimanere anonimo.
0: Sì,
8: grazie,
0: sì.
8: Andrea.
0: Ciao Andrea Anonimo. Ciao Andrea Anonimo. Accovacciata, devo dire, un'immagine brutta. Veramente.
2: Ma avevo pure un vestitino carino, tutto verdino.
0: Aperto,
2: ma figurati.
0: Però. Aperto, vabbè, perché certo, giustamente è pronto per evacuare. Pensa,
2: dai,
0: allora.
2: Che schifo.
0: Questo,
2: ma non ce la faccio, ti giuro, mi viene da vomitare.
4: Comunque dicono buongiorno, in Versilia non si parla d'altro.
0: Vero. Amici, è un feudo oramai di...
2: Ragazzi,
0: ognuno ci lascia un pezzo di cuore, no?
4: Esatto.
0: Quando va in vacanza
2: in
0: e c'è chi ha lasciato un altro vabbè, succede, ma cercheremo di chiedere scusa all'infinito a Elisabetta Gregoraci che ci ha risposto. Ed essendo molto molto
2: sempre
0: simpatica, ci saluta tutti quanti, saluta anche gli ascoltatori e dice: sto volando.
2: Ah, meno male. Quindi... Eli, scusa ancora, mi chiamano Shanta. Sono la Shanta.
0: Esatto. Poi vedi che quando ti vede dal vivo, adesso
2: fanno,
0: la prossima volta ti dà una testata. Una testata.
2: Sono abituata.
0: Una testata.
2: Sì, sì.
0: Allora, ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo. Take away su Radio 105.
9: Take away. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene il tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto
9: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No.
16: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
18: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
20: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Mercoledì 3 giugno incontreremo nel nostro salotto Baby K e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Mi Casa. Vi aspettiamo.
21: 105 Mi Casa Live.
22: Mercoledì 3 giugno alle 18 con Baby K.
20: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: Era il 1976 e interpretavo già al tempo queste coreografie, sì, insieme al mio amico Bonnie M con Daddy Cool per chiudere questa puntata di 105 Takeaway. Ma per chiudere dobbiamo veramente sentire forse l'ultima testimonianza da parte di un nostro, sì, ascoltatore, che pare aver visto Camilla Ghini lasciarsi andare nella piscina del Twiga, e questo non si fa. Prego.
1: Ciao ragazzi, devo spezzare una lancia a favore di Camilla Ghini, perché, sì, io ero presente. In realtà non è che ha fatto la popò così, in realtà, uh-huh, era in piscina che stava male, ha vomitato, no, e dallo sforzo,
2: no dai, ma, sforzo, dai, ma che schifo, ma non ne posso. Dai, ma basta, ma non ne posso più, ma sono esausta.
0: Lo sforzo
2: per una serata che ho fatto.
0: Sforzo a volte. Potremmo fare una puntata dedicata.
2: No,
0: eh? No. Non credo non sia. Domani magari con Jake ne parliamo. Beh, non lo so, lo scopriamo comunque a partire dalle 12. Grazie Camilla, trattieniti perché è importante.
2: Perché sono una santa.
0: Esatto.
2: Mi chiamano Santa Elisabetta.
0: Grazie Lauretta.
2: Che comunque è stata molto carina, dai, ha preso bene il mio.
3: Perché, esatto, sono una santa. Ma chiamano Santa Elisabetta, questo è il segreto.
0: Esatto, questo è il segreto, l'abbiamo scoperto anche quest'oggi. A domani, grazie mille, ciao!

0: Sono le 13 in punto. Ciao squizzati, buongiorno.
1: Rompi palle.
0: Iniziamo. Ho detto l'ora.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli squizzati. Buon mercoledì 3 giugno, sono le ore 13. Non sentite che pace, non sentite che calma. Ebbene sì, in questo studio c'è solamente una persona. C'è solamente una persona. Oggi avrò le redini di questo programma, anche se sento un bisbiglio, un'interferenza di sottofondo. Chi è che disturba il telefono? Pronto?
1: Ma siamo impazziti.
0: Chi è? Siamo impazziti. Un ascoltatore. Ciao, come ti chiami?
1: Io sono un ascoltatore.
0: Ciao.
1: Io mi chiamo Enrico.
0: Enrico, quanti anni hai oggi?
1: 41.
0: E
1: buongiorno.
0: Che lavoro fai, Enrico?
1: E beh, cerco di rubare i ricchi per dare ai poveri.
0: Sei sempre così nobile, Enrico. Allora, innanzitutto dobbiamo dare la prima grande notizia del giorno, perché oggi festeggiamo tutti quanti insieme il compleanno del nostro qui mancante conduttore Enrico Papi, che compie anni.
1: Guarda che...
0: E li festeggia con noi. Però le male lingue dicono si vergognava a farsi vedere, a farsi inquadrare così decadente, no? Data la sua veneranda età. E quindi non si è presentato in radio, è vero Enrico?
1: Allora, guardate. Questa notte a Roma è
0: che
1: caduto un fulmine, lo sto scherzando, è caduto un fulmine.
0: L'abbiamo visto nelle notizie.
1: E ha buttato giù praticamente una mezza pineta sotto casa mia. Quindi io non ci ho pensato, sono rimasto intrappolato tra vigili, alberi, eccetera. Ora io mi trovo a precisamente 4 chilometri da voi. Tu
0: a 4 chilometri?
1: Magari...
0: No, Harry, allora, posso darti un suggerimento? Fai dietro fronte e torna a casa, faccio io, cioè stai tranquillo.
1: No, guarda, adesso sto per girare. Guarda, io penso che 10 minuti, due, leggiamo le notizie.
0: Dietro fronte e torna a casa, faccio io, cioè stai tranquillo.
1: No, guarda, adesso sto per girare. Guarda, io penso che 10 minuti, due...

0: ritardo sulla strada, do le altre notiziole. La prima era quella del tuo compleanno, poi parliamo di rientri, perché c'è questa donna svizzera che stava rientrando dalle vacanze, che è stata fermata in dogana a Tangen, nel canton Schaffusa, perché portava con sé, a te, cioè, per te nulla di strano, no? Però lei portava con sé ben 55 valigie. 55 valigie, tutte le valigie sono...
1: È mia moglie!
0: Esatto!
1: È mia moglie, guarda che è mia moglie!
0: Sapevo che l'avresti detto! Tutte le valigie sono state controllate, perché che cavolo mai ci avrà dentro 55 valigie, ma soprattutto come faceva a portarle, però il personale non ha riscontrato nulla di sospetto vietato, cioè lei semplicemente un sacco di valigie, un sacco di outfit. Quando si dice...
1: L'hanno fermata? Ma qual era il reato?
0: Cioè, ma scusa, 55 valigie, è normale che una persona gira con 50... Avranno detto, sta qua starà trasportando qualcosa di illecito. Invece no,
1: Ho capito.
0: E vabbè, niente, quando si dice...
1: Facciamo una puntata sulle valigie?
0: No, non sulle valigie. Non sulle valigie, che ci viene il mal di schiena. Andiamo avanti, parliamo di miti. A Palm Springs, nel deserto della California, è stato battuto il record del maggior raduno di sosia di Marilyn Monroe. Erano ben 1037, con parrucca platino e abitino bianco. Battuto il precedente record stabilito a Brighton, in Australia, che si fermava solamente a 254 partecipanti. Tutto questo perché... Perché volevano celebrare il centesimo compleanno della star, che siete quasi coetanei, nata lo scorso 1° giugno 1926 a Los Angeles e diventata un mito intramontabile. E quindi sai a chi vogliamo dedicare la puntata? Henry?
1: A Orietta Berti, che compie gli anni lo stesso giorno quando è nata Marilyn Monroe? No,
0: ai miti!
1: Bello!
0: A tutti i miti della storia, del mondo, della TV, e anche a te, che un po' oggi sei il mio mito, perché sei in diretta dalla macchina. Quindi ti meriti un sacco di applausi. Stai arrivando? Bene, noi ti aspettiamo intanto con Francesco Gabbani, Summer Funk, rimanete lì.

0: Ati, è mercoledì, giornata in cui si scavalla. Anche oggi 2000 euro in palio,
1: no!
0: Scusa, un lapsus, 2000 euro in palio, in gettoni d'oro per chi se li saprà meritare. Enrico è bloccato nel traffico di Roma. Ma sì, Enrico, ma sei a 4 km, ma non ce la farai mai. Ma dimmi tra quanto sei qua, più o meno. Un'idea ce l'hai?
1: Rompi palle.
0: Voglio essere precisa. Vabbè, fa niente. Comunque intanto noi andiamo avanti. Abbiamo già specificato il tema di oggi. Oggi parliamo di miti, prendendo spunto dalla notizia secondo cui c'è stato questo raduno celebrativo di sosia di Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mito del cinema, e quindi facciamo subito lo squizzino per scegliere i primi due concorrenti. Vai!
2: Lo squizzino!
0: Allora, il primo squizzatone di oggi si chiama Andrea.
1: No!
0: Andrea, ma ti dico di sì che no. Porca miseria. Andrea si chiama, 28 anni, nato in provincia di Messina, ma vive a Budrio, in provincia di Bologna, fa il corriere. Non ha hobby in particolare, ma ascolta tanta musica italiana. Ciao Andrea!
3: Ciao!
0: Buongiorno!
1: Ciao Marco!
0: Ciao Marco, si chiama Andrea...
1: Ciao Marco!
3: Intanto un attimo, volevo fare gli auguri a Enrico Papi che...
0: Bravo! No. Perché ricordiamolo, oggi è il suo compleanno.
3: Se non sbaglio ho letto 81.
1: No,
0: Harry, diglielo tu quanti anni hai, vai.
1: No!
0: Ma basta dire no, dillo quanti anni hai se sa.
1: Rompi palle.
0: Eccolo là. Vabbè. 61. Io approfitto del microfono finché non entra lui in studio per divulgare la sua vera età. Allora Andrea, come stai? Tutto bene? Sei
1: Marco!
0: Pronto?
3: Tutto a posto.
0: Ascolta, tu hai detto che vorresti partecipare al gioco perché pur avendo 28 anni e non 40 come Enrico, sei cresciuto con lui.
1: 41.
0: Oddio, è arrivato?
1: 41.
0: Eccolo, 41.
3: Sì, l'ho scritto 20 anni fa, l'ho mandato il messaggio.
1: Io 41,
0: è arrivato
1: dite 61?
0: Quello vero, Andrea, vai.
1: Ma ci rimango malissimo, guarda.
0: Auguri, Henry.
1: Basta con questi auguri, basta. Non so di cosa state parlando.
4: Tuo compleanno. Auguri anche di Tank.
0: Tuo compleanno. Non so. Allora, stavo... Cos'è?
1: Oggi.
0: Che carino, Tank. Che dolcezza infinita. Bravo,
1: ma
0: Tank.
1: Insomma, chi è che gioca allora? Chi è il primo?
0: Stavo parlando con Andrea, 28 anni, vive in provincia di Bologna e stavo per fargli la domanda.
1: Ho ucciso due vecchiette.
0: Ma no,
1: uno, non so, ho preso sotto qualche scherzo.
0: Ma no. Dai, fai la domanda ad Andrea.
1: Andrea, come stai?
0: È questa.
1: Tutto bene, Andrea?
3: Tutto a posto.
1: Sai qual è il tema di oggi?
3: Sì,
1: no, Andrea, tu te devi svegliare. I missili.
0: I miti, che missili?
1: Ah, i miti, sì. Dove si narrano le gesta dei miti? Nei poemi o da Noemi?
3: Nei poemi.
0: Bravo Andrea. Allora Andrea, bravissimo, sei in gara. Ti presento la tua sfidante che si chiama Jasmine, 27 anni, vive a Savona. È un'educatrice di sostegno nell'ambito scolastico, ma ha lavorato tanti anni in Croce Rossa. Ama la musica, canzoni attuali e anni 80-90. Ciao Jasmine.
1: Ciao Jasmine.
5: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
5: Intanto tanti auguri, fossi andata a Guess My Age avrei perso.
1: Perché quanti me ne dai? Scusa, quanti anni mi dai? Io ne ho 41.
5: No,
1: però...
5: te ne avrei dati molti. 41, allora te ne avrei dati 35.
1: Vedi, mi sta già simpatica a me già.
0: Non vale corrompere la giuria, non vale.
1: Per me già passa, va avanti, secondo me è già arrivata lo squizzone già, non so perché. Senti, la domanda è questa, chi era Batman? Uno che applaudiva sempre? Batman o l'uomo pipistrello?
5: L'uomo pipistrello.
1: Brava.
0: Very good. Allora abbiamo Andrea contro Jasmine nella prima manche. Mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi.
6: No, la parola.
7: La parola.
6: Mi manca la parola.
1: Oh, bene, ragazzi, si stoppano le canzoni. Mi dovete dire, cantare la parola che viene stoppata, eh? Partiamo con i ricchi e poveri, Andrea. Ce la fai?
3: Proviamo.
1: Spacca tutto, Andrea,
0: vai!
1: Vai.

0: Darò la colpa?
1: A te?
0: Bravo!
2: Sì, a te.
0: Vabbè, sul gol.
1: Non si sente niente comunque, non si sente malissimo. Proprio.
0: Aspetta, aspetta, non si sente. Allora dobbiamo rimproverare su. Ma allora. Sì, sì, sì, sì, no, dai, ci sta.
1: Si sente male, diciamo, la canzone bene o male, l'ho interpretata perché un po' la conoscevo, però comunque si sente malissimo.
0: Ecco, certo.
2: Lamentele, Summa, lamentele per te. Fai
0: Summa,
2: qualcosa.
0: Mi dispiace per te, Summa. Vedi, allora, arrivano lamentele dei nostri ascoltatori. Non è carina questa cosa, non sentono bene.
2: No, non si può lavorare così, dai.
0: Veramente, allora, guarda, andiamo avanti, andiamo con Jasmine. Jasmine, per te, serenere di sere.
2: Non c'è tempo,
0: non c'è
3: spazio.
0: Dove dice sente già?
2: Sì. Mai nessuno capirà. Puoi rimanere.
0: Allora, ragazzi, uno pari. Andrea, sentici bene però, perché sennò dopo nessun rimpianto, mi dirai. Vai.

0: vedi che si sente?
1: Sì, sì, sì, molto meglio.
0: 2-1, Jasmine. Guarda, questa è una canzone. Quanti... Tu hai 27 anni, quindi sei giovanissima.
2: Sì.
0: Mm. Allora, questa è una canzone. La conosce Ter Parisi?
2: Sì.
0: Mm. Quella mm. Cicale, cicale.
2: Cicale.
0: Mm. Ci proviamo?
2: Vediamo.
0: Vai.
2: Vediamo.
0: Vai. Della
2: formica.
0: Mamma mia.

0: ricordiamo, tu hai 28 anni, Andrea, quindi tutti e due giovanissimi. Allora, Andrea, sì, per te invece abbiamo una canzone. Secondo me potresti indovinarla, perché è una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Bella.
0: Ti piacciono?
2: Sì, sì, sì.
0: Oh, mo non mi dica che non senti bene, però, vai, mi dà.

0: Per le caviglie.
1: Bravo!
2: Andrea, ma sei un fenomeno.
0: Ci proviamo.
2: È un fenomeno.
3: Proviamo. Molto bravi, molto
2: vero?
3: Bravi.
2: Jasmine, dai sotto allora. Per te andiamo con una canzone. Come potrei definire? Una canzone romantica, ma allo stesso tempo una canzone di buoni propositi. Lucio Dalla canta Futura.
4: E se una femmina si chiamerà Futura. Il suo nome dentro questa notte mette già.
5: Ah, non la so.
2: No! Mette già paura.

Bellissima. Andrea, ora attenzione, attenzione, anche per te facciamo un passo indietro, quindi anche per te andiamo a pescare un cantante che era molto divertente già all'epoca. Quando cantava questa canzone era rivoluzionario, Gianna, Rino Gaetano.

0: il suo salario dall'inflazione.
1: Ma come fai?
2: Il suo salario dall'inflazione.
1: E allora meritatamente Andrea va avanti. Jasmine, mi dispiace.
3: Ah, complimenti Andrea.
1: È stato bravo.
4: Grazie.
1: Andrea.
4: Brava.
1: Allora salutiamo Jasmine. Allora. Senti Andrea, ma come hai fatto a sapere tutte queste canzoni? Hai 28 anni, sei giovanissimo.
0: È un po' di cultura generale, insomma.
1: Bravo, bravo, bravo Andrea. Allora adesso scopriamo dopo la pubblicità chi ti sfida, giusto Lodo?
4: Sì, giusto.
1: E Jasmine invece dobbiamo salutarla. Ciao Jasmine.
4: Ciao Jasmine.
1: Pubblicità.
5: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però. Con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai. Ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti. E ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. Ma fate presto, perché spariscono in fretta.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: Sono le 13:23, cari squizzati, di una giornata che non è una giornata a caso, ma è la giornata del compleanno di Enrico.
11: Basta!
12: Auguri, è il suo compleanno oggi. Io non so mai se è giusto fare gli auguri di compleanno oppure no. Hai un anno di più, sei un anno più vecchio, sei un anno più vicino alla fine.
10: Ho capito, ma io non butterei somma benzina sul fuoco.
11: Sì,
10: quasi.
11: Veramente, io la farei già finita con questa rottura di palle degli
10: già
11: auguri.
10: Già è incattivito di per
11: basta,
10: sé. Allora, Henry, come stai vivendo questa giornata? A parte
11: male,
10: il traffico stamattina.
11: Male,
10: ma ti aspetterà una celebrazione stasera?
11: No,
10: però,
11: non
10: dai,
11: ci sono celebrazioni, farà una cosa...
10: Niente.
11: Come sempre niente faccio.
10: Come
11: va bene?
10: Sempre niente?
11: Mi fa tristezza il compleanno.
10: Allora, questa è quella parte in cui io dovrei dirti: oh, che noia, un fai morire.
11: Sì,
10: un
11: lo
10: cacchio,
11: devi dire.
10: Oh,
11: sì,
10: che palle,
11: sì.
10: Oh, come fai tu con me?
11: Lo devi dire, sarò io, mia moglie, con i miei figli facciamo una cenettina.
10: Che palle, oh, capirai. Oh.
11: Beh, ti posso dire una cosa? A me viene un'angoscia delle... Io non so, ma che cacchio si festeggia uno il compleanno? Cioè, che diventi più vecchio? Ma qual è il...
10: Un nuovo giro intorno al sole, Henry.
11: Ma quale intorno al
10: esperienza
11: sole?
10: Acquisita.
11: Ma no, un giro intorno
10: saggezza
11: alle palle, che ti girano le palle di più quel giorno. Ma no, lascia stare.
10: Maro, guarda quanto mi deprimi. Auguri. Guarda, veramente sei proprio una roba.
11: No,
10: comunque,
11: vero,
10: i nostri
11: vero,
10: ascoltatori che ti vogliono bene ci stanno mandando un sacco di messaggi dove ti fanno tanti auguri, dove ti dicono auguri vecchio.
11: Grazie.
10: Quanti sono 81?
11: Grazie.
10: Paga da avere vecchio, tutte cose così. Va bene. Allora.
13: Auguri.
11: Che dice Asaia? Dimmi Asaia, sta parlando. Dimmi Asaia, vuoi dire qualcosa? Di.
14: No, insomma, mi ha detto vieni a fargli auguri Enrico.
11: Ma
14: vieni,
11: perché?
14: Enrico.
11: Grazie.
10: Va bene. Allora,
11: va bene,
10: Henry,
11: poi ci manca che arriva pure il cravatta,
10: siediti,
11: capito?
10: Che c'hai che c'hai una certa, stai tranquillo che io adesso ti presento la prossima concorrente. Vai!
15: Lo squizzino.
11: Intanto abbiamo Andrea, bravissimo. Andrea, ci sei?
13: Sì, ci sono.
11: Ecco, Andrea, bravo, Andrea. Almeno te difendimi ogni tanto, perché qua sono messi in mezzo tra cosa, coso, tutti in casino fanno.
10: Cosa? Va bene. Allora, ti presento la prossima concorrente. Lei si chiama Noemi, 34 anni, vive in provincia di Vercelli, dalle parti di Summa. Insegna inglese in una scuola professionale. Ma è anche un'appassionata agente di viaggio e adora organizzare esperienze e scoprire nuovi posti. Magari puoi farti organizzare da lei un experience per il tuo compleanno. Innamoratissima, in attesa di una bimba che nascerà a settembre, ama la musica. Benvenuta Noemi.
15: Noemi,
16: ciao ragazzi, buongiorno. Auguri Enrico.
10: Buongiorno.
11: Grazie Noemi. Grazie.
16: Auguri per i tuoi 41 anni.
11: Grazie, Noemi, ti voglio bene. Vedi, si sente subito quando i nostri ascoltatori.
10: Che li abbiamo ammaestrati tutti.
11: Ma perché gliel'avete detto voi?
10: Che ne fai 41, certo.
11: 41. Vabbè, andiamo avanti. Allora, che numero di maglia aveva Maradona? 10 oppure 3-4-2-4-1-4-5-1-0-4?
16: Direi 10.
11: Brava!
10: Diresti bene, brava Noemi. Allora abbiamo Noemi contro Andrea nella seconda manche. Indovina chi o cosa?
17: Oh, indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
11: Oh, allora, a proposito di miti, mi dovete dire di chi di cosa parlo, eh? Chi arriva a 3 va avanti. Noemi, parto con te. Aglio, sì. Di chi parlo? Aglio.
16: Dracula.
11: Brava! Grazie, che portento.
10: Bravissima.
11: Andrea, allora stupiscimi anche te. Sei pronto?
13: Vai.
11: Napoli.
13: Maradona.
11: Bravo!
10: dai, bravo.
11: Ragazzi, veramente uno pari. Andiamo avanti. Noemi, fratello, di chi parlo? Niente. Andiamo da
16: Remo.
11: Andrea. Che hai detto?
16: Ho detto Remo.
11: No! Andrea, Roma.
13: Fratello Roma. Romolo?
11: Romolo, sì! Avevi sbagliato fratello,
10: Noemi.
16: Cavoli! Mannaggia.
11: Mannaggia, Andrea va a 2. Adesso torniamo da Noemi. Noemi, mi devi dire di cosa parlo. Leggenda.
16: Un passo.
11: Andiamo da Andrea. Merlino. Di cosa, eh? Non di chi. Di cosa parlo?
13: La spada nella roccia.
11: Noemi. Artù.
16: Cavalieri della tavola rotonda.
11: Andrea, roccia.
13: Excalibur.
11: Sì! Bravo Andrea.
10: Bravo.
11: Ti arrivi a 3, quindi ti salvi e vai avanti. Hai capito Andrea? Prima mi mandavi via Jasmine, adesso Noemi. Noemi.
16: Eccomi, ci sono.
11: Senti Noemi, tu di cognome fai Sacco, vero? Allora
16: sì.
11: Mi piace un sacco Noemi, bravissima, però
16: grazie,
11: peccato che Andrea niente è stato più bravo di te in questa manche, quindi noi salutiamo Noemi.
16: Sì, è giusto.
11: Eh?
16: È giustissimo.
11: Bene,
10: sportiva, sportiva.
11: È sportiva. Allora Andrea, tu rimani in linea perché adesso ci ascoltiamo di Lady Gaga e Due Cieli. Runway.
10: Salute.
11: No, però ho letto il cantante. Lady Gaga e Due Cieli. E ci ascoltiamo Runway. Perché ho detto male?
10: No.
11: Guarda che bello sto pezzo, dai sotto. Dai.

0: Ciao Enrico, buon compleanno, mi hanno detto che sono 41 anni dal tuo cravattone, dal cravatta.
1: La cravatta, cravatta con qua, cravatta, sai che ci faccio io, 40 e te prendo, cravatta.
2: Cravatta,
1: sono problemi, proprio grossi problemi.
2: Dai, insomma, ma gli auguri da cravatta, scusa.
1: Ho capito, ragazzi,
2: che
1: ma
2: carino
1: cravatta,
2: che è stato.
1: Cravatta c'ha un suo perché.
2: Sai che per ma... l'occasione oggi sfoggia una cravatta gialla, lo sai?
1: Porca miseria.
2: Mitico, va bene. Allora abbiamo Andrea Bravissimo che sta mandando,
1: ragazzi,
2: a casa tutte, incredibile,
1: è
2: una strage.
1: Portento.
2: Ma verrà presto risfidato, non più da una donna stavolta, vedremo da chi, vai.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Perché tu dici che Andrea è un divoratore di concorrenti...
2: Esatto.
1: E non, sì, pensi questo?
2: Terminator di avversarie. Vediamo con un avversario come se la caverà.
1: Sentiamo.
2: Lui si
1: po'.
2: Chiama Riccardo, 33 anni, vive a Roma, tecnico telefonico. Ha una coltivazione di peperoncini a casa. Fa giardinaggio e appassionato anche di barbecue. Potrebbe essere amico nostro, effettivamente. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico, tanti auguri.
1: Ma grazie, grazie Riccardo. Senti, dimmi una cosa, allora, tu hai questa coltivazione di peperoncini?
4: Sì.
1: Ma
4: sì.
1: Spiegami un po', quali sono? Quelli rossi, quelli verdi, quelli gialli? Perché c'è un po' di una varietà.
4: Sia rossi che verdi, sì, abbanero, mi piace insomma mizzarli.
1: Buoni, ma le fai quella cosa che metti nell'olio, poi ci fai il barattolino?
4: Anche, anche.
2: E fai delle
4: perché la base comunque al cibo che si mangia abbina al peperoncino.
1: Ah, giusto, e poi si dice che il peperoncino, lo dico qui a Lodovica perché magari
2: dimmi che non lo
1: dire
2: so,
1: a coso,
2: sì, sì.
1: Il peperoncino afrodisiaco,
2: ma
1: potresti...
2: dai, vedi?
1: No, potresti, potresti a coso sparmarlo sul panino la mattina, che così gli viene una botta d'erotismo. Giusto, Riccardo?
4: Sì, peccato che poi nel furgone sto col collega.
1: Ah,
2: tu dici che non puoi, giustamente.
1: No,
2: puoi
1: come no? Puoi
2: sfogare.
1: Vabbè, ma lì c'è sta. Chi tocca il sangrugna, ragazzi. C'è. Non è che uno sta a guardare il pelo, Riccardo.
2: Si fa la selezione all'ingresso.
1: Non è che uno fa la selezione quando uno gli parte la botta.
2: Ma dai,
1: voglio dire.
2: Ma dai,
1: guarda.
2: È la demenza senile, scusa.
1: Ma non
2: Riccardo.
1: È vero. Vai. Riccardo, non risponde a Lodovica perché Lodovica provoca, capito? Lei provoca. Capisci?
4: Ho capito,
1: fai finta che ha un problema, capito? Che non si riesce a tenere.
2: Allora, dai, fagli la domanda.
1: Ti faccio la domanda. Come si dice mito in inglese? Might o very very fig? Oddio, Riccardo.
2: Pensaci,
1: No, aspetta, la rifaccio. Aspetta, che non ho mai sentito bene, Ricca. Allora, come si dice mito in inglese? Might, scritto M-Y-T-H.
2: Ypsilon.
1: Oppure...
2: Ypsilon, Vai. Poi...
1: Veri. Fig. È la prima.
2: La prima.
1: E di mai?
4: Sì, la prima.
1: Bravo!
2: No, bravissimo. Riccardo,
1: oddio,
2: allora,
1: ce la possiamo fare.
2: Abbiamo Riccardo contro Andrea nella manche musicale. O la sai o te ne vai?
1: Yeah.
5: O la sai?
6: O te ne vai?
1: Ah, allora. Ricca, partiamo con te. Come siamo messi con la musica? Come coi miti?
7: Un minuto.
4: Ma...
1: Come un minuto?
2: Con chi stai parlando, Ricca?
1: Ma chi ha detto un minuto? Ricca? Riccardo? Chi ha detto un minuto? Ma io chi?
7: Io. Che devo spostare... devo spostarmi un attimo.
2: Devi spostare la macchina?
1: Io chi?
2: Andrea, deve spostare la macchina.
1: Come devi spostare? Allora, sposta la macchina.
2: Ma stiamo giocando, Andrea!
1: Silenzio! Andrea, dove stai? Andrea?
7: Ora mi sono parcheggiato di nuovo.
2: Bravo.
1: Ho capito, ti sei parcheggiato. Dove stai? Tutto a posto?
7: Tutto a posto.
1: Ok, tu Riccardo?
4: Bene.
1: Non è che ti sei messo a fare roba con amico tuo adesso che hai preso il peperoncino? Non ti distrarre. Allora, parte Riccardo.
4: Sì.
1: Ah, che fatica. Allora, siccome oggi parliamo di miti, non mi dovete dire i titoli delle canzoni, ma dovete dire chi li canta.
2: Ah.
1: Partiamo con Riccardo.
4: Okay.
1: Ricca, dagli con la prima. Vai!
4: I Queen.
1: Bravo, i Queen! Bravo, Ricca. Andrea.
4: Vai, ci proviamo. Vai.
1: Andrea, hai parcheggiato?
7: Sì, sì, sì, ho parcheggiato.
1: Cioè, quindi prima tu dove stavi quando gareggiavi? Dove ti eri messo?
7: Ero parcheggiato in un parcheggio
1: abusivo. Ho parcheggiato io.
7: Bravo, come hai parcheggiato tu per entrare in radio? Esatto.
1: Lascia perdere, non hai capito, sono entrato, c'era la sbarra aperta, Lodo, c'era la sbarra aperta e c'era un'altra macchina che stava entrando, mo non so chi era, quale altro artista. Io sono passato, Peppe, levati d'arca e raspostati! Sono entrato a sinistra, giuro, l'ho fatto.
7: La cosa che è successa a me, soltanto che io ero la parte lesa.
1: Cioè?
7: Ero io quello nel parcheggio privato.
1: Ah, non ci devi stare, beh, tu devi sto giocando agli squizzati.
2: E lì ti lasciano in pace.
1: Allora dimmi chi canta. Vai, vai. One through a party in the county jail. The prison band was there. Bravo Elvis, uno
2: parte.
1: Lo sai, Lodo, in una puntata che tu non c'eri, sì, che è arrivata mia figlia, io ho detto Jealous Rock, ma rimproverato perché non si dice così.
2: Non è Jealous,
1: pure te ce metti. Ho capito, allora andiamo da Riccardo. Riccardo?
5: Sì.
1: Riccardo?
5: Sì,
1: Ricca!
5: Eccomi.
1: Allora Riccardo, qui stiamo parlando di una canzone non bella, bellissima, non mi sbagliare il gruppo, vai. Dai.
5: L'ho sentita male. Backstreet Boys, l'ho sentita male.
2: Cosa?
1: Comunque sono gli Aerosmith.
2: E
1: vabbè, l'emozione, Lodovica, può capitare, l'emozione.
2: Diglielo tu a Steven Tyler, che è un membro dei Backstreet Boys.
1: Lo senti che la canta, però, senti Riccardo.
7: Io la sto cantando, Andrea la sta cantando.
1: Ah, Andrea, ma tu sta a fare un casino, ti metti sempre in mezzo. Andrea, mo tocca a te adesso. Se mi sbagli questi, Andrea, io vengo là. E veramente, guarda.
2: Te corco,
1: vai. I Guns N' Roses.
7: I Guns N' Roses, sì.
2: Dai, corcalo, vai.
1: La situazione, scusate, Lodovica, riepiloga la situazione perché qua veramente è diventato tutto molto caliente.
2: Siamo due pari e tocca a Riccardo di nuovo.
1: Riccardo?
5: Sì.
1: Allora, in questo caso non puoi deludermi.
5: Ok, speriamo.
1: Va bene?
5: Sì.
1: Adesso che mi sgranchisco un pochino.
2: Vai.
1: Come faccio, Riccardo? Vabbè, questa è una canzone italiana di un grande cantante che mentre stava dentro una stanza pensava che ha scritto questa canzone. Vai, non me lo puoi sbagliare questo, è un mito, vai.
6: Quando sei qui con me.
5: Modugno.
1: Aspetta Ricca, chi era? Chi era?
7: Lo devo dire io?
1: No, Riccardo, no. Non era Modugno, era?
2: G?
1: Ma che G? Niente Ricca, io ti volevo dare la seconda occasione. Ma niente, Gino Paoli, come?
6: Quando sei qui vicino a me.
1: Mannaggia. Punto Andrea. Andrea.
7: Sì.
1: Qui mi devi dire tutte la coppia, mi devi dire la coppia, va bene?
7: Va bene.
1: Ci sei?
6: Attraverso la mia voce.
7: Bocelli. Giorgio.
1: Bravo!
2: Sì.
1: Basta. Come sentita? Riccardo, sì. Se sbagli, dai il punto ad Andrea. Però qui non puoi sbagliare, ok?
5: Ok.
1: Lo sai perché non puoi sbagliare?
2: Perché?
5: Perché è finito.
1: No. Oddio mio, se sbaglia. Love me tender. Se sbaglia.
5: Oddio.
2: No.
1: Sei numero uno. Ti adoro, Elvis Presley.
5: Love me.
1: No, ragazzi, un applauso comunque a Riccardo, ragazzi. È
2: bravo,
1: stato uno dei concorrenti più squizzati che abbiamo avuto. Se un giorno
2: storia.
1: Dovessimo fare mai una puntata.
4: È un onore con Enrico Papi.
1: Ma anche io, Riccardo, posso dirti, mi sono proprio divertito.
4: Da tempi sarà banda da quando ero piccolo. Quindi, onore.
1: Grande Riccardo! Ciao,
2: bravo,
1: Riccardo!
2: Ricky, ciao.
1: Ciao! Allora, Andrea, se riuscite ad arrivare fino alla fine. Quindi adesso noi ci ascoltiamo Samurai Jago, Flamenco Paranoia, poi torniamo e per te abbiamo lo squizzone, allora Flamenco Paranoia, e vai con le gnacchere, ce l'hai la gnacchera?

0: 34 siamo in diretta, proprio precisi, precisi come un orologio al svizzero.
1: E certo, perché oggi è il tuo compleanno.
0: Basta!
1: Bravo, 61. Bravo Enrico, 61, basta! 61 anni,
0: Andrea,
1: l'avresti mai detto?
0: Squizzone!
1: No, ma parliamo del
2: tra
1: tuo compleanno.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Nel gioco di lo squizzone.
0: Tanto mio padre mi dice che tanti auguri mi sono arrivati su Facebook. Sta rispondendo lui per me, bravissimo.
1: Bravo, c'hai bravo, l'assistente bravo. Personale.
0: Sì, sì, personale. Tra l'altro devo dire che ogni anno, come ogni anno, gli auguri più belli me li manda sempre mio papà con delle foto molto belle. Mi ha mandato una foto dove ci sono io piccolissimo con mia mamma, molto carina. Quindi ringrazio mio papà per questi auguri con tanto di foto. Allora, e anche lui ha detto: bravo, oggi compi 41 anni, scavalli 40, bravo, vedi papà.
1: Vedi, anche lui. Beh,
0: anche
1: detto.
0: Lui dice
1: pazzesco.
0: Le cose come stanno.
1: Pazzesco.
0: Allora, ragazzi, Andrea, sei pronto?
4: Andrea, pronto, dai.
0: Allora, tu sei da Messina, vivi però vicino Bologna, hai 28 anni, sei sposato da 2 anni, fai il corriere e hai scritto che hai detto: sono cresciuto a pane e sarabanda, vedi che ti ha fatto bene e ovviamente vorrei partecipare per vincere, ma non vorrei essere contattato nella giornata più storta. Questa è una giornata storta?
1: Una giornata stortissima un po',
0: eh? O no?
4: No, non tanto.
0: La tua. Invece la mia è stortissima.
1: Appunto.
0: Allora, attenzione, Andrea, ci sei?
4: Ci sono.
0: Allora, parliamo di miti, eh. Io faccio andare il timer. Attenzione, skippa quelle difficili. In 60 secondi mi dai 5 risposte esatte e invece che farlo tu a me il regalo, lo faccio io a te, va bene? Sei pronto?
4: Pronto.
0: 2000 euro, vai. Chi è che trasformava tutto in oro quello che toccava?
4: Pazzo.
0: Remida, quale creatura mitologica nasce dalle proprie ceneri? Rinasce dalle proprie ceneri?
4: La Fenice.
0: Esatto. Quale eroe greco uccise Medusa?
4: Pazzo.
0: Quale dea greca nacque dalla spuma del mare?
4: Venere.
0: Stop, no, è Afrodite e l'eroe greco che uccide Medusa è Perseo. Ma però devi stare più attento.
4: Ok.
0: Ci sei?
1: Ascolta Henry, posso interrompere?
0: Dimmi.
1: Perché Afrodite, la dea greca dell'amore, corrisponde alla dea Venere della mitologia romana. Quindi sono un po' la stessa figura, però.
5: Possiamo accettarla per il...
0: Possiamo accettarla? E allora sono contento, sono due. Possiamo accettarla, perfetto. Sono contentissimo. E allora vai, chi era il dio romano del mare?
4: Passo.
0: Nettuno. Quante erano le fatiche di Ercole?
4: 5.
0: 12. Chi era l'acerrimo nemico di Robin Hood?
4: Passo.
0: Stop. Sceriffo di Nottingham. Dai, erano tutte facili queste.
4: Vero.
0: Ti mancano 27 secondi. Quale creatura mitologica ha il corpo di uomo e la coda di pesce?
4: Passo.
0: Tritone. Chi era il padre di Icaro?
4: Passo.
0: Dedalo. Stop. Attenzione. 17 secondi. Come si chiama il primo singolo di Britney Spears?
4: Passo.
0: Stop, Baby One More Time.
4: Baby One More Time, ok.
0: Chi è Tony Stark?
4: Iron Man.
0: Bene! E sono 3. Hai 8 secondi. Otto secondi di tempo. Sei pronto?
4: Vai.
0: Chi è Peter Benjamin Parker?
4: Spider-Man.
0: Stop. Esatto. 4 secondi. Se mi dai una risposta esatta, quindi io andrò molto veloce a farti la domanda, ma tu devi essere molto veloce nel rispondere. Se mi dai la risposta esatta, ti porti a casa 2000 euro. Visto che parliamo di miti, mi devi dire per quale film Audrey Hepburn ha vinto l'Oscar come miglior attrice?
4: Passo.
0: Vacanze romane. Mannaggia, sai che però alcuni erano proprio facili che ti sei lasciato passare. Mi dispiace, alcuni erano molto molto molto facili. Che peccato. Però spero, Andrea, tu ti sia almeno divertito, ok?
4: Sì, tantissimo.
0: Ciao Andrea!
1: Ciao Andrea, un bacione!
4: Ciao.
0: Allora, noi salutiamo Andrea, andiamo in pubblicità, torniamo. Vai. E ci salutiamo. Okay. Che peccato però. 105.
3: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo due prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
17: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
18: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
0: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
25: Ricordare a tutti quanti che oggi, mercoledì 3 giugno, è il compleanno del nostro amatissimo conduttore Enrico Papi, che compie...
26: 41 anni, 41.
25: Sii sincero, dai.
26: 41.
25: Ma non
26: quest'anno
25: ci crede
26: 41.
25: Ma non è vero, vabbè.
26: 41 anni, comunque sono contentissimo di aver festeggiato questo 41esimo compleanno con voi, quindi grazie a Domenica, grazie a tutti gli ascoltatori che mi hanno fatto gli auguri e noi vi diamo appuntamento a domani, domani. Alle ore 13 puntuali, sempre qui su Radio 105.
25: Corretto.
26: Quindi cosa dobbiamo dire?
25: Squizzare
26: tutta Italia. Basta!
25: Ciao, a domani, ciao, ciao. E auguri!
26: Basta!
25: Auguri!
26: Basta!
25: Evviva te!
26: Rompi palle!
27: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
28: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
27: Ma che felicità scodinzolare.
28: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Allora, aspetta che sto mandando un video a Enrico Papi in tempo reale.
26: Vai.
1: Allora, aspetta. Enrico, auguri, noi siamo in diretta, avremmo voluto fare uno scambio con te, ma purtroppo hai rubato il tempo. 41 è il numero del colore della tinta della tua barba.
26: E dei denti che hai aggiunto per sorridere in TV, proprio come gli squali.
1: Auguri, testa di cazzo, ciao, ciao,
26: auguri,
1: ti vogliamo
26: fango.
1: Bene, ciao. Fango, dice Fabio, auguri fango, ciao,
26: auguri,
1: ciao.
26: Fango, ciao.
1: Ok, perfetto, sono le due, possiamo iniziare.
26: Ciao amore.
29: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
1: Sì, sì.
29: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Fallo nuovo, Pippo, non lo sopporto più.
29: Ma quanto è bello pisciare nella doccia.
26: Sì,
29: tutti lo fanno. Ed è liberatorio, vero?
26: Sì,
29: voi lo fate, scrivetecelo al 342-4115-105.
26: Detto questo,
29: andiamo a salutare la famiglia Zoo, pronta alla diretta di oggi, con Pippo Palmieri alla regia. Grande professionista, impeccabile. Saluto la grandissima Letizia Puccioni, la più amata dagli italiani. Ho saputo che alla festa di Radio 105 ti farai sparare da un cannone sul pubblico.
30: Grande
29: Puccioni. Saluto l'ispettore dei cazzi.
26: Sì,
29: quello che appena ha due giorni liberi prende l'aereo e va a visitare i posti più brutti del mondo.
30: Istanbul.
29: Ma non serve che io ti presenti. I nostri ascoltatori hanno già capito di chi sto parlando.
26: Sì, sì.
29: Però sono buono oggi. E quindi presento...
26: No, non si è sentito.
29: Ora fatevi da parte che devo presentare l'uomo modello.
26: Ma basta.
29: Dedito alla famiglia. Un uomo che ha cura delle sue cose conquistate con tanto lavoro.
26: Sì.
29: Alberi di plastica.
26: Ecco.
29: Elettrodomestici inutili, ma pur sempre belli da vedere e da mostrare agli amici quando vengono a casa a trovarlo.
26: Sì.
29: L'uomo che sta radiofonicamente invadendo gli Stati Uniti d'America.
26: Sì,
29: e questo Trump non lo sa ancora.
26: No,
29: ecco,
26: non lo
29: a
26: ancora.
29: Voi il meganoide Marco Mazzoli.
26: Vabbè, meganoide. Grazie.
31: Welcome to the zoo.
3: Vi chiederete dov'è Paolo?
5: Dov'è? C'è una roba piantata nel braccio.
3: Mi ha visto una siringa in un braccio, non lo so.
5: E non come al solito.
6: No, no. Signori, oggi non posso venire.

0: fatto la frase, lo Zoo di 105, no. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno!
2: Ma no, non l'avevo vista, no, era dritta, tempo. Adesso l'hai un po' spostata, era dritta, brutta.
3: No, è il sipario sulla tristezza.
2: Sì.
4: Panca bestia, La Lucy ci ha preso gusto.
3: Sembri Alice Cooper.
2: Sì.
4: Ma ricresce, dai.
2: Ma vuoi lasciar stare sta testa, per favore? No. C'è un sacco di altre parti del corpo da aggiustare.
3: Fallo un tagliato, un punto blu, qualcosa.
2: Attenzione, prima di ridere e divertirci, bisogna leggere in diretta il messaggio.
3: Leggere Marco un punto blu qualcosa.
2: Attenzione, prima di ridere e divertirci bisogna leggere in diretta il messaggio.
3: Leggere Marco, debbo leggere.

0: Invece sono molto curioso, pensa, al contrario di quello che potrebbero pensare gli ascoltatori, del viaggio che ha compiuto il mio carissimo e unico amico del cuore, Fabio Alisei, in Turchia. Com'era?
1: Allora, sono... scusate, parlo turco perché ormai dopo 4 giorni sono diventato madrelingo. Niente, è un posto incredibile.
0: Bello, bello.
2: Allora, beh, tu devi immaginare che Istanbul è grande come la Liguria.
0: Oh, la Madonna.
2: Sì, è grande 8 volte New York e fa il doppio della popolazione. Quindi
0: figa?
2: Sì, sì, no, io non me la ricordavo veramente così grande. C'ero stato 20 anni fa e poi 40 anni fa. Ed è, in base al quartiere in cui vai, c'è una città completamente diversa. C'hai da una roba che può sembrare Ahmadinejad, capito? La Kashmir con roba
0: cammelli,
2: tipo Miami,
0: robe c'è, varie.
2: Cioè
0: sì,
2: tu qualsiasi ti sposti di 2 chilometri e basta, è un'altra città completamente
0: qui
2: diversa.
0: Qui c'è anche, cioè Istanbul è una città moderna, no? Con un grattacieli.
2: È tutto. Cioè, qualsiasi cosa c'è. C'è dalla city con i grattacieli stellari, centri commerciali tipo Downtown Miami, ok? Alla roba che tu dici, beh, sono in Pakistan. Con i marciapiedi tutti distrutti, capito? La gente con i cani morti.
0: Quella è la parte che piace a te, ovviamente.
2: Allora, cioè, quella è la prima parte che vedi. Perché quando tu fai il turista a Istanbul, ti portano a vedere la piazza delle moschee e ti fanno vedere quella roba lì. E tu dici, vabbè, questi qua sono tutti a me. E in realtà no. Cioè, in realtà è una roba tipo Parigi. La gran parte della città è modernissima e sembrano...
0: Io ho perso.
2: Sembrano europei.
0: Non vi sento più.
2: Perché quando ti dico che faccio le vacanze belle, ti brucia. Ti brucia che faccio le vacanze belle.
3: Non ci sente più.
0: No.
2: Allora, coi mini, coi mini.
0: Adesso mi sento.
2: Ok, allora indovina coi mini.
4: Adesso mi informo chi ci ha rubato la linea.
3: Chi è stato?
0: Qualcuno ha rubato la linea mentre stavo parlando. Brutto figlio di una grande puttana, te lo dico subito, così proprio. Scusa,
2: comunque,
0: sul più bello, stavo ascoltando. Ma tu mi sentivi?
2: Sì.
0: Ah, ok, perfetto.
2: Vabbè, ci sono dei quartieri che ti piacerebbero molto perché sono un po' da checchine fighette come te.
0: Ma
2: e altri che secondo me non sono adatti.
0: Vabbè, comunque, senti, ma hai trovato Zuleia?
2: Ho trovato Zuleia, amor mio.
0: Oggi sarà una puntata importante perché dopo 19 puntate in cui non riescono a scopare, io spoilerò, oggi spoiler. Finalmente scopano.
2: Oh.
0: Scopano. Potrebbe essere l'ultima puntata di Terramara, finita la serie, basta. Oggi scopano, ragazzi, vi dico questo.
2: Però a me è sembrato di stare dentro la serie per tutti i 4 giorni che sono stato a Istanbul.
0: Ah, non hai scopato? Zero? Niente? No,
2: una sega. No. Bella, fatta bene, per mia moglie quando ci si mette, ragazzi, veramente.
0: Che brutto, guarda, veramente, io sto vivendo lo stesso periodo.
2: Ma il ciclope, Marco.
0: Sono le donne quando arrivano a 50 anni che si disinteressano del tuo pene. Una volta era il punto focale, no?
2: Ficale
0: della propria vita, invece adesso il pene è secondario. Prima il cane, la pappa per il cane, la cuccia per il cane, il benessere del cane. E il mio cazzo è sempre più in là, sempre più in là. Senti, tu che sei cinquantenne ormai, Puccioni, anche tu sei disinteressata del cazzo.
2: Sei anticazzo anche tu?
3: No, io assolutamente no, anzi, ho ritrovato, diciamo, questa passione.
2: Ho ritrovato il cazzo? Dove l'avevo messo, Stefano? Cioè, ma che disordine c'è in casa?
4: Noi lo vediamo sempre così rilassato.
0: Sì.
4: Stefano,
0: è vero. Ma io vi posso dire che alla fine vince sempre la Puccione. Cioè lei ha uno stile di vita che è perfetto. Perché lei non è né ricca né povera. Sta bene, lei galleggia.
2: No,
0: galleggia
2: dite come un longobardo del V secolo.
0: Però vedi, lei non ha bisogno del frigorifero moderno e il telefono.
2: Perché non lo conosce.
0: Ma no, ma è giusto così.
2: Cioè, lei quando vede un frigorifero apre la porta e dice chissà dove porta.
3: Entra
2: dentro e pensa di uscire a Narnia, capito? Dice ma fretta a Narnia.
3: Quando non puoi alzare, diciamo, i bisogni e piangi, le voglie,
0: ti accontenti,
3: cominci a abbassare.
0: Ma è giusto. Cioè, guarda noi benestanti come stiamo male. Cioè,
3: esatto,
0: alla fine.
3: Vedi, avete alzato troppo.
0: Te lo possiamo raccontare noi cosa vuol dire avere qualche soldino in più, ma non serve a un cazzo.
3: No, assolutamente no.
0: Non è lì la felicità, mi dispiace. Non è lì la felicità.
5: Posso dirti che l'aeroporto di Istanbul,
0: eccolo.
5: Allora, la business del piano C.
0: Madonna.
5: È un po' meno bella,
0: Fabio,
5: della business,
0: Fabio,
5: del piano B.
0: Fabio, non ci crede nessuno, neanche tu mentre lo stai dicendo.
5: Allora,
0: proprio.
5: Ti posso dire che sono arrivato davanti alla business perché Cristina vuole in business, io in economy, fila 31A.
0: No, 31A. Giuramelo, separati.
2: Ma perché lei il viaggio gliel'ha pagato l'azienda, almeno.
0: No.
2: E dice, arriviamo io, lei e Maddalena, e dice, beh, posso portarli nella business lounge, perché io sono business lounge. Dice, guardi, ne può portare uno solo. Sparite.

0: Quindi tu, scusa,
1: senza il mio caricabatterie, niente, neanche, cioè, un messaggio.
0: Tu hai volato in economica tua moglie in prima? No,
1: mia moglie non in prima, business. Business.
0: Business. Quante ore sono di volo? 3-4 ore, no?
1: 2 ore e 45 più o meno.
0: Vabbè,
1: no, ma lei però è andata a Delhi adesso, eh. Non è, figurati se è tornata a casa con me a fare la lavatrice, no? È andata la nuova Delhi, che cazzo.
0: Ed è giusto così, devi soffrire, brutta merda. Allora, andiamo veloci guardando un po' i titoli, il sommario, perché ci fa il sommario adesso la chicca, hai visto?
1: Sì?
0: Sì, allora, Giorgia Meloni risponde a Ilaria Salis, ma c'è bisogno di rispondere a Ilaria Salis?
2: Effettivamente.
0: Ma lasciamo stare, ma veramente, cioè, senza offese, Ilaria, ma sei proprio niente, nulla
1: assoluto. È pleonastico, proprio, diciamo.
0: Cioè, vuole abolire la parata militare del 2 giugno, ma chi, cioè, se ne, questi frega, sono i problemi. Poi, New York, il mistero degli uomini che entrano e escono dai tombini.
2: Ho visto il video io.
0: Ma sì, ho capito, ma... no, perché qualcuno ha paura e pensa che sia magari un attentato, stiano preparando un attentato, perché sta gente entra e esce dai tombini, si cambia i vestiti e poi sparisce. Non lo so, però nessuno ha ancora una risposta.
1: Vabbè, hanno tolto le cabine telefoniche. Superman, che cazzo deve fare?
0: Poi l'appello della Svezia ai genitori: spegnete il cellulare quando siete coi vostri figli. Sarebbe cosa buona e giusta.
2: Comunque, scusa se ti interrompo, ma a proposito, prego, lo so che ormai è superata da due notizie, ma a proposito, sì, della parata del 2 giugno, dobbiamo, noi che siamo tutti amici degli animali, c'è stata Briciola, che è la mascotte da 13 anni, il canino che sta sempre dietro ai cavalli dei carabinieri e quant'altro.
0: Sì?
2: E quest'anno era la sua ultima parata, e quindi
1: quanto non me ne frega un cazzo.
0: Quanti anni ha sta Briciola?
2: 13 anni.
0: Vabbè, scusa, magari arriva a 15-20.
2: Sicuramente, però hanno detto basta, vai in pensione, goditi la
0: pensa,
2: vacanza.
0: C'è andato il cane, ma non c'è andato Matteo Salvini. È pazzesco.
1: Ma quello è baguette, non è briciola. C'è tutto il pane con la salsiccia intorno.
0: Oh, a proposito di Salvini, così velocemente, ponte sullo stretto, l'Italia dovrà restituire i soldi a Bruxelles per i ritardi.
2: Esatto.
0: E non stiamo parlando di 1000 euro, stiamo parlando di 12 milioni di euro ricevuti dall'Unione Europea, e siccome non è stato fatto nulla, adesso giustamente l'Unione Europea dice: uè, signori, vi abbiamo dato 12 pali, ridateli indietro che li dobbiamo mettere da un'altra parte, visto che nessuno fa un cazzo.
2: Esatto.
0: Quindi non solo ci costa milioni di euro ogni anno un progetto, perché alla fine è quello, ma in più dobbiamo anche restituire 12 milioni, perché giustamente l'Unione Europea dice: oh, non ne fate un cazzo, ridammeli indietro.
2: Esatto.
1: Ma sai che io vedo la Meloni con i sacchi di monetine da un centesimo che glieli conta davanti per un anno.
0: Mamma mia. Vabbè, senti, facciamo una roba. Rilassiamoci.
2: Bravo.
0: Oggi non c'è Paolo, però ha consegnato. E dal titolo devo dire che non l'ha fatto in fretta e furia, ci ha messo anche un po' di amore, perché la puntata di Mamma di oggi si chiama La Ficca di Dietro. Ci colleghiamo con i Mamma. Andiamo, Pippo, vai.

0: amica Maga Maghella, dove sei? Ah, lo so che sei nel castello, sento il profumo dozzinale che compri da Zara. Vieni fuori! È inutile che ti nascondi, sono giorni che ti cerco e non rispondi al telefono.
1: E va bene, eccomi qui. Sei peggio di un assicuratore porta a porta. Cristo santo, ma che vuoi da me?
0: A quanto pare sembrerebbe che qualcuno in questa stanza, che non sono io, abbia avuto a che fare con un paio di begli uccelloni recentemente. Ad Eternia non si parla d'altro della tua performance. Dicono che le tue urla si sentivano per tutta Eternia, mia cara ingordona.
1: Ho dovuto cedere ad un ricatto per salvare la vita al gabebo. Ho dovuto giacere con Skeletor e il suo apparato genitale nuovo.
0: Ok, e un cazzo lo abbiamo giustificato, okay. Ma gli altri tre assieme? Cos'era un test di tenuta di strada offerto dalla casa madre?
1: Senti, sei venuto qui a farmi vergognare ulteriormente degli accadimenti recenti?
0: No! Sono venuto a ritirare la mia nuova fica di dietro che mi hai promesso. E non mi interessano le tue scuse maldestre, pretendo che tu mi doni con la tua magia, come hai fatto con Skeletor, la mia tanto sognata fica di dietro.
2: Ma basta.
1: Ti prego, Adam, non insistere, non posso fare una cosa così contro natura. Non è come ridarti un organo genitale normale al suo posto. Qui si parla di un abominio. Vuol dire che ti dovrei fare un sortilegio per rendere il tuo sedere a tutti gli effetti un organo femminile. Ciò comporterebbe che avresti due buchi posteriori, un ano e una vagina, perché come puoi immaginare non puoi fare i bisogni da una fica. È un abominio, non posso.
0: Parliamoci chiaro. Il corpo è mio e decido io cosa sia contro natura. Anzi, se dobbiamo parlare chiaro, il mio ano è una fica a tutti gli effetti da circa 15 anni. Quindi tanto vale renderlo fica ufficialmente. Non mi interessa di cosa pensi. O mi dai una fica di dietro, o racconterò a tutta Eternia il tuo segreto segretissimo, che solo io so e che sai che so.
1: No, ti prego, non puoi farmi questo. Quindi mi stai ricattando. Non posso crederci che sei arrivato a tanto per una fica di dietro.
0: Ho già comperato il retrozoma e il Vagisil. Ormai non si torna più indietro. Forza, fai questa magia! E... mi raccomando, la voglio completa. Con il ciclo e tutto il resto.
2: No.
1: E così sia. Che la fica di dietro donata ti sia.
0: Ah, che sensazione stupenda. Ah, che male alla schiena, che cosa mi succede? Ma mi esce il sangue dal culo.
1: Esattamente, Adam. Ora sei una signorina, come si suol dire. È il primo ciclo.
0: Oh, Dio, non posso crederci. Ho avverato il sogno di tutti i gay della galassia. Ho la fica di dietro e la manopola spara piacere davanti. Sono un cazzo di Avenger dell'omosessualità. Un X-Men del rapporto anale. Devo farmela sverginare immediatamente. Ma da chi? Questo adesso diventa un bel problema. A chi donerò la mia prima volta? O meglio, a quanti la donerò nello stesso momento? Senti una domandina tecnica. La fica è elastica come l'ano. Dico, ci posso infilare di tutto tutto?
1: Stai parlando seriamente?
0: Conosci dei pagliacci omosessuali?
1: Adam, mi fai una gentilezza?
0: Basta che non mi chiedi la Birchi di Hermes in prestito. Per il resto, come se fossimo sorelle di fica nuova. Chiedi pure.
1: Levati dal cazzo.
0: Caffona.
2: No, vabbè. Ma chi riuscirà a guardare?

0: dei lettori dell'universo.
1: Ma perché? Ma perché? Perché distruggere un mito?
2: Ma poi
1: così?
2: Perché vuoi anche il ciclo?
1: Non lo so.
2: Se c'è un difetto di quell'organo lì è proprio quello, non so.
1: Ho capito. Senti, uno ha scritto: ma che cazzo di città ha visitato Alisei? Ci sono andato 2 mesi fa e sembrava di essere in un porta spezie.
2: Ma perché lui, ha fatto, essendo una persona becera, ha fatto quelle 4 strade per i turisti, no? Hagia Sofia, Moschea Blu, Gran Bazar, Cisterne, ok?
1: Sì.
2: Perché è una persona immensamente ignorante. Cioè, uno che va a Roma, Colosseo, fatto... A Milano, Duomo, fatto Parigi, Tour Eiffel, fatto Parigi.
1: Ragazzi, Fabio è uno che quando viaggia, cioè, va a vedere tutta la merda, non solo. Cioè lui.
2: Nel senso, ci sono, ragazzi, veramente, ci sono quasi più di 5.000 chilometri quadrati di città da vedere.
1: Ti hanno chiesto se ti hanno portato a Kasarai, il quartiere delle puttane. Sei andato?
2: No, però saluto la loro madre che avrei dovuto incontrarla.
1: No.
3: Vabbè, non c'è bisogno di essere così,
1: Allora, invece, parliamo dell'argomento di oggi della zecca, perché oltre il 60% da una parte, appena il 30% dall'altra, è affidabile a livello fiscale. Si parla di evasori seriali e abbiamo l'elenco delle categorie più affidabili e quelle meno affidabili.
3: Yes.
1: Tra le categorie affidabili ci sono studi medici, e beh, ovvio, quelli come cazzo fanno a evadere?
2: L'hanno sempre fatto, cioè facendo la
1: laboratori di analisi cliniche, eccetera. Poi attività professionali relative all'informatica. E si parla di reddito medio 23.000 all'anno, reddito medio affidabili 79.000. Periti industriali, commercialisti affidabili. Ragionieri, consulenti del lavoro e per finire gli studi notarili. Vabbè, lì sai, cioè non puoi scappare.
2: Entra da una parte e c'è dall'altra.
1: Gli inaffidabili, allora, gli speaker radiofonici, no scherzo, noleggio autovetture e altri mezzi di trasporto.
3: Sì.
1: Attività di pesca e acquacoltura, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, tintorie e lavanderie e per finire discoteche, sale da ballo e scuole di danza. Quelli sono in assoluto quelli più inaffidabili.
2: Tassisti e ristoratori soprattutto.
1: No, non c'è.
3: Nel noleggio delle auto fa parte anche di... la categoria dei tassisti.
1: Tranne il mio amico Angelo della Vipernolo, loro sono... dei professionisti.
3: Certo.
1: Scusa.
3: Le eccezioni confermano le regole.
2: Paga lui per tutta la categoria.
1: Ma scusami, allora chi fa un lavoro, che cazzo ne so, fa prestazioni, secondo me è più facile che possa evadere, no? Cioè anche quello che fa il servizio a domicilio.
3: Sì.
1: Vai a casa del tizio e dici: senta, allora, se vuole la fattura sono 100 euro, se non vuole la fattura sono 50. E l'utente dice: affanculo, 50.
2: C'è
1: in realtà, vedi, in America hanno costruito il sistema, non è che qua non ci sia evasione fiscale, ce n'è tantissima. Però i soldi, per loro, l'importante è che rimangano nel paese, che non vadano fuori.
2: Certo.
1: E il fatto che, siccome le tasse sono molto più equilibrate rispetto all'Italia, qui sei incentivato a voler la fattura, perché scarichi tutto, scarichi qualsiasi roba. E quindi, cioè, il discorso è questo: se io faccio fare un lavoro in casa e mi costa 100 euro, questo mi fa la fattura, io poi posso scaricare tutto il lavoro o l'80%, è ovvio che voglio la fattura. In culo
2: però tu hai il problema che te lo fanno male.
1: Sì, questo
2: cioè,
1: sì. Questo
2: lo paghi a prezzo pieno volentieri perché lo scarichi.
1: Lo so,
2: però te lo
1: so.
2: Fanno male. Invece i nostri evasori sono dei bravi artigiani.
1: Lo so.
2: Sono anche artigiani dell'evasione.
1: Bravo.
2: Cioè io la precisione con cui riescono ad applicare l'IVA che non metteranno perché si fanno pagare è incredibile. Cioè quando arriva l'idraulico e ti dice: guarda, questo sarebbero 140 euro, ma senza fattura sono 111,38.
1: Sì, ma ragazzi,
2: è partito
1: allora,
2: già preparato, capito?
1: Gli americani ci stanno superando anche in questo. Stamattina guardavo questo servizio. Hanno sgamato tutta una serie di truffe, ve ne ho già parlato tempo fa, no? In Minnesota adesso stanno facendo praticamente controlli a tappeto in California, perché sai che adesso ci sono le elezioni comunali, quelle del sindaco di Los Angeles e il governatore. Quindi stanno rastrellando a tappeto tutti i conteggi. Hanno trovato questo tizio che è riuscito, mentre era agli arresti domiciliari, per truffa aggravata, e si era già inculato 280 milioni di dollari.
2: Wow.
1: Mentre era agli arresti domiciliari, ha fatto un'altra truffa da 170 milioni. gli hanno sequestrato immobili, 7 case, tipo 40 macchine di lusso. E lui continua, finché non va in galera, dice: ma che cazzo me ne frega? Ma
2: noi siamo veramente dei dilettanti, siamo ancora con la Sant'Anché, cazzo. Bisogna che si aggiornino un po'. No,
1: hai ragione.
3: Comunque, però, scusami, Marco, ma tra le categorie inaffidabili ce l'hai messi? Non mi sono distratta. I ristoratori, vero?
1: No, tu mi hai dato queste due categorie.
2: Vabbè, ma adesso arriva il messaggio di Luca, tranquillo. Dopo la zecca, il messaggio di Luca arriva.
1: Ma come fa? Ma come fa?
3: Sono considerati contribuenti inaffidabili. Solo il 29,2% risulta dall'8 in su, che è il punteggio.
1: Vabbè, ma ragazzi, ma come in tutte le categorie, c'è il medico bravo e il medico coglione.
2: Certo.
1: C'è il virologo coglione, virologo coglione, virologo coglione, virologo bravo.
2: Sì, sì.
1: E non sono quelli che vanno in televisione.
2: L'assicuratore è stronzo e non ci sono eccezioni.
1: Cioè, comunque c'è il commercialista bravo, quello di Fabio, e altri commercialisti che fanno cagare.
2: Il mio non è bravo. Speaker
1: bravi, il tuo è magico, è vero. Speaker bravi, speaker di merda. Cioè, in ogni categoria ci sono ristoratori onesti e quelli che fanno i furbi.
3: Certo.
1: Soprattutto quelli che lavorano magari con i pullman, con i turisti giapponesi. Lì giù di inculata proprio.
3: Sì, immagino.
1: Madonna, ne avevo uno vicino a casa mia, quando abitavo a Milano. Arrivava tutti i giorni un pullman con i turisti giapponesi. Gli tiravano di quelle salassate. Lui rideva, me lo raccontava anche. Madonna, ci ho tirato l'inculata. Era toscano lui. Ci ho tirato l'inculata anche stavolta. Chissà se quello poi ci paga le tasse.
2: Li portavano a Empoli, guardate Firenze. I giapponesi, poca gente. Noi fortuna.
1: Sì, poca gente.
3: C'era una battuta storica di Massimo Valli, che non mi ricordo, qualche anno fa andò su alla terrazza del Duomo, cioè della Rinascente, preso un caffè e gli chiesero tipo 10 euro, una roba
1: minchia.
3: E lui disse: oh, ma che c'ho gli occhi a mandorla io?
1: Ecco, beh, non era proprio sta gran battuta.
3: No, vabbè, però
1: per questo che non fa più la radio, forse.
3: No,
2: se no sarebbe miliardario, voglio dire.
1: Scherzo, lo amo lui. Numero uno. Dai, ci colleghiamo con la zecca per parlare di evasori seriali. Prego, Pipuzzo.
0: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, puntualmente, come ogni anno, il fisco, il Ministero del Tesoro, rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai, Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
6: Normale.
5: Eh? Che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
6: Ma che porta, che cazzo vuole?
5: Ma che cazzo vuole lei?
6: Ma non porta, sono tornato tranquillo.
5: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no?
6: Chi?
5: Cosa chi?
6: Non ho capito.
5: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
6: È un taglio di vino buono.
5: Buono, certo. Lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
6: No, manca la cipolla.
5: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
6: Il fegato è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
5: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
6: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
5: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
6: Il taglio, qua è il Friuli, si dice il taglio di vino.
5: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
6: No, io sono musulmano, no.
5: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
6: No, ce l'ho tutto intero io, piccolo ma ce l'ho tutto intero.
5: Lei ha il cazzo piccolo ma tutto intero?
6: Sì.
5: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano al fisco, mi perdoni?
6: Ma chi è che vada? Tutta l'Italia.
5: Tutta l'Italia. Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro. Ce l'ha fatti per così di tagli,
6: eh? Un paio di tagli, infatti.
5: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto. No, ma lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
6: Bello.
5: Eh sì, esatto. Lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica. E lei continua a scegliere la scossa elettrica.
6: Vino.
5: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
6: No, vino.
5: Sì. Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono. Qual è la sua posizione?
6: Ma cosa evadono? Le tasse?
5: No, sì. Sto cazzo, che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi.
6: Ma tutti evadono le tasse. Chi c'ha due soldi evade. Sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano. Partita IVA, tutti evadono.
5: Ecco, perché?
6: Non c'è un cazzo da fare.
5: Non c'è un cazzo da fare.
6: Io con il dipendente pago.
5: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in...
6: Taglietti,
5: benissimo. Arrivederci sto cazzo anche a lei.
1: Bellissimo.
5: E facciamo un salto dallo zio Beppi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Beppi.
7: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti, sì. Mi paga sempre in nero. Mi sono contento perché non mi sa un cazzo, però che si fai skate.
5: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
7: Ma perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te vadi, te fai pagare in nero, magari te che fai anche un scontesino a clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque scarichi una fora, però al manco te sfrutti per le robe giuste, la sanità e tutto quanto. A te vai in ospedale, a te mori, tanto vai a star casa e morire, eh?
5: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
7: È vero, sta roba qua è vera. Oh, che avevo mai pensato. Vabbè, sai dove sono te dico, mi? Che mi sa un cazzo!
5: Bravissimo Beppi, è questo il tuo punto di vista, tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
7: Beh, adesso aspetta, diventa schiavi, no, se ne... Non c'è schiavi, c'è robe diverse. Gli schiavi veniva a frustare. Mi pago, siamo neri, non mi stavo un cazzo, lo stesso, però mi pago. C'è scritto il mio nome fora, do il loro. A parte che sarebbe tutto a bubu, cabubu.
5: Quindi tu semplifichi, come li chiami? E dimmi una cosa Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
7: Mi pagano quei malone.
5: Sei numero uno Beppi, ti abbraccio, ciao. Ciao, stai bene, ciao.
1: Come?
5: E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori fa rima con evasori. Vai.
8: Fanno bene.
5: Perché fanno
8: bene? Tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei il più grande evasore, tu sei un miracolato. Sei cercato a chiacchiere.
5: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
8: Ma cami, vatti, vedrei tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talà. Non si cacca nu, cazzo, per favore. Guarda, la sperda che stiamo cavando a fatia, la sperda.
5: Bestia di Satana, voglio sapere.
8: A me animale, tu sei no zosi, altro animale. Ci sono animali, tu sa fare draven, vieni a cacca un cazzo a me.
5: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene ad evadere? Perché? Spiega.
8: Bello, e
5: poi
8: tutti,
5: piangi, poi piangi.
8: Tu pensi che so come chi qua, tutto il mondo che ti tina la rad, vedi che venga mina, te fa sclaca, pandita.
5: Minaccette da persone con il pene piccolo.
8: Sì, le micette.
5: Micette da persone con il pene piccolo, sei una persona
8: sì,
5: con il pene minuscolo.
8: Sì, vuoi che tu metti un mock, a me non me ne frega un cazzo come mi zoppa la rad, fammi pure a denunciare, chi chiò?
5: Inutile, quindi...
8: Inutile, tu sei inutile, come che d'ambrattata no ma oh non si cacca un cazzo usce a me non me ne frega un cazzo che si fa mosse va la radio la televisione ti scasca le ringhe
5: mi stai pettinando i peli del sottopalla così mi stai fonando
8: ma tu neanche sai dove si trovano le palle che tu non le hai ma c'è cazzo ma tu ti rendi conto
5: io ho dei
8: testicoli tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della gems che sei solo un pagliaccio
5: e invece a te non ti conosce nessuno No. A te non ti conosce nessuno perché sei inutile, domani scompari e non se ne accorge nessuno.
8: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no. Amico, non voglio che fumo un po' di un ricchion come a te.
5: Tu sei un delinquente.
8: A lei, alla tipo avo, fate sciacquolavo.
1: Nuovo nemico.
5: Delinquente evasore, tu rubi come tutti i meridionali come te.
3: Ma no.
5: Visto? No. Oltre che delinquente evasore meridionale sei anche cacasotto.
3: Ecco.
5: No. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao, ciao, ciao, ciao, buona settimana. Ciao.
1: Ma non è vero. Cazzo, nuovo nemico, bello, mi piace questo qua, eh?
2: Caino da Bitonto me lo sto
1: Caino
2: curando.
1: Caino spacca, sì, sì, sì, ma è il nostro amico, l'amico tuo, la carotina?
2: Stamattina ha messo il telefono su occupato.
1: Aia!
2: Non se l'aspettava di mercoledì.
1: Comunque, quando uno poi vede 12 milioni buttati di lì, 50 milioni buttati di là, alla fine, insomma, possiamo dirlo, dai, fa anche bene. Se puoi evadere 50, 100, 2.000, 3.000 euro, fa bene.
2: Ma poi la Svizzera è anche bella, ragazzi. Ma là, il fine settimana con la valigia, con i contanti, è stupendo, cioè.
1: Ma dove?
2: Altro
1: ma
2: che
1: chi?
2: Istanbul.
1: Ma chi? Ma chi?
9: Cari conduttori dello zoo, non perdiamo le buone abitudini. Abbiamo cominciato con la pausa del lunedì e del martedì e non facciamocela scappare. Se proprio non volete adottare la formula che ogni palinsesto fa, ovvero stop da giugno a settembre, almeno facciamo la settimana corta. Lunedì best, martedì, mercoledì e giovedì diretta venerdì best.
5: Io ci sto.
9: Abbiamo tante di quelle scenette in archivio andate in onda solo una volta che ci possiamo costruire altre 3 radio. Fatemi sapere che devo ordinare l'ombrellone nuovo.
1: Sì. Ecco, sul fatto di costruire altre radio anche no. Anche no, no direi anche no. E poi è arrivato un messaggio. Io adoro quelli che scrivono. Informatevi prima di parlare. Mamma mia, quella frase lì te la ficcherai su per il buco del culo. Sicuramente bello slabbrato perché ti sei fatto. Sì, li odio io quelli.
2: Bravo.
1: Ormai ci pagano tutti con la carta di credito. Ma che cazzo dici che il nostro amico Luca
3: niente.
1: Alba, quando vai a mangiare, se mi fai contare. Ah no, non dovevo dirlo?
2: No.
1: Scusa,
2: lui vuole i contanti perché gli piace disegnarci sopra. È un po' infantile.
10: Ehi umano, abbaio a te. Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wafert?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio. Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
18: Sa,

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Senti, poi ce le perdiamo tutte le notizie, quelle fighe. Oh, questa è bellissima. Scava un tunnel sotterraneo per svaligiare una banca, ma la trova vuota, la filiale si era trasferita altrove. Pensa che sfiga questo. Mamma mia. Madò. Poi leggevo, ho vinto 4,5 milioni di euro alla lotteria. I miei genitori ne pretendevano la metà. Gliene ho proposti 850.000, ma hanno dato dell'egoista. Eh beh, scusi, però signora e signor, non so come cazzo si chiamano. Cioè, scusi, il bottino l'ha vinto il figlio, che cazzo vuoi? Ti sta facendo un regalo? Non è che ti è dovuto, scusami.
1: Ma infatti, culo... che cazzo hai fatto per lui oltre a tirarlo su?
2: Beh, considerando che aveva 19 anni, magari anche i soldi del biglietto gliel'hanno dati i genitori.
0: Ma ho capito, però il culo ce l'ha lui, che cazzo vogliono, scusa.
1: No, il culo è metà del padre e metà della madre, bisogna vedere il DNA.
0: No, scusa, allora, tuo figlio Fabio, tuo figlio vince 4 milioni e mezzo alla lotteria.
1: Non se ne accorge.
0: In che senso?
1: Il figlio fuma talmente tante bombe che non se ne accorge.
2: Ma,
1: se
2: la vince. Fai finita con
0: ma non è una roba bella quella che stai dicendo.
1: Infatti no, sono preso malissimo, cazzo.
0: Ho capito, però non è bello che tuo figlio si faccia le canne.
1: Così no, tanto. Vabbè, non è neanche
0: ma brutto. Ma come non è neanche brutto? Ma che genitore di merda sei?
1: Beh, quando la finisco io vado a raspare nel suo cassetto.
0: No,
1: vendetta, tremenda vendetta.
0: No, io non ho parole.
1: Cioè, ma a parte questo aspetto qua, cioè, comunque...
0: Ma sei un pessimo genitore, ma cioè,
1: no, sono stato un ottimo genitore fine 17 anni. E basta, il mio lavoro è finito.
0: Adesso cioè lui ha 18 avvia... anni adesso? 18?
1: No, ne fa 18 a gennaio.
0: Fino a gennaio bastonano. Poi
1: no, questo è il prequel. Gli sto facendo il trailer dei suoi 18 anni. Proprio
0: scusa, vabbè, comunque tuo figlio vince al Super Enalotto 4 milioni e mezzo. Sono suoi, mica tuoi. Che cazzo vuoi?
1: Certo,
0: scusami,
1: sono suoi. Se mi ridà la cintura che gli ho prestato, lo meno. Con la stessa. Quella che non mi va più perché non
0: Puccioli,
1: si
0: tuo
1: più.
0: Figlio, tuo figlio vince... 5, facciamo 5 milioni che è più facile. 5 milioni da Super Enalotto. Cioè tu pretendi la metà, no?
2: No? No, io spero di avergli insegnato abbastanza bene da...
0: A non tagliarsi i capelli,
2: no,
0: come la madre
2: da, esatto, ma da dire che gli viene spontaneo di darmi qualcosa. Nel senso,
0: no, adesso io non ce la faccio. Adesso che ti vedo bene, sei Greta Thunberg, non ce la faccio.
2: Guarda che ero così anche 2 mesi fa e che ti ero piaciuta tanto.
0: No, hai esagerato stavolta.
2: E allora di alla luce. Hai fatto la...
0: Scusami, non voglio offendere nessuno, ma hai fatto la frangia un po' mangala.
2: Cioè, sì, no, ma sono
1: secondo
2: d'accordo.
1: Me sei Greta Tourette. Cioè, mi vengono solo parolacce quando
2: ti guardo. Ma domani vengo con 2 pitbull, ragazzi. Cioè,
0: no, ma scusa, tirali indietro. Tirali
2: indietro?
0: Tutti indietro.
1: No, metti una fascetta, un cerchietto con le stelline.
2: Andate a cagare, la metto proprio così.
1: Metti le antenne. Le antenne da scarafaggio, bellissimo.
0: Senti, qualcuno può costruire una mini flottiglia che gliela montiamo intorno alla bicicletta della Puccioni. Pure. E quando va avanti indietro, almeno sembra che stia facendo qualcosa.
1: No, ma io faccio un mini israeliano che la sabota. Da lontano, capito?
2: Sabota
1: si dice.
0: Sabota.
1: Sì. Sabota, scusate. Sabota. Ritratto sabota.
0: Una volta che sbaglia lui, non sbaglia mai.
2: Esatto.
1: Sì, scriviamola questa frase. No, egli non sbaglia mai.
2: No, non è vero. Sbaglia
0: no, sbagli spesso,
2: tutti.
0: Però sei molto bravo a metter giù le robe, quindi sembra sempre che hai ragione tu. E alla fine ci credo anch'io, capito? Cioè,
1: devi vedere
0: io...
1: come le cola topa.
0: Immagino.
2: Cosa c'entrava?
1: L'ho messa nel curriculum su LinkedIn.
0: Pippo, tuo figlio vince un milione. Facciamo 1 milione al Super Enalotto. Tu
3: io sono convinto che me li dai in automatico.
2: Vedi?
0: Metà
3: sì,
0: 5. Ma
3: conoscendolo, sì.
1: Per non dire niente a tua moglie, sì.
3: Beh, ovvio. Cioè, nel senso, abbiamo il patto mio e suo, scappiamo via.
0: Sì, ma lascia stare quello che farebbe lui, ma tu pretenderesti la metà, no? Scusa.
3: Beh, lo guardo con quegli occhi così.
2: Esatto.
0: Ma è ovvio che se io vincessi 5 milioni all'Enalotto, 1 milione lo darei ai miei genitori. 500.000 a mio padre e 500.000 a mia madre, se non vivono insieme.
3: Io comunque un po' lo pretenderei, ti dico la verità.
0: Ma una percentuale sì, non la metà, scusa, ma che cazzo. Ma
2: comunque
0: esiste.
2: Se sono 5 milioni sono tantissimi,
0: Sì, certo, no, allora, vivi a Miami, va.
2: Ma infatti no, vive qua.
1: Io non vorrei i soldi, questo lo dico. Vorrei un regalo. Tipo 2 milioni di euro. Sarebbe un bellissimo regalo. Cioè, non ti chiedo i soldi, però se mi regali, mi fai un regalo tipo 2 milioni di euro, sono contento.
2: Io, e poi se non mi dà niente, sto tutti i giorni a dire: ah, come mi piaceva quel paio di jeans. Ah, come mi piaceva quell'anello. Ah, come mi piaceva.
0: Ma vediamo cosa scrivono gli ascoltatori. Aspetta, Sì, no, niente, ce l'hanno con i tuoi capelli.
1: Vabbè, come fai?
3: sì. Ma tanto me... crescono,
2: esatto, ma a me non me ne frega niente. C'è, cioè, proprio zero zero, ragazzi.
0: No, dicono che sei un po' cocherata così. Cioè,
2: no, assomigli... cocherata no. Cioè,
0: sì, il... assomiglia al virologo. Com'è che si chiama quello che mi stava sul cazzo?
1: Burioni.
0: Burioni, sì, sembri Burioni. Sei un misto tra Burioni, Francia, Burioni e la Greta Thunberg. Due persone mi stanno sul cazzo.
3: Allora, un mese fa, quando ho fatto la prima volta, la frangia erano più lunghi perché le dicevo: ma come fai ad avere i capelli sempre sugli occhi? Adesso non ce l'hai più.
0: No, scusa, scusa, leggo sto messaggio. Sì, sì, Marco, come con lo scooter di Paolo. Allora, chiariamo una volta. Oggi non c'è Paolo e possiamo chiarirla con grande serenità, perché altrimenti lui aggiunge. Allora, prima di tutto, io ho vinto in totale 100.000 euro al Superenalotto, all'isola di sto cazzo. 100 sacchi, metà li ho dati mai visti, dati metà in beneficenza. Sì. Quindi proprio, e mi rimangono 50. Poi ci ho dovuto pagare il 25% al manager, che si è proprio presi, quindi togli il 25%. Poi credo di averci pagato anche le tasse,
3: sì,
0: mi sembra.
3: Certo, ovvio.
0: Credo di sì, sì. Non lo so quanto mi è rimasto, poca roba, tipo 22.000 euro mi sono rimasti.
1: Ma lo sapevi anche prima, però, quando hai fatto
0: la
1: promessa.
0: Ho capito, ma è lui che no, non è che ha fatto la promessa, lui mi ha detto: se vinci.
1: No, io ricordo che voi vi siete tagliati il polso e li avete uniti facendo Shazam, così. Cioè,
0: 22.000 euro andati, finiti. Scusa. Poi comunque gli ho prestato lo spazio per la moto d'acqua in ufficio e gli ho lucidato la macchina. Cioè, ho fatto un sacco di robe.
1: Gli hai tolto un po' di vernice mentre lucidavi.
0: Gli ho un po' smerdato gli adesivi.
1: Gli adesivi comunque non usano più, se posso dire.
0: Due mesi e mezzo su quell'isolaccia sporca di merda per 22.000 euro. Dai, su, alla fine.
2: È che ti fai prendere dall'entusiasmo e prometti.
0: Ma sì, ma lì ero ubriaco.
3: Anche
0: ubriaco.
3: Lì il matrimonio, sì.
2: Esatto,
0: anche quello, vedi. Ma arriva tutto, un giorno arriverà tutto. Non mi giudicate sempre.
2: No, io ti capisco invece, perché anche io sono come te, mi faccio sempre prendere l'entusiasmo.
0: Ma sì, in quel momento lì mi andava così, ma lì m'avrei per una fetta di pizza ti avrei dato anche il culo, Fabio, cioè proprio.
1: Preferivo la fetta di pizza, se posso scegliere, cioè. Almeno da mangiare, poi non lo so, per il resto.
0: A raccontare la vera storia dello zoo, cioè Francesco Maggioni e Alessandro Viale con Gnagno 5. Prego, andiamo. Vai.
4: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Che bello.
1: Gnagno 5, la leggenda continua, non muore mai.
2: Proprio come Leone. Outs.
3: E ben ritrovati, amichini, sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti, che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
4: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda cuno.
5: Ma salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
4: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scaccomatto ripieno di cazzi.
5: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa. Non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
4: Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
6: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
7: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
4: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sotto sopra.
7: Sopra?
4: Cosa?
7: Si dice sotto sopra, non sotto sopra.
4: Ah, boh, ok, tranquilla zia.
6: Lascia stare Artemisia. Lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
4: L'addizione? Tipo 5 più 5?
6: Quella è l'addizione.
7: Capra ignorante.
4: Beh, oh, ma voi siete doppiatori. È normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
6: In effetti, forse hai ragione.
7: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
4: Fin da piccoli?
7: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
6: E anche di puttana, aggiungerei.
4: Beh, comunque sia, dai, forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
3: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
6: Sai che ti ho sempre amata.
7: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
4: La merda.
6: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
7: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
4: Scamarcio succhiaminchie.
5: Stop. Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
4: Sì, stronzo minchia diarrea.
5: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
4: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
7: Non credo sappia leggere. Risata indizione.
6: Oh, è vero, amore. Risata indizione.
4: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
6: Oh, hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
7: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
6: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
4: Ok.
3: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda, ma vabbè, andiamo avanti.
4: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda, insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
8: Ciao Marco!
4: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
8: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma, che vuoi partecipare?
3: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca!
9: È Gnagno 5 che è gran fidata.
10: Ma perché certi personaggi non riescono a riprodurli? Cioè, Enrico Papi è inclonabile, pazzesco.
11: No, la voce è giusta, è Francesco che è una bestia e non sa parlare romano.
10: A tra poco.
0: Volete un polso apparecchiato? Allora, è tempo di giocare con noi.
10: Bravo.
0: E potete farlo semplicemente scrivendo il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Solo il più veloce avrà l'onore di venire in diretta con noi.
12: Noi siamo
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
21: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
22: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
23: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
22: Ma che felicità scodinzolare.
23: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
26: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
27: Ristora.
26: Capsule per ogni ora.
28: Che facciamo questo weekend?
29: Stiamo a casa.
28: A casa?
29: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
28: E dove?
29: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
28: Porto le pantofole.
29: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
30: Super conveniente Navità.
31: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
32: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
33: Corri da
1: Teatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia!

0: Io ogni volta che lo guardo immagino lui che chiava per 8 ore di fila. Porca
1: col batterista, tra l'altro, l'immagine.
0: Che invidia.
1: Col vecchio Copeland.
0: Che invidia, non tanto perché dura 8 ore, ma perché si scopa il batterista. Pazzesco, pazzesco.
1: Che è anche un bravo batterista.
0: Sì.
1: Uno dei migliori.
0: Beh, dai, un bel ragazzo lui, no? Quando era giovane, non te lo saresti
2: ficcato. Tutte e due, ma non è vero che si scopa il batterista, era questo che...
1: Ma che ne sai tu? Cosa ne sai? Conosci Sting tu? Solo Linus conosce Sting.
2: Sì, io lo conosco perché lui ha preso casa vicino a casa mia a Firenze.
0: Ma smettila. Allora, quando si va in tournée, no, e si sta fuori tanto, alla fine sei sull'autobus...
1: Te lo ciucci.
0: Sì, perché no? Noi abbiamo sempre fatto così, Cioè, tour della radio teatro, io e Fabio ce lo ciucciavamo a vicenda.
1: Noi mettiamo la musica dell'A-Team in loop e poi quello che viene addormentato alla peggio.
3: Mazzoli bussava alla porta di Fabio e Fabio apriva, incredibile.
2: Capisci? E io aspettavo inutilmente.
1: Perché io appendevo il cartello bussare qui e poi c'era l'oblò per il pene. C'era il glory hole.
0: Sei male organizzata, Puccioni,
2: e
0: dai.
2: E non avevo l'oblò per il pene.
0: E poi evidentemente tu non usi i deodoranti per la vulva. Non so se hai letto.
2: Ho letto.
0: Grande invenzione. Sono ovunque, E servono veramente o è l'ennesimo business sull'insicurezza delle donne?
1: Ma
0: si
1: dove
0: domandano?
1: Si appendono, è la mia domanda.
0: No, allora, si chiama Deo Vulvare, è il deodorante per la vulva. Sì. Bisogna fare un test. Io farei un test. Chicca e Puccioni.
1: Ecco, non usatevela.
0: No. Voi arrivate in radio insieme a Lucilla, davanti al nostro pubblico, gremitissimo pubblico, vi spogliate, mettete il deodorante. Voi arrivate in radio insieme a Lucilla, davanti al nostro pubblico, gremitissimo pubblico, vi spogliate, mettete il

0: vulva, se effettivamente funziona.
1: Dipende dal corpo, perché secondo me arrivano corpi il cui ultimo problema è proprio l'odore della vagina.
0: Attenzione, allora, le palle e il cazzo dell'uomo sudano, giusto? Poi stanno tutto il giorno nelle mutande, no? E quindi quando io devo fare determinate cose con la mia meravigliosa moglie, aspetta che devo ruttare.
1: Okay, è l'effetto che ti fa la tua meravigliosa moglie.
0: No, che stamattina mi sono bevuto una latina di Coca-Cola, non so perché. Allora, quando devo fare, siccome mia moglie c'ha il naso molto sensibile e evidentemente il mio pene non è sempre perfettamente deodorato, allora mi dice: vai in bagno, lavatelo. Allora io vado in bagno, me lo lavo ben bene. Mi sono depilato tutto adesso, cioè ho le palle che sono
1: Ma c'è il pollo allo spiedo adesso?
0: No, c'ho poco pelino proprio.
1: C'è il cazzo Giannasi?
0: Sì, bellissimo.
1: Il pollo spiedato. Bellissimo.
0: A lei piace così. Allora, cosa faccio? Io poi mi passo il deodorante per le ascelle sulle palle. Così, come così, perché fate quella faccia? Che così sente questo buon odore di deodorante e non mi rompe i coglioni.
2: Vabbè, perché vabbè, comunque non te lo...
0: No, no, me lo lavo bene, me lo lavo bene. Allora, proprio tutto, scarrellata,
1: Allora, posso darti un consiglio?
3: Io anche capito.
1: Allora, il deodorante urtica. Lo dico per
0: no, non è vero,
1: per esperienza personale, soprattutto se lo usi senza l'apposito tappo sul dosatore. Noi lo usiamo a volte come gioco erotico.
0: Ma lo stick,
1: urtica.
0: Io parlo dello stick.
1: Dello stick. Quello con roll. Urtica, infiamma la vagina.
0: Non quello, io uso proprio lo stick, quello tra l'altro senza alluminio, robe varie, cioè molto naturale. Perché la Puccioli fa quelle facce? Non riesco a capire.
1: Allora,
0: invece... è un misto tra il vomito.
3: Invece... sto cercando di entrare nel mood. Che sto cercando di
0: capire
3: il deodorante.
0: Guarda, adesso volete vedere le mie palle?
3: No, volevo vedere il deodorante, era diverso.
0: Il deodorante è lo stick, è uno stick senza robe chimiche, però profuma. Allora io cosa faccio? Mi lavo bene, scarrello bene il fucile, cioè proprio tanto lavo bene, sciacquo bene, quindi bello pulito. E poi mi passo il deodorante stick sotto i coglioni. Così l'odore è buono, capito? Allora, perché comunque la palla suda.
1: Questa è preistoria,
3: ma l'hai appena lavata, Dio santo.
0: Ho capito.
1: Ma sai quant'è che doveva farlo però? Cioè lì ci sono strati geologici, c'è il carbonio 14. Ti do un consiglio su un prodotto inaspettato che però funziona ottimamente. Il legno vivo.
0: Il legno vivo,
1: quello con cera d'api per il parquet.
0: Ascolta,
1: io una sera disperato, perché avevamo finito tutti i tipi di lubrificante, compresa la margarina.
0: No, hai usato quello.
1: Sono passato al legno vivo. Ti dico, a parte il profumo di pulito.
3: Ma perché devi dire queste cose?
1: Ha un effetto emolliente sulla pelle. Cioè, una pelle dell'uccello.
0: Anch'io, una
1: Louis
0: roba
1: Vuitton,
0: pazzesca.
1: Louis Vuitton.
0: No, io ho un Hermès. C'ho una borsa di Hermès in mezzo alle palle.
1: E poi ci deve essere qualche contenuto chimico che ha un effetto collaterale, ma duri tantissimo, una roba ritardante. Probabilmente fa venire 11 cavi.
0: Non credo che questo sia un buon consiglio.
1: Allora,
0: dare...
1: non fatelo a casa.
0: Che spararsi un prodotto per lucidare i mobili di legno.
3: Ma neanche il deodorante.
1: Ma quello con cera d'api, però,
0: ma
1: non
0: perché
1: banalmente.
0: No, scusa, lo metti sotto le ascelle perché non sotto i coglioni. Non ho capito. Comunque, è pelle. Sudano tutte e due, quindi dov'è il problema?
1: È un altro tipo di pelle, credo.
0: Ma non è che io tolgo il dolce vita e glielo metto sulla testa calva. Cioè, io sotto palla, capito? Stavo cercando di essere un po' elegante.
1: Ma non puoi appendere un micro arberello alpino?
0: No, lasci solo
1: un ciuffo di peli, fai una treccia per
0: appendere. Ma perché siete schifate? Non capisco. Cioè,
3: non
0: cosa
3: è che
0: c'è
3: siamo
0: di
3: schifate, che dal momento che ci metti il deodorante non ci metti altro, ecco, mettiamola così.
0: Ma mia moglie non piace il sapore, evidentemente. Non
1: maionese allora, Marco.
0: Non lo so. Cioè, io comunque sono al mondo da più di 50 anni. Ho avuto rapporti orali con altre donne. Nessuno si è mai lamentato, almeno con me. Mia moglie rompe i coglioni, allora deodoro bene, via.
1: Sì. Magari sono andate a piangere dopo.
3: Vabbè, happy senti, wife, quando, happy life.
0: Quando verrò a Milano te lo faccio assaggiare, Puccioni.
3: Credo
0: così
3: di
0: almeno,
3: no, però va bene uguale.
0: A livello scientifico.
3: Ma no, semmai chiedo alla Stefi. Faccio una telefonata alla Stefi. Stefi, com'è?
0: Fai tu, puoi annusare.
1: Scusate,
0: nel senso,
1: ragazzi, ma metterlo tipo sotto sale, sotto olio, come si faceva una volta.
3: Una volta per conservarlo meglio.
1: Sì, come i capperi, lo stoccafisso.
3: Mi sembra giusto, sì. Non allora, so allora, l'odore.
0: Qualcuno dice l'isoform, ma manetta. No, direi che è troppo.
3: Credo di no.
0: Vedi, lo faccio anch'io, Marco, tranquillo. Lo vedi che gli ascoltatori lo fanno? È normale. Il deodorante sulle palle neanche Jeffrey Dahmer. Ma perché no? Scusa. Ciao Marco, che schifo, ho provato a passare la mano sotto l'ascella dopo che ho messo il deodorante per sbaglio e poi mettermi le dita.

0: in faccia, ha in bocca, fa proprio schifo il deodorante. Ho capito. Oh, ragazzi, ma non è che ci metto la manciata.
1: Comunque esistono i deodoranti per i genitali maschili, ma
2: hai visto? Hai visto? Hai visto?
1: Puoi evitare di metterti quello delle ascelle.
3: Esatto.
0: Beh, oh, quello c'ho. Adesso mi comprerò quello per le palle. Devo cercare su Amazon deodorante per i coglioni. Esisterà? Vediamo un attimo. Allora,
4: innanzitutto le laverei col Vetril. Comunque
0: vediamo se c'è. Deodorant. Deodorant for balls.
1: Sì, magari il deodorante intimo
0: c'è.
3: Certo,
0: for balls. For balls. Guarda. Sì, per le palle. Per le palle. Oh. Cioè, lo compro. Happy Nuts si chiama, palle felici. No, vabbè, bellissimo. Guarda, esiste veramente, dov'è qua?
4: Sì.
0: Happy Nuts. No, fantastico. Comfort Cream, la crema per far star bene le palle. Ma le palle c'hanno la loro identità, ragazzi. Oh, ma che cazzo.
4: Secondo me dovrebbero fare anche il balcone per le palle. Cioè, nel senso, da applicare i pantaloni, tu o le appoggi lì e loro si prendono il sole.
1: Tra l'altro ne esiste un anche tonificante, Marco, nel caso di servizio.
0: Ah sì, per avere le palle alla Puccioni, insomma. Ragazzi, l'ho comprato, $14, eh. Vai. Domani mi arriva alle 5. Domani alle 5... Okay. Faccio un video su Instagram.
3: Sì.
4: una diretta.
0: Dai,
3: io
0: giochiamo.
3: Farei il tutorial.
0: Giochiamo che tardi, andiamo, vai.

0: Arriva di tutto, il mio urologo mi ha consigliato il sapone di Marsiglia. È anche un disinfettante, vedi? Eccolo qua, vedi? Grazie Sabri. Cercate il prodotto Incredibly Balls. Incredibles. Prossimo con la Y. Incredibles, bellissimo. Faccio pure io, vedi? Tanta gente si mette deodorante sotto i coglioni.
1: Sì.
0: Beh, non c'è niente di più bello di quando abbassi la mutanda e senti quel fresco odore di menta. Bello, sì. No?
2: Io preferisco la tequila.
0: Senti, scusa Lucilla, tu che sei un po' meno anziana di queste due stronze qua che
1: sì.
0: Minchia, appena parli di sesso si chiudono a riccio, tu invece sei una molto aperta.
2: Anche troppo aperta, c'è una corrente qua.
0: Very open minded. Ti sei mai deodorata la passera tu?
1: No, lavata abbondantemente ma non deodorata.
0: No, capito, ma
1: però
0: se dovessi...
1: Ti dirò, lo proverei, guarda.
0: Vedi, bravo.
1: Perché comunque tu dici le palle, le mutande sudate, pure lei sta tutto il giorno nelle mutande, cioè
0: certo.
1: In piedi, corri. Cammini, fai le cose, comunque. Cioè,
0: comunque, ragazzi, giorni. Noi scherziamo, ma più passa il tempo, ovviamente, più materiali scadenti vengono usati per certi indumenti,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Cioè, la moda, quella. Com'è che si chiama quella veloce? La
2: fast fashion.
0: Tu vai a comprare le mutande, magari anche di marca, ma questi li fanno, che cazzo, a Bangladesh, magari spendendo 50 centesimi. Quindi il prodotto è una merda. Quella roba lì fa male sui coglioni.
2: Allora, ti devo dire, queste che ho comprato di plutonio all'inizio. Non danno tanto fastidio. Poi quando i peli diventano viola un po' comincia a grassare.
0: Capisci? Cioè, tu comunque immagina tu, il cazzo ha la sua vita, al suo pensiero, il suo cervello. Tutto il giorno così deve stare, pensa, poverino. Attaccato.
2: Sì, è Darth Vader. Infatti, se tu metti lo stetoscopio fa.
0: Sì. Allora, il cazzo non respira e deve respirare. C'ha il suo naso e tutto, la sua identità, anche la vagina, scusami.
1: Ma certo.
0: Cosa c'è, Puccioni?
2: La vagina è come l'occhio di Capitan Harlock,
1: sì,
2: tutto il giorno.
1: Che ti ha fatto ridere. Marco, ho iniziato a lavarmi le palle con l'acqua fredda come fa la Puccioni, ma mi è uscita una figa. Potete ripetere le istruzioni. Però soda, è come soda.
0: Esiste il deodorante per la vagina di dietro? Firmato Adam da Eternia.
1: Cercalo un po', cerca un po', Marco.
0: Penso di sì.
1: Deodorant for cool.
0: No, ma deodorant vulvare esiste.
1: Sì, ma quella di dietro è il culo.
0: Aspetta,
2: grazie signora.
1: No, prego, lo spiegava lui che mi pare fosse confuso.
0: Allora, qua per le palle c'era deodorant for ass, metto.
1: Proviamo, ass.
2: Anus, forse anus.
0: Anus, vediamo. Sì, c'è! Deodorante per uomo, per l'ano dell'uomo. No,
2: si chiama perlano proprio?
0: Ma
2: morbido e nuovo! No, deodorante.
0: No, si chiama Mando. Mando.
2: Perché...
0: Poi Happy Nuts. Questo è per.
1: Prendi tutto, Marco.
2: Prendilo, Marco, magari ce l'ha combo.
0: Allora, io uso questo deodorante sui coglioni. Si chiama Duke Cannon. Non sto scherzando, giuro, uso questo. Questo qua, Duke Cannon.
1: Classico, sì.
0: Sì, classico, classico. Vabbè, senti, vediamo se il Nicolò da Palermo si lava i coglioni, si deodora. Ci colleghiamo con lui. Buongiorno, Nicolò.
3: Buongiorno, me li lavo, ma non me li trafumo.
2: Che peccato.
1: Hai perso!
0: C'hai le palle che puzzano. No, non puzzano
3: perché sono normali. Non puzzano.
0: Ragazzi, sto trovando dei prodotti sec sarebbe la sacca scrotale.
2: Sì.
0: Cioè, i coglioni hanno fatto il sex spray. Guarda che roba!
1: Bello!
0: No, spettacolare. Che bello.
1: Sarei curiosissima di sentire che profumo ha. Non sulle tue palle, ovviamente, in generale.
0: Se vuoi,
1: però...
0: se vuoi te le faccio annusare.
1: No, vorrei annusare quello. Il profumo.
0: Allora, l'azienda si chiama Bolsi. Quindi è proprio un'azienda che si occupa dei coglioni.
1: Bellissimo.
0: E lo slogan è At Bolsi we got your sack. Cioè,
1: bellissimo.
0: Ci prendiamo cura dei tuoi coglioni. Ma è meravigliosa. Fatta negli Stati Uniti, va che roba.
2: Allora,
0: che roba.
2: Io negli Stati Uniti avevo comprato Marugo. Cioè, il nostro scopo è la marugola.
0: Marugola, certo. Allora, senti, cosa fai di bello, Nicolò, a Palermo?
3: Ascolta, io sono di Palermo, però abito a Sondrio, faccio l'autista.
0: Porca troia.
2: Ci hai messo un po' a trovare parcheggio.
3: Sì.
0: Ma perché hai scelto proprio... Perché... voglio dire, tu nasci in una terra solare, bellissima, circondata da un mare meraviglioso e sei nato a Sondrio.
3: Purtroppo seguito com'è il lavoro, l'amore, sono rimasto lì.
0: Com'è Sondrio? Com'è Sondrio?
1: Posto di merda.
3: Posto di merda.
1: Un po' sì,
0: come?
1: Dai.
0: Ma, vabbè, sì, senti.
3: No, vabbè. Cioè,
0: vediamo se riusciamo, riusciamo a farti risplendere la giornata con un fantastico Fumagazzi al polso, tipo il sottoscritto.
3: Okay,
0: che capolavoro. Prego, Lucilla, è tutto tuo.
4: Caro vai. Nicolò, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Oggi è San Kevin.
3: Manca.
4: Cielo, cielo. Un monaco cristiano irlandese. Oh yes.
0: Penso a te.
4: Quando compi 30 anni hai vissuto 1 miliardo di secondi.
3: Cielo.
4: Mancano poco meno 947 milioni di secondi, quindi.
2: Vabbè, no. Ma era la domanda trabocchetto.
4: No, non era trabocchetto, state zitti, faccio tutto io, scelgo io, il gioco è mio. Se cerchi su Google 67, la pagina oscillerà a destra e sinistra come nel gesto virale della Gen Z.
3: Manca.
4: Cielo invece. Provate a casa, fa molto ridere.
0: Guarda.
4: Lo scacchi pugilato.
3: Cielo.
4: Sì, sì, è uno sport che alterna riprese di box a round di scacchi. Sì, questi pugili tutti sanguinolenti che fanno le mossacce. La patologia ganglioneuralgia sfenopalatina.
0: Sei stronza oggi, oh, difficili.
3: Manca.
4: Cielo, no, è il mal di testa da gelato, quello dovuto all'assunzione di bevande o cibi ghiacciati.
2: Ah, perché voi lo mangiate con la bocca?
4: L'ascillismo è la pratica sessuale di infilare il pene nelle ascelle del partner.
3: Manca.
4: No, cielo, cielo. Cielo, è vero. Chiama, ha un nome, si chiama ascillismo. Ah. Oh no, hai straperso, mi spiace.
0: No,
5: sì. Hai perso.
3: No.
0: 1-5, Nicolò.
2: Penso
0: deve
2: che
0: essere
2: sia il
0: l'influenza di Sondrio. È sì, il peggiore di sempre. Sì, sì. È l'influenza di Sondrio. Quante volte lo vedete il sole all'anno a Sondrio?
3: Oh, ultimamente si vede tanto tempo, perché col cambio col riscaldamento del pianeta si vede.
2: Che cazzo
3: tanto
2: c'entra?
3: Tempo.
2: Il sole non c'entra niente con il riscaldamento. Passa in c'è un'ora di sole perché la valle è stretta. Cosa c'entra il riscaldamento?
3: Ma che c'entra? Una volta c'era la nebbia, il sole durava un'ora. Adesso col caldo che c'è, la valle si è allargata.
2: La valle si è allargata.
4: La valle si è sciolta un po' per il caldo.
3: Sì, si è sciolta un po'. Le montagne si sono abbassate perché non c'è più ghiaccio.
0: Sai che, ti posso essere sincero? Sono felice che tu non abbia vinto il Fumagazzi, te lo dico.
4: Ma no, non è vero, poverino.
0: Scherzo. Ciao Nicolò, buona giornata. Ti mandiamo a fanculo e il kit di Radio 105. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao.

0: Sono un po' tristi. Io so che non tutti amano questo blocco, però chi lo fa, lo interpreta, lo amava molto.
1: Sì,
0: e questa potrebbe essere l'ultima puntata.
1: No, sei l'ultima, Marco, io mi licenzio.
0: No, perché?
1: Ma non
0: a te piace tanto? Ti
1: ma
0: piace?
1: Certo.
2: È divertente da fare.
1: Io e Fabio ci divertiamo tanto a fare queste personaggi.
0: Allora, il mazzo ovviamente è Fabio Alisei, Zuleia è la meravigliosa Lucilla. Questa è una puntata molto lunga, tra l'altro, è la svolta, perché dopo tanti mesi di non chiavata, finalmente la chiavata arriva. Spoilerò prima, perché così almeno si crea la suspense. Certo. Perché nessuno si aspetta il finale, nessuno, secondo
2: neanche
0: me.
2: Neanche noi.
0: Neanche
1: io non
0: noi,
1: me lo
0: nessuno.
1: Ricordo, quindi.
0: Vedi, meglio ancora. Quindi Terra Amara potrebbe finire oggi o forse no, chi lo sa. Ci colleghiamo con la 20ª puntata. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.

0: Che sofferenza, caramba.
1: L'uomo che troviamo mezzo vivo e mezzo morto su questo letto d'ospedale turco, con le ossa tutte rotte, i baffi scompigliati, un cazzo che non c'è e la vescica gonfia come una zampogna, è il povero Ilmaz. E non c'è difficile spremere una lacrimuccia per questo sfortunato che da mesi s'affanna come un coyote nel valoroso tentativo di sburrare sburra nella figa della sua bella Zuleia.
2: Dire anche...
1: Forse potevo evitare di ripetere sburra due volte.
3: Anche
1: fica, insieme alle due sburrate, era un po' eccessivo.
2: Pleonastico, sì.
1: Vabbè, scusate, sono molto concitato.
3: Vabbè.

0: figlio, amore mio, ex amore mio, me l'ha detto. Non ci... la situazione lo richiedeva.
1: Certo.
0: Sì. Non ci credo che dopo 3 lunghi e dolorosissimi mesi sto finalmente per lasciare l'ospedale. E ora che ho di nuovo il cazzo, sono tornata alla morte come prima. Più di prima, amore mio, ex amore mio. Mannaggia. Ma dimmi, dove hai trovato i soldi per pagare tutte le operazioni? E questo bel vestito? E tutti sti gioielli? E non è che per caso ti sei messa a battere il marciapiede, fai la vita?
1: Ma no, il mazzo, sono fatta di meglio, molto di meglio! In questi tempi sono preparata una grassa sorpresa per te. Forza, seguimimi, non facciamo aspettare l'auto!
0: Ma che fretta, ma che furia! E dove mi stai trascinando, amore mio, ex amore mio, luce negli occhi miei e anche di quegli altri? E di che auto stai parlando?
1: Ora lo guarderai con la stessa faccia tua. Ta-da!
0: Ta-da! Oddio, una limousine! Hai affittato una limousine per venire a prendere l'ospedale? Ma sei impazzita!
1: Non sono l'affrittata la limousine, la sono comprata.
0: Ma come hai comprato una limousine? Ma come hai fatto? Con che soldo?
1: Lo scoprirai presto come. Forza autistico, portaci allo stadio di Lontantinopoli.
2: Subito, signora Zuleia. Stia attenta a non calpestare i peli delle ascelle. Forse dovrebbe accorciarli un po'. Pure i baffi.
0: Allo stadio?
1: Ehi.
0: E che ci andiamo a fare allo stadio?
1: Andiamo e scopriamo allo stadio, amore mio.
0: Allo stadio.
1: Ehi. Devo ancora leggere la storia, amore. Leggiamo, andiamo avanti.
3: Scopare allo stadio? Cosa intenderà Zuleia? Cosa avrà architettato quella pelosissima mente calma?

0: stanca di vedere il maschio alla sua bella lo butta nel sedere.
1: Dai.
2: Dai faccelo vedere,
3: buttalo nel sedere,
2: siamo qui solo per vedere.
4: Ma nonna mia, sorella, che succede? Ma chi è tutta sta gente? Chi li conosce?
5: Sono qui per guardarci che scopiamo, amore mio. Ho venduto 80.000 biglietti in un solo giorno, con la promessa che ficcavamo davanti a tutti.
4: Sorella, sono commosso, sconvolto, un po' schifato anche. E ansioso, c'ho un bello di ansia da prestazione, c'ho il cazzo che sembra un mignolo. Ma molto, molto, molto arrapato, amore mio.
5: E allora cosa aspettati? Lanciamoci su quel lettone in mezzo al prato e diamo spettacolo.
4: Oh sì, sì, andiamo, corriamo, no. Andiamo. Prima corriamo e poi andiamo, contestualmente corriamo e andiamo nello stesso tempo.
5: Sì, secondo me è meglio.
3: Buttaglielo! Dai Max, tira fuori il cazzo! Buttaglielo! Faccelo vedere dritto nel sedere!
6: Oh! 80.000 persone. Uno stadio gremito di tifosi paganti, pronti per assistere all'evento più importante della storia. Più importante del Super Bowl, della Champions, della Coppa Cobram. Addirittura più importante di quando Fabio si compra un paio di scarpe nuove.
4: Vai, vai. E Buff mi dà un po' fastidio quando rimaniamo, non li puoi tagliare?
5: Sì, scusa, amore mio.
4: Ci siamo! Ci siamo! Vai. Sto per penetrare, amore mio! Senti il cazzo mio!
5: Fallalo! Penetrapami, amore mio!
4: Ce l'ho fatta! Sono dentro, oddio! Sono dentro nell'andra scura della caverna, oddio!
5: E io sono tutto attorno!
4: Forza! Adesso agitiamoci in modo goffo per creare attrito fra i nostri sessi. Oddio, raggiungo l'apice. Raggiungo il vertice. Vai. Che devo dire adesso?
5: Viva!
4: La fica. Già ce l'ho. Iaculo. Iaculo turco.
5: Piripippi.
7: Wow.
1: E beh, dai.
5: Amore mio, è stato...
4: L'esperienza più brutta della vita mia.
5: Esatto, uno schifolo, proprio una merda, che ribrezzolo.
4: Zuleia, sono mortificato. Ma tra di noi non c'è proprio compatibilità sessuale, non c'è chimica. No. Sei proprio un bacco di legno.
5: Hai ragione proprio. Proprio zero compatibilità.
4: Zero, ma zero, proprio, ma neanche una cosa, cioè, infilare il cazzo in un termosifone era meglio.
5: Sì.
4: E pensare che abbiamo aspettato questo momento da tutta l'eternità. Che delusione, che scoramento, che abbattimento, che sconforto.
5: Ma pure ficcarmi Dio un ananasso dentro era più meglio, proprio.
4: Che hai detto?
5: Dico, ficcarsi un ananasso dentro era più meglio. Sì.
4: È una forma strana l'ananasso.
5: Lo so, fa pure male.
4: Ma vabbè, ma adesso?
5: Che facciamo?
4: E mi sa che tocca fare quello che fanno tutte le coppie della nostra condizione, Zulu, amore mio, ex amore mio, chiavato orribile.
8: Si lascia.
4: Facciamo un bambino!
3: Siete stronzi! Un figlio no!

0: E quindi non sappiamo se faranno un figlio, se rimarranno insieme oppure no.
1: Il problema è che per fare il figlio devono fare sesso orribile. E quindi non avranno mai voglia di farlo. Che noi ci facciamo un figlio stasera?
0: Ma davanti a 80.000 persone, poi che roba brutta, figa.
1: Ah, beh, 10 in meno del mio matrimonio.
2: Lo zoo si ferma e va a controllare se è ancora in vendita la Ferrari Luce. Marco, non vorrei mai che faccia la stessa fine del Cybertruck di Tesla. Così brutto da fare il giro e diventare così una top car.
0: Onestamente non credo. Comunque è arrivato il messaggio più bello del mondo. Mazzoli, la mia ragazza invece non vede l'ora che torni a casa dal lavoro perché mi vuole annusare le palle sudate. Vedi? Uomini fortunati. Porca puttana. Porca puttana. Porca
3: puttana. Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Che bel terrazzo!
17: Grazie!
16: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
17: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
16: Allora lo consiglio al vicino.
17: No!
16: Perché?
17: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
16: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Come
18: andiamo alle Maldive con il carrello?
19: Prendiamo due prodotti Luxury
18: e teniamo lo scontrino.
19: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
18: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
21: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
22: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: ma la sessualità delle persone non si discute, ognuno è diverso dall'altro. Uno scrive: probabilmente la ragazza che annusa le palle del tizio dopo lavoro ha di sicuro i baffi e il pomo d'Adamo. Ma non è vero.
1: No, il pomo d'Adamo no.
0: Ma no. Ma ragazzi, ma i gusti sessuali non si discutono.
2: Assolutamente, l'importante è trovarsi d'accordo.
0: Esatto, la bellezza è: uno, non rompere il cazzo al prossimo. Bravo. Cioè, ti piace infilarti bottiglie nell'ano, basta che non lo fai a casa mia, nel mio salotto.
1: Con le bottiglie pregiate soprattutto.
0: Ma magari ti piacciono, no, gli uomini, ti piacciono, dai, le donne, ti piacciono le donne coi baffi, ti piace la vagina di dietro, cazzi tuoi, ma è giusto che ognuno abbia i propri gusti. Quello non va discusso, l'importante è, come sempre diciamo, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Non mi rompere i coglioni con le tue follie e non ti rompo il cazzo con le mie. Punto. Ognuno dentro il proprio letto fa il cazzo che vuole.
1: Ad esempio, a me piace applicare sul grande. Mi piace applicare sul grande questo questo elmetto alla Bismarck.
0: Bello.
1: Ti ricordi
0: quelli
1: da soldati austro-ungarici? Con
0: bellissimo,
1: la punta in testa che serviva poi per penetrare.
0: Come lo allacci, però? La domanda è come.
1: No,
0: lo
1: stai in equilibrio. Io ho delle erezioni prepotenti e quindi stai in equilibrio. A volte mia moglie si diverte ad applicare dei piccoli baffi di peltro.
0: È tipo un'invasione austro-ungarica.
1: Sì, sì, io faccio. Sì. Dove mio terreno da conquistare, così ci divertiamo così.
0: Cazzo, sai che è una bella idea vestirlo da cavallo di Troia, che comunque rimane in tema, no? Il cavallo di Troia che cerca di sfondare la porta ed entrare nel castello.
1: Lo potresti fare, sai, con cosa? Con i bacchetti di bambù, quelli per girare il caffè. Ti metti lì, fai tutto il cavallo di Troia, ti passi la domenica così, eh?
0: Faccio, tanto tra costruire radio e farmi il cavallo di Troia sull'uccello, che differenza c'è?
1: Io propendo per la seconda, però poi non voglio essere critico.
0: Attenzione, due notizie velocissime. Allora, pensare a un'altra persona mentre fai sesso è una cosa normale, dicono gli esperti. A me non capita, sinceramente.
1: No, neanche,
0: cioè,
1: a me, neanche a me.
0: No, a me piace pensare a quello che sto.
1: No, io penso sempre solo a me stesso mentre faccio sesso.
0: Dai. E poi attenzione, il 35% delle donne ha dubbi sul partner che ha scelto. C'è uno studio addirittura. Cioè, alla fine uno dice: vabbè, sto con lui perché abbiamo due stipendi, dobbiamo mantenere i figli, devo pagare la bolletta, ma non è felice della scelta che ha fatto. Cioè, se potesse, probabilmente cambierebbe compagno o partner.
1: A queste persone, però, volevo dire, poteva andare peggio.
2: Ovvero?
1: Cioè, considerate questa ipotesi. Allora, voi magari non siete contenti del vostro partner, ma poteva andare peggio.
0: È vero.
1: Perché
0: è
1: quando
0: vero.
1: Tu alla mattina, a 52 anni, ti specchi e dici: minchia, come sono messa male. Ecco, è la stessa cosa che vede anche lui. Quindi sappiate che anche lui ha gli occhi.
0: No, l'altra mattina mi sono docciato, tutto pettinato, eccetera. Sono uscito nudo davanti a mia moglie, faccio: minchia, però 54 anni, ma come son figo. E lei: bah, mi fa così, se n'è andata. Cioè, io proprio.
1: È stata ancora rispettosa.
0: Cazzo, adesso mi salta addosso. Io mi sentivo Tom Cruise, capito? Brad Pitt. Mi guarda e mi fa: bah, e se n'è andata. Dico: vabbè, è andata così.
1: No, mia moglie dice tipo: c'è da comprare l'ammorbidente.
0: Vedi?
1: Cioè, io esco e faccio l'elicottero. L'elicottero.
0: Vabbè,
1: comunque...
0: ma voi due che siete sposate da un sacco di tempo, avete ancora gli occhi del giaguaro quando guardate vostro marito nudo?
2: Ma sì, io devo essere sincera, sì. Sicuramente a volte uno deve fare anche uno sforzo in più, nel senso, cioè, ci vuole impegno per mantenere un rapporto.
0: E quindi
2: ogni tanto magari non avresti voglia di dire qualcosa di carino, di fare qualcosa di carino, lo fai lo stesso.
0: Però lo fai lo stesso.
2: E poi viene automatico, capisci?
0: E quella stronza della chicca invece nei confronti di Toki, sei ancora giaguarata?
3: Io se lo vedo nudo, sì.
0: Sì?
3: Sì.
0: Beh, è un bel ragazzo comunque.
1: No, è vero. Io ho fatto la doccia con Toki qualche volta, è un bel ragazzo.
0: Sì, anch'io lo scoperei. Io me lo scoperei, un bel ragazzo. Sì, sì, sì.
2: Il piccolo Toki.
0: Purtroppo, però.
1: Io vorrei dare un consiglio ad Alessandro Toki.
0: Sì.
1: Secondo me dovrebbe farsi il codino da Padawan qua dietro. Sai il codino? Quello di Obi-Wan. Perché quando lo prendi così, capito? Lo afferri come un tacchino dal collo.
0: Bello, bello. Mi stai facendo arrappare, mettiamo Itamar. Che sennò mi viene l'erezione.
4: I Tamarri a sto giro si sono superati. Hanno inventato un caffè da fumare e ora cercheranno di proporlo alle torrefazioni e nei negozi di cialde, dove c'è sempre la commessa. Tutta maiala.
5: Sì. Tamarri.
6: Pronto?
7: Vendete caffè?
6: Sì.
7: Sì, salve. E lei è la titolare?
6: No.
7: Sono Massimino di Quarto. Ci può lasciare un messaggio alla titolare? Perché vorrei un appuntamento per venire a posizionare il nostro prodotto di caffè nella vostra torrefazione, insomma. La sto disturbando? La disturbo?
6: No.
7: La disturbo?
3: No, no, si figuri. Okay.
7: Praticamente noi abbiamo questo mezzo brevetto a sparatoria di questo caffè, che è caffè crack si chiama, no? Praticamente è una forma, invece di va a pressione con l'acqua, si fuma. Cioè un caffè fumabile con la pipa. Per quello questo nome spiritoso, caffè crack, capito? Che assomiglia un po' al concetto della droga, ma non è droga. Oh. Praticamente è questo cristallino di caffè che metti in questa pipetta, ti fai due svasate e stai bene, capito? È proprio caffeina che ti entra proprio nel cervello come i pazzi.
3: Okay,
7: può interessare la cosa, secondo lei, alla titolare? Noi siamo in fase di lancio.
3: No, puoi provare comunque a scrivere la mail.
7: Ok, così non perdo tempo, che sennò poi un attimo mi alieno in una forma così
8: mentale. Vedi se la farebbe lei.
7: Lei la proverebbe il caffè crack con la pipa?
3: Sì.
7: Allora vengo, faccio un assaggio, ci fumiamo una basata un po' tutti quanti e vediamo un po' se piace alla titolare. Andate, scrivo sta mail, vediamo come si comporta la personaggia. Com'è la personaggia? È stronza oppure è una persona con cui si può parlare?
3: No.
7: Grazie signorina Betlemma, come si chiama? Grazie.
3: Niente,
7: buona giornata, buon lavoro, eh.
3: Au!
7: Ciao, ciao.
5: Ma che
3: buongiorno, sono Debora.
8: Buongiorno Debora, piacere, sono Giovannino.
3: Buongiorno.
8: Ciao. Poi vendete i caffè, le cialde,
3: sì,
8: solo anche
3: capsule.
8: Solo capsule?
3: No, caffè, cialde, capsule.
8: Perché le spiego, io chiamo perché volevo parlare un po' con il proprietario che noi siamo.
3: Allora ti faccio fare l'altro numero, qui siamo al bar.
8: Ah, mi fai un caffè macchiato intanto?
3: Certo.
8: Grazie, entro 12 minuti arrivo.
3: Ok, mi passi, ti lascio il numero della torrefazione.
8: Mi dai il numero o me lo passi? Mi riesci a passare l'interno?
3: No, non riesco, devo lasciarti il numero.
8: Ah, ok, siete ancora nell'85. Vabbè, aspetta un attimo che me lo segno il numero.
0: Cazzo vuol dire?
8: Vai!
3: 38 16
8: 16! Va bene? Adesso, adesso la chiamo! Ciao, grazie!
3: Perfetto.
8: Ciao, sono fatto!
5: Tamarri!
8: Pronto? Sì, ciao!
3: Pronto?
8: Ciao, mi senti?
3: Sì, con chi parlo?
8: Giovannino, ciao. Volevo un'informazione, voi vendete capsule, caffè?
3: Sì.
8: Praticamente io e mio cugino, che siamo in questo settore, abbiamo creato un nuovo tipo di caffè che stiamo dando ai negozi.
3: Guardi, io non credo siano interessati, al momento non c'è nessuno, però se vuole può mandarci una mail magari, e se sono interessati la ricontattano.
8: Come la mando la mail? Come la volete che ve la manda? Al computer, al telefono? Non so.
3: Dove, come vuole. Per me è uguale.
8: Dal telefono,
3: sì,
8: con tutto
3: bene.
8: Il progetto, le cose.
3: Va bene, sì, la può tranquillamente mandare. La nostra mail è in fochiotto.
8: Però attenzione, che non è che poi mi rubate il progetto, che voi.
3: Allora, guardi,
8: già che siete napoletani, c'è il rischio.
3: Non lo faccio, se è ancora una cosa che lei non ha. Per carità, io le sto solo dicendo che non credo siano interessati, anche perché loro hanno produzione del loro caffè, noi abbiamo.
8: Però guardi, quindi, che è una cosa innovativa. Qua, tipo a Milano, già abbiamo 5, 6, 7 negozi che abbiamo chiuso la prima settimana e stanno facendo questa grande vendita, perché minchia. Quando ti spari sto caffè che si chiama caffè crack, è una botta incredibile. Non è droga, è caffè puro.
3: No, ho capito
8: da
3: che
8: aspirare.
3: Caffè puro che si fuma, ho capito.
8: Abbiamo fatto anche le supposte di caffè.
3: No. Allora, guardi, io non lo so.
8: Caffè il colore, sto a parlare. Il caffè è bianco, buonissimo. Cioè il colore è bianco.
3: Guardi, purtroppo, ripeto, se ci fosse qualcuno glielo passerei telefonicamente, ma non c'è. Quindi solitamente poi il passaggio che facciamo è
8: ma vedi sta caponata, ma che cazzo la caponata di merda, ma a me mi devi rispondere così, ma l'ho capito, ma pensa a te. Pronto?
3: Ma con chi sta parlando?
8: No, prego. Stavo parlando al telefono con un altro, che ho tre telefoni, mi diceva?
3: Dicevo, mi spiace, non c'è nessuno per poterglielo passare, quindi se può.
8: Ma porco
3: ma
8: io ti cazzo è rotto. Vada, che io sono qua, mi dica, scusi. E quindi glielo mando via mail?
3: Sì, sì, sì.
8: Va bene.
3: Va bene? La saluto allora.
8: Sono fattissimo. Va bene, signora. Sei grande, ti mando la mail. Dammi il numero dell'indirizzo della mail, che sennò non so come mandartela. Sta cagna diplomata di me.
5: Diplomata.
7: Pronto? Andò, sono Massimo di Quarto. C'è per caso Ziggy Merda lì?
3: Non ho capito.
7: Ziggy Merda, mi ha dato il numero di telefono, ti chiamano per il caffè.
3: Ma allora, lei con chi vuole parlare?
7: Con Ziggy Merda si chiama. Ziggy Merda lo chiamo. Anche
3: no,
7: mani pisciate.
3: Si chiama
7: Ah, forse il nomignolo che gli hanno dato nel quartiere, perché io vengo dal quartiere, capito? E mi hanno dato il numero, chiamalo che colà c'hai, perché sono partito con una nuova azienda di caffè. Allora sto contattando un po' tutti, mi ha dato il numero anche di Ziggy.
9: Ma guardi, noi siamo direttamente caffè.
7: No, vabbè, senta, tagliamolo la testa al toro, che non le faccio perdere troppo tempo che sta lavorando. Praticamente devo venire a portare questa partita di test per voi. E devo fissare l'appuntamento giusto, perché devo venire a portare ste pipe con il caffè crack, che è il nuovo sistema per fare il caffè fumabile. Per convertire il prodotto vostro che sto parlando, io lo vedi che sto parlando. Per convertire il prodotto che avete voi in diventano dei cristalli di caffè che si fumano tipo il crack.
9: Ma guardi, forse lei vuole parlare con la torrefazione. Questo è il bar e la torrefazione è un altro numero, non è questo.
7: Ma io non ce l'ho il numero. A me mi hanno dato questi a cercare Ziggy Merda. Sei tu Ziggy Merda? O sei merda e basta?
9: No, forse sta sbagliando situazione, guardi. Mi
7: situazione, ho sbagliato la situazione, perché sono entrato in una stanza. Ah, è un gioco di ruolo. Io entro in una stanza, ho sbagliato la situazione, torna indietro. Senti, personaggio non giocante, sai che ti sto atterrando nel costato con un doppio calcio volante, cretino. Passami il proprietario perché ti ammazzo, dai. Au! Dai che sto impazzendo. Dai che precipito.
9: Secondo me lei deve andarsi a ricoverare.
7: Sto partendo sì. Sto partendo, precipito nella follia. Sto cadendo nella follia, ti taglio tutto, ti faccio frange. Passami il titolare, dai che sto impazzendo, dai.
9: Ma secondo me proprio,
7: guarda che sputo che ti ho fatto in faccia.
9: E io invece credo che a te ti sale sopra il satellite e poi ti riscende.
7: No, è che siccome sto provando tanto il caffè crack, questo prodotto che stiamo facendo, ogni tanto mi sale proprio... Sto parlando, vedi che sto parlando. Mi sale proprio così. Che continui ad accavallarti la conversazione, così non si può fare la conversazione. Non si parla uno sopra l'altro. Non dovranno insegnare l'educazione, mantide! Mantide! Ah!
0: Che modo è? Paura. Sono paura. Due inconcludenti poi, perché non la portano mai a casa. È pazzesco. Che bello, vedi, l'atto non sessuale che gli uomini trovano attraente. Ah, ecco sì. Qual è? Tipo, dice, aspetta.
2: Non lo ricordo più.
0: Un paio di occhiali da sole sulla testa.
2: Sì, bravissimo.
0: Ma che cazzo, a me, cioè la roba sessuale proprio mi accende di brutto quando vedo mia moglie che brandisce un ferro da stiro, una roba che non succede mai.
2: Non succede mai.
0: Una spugna per lavare i piatti, quella bastarda.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Adesso mi fa cucinare per i cani devo mangiare bene, cucino io per i cani, lava i piatti, cucina qua in radio, stira le camicie, mamma mia, uno schiavo di merda.
10: Fai le radio.
0: Ma porca, ma non potevo farmi i cazzi miei.
1: A me ne piace molto quando forgia i martelli.
10: Ma va a cagare,
1: il salotto.
0: Ma chi?
1: Mia moglie forgia i martelli.
10: Bene.
1: Siamo sempre senza martello. Allora dice, beh, ne forgio uno.
0: Quindi non è la mascella, è un'incudine quella che ha.
1: No,
0: dentro.
1: È la tensione nervosa di forgiare martello.
0: Scusa, Cri, ti voglio bene, che tuo marito è uno stronzo.
1: Tanto è in India, non capisce.
0: Come? A domani, ragazzi. Forse con Paolo Noyes, chi lo sa, è lì attaccato alle flebo.
10: Vedremo.
0: Oggi lui le flebo, domani chi in sedia a rotelle? Lo scopriremo
1: Johnny.
0: Vivendo. No. Mamma mia.
10: A domani, ciao.
11: 105 Summer Festival.
12: 105 Summer Festival.
11: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
12: 105 Summer Festival.
11: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
12: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
11: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
12: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
11: 105 Summer Festival.
12: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
11: Solo con Radio 105. In collaborazione con
13: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
5: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
4: Cioè?
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Hey! 105.
16: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: che ore sono?
1: No, non credo che sia il mio caso.
0: Cara Daria,
1: no, mi dispiace.
0: Sei proprio santa.
1: Ma tu mi vuoi più suora o porno diva? Sono le 16 e un minuto.
0: Ovviamente la seconda, sempre.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime!
1: Music and cars! Showtime!
0: Buongiorno!
1: Ben ritrovati amici, come state?
0: Mamma, quanto tempo è passato!
1: Dopo questo lunghissimo weekend.
0: Sì, incredibile, incredibile. Ed è una sensazione bellissima tornare a lavorare il mercoledì.
1: Piace?
0: Sì, mi piace tantissimo.
1: Sì. Piace, cioè tu vorresti che tutte le settimane cominciassero il mercoledì e finissero però il venerdì.
0: Ah, okay, tre giorni lavorativi.
1: Fatto un bel mazzo, un bel tre giorni pieni.
0: Insomma, adesso non è che io nella mia vita mi sia fatto un mazzo così grande.
1: Comunque in settimana,
0: no, quantomeno non negli ultimi anni.
1: Però se breve,
0: è anche più bello. C'è questa sensazione del lunedì, che è oggi chiaramente, ma un lunedì che in realtà sai già che è mercoledì. Quindi è tutto più veloce.
1: Peccato,
0: bello.
1: Perché oggi non è sala giochi come tutti i lunedì, non si può giocare. Però oggi
0: veramente.
1: Oggi diamo l'inizio ufficiale alla veste estiva di 105 Music and Cars. Vero, caro Pivaz?
2: Sì, qualche rubrica, dai.
1: Sì, dai, tornerà. I dischi, tornerà, insomma, il nostro, lo ricordiamo, la nostra Pina, la Pecar.
0: Venerdì,
1: bella, lucida.
0: Non vedo l'ora.
1: Nuova.
0: Sì, sì, l'hanno fatta esattamente dello stesso colore della Ferrari nuova. Bella, che dicono che sia piaciuto tanto.
1: Sì.
0: Il costo della Pecar più o meno è lo stesso,
1: sì,
0: è elettrica, quindi sarà un bel viaggiare per l'Italia con la Pecar e per il mondo.
1: Io odio quella macchina.
0: Non l'avrei mai detto, guarda.
1: Cioè uno dice, ma te che te frega, mica la prendi. Ha assolutamente ragione, però insomma,
0: anche se ferma la base.
1: Una cosa così bella in Italia che era.
0: Ferma tutto.
1: Sì.
0: Ci devi dire qualcosa, Fabiolina?
1: Io vi devo dire qualcosa?
0: Sì, perché non so
1: ve
0: se
1: le devo dire di cose, però magari non tutte oggi.
0: No, nello specifico qui adesso.
1: Perché
0: ho letto che a Trezzano sul Naviglio con una giocata da un euro hanno vinto 1,5 milioni di euro.
1: Ah! Mia mamma non c'è.
0: Ah no.
1: No, è andata. Io non ero a Trezzano, quindi non posso essere.
0: Io già che pensavo.
2: Allora, fai conto che Dario ha già fatto come Fantozzi con Lazzaro.
0: Io ho già comprato delle cose.
2: È morto zio Lazzaro.
1: Quindi lui ha già speso da stamattina.
0: Ma
1: solo
0: io
1: per il dubbio.
2: Ha ordinato due Ferrari luce.
0: No,
2: in pre-order.
1: Ragazzi, però vi dico una cosa. Avrei voluto giocare, non avrei giocato comunque a Trezzano, perché questo weekend ero al mare, quindi non avrei giocato a Trezzano.
0: Però avresti voluto al mare?
1: Avrei voluto giocare, poi mi è passata di mente, perché ho un po' di cose nella testa in questo momento. L'ultimo dei miei pensieri è giocare. Insomma, però voi non sapete che questo weekend mi era già successo, non so se vi ricordate, sto per dire una cosa poco elegante, amici. Però anche questo weekend ho fatto un sogno pazzesco e ne ho sognata tanta.
0: Sempre quella roba lì.
1: Tanta.
0: E porta bene,
1: sì, ho capito. Però sono svegliata la mattina e ho detto: adesso il primo bar che becco, magari. E porta bene, sì, ho capito. Però sono svegliata la mattina e ho detto: adesso il primo bar che becco,

0: ci sta.
1: A me lo dici.
0: Io... Tu da qui a domenica ne hai già spesi.
1: Già finiti.
0: Buongiorno, buongiorno alla Pinetta, buongiorno alla zia. Ma come sta la zia? Che la vedo fuggire da una parte all'altra.
2: Oggi è fuggi da Foggi, no, per fuggiano, ma per fuggei.
0: Non sta bene, non sta benissimo.
2: Non avrà date da chiudere.
1: No.
2: Non è che vi può cacare a voi di mercoledì.
0: Non mi parlare ancora di quella roba lì, per favore.
1: Ha fatto un weekend bello perché è andata a vedere Vasco con le amiche.
0: Certo.
1: E le sta pagando tutte le conseguenze del weekend rock and roll.
0: Esatto. Ecco, sì. Poi attenzione, Darietto, come è venuto il ragù? Scrive Ila.
1: Lo so, perché in realtà ne hanno parlato stamattina Tony e Ross,
0: sì?
1: Perché stamattina parlavano delle paste. No, parlavamo della pasta, c'erano top 10 dei condimenti più amati dagli italiani,
0: sì.
1: E al terzo posto credo ci fosse il ragù, quindi io ho subito scritto dicendo io ho fatto un ragù buonissimo, ho detto che la mia ricetta,
0: sì.
1: E mi hanno preso in giro, mi hanno massacrato, ma la pancetta, come la pancetta, il latte,
0: vabbè,
1: e io ho detto ragazzi, guardate che nella ricetta originale emiliana, mia nonna era di origine emiliana e quindi lo faceva in quel modo lì, e si mettono quelle cose lì, e li hanno chiaramente smentiti gli ascoltatori, dicendo che è assolutamente vero. Quindi è venuto veramente molto
0: poi
1: buono.
0: Poi senti, era buono.
1: Era buonissimo.
0: E quindi basta, ognuno, insomma, è un po' come la licenza poetica.
1: Esatto.
0: Va bene, al di là del fatto che effettivamente
1: no, ma si mette la pancetta invece dell'olio, metti la pancetta a soffriggere con il grasso della pancetta, poi fai il soffritto.
0: Mamma ragazzi, per favore,
1: e poi
0: per
1: ci metti tutte le cosine, e poi alla fine, diciamo a un'oretta dalla fine della cottura, ci metti anche un po' di latte, che serve per amalgamare, per stemperare l'acidità del pomodoro e renderlo più vellutato.
0: Bello, poi la mangi bello sdraiato, già insomma così sei pronto per dormire. Che bello.
1: Buono.
0: Senti,
1: però,
0: Pivots, tu come stai? Come è andato il weekend?
2: È andato molto bene.
0: Tutto bene?
2: Sono andato a fare un giro per la prima volta per curiosità in Slovenia.
0: Sì?
2: A Porto Rose, devo dire, sono rimasto piacevolmente colpito.
0: Bello? Sì,
2: carino, curato, rilassante.
0: Bello, bello, c'era tanta gente?
2: Ma no, in realtà non tantissimo.
0: No, perché erano tutti in Liguria.
2: Esattamente, perché ho sentito gente che ci ha messo 8 ore a tornare a casa.
0: Mamma, incredibile! Ci sono, sì, perché ci sono poi i lavori, stranamente. Va bene, amici, ricordiamo il numero 342 41 15 105. Sappiate che oggi è il 3 giugno,
1: sì.
0: Io amo molto, perché sapete che a me piace molto il numero 3. E però ci si sta avvicinando a un momento molto particolare, che è da una parte bellissimo, perché insomma, voglio dire, sono gli ultimi giorni prima delle vacanze estive per chi va a scuola.
1: Esatto.
0: Dall'altra, l'ansia inizia a salire per quelli che devono studiare per gli esami,
1: quindi
0: ne parleremo tra poco.
1: Esatto, preparate l'ansia, fatela ribollire, anche se è magari passato un po' di tempo dall'ultimo esame che avete fatto. Detto questo, cara Fabiola, oggi abbiamo tre santi. Il primo, Pivati, è O Professore, il nostro
2: Ovidio.
1: Benissimo.
0: Ok, poi sì, di Braccio di Ferro.
1: La fidanzata
2: Olivia.
0: Olivia.
1: Bene.
0: E poi lei è la solita, c'è una piazzetta, te lo dico sempre, che è praticamente qua vicino.
1: Piazza Principessa.
0: Principessa
2: Clotilde.
0: Bravo. Clotilde.
1: Olivia
0: e Ovidio
1: sono i santi di oggi.
0: Vai, tanti auguri.
3: Attenzione. Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: la zia cosa stava raccontando? Mi sono perso un attimo tra i mille racconti del concerto.
1: Stava raccontando del concerto di Vasco.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Insomma, io poi ho letto un po' di cose. Scaletta è stata stupenda. Concerto bellissimo. Si parla di Rimini.
0: Mm-hmm.
1: Ci stava raccontando anche un po' di cose giustamente organizzative.
0: Sì, logistiche.
1: Visto che poi, insomma, adesso cominciano un sacco di concerti al di là del tour di Vasco. Ma adesso a Milano, poi da settimana prossima, comincia Cremonini. Poi ci sarà Firenze.
0: Sì, sì.
1: Firenze Rock, eccetera. Allora, insomma, stavamo un po'
0: discutendo
1: sulle
0: del fatto
1: varie
0: che,
1: cose.
0: Chissà perché, insomma, a Milano rompono sempre più le scatole che in altri posti.
1: Ecco, meno male che lo stai meno male che l'hai detto tu.
0: No, ma che è la verità. È che Milano chiaramente è un po' sotto l'occhio del, no, del ciclone sempre. Va bene.
1: Vabbè.
0: Allora,
1: attenzione,
0: sì,
1: amici, parliamo di scuola.
0: Intanto ti posso dire, Fabi, stavo cercando,
1: sì,
0: che gli esami di maturità del 2026,
1: sì,
0: cominciano giovedì 18 giugno.
1: Okay.
0: Ok,
1: quindi manca un pochino.
0: Mancano due settimane e mezzo più o meno.
1: Va bene, lo stop per quanto riguarda la scuola inizierà credo il 6 giugno per alcune regioni, poi l'8 giugno, poi il 9, insomma dal 6 giugno in poi, a seconda delle regioni, comunque le scuole chiuderanno.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, quindi bambini, ragazzi, felicissimi, tranne quelli che chiaramente si devono preparare. Perché ne parliamo? Perché leggevamo un articolo prima,
0: sì,
1: una notizia che ha a che fare proprio con l'ansia.
0: Esattamente, con l'ansia da prestazione legata agli esami. E chiaramente ogni anno ci sono articoli che raccontano un po' come gli studenti vivono, no, l'anno,
1: sì,
0: attuale, ma soprattutto come fanno per gestire questi momenti in cui evidentemente si va un po' in sbattimento, al di là del fatto che uno possa essere più o meno studioso,
1: mm-hmm,
0: perché è chiaro che secondo me chi è molto legato al mondo della scuola, chi ama tanto studiare, arriva preparato, ma comunque arriva con l'ansia
1: ce
0: da prestazione,
1: certo,
0: ma certo che ce l'hai
1: comunque,
0: oppure
1: sì,
0: ce l'hai perché non hai fatto una beata mazza tutto l'anno,
1: effettivamente. Perché poi alla fine ti rendi conto che devi studiare per gli esami, ti trovi di fronte a 200 libri,
0: sì,
1: e non sai da dove cominciare. Cioè è veramente devastante. Io mi ricordo che per la maturità perdevo tempo veramente come i piccoletti,
0: sì,
1: cioè guardavo il libro, iniziavo, porca miseria, no, ma da dove comincio?
0: Poi
1: è bruttissimo, perché poi più ti viene l'ansia, più pensi, ho troppo da studiare,
0: non ce la farò,
1: entri
0: mai
1: in un tunnel per cui non esci, veramente.
0: Assolutamente.
1: È difficile uscire.
0: Ti alzi, vai in cucina, ti
1: mangi,
0: prendi una
1: qualcosa,
0: cosa da mangiare.
1: Vabbè, dai, faccio una piccola pausa praticamente all'inizio.
0: Ti fai una sigaretta.
1: La roba così, e poi basta. E quindi l'ansia è veramente una cosa che fa parte un po' di tutti, amici, lo diciamo anche per chi ci ascolta in,
0: sì,
1: questo momento.
0: Ma io non credo solo per gli esami, anche quando hai qualcosa di importante da fare e magari appunto non sei del tutto preparato al 100%. Tra l'altro gli esperti dicono che ci sono un po' di metodi per affrontarla, per esempio suddividere il programma in piccoli obiettivi.
1: effettivamente sono consigli reali, no?
0: Sì.
1: Perché poi ci si lascia prendere dall'ansia incredibile, quindi non riesci più a organizzare il tuo lavoro
0: per piccoli.
1: E invece dovresti, esattamente come dicono loro, lavorare magari per un po', poi fare un po' di pausa, poi riprendere, eccetera.
0: Sì.
1: Io scappavo. Cioè io a volte scappavo proprio di casa, mia madre non mi vedeva più perché non sapevo cosa fare, poi tornavo, poi studiavo, insomma veramente un delirio
0: un
1: totale.
0: Delirio. Infatti qua dice che anche i genitori sono importanti,
1: sì,
0: devono,
1: sì,
0: in
1: certo,
0: qualche modo aiutare i figli a superare quest'ansia senza mettergli addosso altri pensieri negativi.
1: Però genitori poverini, io devo dire che vivono le pene dell'inferno in questo periodo, perché ci sono i ragazzi che sono stressatissimi, sono ansiosi, i genitori comunque di conseguenza,
0: sì,
1: insomma non sanno cosa fare.
0: C'è un'altra cosa,
1: Poverini.
0: Ci sono i genitori di quelli che non hanno gli esami, ma che sono in sbattimento lo stesso, perché finendo le scuole non sanno che cosa far di fare a sti ragazzi. Quindi c'è anche quel piccolo problema lì,
1: certo,
0: che già noto dei messaggi.
1: Esatto,
0: ecco, sì, sì.
1: Quindi amici, allora, che voi siate genitori o che in questo momento ci state ascoltando e magari siete figli,
0: mm-hmm,
1: e state per affrontare questo momento, o magari l'avete affrontato quando
0: l'anno
1: eravate
0: scorso,
1: più piccoli,
0: più anni fa, sì,
1: o voi che siete grandi magari avete dei ricordi proprio di quando studiavate, che eravate insomma un po' più piccolini. Piccoli aneddoti anche divertenti che insomma vi ricordate, che volete condividere con noi.
0: Sì, sì. E poi se avete dei metodi per copiare, fateceli sapere, che
1: ah,
0: noi,
1: ecco,
0: comunque diffondiamo,
1: vabbè,
0: il verbo.
1: Io adesso però non so più come funziona, ragazzi, è cambiato tutto. Non credo neanche che si possa, cioè, perché si può copiare.
0: C'è sempre un modo, ma senza dubbio.
1: Ah, non lo saprei. Non lo so.
2: Professore, posso rubarle un minuto?
3: Uno, ma non due.
2: Ci tenevo a dirle che lei è veramente una merda.
1: Volevo
2: anche informarla che ha rovinato gli ultimi anni della mia vita. Che mi ha fatto odiare la scuola. E che secondo me lei è un fallito di proporzioni cosmiche.
0: Bene.
2: Sono 5 anni che me lo chiedo, ma dove le compra ste orrende giacche anni 70? E la forfora gliela vendono insieme o...
0: Mamma mia.
2: O solamente lei la mattina?
3: Mi sentivo bene. Benissimo. Peccato che non ci fosse nessuno ad assistere al mio trionfo. Lo avevo umiliato e mi meritava una standing ovation.
4: Hai saputo del professor Santoro?
2: No.
4: Ha avuto un incidente. Non sarà lui il membro interno alla maturità. E indovina chi lo rimpiazza.
2: Sta scherzando.
4: Io non scherzo mai, Molinari.
1: Stupendo.
3: Grandissima cazzata.
0: Bene.
1: Un grandissimo Faletti. Stupenda, stupenda scena, incredibile.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Girl Next Door. Eccoci.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, che per chi aveva il 66 acceso, quindi 105 TV, assomiglia tantissimo a uno Snoop Dogg giovane. Magro con questi grifo, capelli rasta,
0: certo,
1: un po' lunghi.
0: È vero.
1: Snoop Dogg di tanti anni fa.
0: Amici, parliamo di scuola, di esami, di tutto quello che è il mondo attorno a questi momenti di grandissimo stress, non solo per i ragazzi che devono affrontarlo, ma anche per i genitori. Quindi qualcosa che magari ci volete raccontare, qualcosa del passato,
1: sì,
0: qualche esperienza,
1: qualche aneddoto, magari avete anche dei consigli su come avete superato l'ansia voi, che potrebbero,
0: sì,
1: essere utili se ce l'avevate. Ora, io stavo pensando, per la scuola sì, un pochino di ansia io ce l'ho sempre avuta per le interrogazioni, ma mai quanto quando devo andare a fare le analisi del sangue.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, anche quello è un esame, è l'esame del sangue.
0: È l'esame che ti fa più paura.
1: Sì, in assoluto.
0: Beh, infatti possiamo chiedere, amici, qual è stato poi l'esame che vi ha fatto più paura,
1: sì,
0: perché al di là poi non tutti magari hanno affrontato gli esami scolastici.
1: No, infatti,
0: insomma,
1: esatto,
0: non è,
1: certo,
0: detto. Quindi magari ci sono stati degli esami nella vostra vita che vi hanno spaventato di più. Io no, io sono traumatizzata. Infatti l'avevo raccontato, una volta, che è un sogno ricorrente quello dell'ultimo anno in cui io devo studiare
1: per
0: l'esame di maturità, e ce l'ho da un sacco di anni.
1: No, io quello non ce l'ho mai avuto, non ho mai sognato la scuola, i professori, quelle robe lì, no.
0: Vedi?
1: Li ho odiati tanto, ma non è così.
0: Quindi raccontateci, amici, 342 41 15
1: 105. Amici, ora parliamo del vostro nuovo alleato, Dreamy Mini Flow. L'asciugacapelli così piccolo da poter essere portato in borsa, ultraleggero, compatto, ma così potente da regalarvi un'acconciatura perfetta in pochi minuti, proteggendo la morbidezza dei vostri capelli.
0: Ideale per i vostri viaggi o per il dopo palestra, disponibile in diversi colori pastello per adattarsi perfettamente al vostro stile. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival.
1: Info sul sito ufficiale Dreamy.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.

0: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!

0: oggi è l'onomastico.
1: Ah, è vero, bravo.
0: Tanti auguri, Olivietta. Molto
1: tanti
0: brava.
1: Tanti auguri.
0: Molto.
1: Eccolo qua, il nostro 105 Selection Drop Dead. Parliamo di esami?
0: Sì.
1: Quindi siamo partiti con gli esami, i vari esami di maturità, quelli di terza media,
0: sì,
1: eccetera.
0: Ma siamo arrivati anche all'esame della prostata. Che comunque
1: ci sono esami nella vita che comunque ci spaventano,
0: sì,
1: anche in tarda età.
0: Ora, secondo me è un po' eccessivo, sì, amici, io ve lo dico. Tra l'altro volevo dire subito a Pivati che abbiamo già perso il monitor di tutto,
1: no,
0: hanno già cambiato, va bene.
1: Qualsiasi cosa.
0: Sì, non
1: bene,
0: vediamo più la scaletta, ma sì, fa niente. No, dicevo che è un esame che io capisco che possa fare paura a tanti uomini, però è veramente una
1: cosa
0: l'esame della prostata.
1: Beh, certo.
0: Ma è una cosa semplicissima ed
1: sì,
0: è importantissima.
1: No,
0: quindi,
1: soprattutto importantissima.
0: No, dai, ragazzi.
1: Poi, ragazzi, molti esami non sono piacevoli. Diciamo la verità:
0: certo,
1: se uno
0: certo
1: potesse evitare di farsi gli esami, e non parliamo di scuola, parliamo di esami di controllo, eccetera,
0: medici,
1: ce ne sono alcuni che sono veramente assolutamente brutti, brutti.
0: E invasivi, tra l'altro.
1: Invasivi,
0: alcuni.
1: Esatto.
0: Anche questo è un po' invasivo.
1: Però, ragazzi, servono. A volte sono fondamentali. Quindi lo ricordiamo. Quindi quali sono gli esami al di là della scuola che magari vi hanno, come dire, messo un po' di ansia, vi hanno procurato un po' di...
0: Di strizza?
1: Così, di strizza.
0: Ecco, Katia?
2: Sì, eccomi.
0: Ciao.
1: Ma come stai, Katia?
2: Ah, bene, bene, bene.
1: Benvenuta,
2: benissimo,
1: benvenuta.
2: Grazie.
0: Allora, Katia da Bolzano ha un sogno ricorrente, un'ansia spasmodica anche, devo dire.
1: Esatto.
2: No, sì, io come ho detto, la mia, cioè la mia, l'unico esame di cui ho avuto veramente paura è stato l'esame di maturità.
0: Vedi?
1: Ecco, vedi?
2: Io ho fatto poi l'università, mi sono laureata, ma niente paragonabile all'esame di maturità. Per me è stato proprio una cosa...
0: Mamma mia!
2: Una sofferenza,
1: ma
2: una sofferenza. Studiamo
1: e... No, scusami, no, ma sai perché? Mentre me ne parli, stavo pensando a tutti i film, le canzoni che sono state scritte attorno a quel momento. Perché tu dici, giustamente, io ho fatto anche gli esami di università, però l'esame di maturità è proprio, come dire, è stato creato per creare
0: dell'ansia,
2: dell'ansia.
0: Beh,
2: cioè, è vero, per rovinarci la vita.
1: Hai
2: sì,
1: capito?
2: Sì.
1: L'esame di maturità è la notte prima degli esami e questa roba di andare, aspettare, c'è tutto un, come dire,
0: io credo che sia anche legato al fatto che è veramente il primo esame di passaggio importante, no? Perché tu chiudi un ciclo molto lungo.
1: Certo, anche chiaro.
0: L'università è già una cosa per cui tu un esame puoi riprovarlo più volte.
1: Sì, è un'indipendenza,
0: è un'indipendenza
1: anche
0: diversa.
1: Diversa.
0: L'esame di maturità invece conclude
2: poi...
0: un percorso importante della tua vita, secondo me. E quindi ci...
2: Sì, e poi secondo me è la prima cosa che affronti da grande.
0: Sì, sì,
2: cioè,
0: sì.
2: Sei
0: sì,
2: già
0: sì,
2: relativamente grandino e quindi è la prima cosa da solo che devi fare. E io so che appunto studiavo di notte, bevevo litrate di caffè,
0: sì,
2: e
0: pazzesco,
2: poi l'apice è stato che io sono puntualissima, ma di mio, sempre e comunque, sempre sì, stata, mia mamma anche, l'unica volta in cui non ho sentito la sveglia e neanche
1: pazzesco,
2: mia mamma per svegliarmi, è stato il giorno della terza prova, che era quella che mi faceva più paura. Sono arrivata in pseudo ritardo, piangendo, cioè disperata, ho fatto una figuraccia.
1: Certo,
2: certo. E in più la prof di filosofia, che io ero terrorizzata dalla filosofia, è venuta a consolarmi in bagno e io avevo i bigliettini in tasca, ero terrorizzata, le persone li becca tutti.
1: Certo.
2: Quindi ho tuttora questa cosa della prof di filosofia vicino a me, oltre all'esame l'ansia, un
1: senza
2: disastro,
1: considerare che alla fine ci sono quei prof che insomma...
0: Cornuti.
1: Con i quali
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: magari in quei 5 anni non hai avuto grandi rapporti,
0: mm-hmm,
1: e c'è il momento in cui loro ti stanno aspettando.
0: Sì, sì.
1: E lo sai. So,
0: con gli artigli.
1: E sono lì,
2: vero,
1: hai capito? Che ti dicono, ah sì,
2: vero,
1: adesso te la faccio vedere io, capito? In questi 5 anni che magari sei a fanculo, no?
0: Sì, sì.
1: E poi arrivano e purtroppo c'è anche il momento della vendetta.
0: Sì, e la chiudono sempre dicendo, accusi ti insigni. È proprio un modo di dire anche bolzanese che io sappia.
1: Certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì,
2: esatto. Bolzanino,
0: scusami.
1: Bolzanino. Va bene, Katia, un bacio grande.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ciao Katia.
1: Ciao, grazie.
0: Mi ha messo un po' di ansia adesso, ti dico la verità, perché entri proprio dentro un meccanismo anche di ricordo quando parli.
1: Sì, di ricordo, dico. Poi se hai dei figli che stanno vivendo questa cosa, sì, rivivi anche un po' indirettamente quei momenti. 342 41 15 105.
0: No, dicevo che noi questo problema.
1: Figli non abbiamo.
0: Grazie, cioè, ci manca pure chi.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Ilenia e Daniele Battaglia.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia, Parco San Giuliano.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto, allaccia la libertà!
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Ragazzi, ma ai miei tempi esisteva il Sacro Kral.
1: Il Sacro Kral?
0: Il vicino! Due settimane prima degli esami li compravi tutti, li vedevi in casa. Certo, la sopravvivenza era il 6, perché di più non prendevi col vicino. Però almeno te la cavavi.
2: Era il minimo, ma poi c'era l'orale, ragazzi, anche l'esame orale che metteva.
1: È quello che faceva più paura.
2: Esatto, faceva più paura da una parte, dall'altra a me piaceva, perché comunque te la cavavi anche con qualche piccola supercazzola. Sì. Cioè, voglio dire, se la comunicazione, e poi ho capito che è diventato il mio lavoro, effettivamente
1: serviva qualcosa.
2: Ecco, devo dire, forse nell'orale riuscivi in qualche modo. Certo, poi gli insegnanti non sono certo stupidi.
1: Io ho vomitato prima dell'orale.
2: Strano, non l'avrei mai detto, figurati.
1: Ma non per gli iscritti, per esempio, vedi?
2: Ah, ecco.
1: No, perché io sapevo che uno dei professori mi avrebbero, insomma, un po' affossato. E quindi, insomma, avevo un'ansia. Mi ricordo che mi sono svegliato, sono corso al bagno. Sbram!
2: Che bello.
1: Bello.
2: Senti, c'è chi scrive: per me è una questione sociale, nel senso che se hai un sacco di ansia, hai un sacco di ansia ad affrontare, chiaramente parliamo dell'esame di maturità, proprio per via del giudizio della gente. Se non passi la maturità, sei una brutta persona. Gli esami all'università, se non lo passi, amen, ci riprovi. Però nessuno ti giudica male, effettivamente c'è tutto un mondo.
1: È giudizio, sì. Poi, oh ragazzi, come dicevo, è il primo esame importante che tu fai quando hai un po' consapevolezza di chi sei e che cosa vorresti, forse, no? 17, 18 anni, anche 19. E il fatto che ci sia un giudizio già a quell'età lì fa male, perché poi non è un giudizio dei tuoi amici, è un giudizio che arriva dall'esterno. Poi un tempo c'era anche il professore che arrivava da una commissione
2: esterna.
1: Tutte quelle cose.
2: Secondo
1: lì.
2: Me il passaggio più difficile è quando chiaramente tu hai non solo i genitori, ma tutto il mondo che ti chiede che cosa vorrai fare dopo.
1: Sì.
2: Io trovo che questo sia un momento della propria vita che è davvero complicato. Non tutti sanno esattamente che cosa vorranno fare dopo, che cosa studiare dopo, se studiare qualcosa dopo. Quindi questo è un momento davvero, io me lo ricordo, perché mi ricordo che tutti mi chiedevano: ma tu cosa vorrai fare? Io sentivo di dover fare qualcosa, ma non sapevo esattamente. Poi vabbè, io ho un carattere, ma ci sono persone che la
1: che ci vanno sotto su
2: come
1: quella
2: no,
1: cosa,
2: come no, molto complicato. Fabio?
3: Sì, pronto?
1: Ciao.
2: Eccolo, come stai?
3: Ciao. Bene, grazie.
1: Bene,
3: e voi?
1: Molto bene.
2: Benvenuto.
1: Venezia dove esattamente?
3: Sono in quel della rotonda di Marghera.
1: La rotonda di Marghera.
3: In mezzo al traffico.
2: La rotonda di Marghera.
1: Beh, in mezzo al traffico è un po' meno bello, secondo me. Tra l'altro, da quelle parti lì arriviamo questo venerdì con il 105 Summer
3: Festival.
1: Sì, io
3: basta che apro la finestra e vi sento.
1: Vedi?
3: Non serve che vengo.
1: Ma invece dovresti.
2: Vieni. Però tu sei uno dei residenti felici di viversi della musica live.
1: Ecco, no, non mi sembra.
3: Sì, no. Normalmente
2: no.
3: Sì.
2: Ok, no, lo dico perché normalmente quando poi si tratta di musica live in giro ci sono sempre dei residenti che sono sempre un po' così,
1: sì, un po' contrari.
3: No, a me piace la musica live, però non mi piacciono le persone. Mi trovo la gente parcheggiata in ogni dove.
2: Vabbè, lì quello è un altro discorso. Fabio, raccontaci un po' invece.
3: No, allora io ho 46 anni e mi ricordo ancora il mio esame di terza media.
1: Urca!
3: Perché sono entrato e confidavo in matematica, scienze, tutte quelle materie scientifiche che andavo benissimo. E sono entrato e c'erano quei professori là che facevano baruffa tra di loro. E io mi sono trovato a fare l'esame solo con le materie che odiavo e odiavo i professori.
2: Mamma
3: sono trovato
2: mia.
3: A fare musica, italiano, inglese e ho fatto tutto il mio esame di terza media con i professori che gridavano tra di loro e quelli cattivi che gli stavo sulle palle proprio, e che mi hanno torturato.
1: Che esamone! Come
2: è
1: andato?
2: Brutto, esatto. Però che brutto.
1: Brutto sì.
3: Sono passato con sufficiente.
1: Vabbè dai, alla fine andava bene lo stesso, no? Cioè a un certo punto io distinto forse che era questo sopra sufficiente.
2: Sì.
3: La professoressa di italiano che è quella che mi ha torturato di più è la stessa professoressa che l'ultimo giorno di scuola voleva sospendermi.
2: Però che brutto, ragazzi, posso dire, perché la maturità è già comunque un'età, stai diventando tra virgolette insomma grande. Terza media sei ancora
1: un bimbo. Sì.
2: Ci sono dei ragazzi che effettivamente rimangono un po' traumatizzati.
1: Ora capisco perché la musica, musica live, ma le persone un po' tanto. L'insegnante di musica.
2: Sei rimasto traumatizzato.
3: Sì.
2: Vedi, è colpa loro. Se adesso tu non ami.
3: Però devo dire che non ci contavo, ma il professore di musica mi ha interrogato, ho fatto anche bella figura.
1: Hai visto?
2: Vedi.
3: Ho una botta di culo allucinante.
2: Ecco. Che lavoro fai tu?
3: Adesso lavoro al petrolchimico e mi occupo di sistemi di sicurezza.
2: Okay. Va bene.
3: Senti, tutto quello che è letteratura e arte l'ho lasciato perdere, mi sono buttato sulle scienze.
2: Certo, questo mi sembra chiaro. Senti, ma scusami, hai dei figli tu, Fabio?
3: No, adesso no.
1: No.
2: Ah, okay. No, perché te lo chiedevo, c'è anche questo, no? Chi vive gli esami e poi li vive, stavamo dicendo prima, indirettamente anche proprio con i figli che studiano, che insomma... Si arrabbiano,
3: ho fatto
2: si
3: ripetizioni
2: stressano.
3: A molti ragazzini in matematica.
2: Bravo,
3: e gli ho sempre detto: andate tranquilli, tanto una volta che sai il concetto, sei a posto.
2: Vedi che sei carino, sei bravo.
3: Infatti, per questo che odiavo la letteratura all'italiano. Perché non devi capire, devi imparare a memoria.
1: Non è vero, non è proprio così, dire la verità. Però, si aprirebbe una questione più grande. Va bene,
2: Fabio, ti abbracciamo forte, viva!
3: Va bene, ci vediamo 5.
2: Evviva i concerti, bravo. Evviva i live, evviva il traffico.
1: Evviva la gente,
2: evviva
1: che parcheggia.
2: E vabbè ragazzi, però parcheggi bisogna, insomma, in qualche modo, al comune che deve organizzarsi bene.
1: Ah sì, aspetta.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come il centesimo Max e Mega.
7: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: 105 che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.
19: Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: Il culetto.
1: Sì, anche perché non c'è. Non è che dico you can touch this because I can.
0: Certo, tu non ce l'hai.
1: Do anymore. No, decisamente no. MC Hammer.
0: Chiude la prima ora di 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. E sai che ore sono? Che ore sono?
1: Ah, 17 sì. minuti e 20 secondi.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccolo qua, il flamenco paranoia, il disco che balli prima di un esame.
1: Sì,
0: la paranoia che ti mangia vivo.
1: Assolutamente sì. Senti, permettimi, prima di addentrarci nuovamente nell'argomento, stiamo parlando di esami. Mm-hmm. Siamo partiti da questi consigli che ogni anno in questo periodo arrivano per gestire un po' l'ansia da esame e vi abbiamo chiesto, insomma, i vostri aneddoti legati a quello. Però volevo salutare Rebecca, che era allo stand dell'Heineken in cassa, allo stage Heineken, e ha visto me, Camilla Ghini e gli altri ragazzi della radio proprio sabato durante la giornata del Nameless in cui lavorava lei, e quindi ci sta seguendo in televisione. Ciao Rebecca.
0: Ciao Rebecca.
1: Ciao al tuo barber, come si chiama il negozio?
0: Ciao, Barber Boutique. Allora, noi invece siamo partiti dagli esami, tra poco le persone, insomma i ragazzi, anzi diciamo che l'ansia è già cominciata, ci si prepara per quelli che sono gli esami di terza media, di maturità eccetera, però vi abbiamo chiesto un po' di aneddoti legati magari proprio a questi periodi che probabilmente non tutti, però molti hanno vissuto, pure se avete dei figli che stanno vivendo questo momento.
1: E quello si sente. Abbiamo ricevuto un messaggio di una mamma
0: bellissima,
1: sarda,
0: vero?
1: Che raccontava l'esperienza anche dei ragazzi giovani, di questo ragazzo di 2019, quindi ha vissuto anche la pandemia proprio nel periodo del passaggio tra le medie, quindi un disastro, mi rendo conto, e sono vicinissimo a chi? Non ai genitori, no, sono vicinissimo ai ragazzi.
0: Ah, ecco.
1: Perché devo dire che loro sono quelli che se la portano dietro di più. Però... mi rendo conto e sono vicinissimo a chi? Non ai genitori, no, sono vicinissimo ai ragazzi.
0: Ah, ecco.
1: Perché devo dire che loro sono

0: Quindi,
1: perché poi arrivi a 60, adesso non ti auguro assolutamente mai di avere niente, però nella vita succede che arrivi a 60 e dici: se, avessi, se ci avessi pensato prima.
0: Chissà perché molti uomini hanno questa roba del dito, ragazzi, ma qua si parla comunque di prevenzione, si parla di salute.
1: Sì, a parte te lo fa un dottore, ragazzi, una dottoressa, non te lo fa mica il primo che passa.
0: Non è che tutti gli esami sono piacevoli, cioè non è che noi donne non vediamo l'ora di andarci a far mettere il culo, cioè scusate. No, perché uno dice: ah no, perché tu sono donna, io sono un uomo. No, guarda, credimi. Adesso voglio dire, il fastidio può essere
1: Ma voi c'avete il ginecologo, ragazzi, che comunque non è che è sempre piacevolissimo.
0: Sì,
1: io credo, sono per esperienza.
0: Sembra una bella passeggiata di salute. Davide!
2: Pronto?
1: Ciao Davide.
0: Davide, tu come sei messo col dito?
1: Stuzzica?
0: Stuzzica?
2: Per adesso bene, grazie.
1: Ricordati che chi va a letto con il sedere che prude si sveglia col dito che puzza.
0: Madonna, cosa è successo?
1: Però no, questa è una cosa che mi fa tanto ridere, perché in effetti nell'immaginario è vero. Sei rimasta,
0: Davide.
1: Questo lo diceva sempre mio nonno, sempre.
0: I detti dei saggi. Davide, allora sono rimasto un attimo
1: non se lo aspettava questo detto.
0: Allora, no, ma conoscevo, però insomma, diciamo che un po' poco. Allora, no, raccontaci un po', Davide.
2: Allora, intanto buonasera.
0: Buonasera.
1: Salve.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Giustamente, quei discorsi che stavo facendo.
0: Così,
2: torniamo nella normalità.
0: Senza neanche conoscerci, tra l'altro, quindi voglio dire, no, prego.
2: No, vi conosco, vi conosco da tanto, vi conosco.
0: Prego.
2: appunto. nel lontano 89, l'esame di maturità, ho avuto la bellissima idea di farmi venire la rosolia il weekend prima, con febbre, il weekend prima dell'esame di maturità. Gliel'ho scritto.
1: Ma grande, te la sei presa la rosolia? Cioè, io la rosolia l'ho fatta
2: la grande,
1: sì.
2: Purtroppo è arrivata la grande. Ma il bello che è stato che ho dovuto chiamare l'istituto, sono dovuti arrivare i carabinieri, perché loro pensavano che io scherzassi a fare il controllo. Poi mi sono dovuto sorbire le due prove scritte da solo.
1: Che brutto.
2: Sorbire. E poi l'esame orale il 19 di luglio, il giorno del mio compleanno, per ultimo. È stata veramente un'angoscia, è stata proprio fino a
1: la Via Crucis hai fatto, non un esame.
2: Sì, sì, la Via Crucis. Poi tutto da solo, l'esame scritto da solo, l'esame orale l'ultimo di tutti quanti, perché era
0: no, pensavo l'esame orale da solo, cioè, tu come un pirra che parla
2: da solo. Senso, no, da solo il
0: sarebbe
2: senso,
0: stupendo,
2: per ultimo,
0: no,
2: sì.
0: certo.
2: Per ultimo, il 19 luglio, qua che è il giorno del mio compleanno anche.
1: Mamma mia. Con tutti che erano già andati, chiaramente, perché quando sei l'ultimo di tutti non c'è nessuno nemmeno a guardarti.
2: No, ero da solo, anche il esame scritto, allora io con tutta la commissione davanti era stata veramente una tragedia proprio di quelle fantastiche, proprio fantastiche, da ricordarsi per tutta la vita. Io le racconto a mio figlio questi aneddoti strani.
0: Tuo figlio quanti anni ha, Davide?
2: Il mio figlio adesso ne fa 21 e la mia figlia quest'anno c'è la maturità adesso.
0: E allora, e come la sta affrontando?
2: C'ha 18 anni.
0: Come la
2: sta affrontando? Abbastanza bene, ovviamente si sente abbastanza pronta.
1: C'è lo streptococco che gira. Se vuoi farle provare la stessa cosa che provato.
2: Speriamo di no. E poi c'ha l'esame di maturità più l'esame della patente anche fine giugno, anche quello. Un esame.
0: Vabbè,
2: mamma mia, infatti è abbastanza impegnata in questo periodo,
0: ci credo.
2: Gli faccio un in bocca al lupo, un abbraccio per i prossimi esami, che non saranno i primi, non saranno neanche gli ultimi.
0: Certo. Come si chiama?
2: Vittoria,
0: dai.
2: Figlio Giulio.
0: Evviva, grande Giulio, Vittoria, mi raccomando. Poi la patente, l'idea di prendere la patente.
2: Salutiamo anche la mia compagna Monica, che almeno facciamo il pacchetto completo.
0: Certo, Monica, la salutiamo. Davide, quando è il tuo compleanno, scusa?
2: 19 luglio.
0: Ah, ok, ma sei un gemellino?
2: No, sono cancro.
0: Ah, sei cancro, non me le ricordo. Però insomma pensavo che fosse ancora gemelli.
2: Fine cancro, diciamo, inizia il leone.
0: Bene. Davide, un bacio grande, davvero,
2: Un bacio a voi e una bellissima estate per tutti.
0: Evviva, grazie anche a te, buona vita, un bacio, ciao Davide. Comunque ti hanno fatto i complimenti. Sei
1: per la
0: un
1: poesia.
0: Grande poeta. Davvero,
1: so.
0: Non me l'aspettavo. Proprio.
1: Vabbè, ma Dante, questa roba qua risale a Dante comunque. Cioè, voglio dire, scritto, te lo giuro, scritto.

0: nella Divina però, Commedia.
1: Ma non è una roba, dai. Ho capito. Ma come si fa, dai?
0: C'è rimasta male.
1: Prego. Va,
0: andiamo.
1: Beautiful freaks.
0: Io.

0: che recentemente durante un'intervista insomma ha dichiarato, non per la prima volta, lei l'aveva già detto più volte, che probabilmente questa canzone non l'avrebbe cantata.
1: Sì.
0: Perché comunque molto diversa poi da tutto quello che è, diciamo, la musicalità insomma di Patti Smith, però scritta da Bruce Springsteen, che gliela regalò. Lei non voleva inserirla nell'album, poi insomma si convinse, anche grazie poi a quello che diventò suo marito eccetera, divenne poi un successo,
1: sì, planetario,
0: enorme,
1: gigantesco,
0: planetario, ed è il nostro disco per ogni estate,
1: il primo di questa versione estiva di Music & Cars.
0: Bello, bello,
1: adesso ci
0: bello.
1: Stiamo scervellando per trovarvi delle chicche meravigliose per i prossimi giorni.
0: Assolutamente. Beh, il disco per ogni estate è bello e divertente perché è un po' come quando guardavi e seguivi Festival
1: esattamente,
0: Bar.
1: Esattamente, brava.
0: Quindi arrivava Festival Bar e iniziava l'estate.
1: Mamma,
0: tutte quelle canzoni, tutti quegli artisti che magari sentivi erano veramente ufficialmente l'inizio della nuova,
1: sì,
0: estate.
1: Poi non c'era
0: bellissima
1: altro modo per vederli, diciamo,
0: certo.
1: Non è che c'erano i social che li andavi a seguire così e potevi vedere anche quello che facevano negli altri,
0: esatto,
1: concerti. Ma...
0: sei.
1: Una cosa che non cambia, nonostante la versione estiva del programma, è questo gioco meraviglioso. Non so, vorrei ricordarvi che settimana scorsa comunque...
0: Hai vinto.
1: Ho vinto settimana scorsa, non sono riuscito a fare il cappotto. Ho una domanda per voi.
0: Sì. Vai.
1: Ma oggi abbiamo, cioè, abbiamo oggi e domani per giocare.
0: Mm-hmm.
1: Il cappotto varrebbe nel caso... No, solo se fai
0: beh, due giorni.
1: Ma è l'unico modo per riuscire.
0: Per farlo addirittura, sì, due giorni. Porca miseria.
1: Vabbè, ma è l'unico modo che avrei, secondo me, per farti
0: ma
1: un cappotto.
0: No, ma abbiamo ancora tutto il mese. Tutto il mese di giugno per giocare.
1: Va
0: stai
1: bene,
0: tranquillo.
1: Va bene, va bene, va bene. Se lo dici tu, sto tranquillo.
0: Dai amici, giocate con noi. Scrivete di qua o di là. A che numero?
1: 342 41 15 105. 105.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare della Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
13: Termini e condizioni in negozi online.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
17: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2. Quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
19: Fino al 17 giugno in negozio e su ArcaPlanet.it.
20: Super conveniente Natale.
21: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.

105 Music and Cars presenta Di qua o di là, di là o di qua, di qua di là, di qua di là, di qua di là, di qua di là, di qua di là.

0: Zia, non abbiamo i nomi.
1: Zia, ci sono Rita da Verona, prima, caro Darietto.
0: Sì.
1: E poi ci sarà Maurizio, che conosceremo tra poco. Intanto parliamo con Rita da Verona. Rita!
2: Ciao!
0: Ciao! Come stai?
2: Bene, bene, molto contenta di sentirvi.
0: Anche
1: benvenuta,
0: noi.
1: Benvenuta Rita. Che fai?
2: Grazie.
1: Che fai a Verona?
2: Adesso sono chiusa in macchina e muoio di caldo, ma nella vita
1: nella vita.
2: Insegnante.
0: Okay.
1: Sei
0: vedi,
1: è
0: guarda,
1: perfetto.
0: Cioè...
1: è perfetto perché abbiamo parlato di scuola nella prima ora.
0: Di esami.
1: Insomma, di esami. Immagino che ti coinvolga questo argomento. Tu che cosa insegni? Dove insegni intanto, scusa?
2: Allora, insegno in un liceo linguistico e insegno spagnolo.
0: Urca!
1: Ah, che bello! Quindi, insomma, ti stai preparando anche tu per gli esami?
2: Sono in attesa di sapere se sono nominata come esterna, diciamo.
0: Ah, ok, quindi
2: domani
0: non
2: dovrebbero uscire le nomine.
1: Okay. Ho capito,
0: mamma,
1: capito.
0: Che mondo strano comunque, anche quella della scuola, le nomine qui.
1: Esatto. E senti, in fondo al tuo cuore tu speri di sì o di no?
0: Di no.
2: Non so, a me piace fare la maturità, sarà un po' matta, ma...
1: Ah, ok. No, per quello te lo chiedo. No, invece ci sta.
2: È una bella esperienza, sia con i propri studenti che anche con gli altri, insomma, con uno spirito così positivo verso di loro.
1: Sì,
0: brava.
1: Poi io posso dirti, io non credo che tu faccia parte, fortunatamente o sfortunatamente, nel senso, delle insegnanti più odiate. Ecco, non so se mi spiego, nel senso che sai, normalmente a scuola...
0: Sì, non è matematica.
1: Non è la matematica, non è... Prima parlavamo di questo ragazzo, ci raccontava letteratura, quindi... normalmente chi insegna lingue straniere ha sempre un rapporto diverso con gli alunni, no?
2: Ci proviamo.
1: Ci provate. Vabbè, io parlo per me perché ho sempre avuto un rapporto molto bello, quindi però... Allora, sento un rumore strano.
2: Insomma, è una materia dove vorremmo fare altro a volte, non sempre dover essere così sui voti, sulle cose, insomma, perché c'è tutto un mondo.
1: Immagino, assolutamente. Sì, sì. Senti, Rita...
0: Ma ha bucato una ruota, Rita.
1: Esatto,
0: perché...
1: sento un rumore strano, non so se arriva da Rita o da Maurizio.
2: No, è il mio ventaglio, allora non mi sventolo più.
1: Ma no! Ma fallo! Ma no, ma adesso più che altro capire cosa fosse, perché sentivamo un rumore.
0: Sì,
1: va bene così.
0: Era un rinoceronte dietro che soffiava.
1: Ci mancherebbe, Rita.
2: No, perché sono in mezzo al traffico e quindi per non farmi sentire mi sono chiusa dentro la macchina.
1: No,
2: e
1: ma allora utilizzalo, ma sei...
2: Mi
1: no,
2: fondo.
1: Dai,
0: ma
1: figurati,
0: vai, sei autorizzata. Conosciamo nel frattempo, mentre tu ti sventoli.
1: Aspetta, Rita, con chi vuoi giocare?
0: Ah, hai ragione, scusami.
2: È come chiedere se voglio giocare con mamma o papà.
1: Lo so, è vero, hai ragione.
2: Con Dario.
0: Va
1: Dai,
0: bene.
1: Ok. Allora, io gioco
2: Grazie.
1: Con Maurizio da Roma. Mauri!
3: Ciao, eccoci qua.
1: Oh, Maurizio, come stai?
3: Tutto bene. Bene. Sono in macchina anch'io.
1: Anche tu col ventaglio?
3: No, con l'aria condizionata.
0: Aria condizionata.
3: Non faccio a Roma ora, ma con l'aria.
1: Ok, va bene. Che cosa fai a Roma, Mauri?
3: Lavoro a Roma, sono un militare, lavoro là da un po' di anni.
1: Ok.
3: Però adesso sono in viaggio e sto tornando da Milano.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, Maurizio, giochi con Fabiola. Vediamo chi comincia e chi può scegliere la categoria, che è importante.
1: Ma dispari.
0: Va bene, bim, bum, bam. 5, 3, 8, pari. E allora, Rita da Verona, possiamo scegliere insieme la categoria. Sono queste due. Fiumi che sfociano nel Mediterraneo o nell'Atlantico. Conta il mare oceano finale in cui sfociano, ok? Oppure titoli di laurea esistenti o inventati?
2: Oh, porca miseria. Non sono aggiornata sui titoli di laurea più recenti, perché ho una certa. Facciamo i fiumi?
0: Facciamo i fiumi, va bene. Allora io ti elenco chiaramente dei fiumi, tu mi dici Mediterraneo o Atlantico o Oceano, se vuoi,
1: sì,
0: che è un po' più facile, in base a quello che pensi, va bene?
2: Ok.
0: Andiamo. Nilo.
2: Mediterraneo.
0: Tamigi.
2: Oceano.
0: Ebro.
2: Mediterraneo.
0: Guadalquivir.
2: Oceano.
0: Ok. Loira.
2: Oceano.
0: Rodano.
2: Oceano.
0: No! Nilo.
2: Mediterraneo.
0: Tamigi.
2: Oceano.
0: Ebro.
2: Mediterraneo.
1: Stavi andando bene. Hai chiuso, diciamo, la gara con tre risposte esatte. Maurizio, tu come eri messo con i fiumi? Cioè, se fosse capitato a te, come...
3: Speravo i fiumi anch'io, ma era parecchio difficile.
1: Ah, ok.
3: Adesso la vedo dura con la vittoria di laurea, perché allora... anch'io c'ho una certa, quindi passato un po'.
1: È anche vero che effettivamente ci sono delle professioni, no? Ne abbiamo parlato qui in onda un sacco di volte all'interno del programma, nuove professioni,
0: ce ne
1: sono talmente strane che uno può pensare che siano. In questo caso parliamo di titoli di laurea che esistono o che sono inventati. Quindi tu mi rispondi, Maurizio, esistono, sono inventati, ok? A seconda di quello che pensi.
3: Proviamoci,
1: sia giusto.
3: Dai,
1: proviamoci, vai. Arti del teatro di figura.
3: Esiste.
1: Ingegneria della memoria collettiva.
3: Inventato.
1: Scienze e tecnologie del surf.
3: Inventato.
1: No, arti del teatro di figura.
3: Esistono.
1: Ingegneria della memoria collettiva.
3: Inventato.
1: Scienze e tecnologie del surf.
3: Esistono.
1: Economia dell'intuizione strategica.
3: Esiste.
0: No!
1: No!
3: Tragedia.
0: Che culo!
1: Che roba, no! Porca miseria, questo è il dito di prima.
3: Non è possibile.
1: Che era arrivato qua in studio, non sapeva dove andare a parare. Cosa?
3: Il surf esiste e l'intuizione strategica. No.
1: È vero, scienze. Beh, se tu c'è, scienze e tecnologie del surf esiste. Stiamo parlando anche del Cornwall College.
0: Sì.
1: Parliamo anche del Regno Unito. Pensa, io pensavo a posti anche come l'Australia.
0: Anche io,
1: esatto. Invece l'economia dell'intuizione strategica, assolutamente inventato. Peccato, perché con una risposta in più avresti portato a casa la vittoria, porca
3: almeno,
1: miseria.
3: Almeno non diamo la possibilità di fare il cappotto, dai, abbiamo detto non vale.
1: No, ma non vale, non vale. Questa sei bravo, mi piacciono i miei, vedi, gli ascoltatori che
0: i
1: ci
0: tuoi
1: tengono.
0: Sfegatati.
1: Grazie Maurizio, saluta chi vuoi, vai.
3: Ma niente, saluto voi e gli amici tutti se sono all'ascolto e basta, va bene.
1: Va bene, va grazie
0: bene.
1: Maurizio, un bacio.
3: Un bacione grande.
0: Ciao. Buona
1: serata,
0: Mauri.
1: Ciao Maurizio.
0: Rita. Rita. Brava, guarda.
2: Che meraviglia.
1: Che meraviglia.
0: Sì, mi dispiace perché stavi andando talmente bene che insomma Rodano, hai detto oceano, invece era il Mediterraneo.
2: Esatto.
0: Però guarda, con tre brava. Punti ti porti a casa il kit di Radio 105, sono contentissimo.
2: Dai, sono contentissima.
1: Ci credo.
0: Anche io.
1: Saluta chi vuoi, Rita.
2: Ma no, in generale, non penso che quelli della famiglia mi stiano ascoltando, però insomma, un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi che siete dei tesori.
0: Grazie Rita.
1: Grazie davvero, Rita, davvero. Un bacio grande e buon lavoro,
0: sì.
2: Grazie,
0: bocca al lupo per gli esami.
2: A voi.
1: Un bacio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Al lupo.
0: Ciao.
2: Grazie, ciao. Ciao.
0: Che bello.
1: Porca
0: che sto
1: miseria,
0: gioco, sto gioco
1: ragazze.
0: È proprio bello. Cioè, lo senti che bello
1: palle,
0: sto gioco?
1: Palle, guarda.
0: Cioè, male che
1: più.
0: Vada, pareggiamo domani, capito?
1: Oh.
0: Però è proprio bello. È un gioco proprio bello, ma bello.
1: Guarda, veramente mi fa incazzare come una bestia.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua di là.

0: scusa amore.
1: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
0: Rolling Stones, Rolling Stones, Rolling Stones.
2: The Colors, sono le 17:41 minuti, quasi alla fine della puntata di questo mercoledì di Music in Cars, un mercoledì fantastico fino ad ora.
0: Sì, no, beh, bellissimo anche adesso, certo, io credo. Certo. Sì, sì. Questa è la base dedicata chiaramente alla nostra vincitrice Rita, perché insegnando spagnolo, questa è proprio un
2: sì,
0: po' messicano.
2: Sì, sì, un po' così. Messicano, un po' messicano. Dai, sentiamo, sentiamo i messaggi, vede.
3: No. Certo, Dario, che gente con culo non ho visto, ma tu ne approfitti, eh. Che ragazzi!
4: Rietto, quando vinci mi sembri un cacapò in amore. Ah. Sì, sei uguale.
0: Cos'è
4: sei
0: un cacapò?
4: Uguale.
2: Il cacapò.
4: Che ladro. Che ladro. Che ladro.
5: Porca miseria, ragazzi. Ma fa piola. Ma no, ma che dobbiamo fare? Ma vieni!
2: Maledetto.
6: Daglietti.
0: Oh, signor.
6: Ma vada ciapeirot.
0: Sì.
6: Ladrun.
0: Godi cosa?
5: Non è giusto, non è giusto.
2: No, ormai vinci
5: gioire
2: sempre,
5: per Darietto, per questa vittoria.
2: Vittoria.
5: Ma stragodere per la dipartita di Fabiola.
0: Dipartita
2: mi sembra un po' fammi dare una grattata.
7: Domani la musica cambia, vedrai. Sì. Gli piazzi un tac tac, gli piazzi un bel pareggio domani e va a cagare a Dario.
6: Darietti, dovresti gongolare poco, altrimenti lo sai che poi il karma te la mette nel culo.
2: No!
7: Ciao Dario,
2: e vedi, sei stato
7: una
2: tu con la poesia.
7: Una volta che vinci, fai anche lo sborone. Sei pazzesco.
2: Ma ormai vi sta vincendo sempre.
7: Io non ti concepisco.
0: Una volta che vinco,
7: veramente.
8: Sì, ma per
7: sempre
8: fare le domande di Fabiola ci voleva un quarto d'ora ogni domanda.
2: Bravo!
9: Mamma
2: bravo,
9: mia,
2: davvero,
9: che ladro. Cioè la tua categoria era Tamigi,
2: è vero,
9: Rodano, invece quella di Fabi,
0: sì, sì.
9: Senso dell'educazione.
2: È vero, è vero, ho perso un sacco di secondi.
9: Dell'elaborazione, cioè,
2: è vero.
9: Parole un po' più lunghe, no?
2: È vero.
0: Ma poteva capitare
2: devo
0: anche
2: dire,
0: a me.
2: Lo so, però è vero, ci ho pensato anch'io, ho detto porca miseria, ragazzi, voglio dire, era troppo.
0: No, è vero. Lungo. E poi erano molto plausibili anche quelli inventati, bisogna dire la verità.
2: Guarda,
0: no, ma è la verità, erano plausibili, però alla fine vince chi vince.

0: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A12 code a tratti tra Versilia e diramazione Lucca Viareggio verso Rosignano, incolonnamenti anche sulla A14 ramo Casalecchio tra svincolo 1 Casalecchio Stadio, Alaccio A14 verso la Bologna Taranto, code anche sulla A13 la Bologna Padova per un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo invece sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli in direzione Bari. Un incidente segnalato in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest verso Pozzuoli. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 309 Romea con incidente all'incrocio Marghera. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti, non distrarti usando il cellulare quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
10: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità, scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
23: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
19: Radio 105. Proud to be different. 105.

0: insomma, da questi suoni potrete capire
1: il disco viaggio,
0: no, non è più il disco viaggio,
1: è l'ultimo, ecco, è l'ultimo,
0: sentire, no,
1: non è manco l'ultimo,
0: non ancora è il nostro disco braccio fuori dal finestrino.
1: Ecco perché ho dovuto mettere gli occhiali. Sì, da Tamarro.
0: Signora, lei che sta guidando,
1: ecco,
0: capito,
1: apra giù il finestrino invece di sventolarsi col ventaglio come Rita, metta giù il finestrino e metta giù il gomito anche.
0: Ecco, questo è un po', insomma, per dare l'idea di quello che è il disco braccio fuori dal finestrino, che appunto inaugura, diciamo, oggi per tutta questa stagione estiva di Music in Class.
1: Sì,
0: salutiamo la nostra Pinnetta.
1: Ciao Pinnetta, salutiamo la nostra zia.
0: Zia, tu sei sempre un pochino raffreddato.
1: No,
0: si sente, mamma, più
1: no,
0: parli,
1: assolutamente,
0: più sento un pochino il naso.
1: Sto
0: un po'
1: da paura.
0: Stai da paura.
1: Mamma mia, sì,
0: grazie,
1: sì,
0: al nostro Pivati.
2: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Pivaz, grazie Fabiolina.
0: Grazie a te Darietto, grazie a te e al tuo ditino. Mi addormenterò così questa notte.
1: No, mi raccomando.
0: No, con questo pensiero.
1: Ecco.
0: Volevo dire, no, con il pensiero, amici fancarsisti, io vi amo.
1: Anche
0: ci sentiamo
1: io
0: domani alle 16.
1: Sì, sempre qui su Radio 105 con
0: 105 Music in Cars.
1: Bravo.

0: A Radio 105 manca un minuto alle 18.
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione Europea estende anche all'energia la clausola di salvaguardia e concede 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle rinnovabili. L'ambito di applicazione potrà essere esteso a misure che riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Giorgetti, siamo soddisfatti, recepite le nostre proposte. L'Iran accetta di rinunciare alle armi nucleari, vorrei incontrare Khamenei, lo afferma Trump, ma i Pasdaran lo smentiscono. Netanyahu, dopo la lite dei giorni scorsi, si allinea con la Casa Bianca, divergenze ma obiettivi chiari e comuni. Intanto l'alta rappresentante europea Callas propone di affidare lo sminamento di Hormuz alla missione navale Aspides. Abbiamo risposto ai raid russi, così Zelensky, dopo che droni ucraini hanno colpito e incendiato un grande terminal petrolifero alle porte di San Pietroburgo. Oggi in città l'apertura del Forum Economico Internazionale voluto da Putin in competizione con Davos. Non ho mai messo le mani addosso alle mie figlie, mai assistito a episodi di violenza su di loro, così la madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera nell'interrogatorio davanti al GIP. Il compagno non risponde. Il legale del padre della piccola, che si trova in carcere, riporta i pensieri del suo assistito.
3: Ha solo espresso il suo orrore per quello che hanno fatto alla bambina, con modalità appunto selvagge e bestiali. Ci aspettiamo quantomeno dalla madre che dica finalmente la verità.
2: La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Da ulteriori accertamenti è emerso che le notizie diffuse dagli organi di stampa non corrispondono a verità, smentite anche le dichiarazioni sui festini, si legge nella relazione. Tennis a Roland Garros in campo per i quarti, Cobolli contro Auger Aliassim. Il primo set finito 6-4 per il canadese, segue il derby tra Arnaldi e Berrettini. Calcio alle 20.45, l'amichevole Italia a Lussemburgo, il CT ad interim, Baldini sceglie una squadra giovanissima, età media 20 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, diciamo, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no, le mie sono migliori.
4: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.

0: Buonasera Italia! Buon mercoledì! È già finita la settimana, ragazzi, è stato bello ritornare. Chi ha avuto, avuto, chi
1: Donna,
0: ha dato, ha dato.
1: Vieni a prendere. No.
0: Va bene.
2: Non sarebbe bello.
0: Posso lanciare un sondaggio prima del sondaggio?
1: Chi ha voglia che sia sabato? No. Io.
0: Che cazzo. Ma tu sei proprio statale nell'animo. Cioè, tu proprio uno statale.
2: Ma smetti questa roba.
0: Cioè, tu sei andato alle poste, uno delle poste ti ha morso.
2: Ma smetti questa
0: sei...
2: roba.
0: Vabbè, sei statale, lo sai, nel senso, sei.
2: Sì, ma io ho avvisato anche. Però,
0: hai avvisato
2: anche...
0: chi?
2: Che ero statale. Che venerdì avrei fatto il show.
0: Sì, certo, certo. Allora, posso lanciare un sondaggio prima del sondaggio?
2: Dai, sì. Mamma mia. Oggi sei più fastidioso di Winita Casinò. Esce sempre lì sul più bello.
0: Prima dei porno esce sempre Winita Casinò.
2: No, prima del porno, prima che tu arrivi al
0: sì,
2: climax.
0: Sì, vabbè, sì, ok.
2: Ma comunque, secondo te lui lo sa.
0: Secondo me lui lo sa molto
2: che
0: bene.
2: Ci
0: sì.
2: sono un sacco di uomini con
0: Ti ricordi anche il momento,
2: cioè,
0: in cui
2: Winita Casinò is the new Cesare, ragazzi.
0: Ti ricordi anche prima di quei film lì, di quelli che guardavi, sì, di quelli sì, che sì. guardi con una mano sola, sì. quando c'erano le frasi fatte con l'intelligenza artificiale dove sbagliavano
2: sì.
0: gli accenti.
2: Mamma.
0: Tipo trombati una ragazza.
2: Trombati, sì.
0: Andate a cagare. Va bene. Stavo dicendo, prima del sondaggio di oggi, ce lo dite quanto vi siamo mancati? Tipo, mi siete mancati come il vuoto d'aria in aereo.
2: Numeri da 1 a 100.
0: No, ma io intendevo dire in maniera ridicola. Ehi, non fare lo scemo. Io lo volevo fare, no, in maniera ridicola.
2: Lui tipo, sta commentando quanto gli sei mancato.
0: Mi siete mancati come un calcio nelle palle. Mi siete mancati come un vuoto allo stomaco. Come guardare la vernice che si asciuga. Ecco, tutte quelle robe lì, insomma. Pronti?
2: Mi siete mancati come mi manca Winita Casinò. Esatto. È più bello.
0: Bravo. Pronti per cominciare? Salutiamo ovviamente la nostra salutiamo Dario Spada e Fabiola, sì. che ci hanno anticipato con Musica in Cars.
2: Beh, sono nostri anche quelli.
0: Così come salutiamo la nostra Claudietta, la nostra Saretta. E con noi ritorna, più gioioso che mai, felice, festaiolo, ilare di essere rientrato insieme a noi,
2: Walter Fargi Supremi Fargenga.
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Dai, dillo, quanto ti siamo mancati? Come un vuoto d'aria in aereo.
3: La parola, no, è semplice.
0: Come un ischiericchia.
3: Non mi siete mancati per niente. Devo essere sincero.
0: Ma perché vuoi sempre passare come il burbero, che poi alla fine non è così?
3: Non mi piace dire bugie. Non mi piace.
0: A me, ma a me.
3: Non mi piace.
0: Scusami, menta.
2: Socio.
0: Lei è un bell'uomo.
2: Menta forte.
0: Menta forte. Lei è un bell'uomo. Scusate.
2: Te lo fanno spesso?
0: Sì, abbastanza. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate?
2: Come ha fatto Peppe da Villa Cidro, mi siete mancati come una rata dell'auto.
0: Guarda,
2: se anche siete... voi volete segnalarci quanto vi siamo mancati, 342 41 15 105.
0: Mi siete mancati come il lavoro, Max, da piacere.

0: Mi siete mancati tantissimo, come quando non sento la voce di...
1: Ma che siete? Siete proprio bastardi. Mi siete mancati come la tassa sui rifiuti. Mi siete mancati come un controllo fiscale, Gregory da Voghera.
2: Mi siete mancati come le emorroidi d'agosto, Alex. Cosa cambia, scusa?
1: Le emorroidi?
2: Averle d'inverno e averle d'agosto.
1: Fa caldo, sudi di più. Ti danno più fastidio.
3: Sì, sì,
2: c'entra col sudore.
1: Ti dà fastidio in mezzo alle chiappe, sudi. Dobbiamo fare un esposto sulle emorroidi?
2: Sì, grazie.
1: O possiamo andare?
2: Sono curioso.
1: Chi è?
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Finalmente mi siete mancati come il dito del proctologo. Ricky da Bologna.
1: Grande Ricky. Mi siete mancati come le raccomandate verdi.
2: A proposito.
1: Sì.
2: Mi siete mancati quanto la visita annuale dall'urologo.
1: Sì. Beh, a te
2: Fabio.
1: Piace andare dall'urologo, ti piace un sacco a te andare dall'urologo.
2: Ma perché annuale, scusa?
1: Vabbè, allora, socio, te l'ho già detto più di una volta. Tu che ci vuoi andare tutte le settimane, è sbagliato.
2: Due volte a settimana,
1: è
2: il mio
1: medico. È sbagliato, ho capito che ti piace, ma lui, è
2: ma
1: sbagliato.
2: Non è che mi piace, è il mio medico che dice.
1: Sì, certo.
2: Dottor Manona.
1: Chi è?
5: Ciao, soci.
1: Ciao.
5: Siete mancati come l'Italia ai mondiali. Ciao,
1: ciao, allora, clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di pasta asciutta. Che cosa è successo? Potevano mancare loro al ritorno, al rientro da questo ponte lungo? L'arcinoto e conosciutissimo pool di esperti. Ma cazzo, ma non si può fare un programma così, però.
2: Dai, la dico io. Il nostro pool di esperti si è domandato perché agli italiani le penne lisce non vanno giù.
1: Mica, questo, ma vi, no, vi ricordate durante il Covid che le penne lisce non se le
2: ma
1: cagava
2: le
1: nessuno?
2: Le fanno ancora?
1: Sì, sì, le fanno ancora. Non hanno imparato. La storia insegna.
2: Che la storia non insegna nulla.
1: E allora bene così. Hanno fatto un concorso e hanno cercato di stabilire quali sono le paste preferite dagli italiani. Non c'entrano le discoteche, ve lo dico subito, mettetevi il cuore in pace. Allora, al terzo posto...
2: Scusa, sarei stato io il colpo di...
1: Al terzo posto c'è la pasta al ragù. Al secondo...
2: Ah, ok, adesso ho capito.
1: Sì, sì. Cioè,
2: ah, ho fatto un concorso, ho fatto un sondaggio.
1: Ho fatto un sondaggio, sì, per stabilire qual è la pasta preferita dagli italiani.
2: Okay.
1: Al terzo posto la pasta al ragù, al secondo posto gli spaghetti alle vongole e al primo posto la pasta alla carbonara. Ma... questa classifica implica che sono rimaste fuori paste come la pasta al pesto, la pasta alla gricia, la pasta alla matriciana, pomodoro e basilico e la pasta col tonno, col tonno. Tu non segui, vero?
2: Mangio pasta col tonno.
1: Vabbè, ah, lo segui allora, vero?
2: Eh? No.
1: Vabbè, comunque lo sai.
2: Lo seguo per catturarlo e metterlo in un posto da dove non posso più uscire.
1: Bravo.
2: Magari sì.
1: Chiamami quando lo trovi che lo blocco anch'io.
2: Però le canti tutte, eh?
1: Vabbè, ma perché la so.
2: Ah, certo.
1: Vabbè, quindi, insomma, sono rimaste fuori delle paste, diciamo così, abbastanza famose. La pasta col pesto è clamorosa. Cioè, tra gli spaghetti e le vongole la pasta
2: perché
1: col pesto...
2: Perché non è pasta col pesto.
1: No.
2: Ce le trofie.
1: Vero, anche quello.
2: Mentre la pasta col ragù... Ci condi qualsiasi
1: però,
2: cosa.
1: Cos'è che fai?
2: Ci condi.
1: Ci condisci. Ci condi è veramente, cioè, sembra che parli littita.
2: Quindi no, il sarto cucisce o cuce?
1: No, sarto, sì, ma dipende dal verbo, non dipende dall'attività.
2: Ah, no,
1: certo.
2: Se finisce isce,
1: certo.
2: È sbagliato.
1: Comunque, c'è cioè, tipo le vongole, non le fai con le tagliatelle, le fai con gli spaghetti.
2: Esatto.
1: Vabbè, da qui arriva l'argomento di oggi, che è un
2: numero
1: argomento.
2: 3, magari.
1: È un argomento che noi facciamo una volta ogni anno, anno e mezzo.
2: Sì, voi nella pasta cosa ci mettete?
1: No, non è questo l'argomento di oggi. È un argomento che cade ciclicamente. È passato un anno e mezzo dall'ultima volta che l'abbiamo fatto.
2: Sì.
1: Probabilmente ci sono delle cose nuove da raccontare.
2: Mm.
1: Ebbene, oggi fai arrabbiare un italiano in tre semplici parole.
6: Oh, ma-

0: Voi dovete trovare tre parole che facciano incazzare qualsiasi italiano esistente al mondo. Faccio un esempio su tutti: busta verde. Io, maestra!
1: Sì, sì.
0: Commercialista che chiama. Mi hai chiamato oggi, eh?
2: Asterno maledetto!
3: Bollo dell'auto.
0: Io!
3: Beh, non fai incazzare tutti. Io, per esempio, sono immune.
0: Guarda me, ci credo. Hai preso una macchina di 100 anni fa che consuma come un aratro, ma ti fanno entrare in centro a Milano. Io che ho il BMW serie 9, no. Tu che c'hai un Isotov del 47, sì.
3: Sì.
0: Vabbè, ma... guarda chi è che governa Milano.
3: Facciamo un sondaggio.
0: Sì.
3: Fargi.
4: Ehi, dimmi.
3: Tu puoi entrare in area C senza pagare?
4: Sì, con i miei 204 cavalli.
0: Ah. Vabbè, ma perché lui c'ha l'elettrico.
3: Allora sei tu quello stronzo, non noi due.
0: Lui c'ha l'elettrico.
4: Non c'ho l'elettrico.
0: Allora, tu c'hai quella d'epoca.
3: È un sondaggio?
0: Sì, certo.
3: È un sondaggio?
0: Sì, sì.
3: L'unico che paga sei tu?
0: Sì, sì.
3: Stronzo.
0: Ma infatti,
3: paga!
0: Ma infatti voi avete le facce di quello amico, degli amici di quello lì che governa Milano. Vabbè.
3: Ah, proprio.
0: Fai arrabbiare un italiano.
4: Adesso sei diventato tu così.
0: Fai arrabbiare un italiano in tre parole. Postino alla porta.
3: Là.
0: Oppure guarda, voglio chiudo con l'ultimo, sì. Poi basta. E poi dopo, anche se non esiste più, cioè non è che non esiste più.
3: Campane alle 6:30 la domenica mattina.
0: Non è che non esiste più, è che ve l'hanno infilato da un'altra parte. Che detta così è brutta, ma adesso capirete. Canone Rai.
3: Vicino turista che taglia l'erba alle 8 la domenica mattina.
0: Bastardo.
3: E ha 2 metri quadri di giardino, sì, e 6 ore.
0: Allora, quindi, fai arrabbiare un italiano in 3 semplici parole, va bene? Vorrei dirne una a caso, ma poi basta, perché sennò, ok. Ausiliari della sosta. No,
3: quelli solo te.
0: No, oppure anzi, voglio... Polizia municipale nascosta per farti le foto.
3: Quello sì, ti do da ragione.
0: Vi ho fatto le foto, Capodocazzo che ve la pago quella multa lì.
3: L'hai vinto il ricorso?
0: Non lo so, l'ho fatto 2 giorni fa, aspetta che adesso vediamo.
3: Okay.
0: Allora, fai arrabbiare un italiano in 3 semplici parole, cioè dovete riuscire a far incazzare ogni italiano presente nel mondo con 3 parole. Fargi!
4: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
0: Allora, tu che sei elettrico.
4: Sì.
0: Detta così sembri Pikachu.
4: Sì.
0: Allora, tu che sei elettrico. Fai
4: parzialmente elettrico.
0: Esatto, lui è un plugin. Che detta così fa ancora.
4: Andiamo avanti.
3: Il plug è già in.
0: Sì. Ti piace il plug? In, nel senso.
4: Possiamo allora,
3: io ne ho una collezione.
4: Possiamo andare avanti, dai, che tardi. Su, fate i bravi.
0: Allora,
4: chiamo il bidello.
0: Fai.
4: Sbattere fuori.
0: Fai arrabbiare un italiano in 3 parole.
4: Va bene.
0: Vai.
4: Domani arriva mia madre.
3: Sintetizzo,
4: sì. Suocera in vista.
0: Wow!
3: Arrabbiare vuol dire anche un po' spaventarsi.
0: Sì, va bene anche spaventarsi, va bene, va bene. Vai.
3: Patente e libretto.
0: E quello sì. Quello fa paura, va bene. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Si parla di palla perché dovete far girare le palle. Fate arrabbiare un italiano in 3 semplici parole.
3: Ti è scaduta. E poi aggiungi quel che vuoi. Ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi
3: anche su una raccomandata, dai.
0: Ma sì,
3: fa sempre piacere.
5: Buonasera, sono Alberto.
0: Ciao,
5: allora,
0: Alberto.
5: Io ne ho 2.
0: Vai.
5: Però ve ne do solo uno.
0: Ma noi non sappiamo che fine fa. Alberto, fatti sentire, batti un colpo, Alberto.
3: Batti.
0: No, batti un colpo.
3: Un colpo, fammi finire.
0: Voglio
3: vedere gli uomini battere le mani. Voglio vedere le donne battere le mani. La uso ancora, lo sai.
0: Mamma mia. Ma infatti si vede dove vai a fare il vocalist. Mi ha mandato i video.

0: Mazzoni, a me mi siete mancati come un sussurrato dietro le orecchie.
1: Questa notte, questa sera, quando andate a casa e vedrete vostro figlio arrivarvi incontro con le braccia aperte, guardatelo e ditegli...
2: No, e dategli un... Questo è il... di Paolino e Martin.
1: 342 41 15 105. Oggi ritorna un appuntamento che facciamo mensilmente, annualmente, una volta all'anno. Fai arrabbiare un italiano in tre parole.
2: Perché siamo così vecchi che noi ciclicamente il ciclo ci viene una volta all'anno.
1: Una volta all'anno. Allora, per esempio,
2: amore, dobbiamo parlare.
1: Sì.
2: Valerio.
1: Ok, poi per esempio, testimoni di Geova. Ho mal di testa. Alessio da Monza.
2: Ferie spostate. Ok.
1: Tre parole per far arrabbiare tutti gli italiani. Quest'anno, mondiali. Marco da Valenza, ho preso Marco per prenderne mille che hanno parlato di come l'Italia purtroppo non si sia... Terza volta che non si qualifica ai mondiali l'Italia, giusto? Chi è?
3: Cartella di Equitalia.
1: Che non c'è più Equitalia adesso, ragazzi, adesso non c'è più.
2: Si chiama in altro nome.
1: Cioè, agenzia delle entrate, come il canone Rai, non c'è più adesso, non lo paghi più liberamente, è all'interno della bolletta della luce. Vabbè,
2: non poi... è che la merda la chiami cacca e la puoi mangiare poi. Cioè,
1: vabbè, ma io ti dico quello che fanno
2: perché
1: loro.
2: Perché puoi cambiare nome alle cose.
1: Ma io ti dico quello che fanno loro, non quello che faccio io.
2: Puoi cambiare anche le mattonelle, se un cesso rimane un cesso.
1: Ma non lo devi dire a me, devi dirlo a chi comanda.
2: Luca da Palestro. Accise, IVA, tassa automobilista.
1: Wow, fantastico. E poi ancora, paga le tasse. Nicola da Padova, chi è?
4: Ciao soci. Spezzare gli spaghetti. Francesca da San Miniato.
1: Grande.
2: Forse c'è qualcosa di peggio. Pizza con l'ananas.
1: Oppure cappuccio a pranzo. Raffa da Milano. Cioè, allora, il cappuccio
2: dopo le 10:20. Il cappuccio dovrebbe essere proibito.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Le 10:20.
1: Io conosco una persona che beve il cappuccio alle 4 del pomeriggio.
2: Sì.
1: Mia madre. E gliel'ho detto tutti, lo dico quotidianamente, dico: cazzo, ma non puoi bere il cappuccio alle 4 del pomeriggio. Niente, non c'è niente da fare.
2: Insomma, ma è la seconda persona più pericolosa al mondo dopo Hitler.
1: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, fai arrabbiare un italiano in tre parole. Dovete riuscire a far incazzare tutti gli italiani.
2: 342 41 15 105. Su 105
1: l'ora della carovana. Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché Riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
2: Pensate che per produrre il Riso Flora usa fonti di energia alternativa e sistemi che riducono al minimo il consumo d'acqua. Massima qualità, minimo impatto.
1: E il packaging zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC da foreste gestite responsabilmente.
2: Scoprite di più su risoflora.it.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
12: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
13: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
12: Spiega meglio.
13: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: Salve!
25: Ah, lei, ho un problema, sa?
24: Cioè?
25: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
24: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
25: Ha 6 balconi e un terrazzo!
26: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
28: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
29: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 Selection, Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio 105 con i due soci Pauline e Martin. Oggi vi vogliamo belli cazzuti, belli cattivi, vi vogliamo sul pezzo. Allora, ritorna un argomento che facciamo una volta all'anno, 3, 4, 2, 41, 15, 105. Fai arrabbiare un italiano in tre parole, cioè dovete trovare quelle tre parole che facciano arrabbiare chiunque sia italiano, ok? O la maggior parte, perché poi dipende, a volte qualcuno la vede in maniera diversa, come per esempio...
1: Ha bevuto stasera?
0: Ecco, per esempio, questo fa arrabbiare tutti.
1: La domanda è, abbiamo bevuto stasera?
0: Esatto.
1: E la risposta è, che cazzo ne so, sono arrivato adesso. Non so se avete bevuto.
0: No, non è così.
1: Allora, fidati di uno che la patente...
0: Fai arrabbiare un italiano in tre parole. Vive la France! Non si firma, ma mi ha fatto ridere un bel po'.
1: Birra calda.
0: Fabietro
1: da Nuraki.
0: Poi fa incazzare tutti gli italiani. Nuova Ferrari elettrica, Raffaele da Verona.
1: Fuori dai mondiali.
0: Vabbè, questa roba qua.
1: Alessandra da Faenza.
0: Non si firma, ma io ci terrei a leggerla perché secondo me poi uno si abitua. Invece dovreste ricordarvi che era molto più basso. Aumento del carburante.
1: Ah.
0: Ok? Cioè, queste sono le tre parole. Non dimenticatevi che era 1,5. Perché nello stesso metodo da 1 è andato a 1,5, poi tutti si sono dimenticati. Era 1,5, è a 2. Non dimenticatevelo che era a 1,5,
1: Non arriva in Sardegna il greggio, la benzina, il gasolio. Ce la devi portare.
0: Certo.
1: Com'è possibile che a Brescia costa 2,110
0: e in Sardegna 1,9?
1: Sei accorto anche te?
0: Tre parole per far arrabbiare gli italiani. Mangio e non ingrasso, Giuliana da Pontedera.
2: Ciao ragazzi, Vincenzo da Carosino. Le tre parole possono essere la pasta e scotta.
0: Sì. Guarda, ketchup sulla pasta, nonna Pia da Detroit. Che cazzo? Bellissima sta roba.
3: E là in fondo a sinistra.
0: Sì, immagino nonna Pia Detroit.
1: 8 Mile, dove è nato Pufoli. Ferrari luce elettrica, okay. Luca da Bergamo. Ne hanno fatto una versione a gas, si chiamerà Luce e Gas.
0: Luce è bellissimo. Tre parole per fare bene gli italiani.
1: Sì.
0: Trattenute in busta, Mauro da Putignano.
1: Spezzo gli spaghetti.
4: Ciao soci. Ciao. Incazzare un italiano. Italia non va ai mondiali.
0: Sì.
4: Ale d'Alessandria.
0: Compiti nel weekend.
1: GG da Merlino.
0: GG, oui.
1: Prego, soffi qui.
0: A tal proposito, tre parole per far incazzare un italiano? Carabinieri, possiamo entrare? va bene.
1: Salve, ha conosciuto già Cristo? Ah no, ha già trovato Cristo.
0: Tre parole per far bene gli italiani. Eurotassa di Prodi, Andrea da Bergamo. Prodi, insomma, grande, che disse: lavoreremo, cos'è che era? Lavoreremo un giorno in meno, ma guadagneremo.
1: Sarà come lavorare un giorno in meno e guadagnare come un giorno in più.
5: Che mare di puttanate,
1: veramente. Oh, è professore lui.
0: Sì, no, per carità, ma ci mancherebbe altro. Era la sua idea, ci mancherebbe.
1: Sì.
0: Poi
1: Mirko. Era la sua opinione.
0: Bravo.
1: Non l'idea. È diverso. Idea, opinione.
0: Vai, va.
1: Sono cose diverse. Cazzo.
0: Ma è che tu. Grande, ti vogliamo bene.
1: Mirko da Robecco sul Naviglio.
0: Sì.
1: Pasta precotta.
0: Sono
1: tre. Pasta precotta.
0: Chi è?
6: Ragazzacci, io credo che tre parole che oggi fanno veramente arrabbiare tutto il popolo italiano.
0: Sì.
6: Salito prezzo benzina.
0: Sì.
6: Dai ragazzi, Brunetto dai Erbo.
0: Dai, poi
1: dai, Brunetto.
0: Tre parole per far arrabbiare gli italiani. IVA al 7%. Oh. Chi è che c'ha l'IVA al 7%?
1: Alcune cose c'hanno.
0: Sì. Non me lo ricordo più, non so.
1: Non so, cosa volevi al 22?
0: ce l'abbiamo al 22 noi soci.
1: Sì, ho capito, cioè. Per esempio, ci sono dei prodotti che ce l'hanno al 10.
0: Sì, tipo?
1: Che ne so, io non lo pago.
7: Di non lo so.
0: Di non lo so.
1: Infatti ho detto non lo so.
7: Chi ha l'IVA al 7%?
0: Non lo so.
7: Bravo.
1: Oh.
0: Infatti l'ho detto subito. La mia idea è stata proprio: chi cazzo è così fortunato ad avere l'IVA al 7%?
1: No. Ci sono prodotti che paghi 7 di IVA, qualcuno 10 e qualcuno 22.
0: Posso sapere quelli da 7?
1: No, non li so.
0: Ah, ecco, vedi. Ah, ecco, bravo, bravo.
7: È sembrato.
0: È un programma approssimativo.
1: Non è che tu,
0: questo,
1: non
0: eh?
1: È che tu hai. Tu paghi 60 di IVA e uno paga 7.
0: No, no, no, no, ci mancherebbe. Continuate voi, fanciulli. Allora, fai. Cosa stai facendo?
7: Ah, il rumore delle unghie.
0: Fai, fai arrabbiare un italiano in tre parole. Fateli incazzare tutti.
1: Ho mal di testa. 342 4115 105.

0: Ciao amore.
1: Perché oggi sono dovuta pure andare a scuola. Dopo 4 giorni di vacanza. Sapete che domani ho la festa per il diploma? E domani penultimo giorno di scuola elementare. Ciao.
0: Scusi, fammi capire. Come fa ad avere la festa per il diploma se prende mica 18 anni, scusami?
2: Ma l'elementari è i suoi fratellini.
0: Sì.
2: E lei ha già l'università e due master.
0: C'è già l'immunità parlamentare,
2: esatto.
0: Lei. Allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, meno male che non volevo fare nomi. Allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, oggi vi abbiamo domandato: fai arrabbiare un italiano in tre semplici parole. Cioè dovete trovare tre parole che facciano incazzare la maggior parte degli italiani. È normale che magari proprio tutti diventa difficile, ma almeno la maggior parte. 342 41 15 105.
2: Massimo da Vignate, senza entrare troppo nel dettaglio.
0: Non entriamo.
2: Sciopero al venerdì.
0: Ok, poi non entriamo però. Chi è?
3: Io maestra.
0: Vai.
3: Partecipazione di matrimonio. Davide da Pavia.
0: Ci pensavo oggi, un sacco di tempo che non si sposa nessuno dei miei conoscenti. Non fatelo, andate avanti così.
3: No.
0: Tre parole per far arrabbiare gli italiani? No, a me basta un numero. Scrive Fabio da Sassari. 1936,27. Quanto era bella la lira, caro Fabio.
2: Fammi la fattura.
0: Brutte parole, brutte cose. Chi è?
4: Io ce l'ho, soci. Come far arrabbiare tutti gli italiani? Autostrada a pagamento. E poi un bellissimo arrivederci, grazie, buon viaggio.
0: Sì.
4: Ma vaffanculo. Ciao Sacci, cantiera Bolzano.
0: Ciao amore.
2: Angelica,
0: ciao.
2: E Alessandro da Meleto suggeriscono matrimonio ad agosto.
0: Stipendi sempre uguali, lo suggerisce Massimo da Alba.
2: Carlo da Padova, compilare modello F24.
0: Poi l'abbiamo detto, non entriamo troppo nello specifico, non facciamo nomi. Questa persona ha immunità parlamentare. Poi, per favore, pensione a 67 anni, Omar Darbus. O ancora
2: Maranza Accise Calcio, dove da dov'era.
0: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, continuate voi. Fai arrabbiare un italiano in tre semplici parole, sms, whatsapp e whatsapp vocali, 342 41 15 105.
2: Come ha fatto Max da Palermo?
0: Vai.
2: L'Inter vince meritatamente.
0: Beh, è vero, ha vinto tutto. Certo.
5: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Soci, vi siete mancati come termosifoni ad agosto.
1: Che stupidi che siete. Allora, nel caso di fosse appena sintonizzati, oggi abbiamo parlato di questa di questo sondaggio della pasta preferita dagli italiani, e da lì è arrivato l'argomento: fai arrabbiare un italiano in tre parole. 342 41 15 105. Cioè, fate link. Dovete fare incazzare l'Italia intera in tre parole. Dai che ce la fate, dai.
2: Elio da Sezze.
1: Vai.
2: Che quindi è latina.
1: Sì.
2: Insapona la moca.
1: No.
2: Ciao Bu!
1: No,
2: spero
1: no,
2: che tu sia
1: no.
2: Caffè sia migliorato.
1: No, no, che cazzo. Allora poi, basta una parola sola. Paola da Biella, tasse. Quello è vero. Code a tratti, ste da rosate.
2: Il culo no, Andrea da Bergamo. Ah, l'ho capita dopo, scusa.
1: Stavamo parlando salame, stavamo parlando del salame.
2: Il salame, certo.
1: Il culo del salame no. Cioè,
2: no, nel senso che tu lo vuoi mangiare perché...
1: E quell'altro dice no, no,
2: lo mangio io.
1: Lo mangio io, certo, esatto, ok. Esatto. Poi, tre parole per far arrabbiare tutti gli italiani. Baggio era scarso, scusali.
2: Sì.
1: Dani da Padova.
2: Vieni a lavorare sabato?
1: Chi è?
3: Io maestro, ce l'ho io.
1: Vai bambino.
3: Stipendio dei politici o pensione, vedete voi.
1: Sì.
3: Davide da Torino.
2: Scusate, ci metto sopra il carico. Vai. Auto blu.
1: Cazzo. Fai arrabbiare un italiano in tre parole? Per entrare usa lo speed. Mamma mia, veramente, guarda, una roba...
2: Io mi rifiuto di pagare.
1: Guarda, una roba allucinante.
2: Elia da Verona, carbonara con la panna.
1: Me ne basta uno, vitalizio, Andrea da Bergamo.
4: Pizza con l'ananas, Mattia Soverato.
1: Ciao Mattia, ciao. Poi uno che vive a Soverato, vuoi che mangi la pizza con l'ananas?
2: A Soverato c'è... ci sono dei peperoncini tanto.
1: Veri tu, Omar che dice, pensione a 67 anni.
2: Code a tratti, stai da rosare.
1: Ok, poi Crida Ivrea che rigioca un altro carico da 90. Tre parole per far arrabbiare gli italiani: toglieremo le accise. Ma, allora, non è, toglierle no. Toglierle no. Un po' meno magari però, perché cazzo non
2: sono soldi che servono.
1: Sì. Anche a me servono i soldi, ma mica me li lasciano. E che cazzo?
2: Cominciate a pagare le tasse tutti.
1: Sì, vabbè.
2: Poi ne parliamo.
1: Sì, però.
2: Perché se volete lamentarvi di qualcosa, voi dovete essere immacolati.
1: Voi?
2: Dovete essere immacolati.
1: Ah, dovete essere immacolati. Sì, cioè, però
2: aspetta,
1: adesso,
2: aspetta,
1: non facciamo del
2: po'. Aspetta, commenti dopo. Ti do un dato. È diventato obbligatorio il POS.
1: Sì.
2: Il 24 di aprile, al 28 di maggio, lo Stato ha incassato 5,3 miliardi di euro in più in un mese. È come se ci fossero 105 milioni di utenti che pagano le tasse in più.
1: Sì, vabbè, adesso non facciamo.
2: In un mese. Quindi, questi sono dati,
1: Sì, ma stavo dicendo, non facciamo del populismo facile. Però che ancora ci sono delle tasse su delle cose di 150 anni fa.
2: Quella è una cosa buona invece.
1: Sì.
2: Perché per cambiare il nome di quella cosa lì ci costerebbe milioni. Quindi tu paghi adesso per qualcos'altro, ma il nome rimane quello.
1: Cioè?
2: Paghi le guerre puniche stiamo pagando.
1: Sì.
2: Se, non so, è crollato un ponte e tu le accise le vuoi per costruire quel ponte là.
1: Sì.
2: Se devi chiamarlo accise per il ponte quello là, costa soldi, e invece le continui a chiamare.
1: Ma perché mi deve costare soldi cambiargli un nome? Toglila che fai prima, no?
2: Ah, certo.
1: Scusa.
2: Siamo in Italia.
1: Ah, ecco, vedi. Fai arrabbiare un italiano in tre semplici parole.
2: 342 41 15 105.

0: Magnetic su Radio 105. Allora, tre parole che fanno arrabbiare gli italiani. Un appuntamento che facciamo una volta all'anno e oggi è quel giorno lì. Dovete far incazzare tutto il resto dell'Italia in tre parole facili.
1: Coda di tre ore, Martin da Trento. Okay. L'ho mandato io ieri.
0: E poi paga la SIAE, Mickey Master J, grande.
1: Coda per curiosi. Filly.
0: Bollino nero, Barbara da Bologna. Se vuole faccia ricorso, Nello da Alba. Cioè, non è che non ti danno la multa, te la danno sbagliando, ma poi tu devi fare ricorso. Mamma, che fastidio! Mamma mia!
1: Non imparerai mai.
0: Certo.
1: La prima visita medica disponibile 150 mesi.
0: Sì, ok. Tre parole per far arrabbiare gli italiani, mi bastano tre lettere. ZTL, Vito da Putignano.
1: Ti devo parlare.
0: Chi è?
2: Allora ve lo dico io.
0: Vai.
2: Recita di fine anno.
0: Sì.
2: Ciao!
0: Che ciao!
1: Bella, Alessia da Cuneo. Impara a guidare!
0: Ritenute da conto, Rita da Mondovì.
1: Elisabetta da Bosio, tirami su coi pavesini.
0: Bollo dell'auto, Marco da Calco. Chi è?
3: Io, socio, io.
0: Vai!
3: Tirami su alle fragole.
0: Cazzo, è una cosa indegna. Spezzo gli spaghetti. Ah, scusami, c'era il punto di domanda. Spezzo gli spaghetti, così fai incazzare tutta l'Italia.
1: Che? Bollo auto, Marco da Calco.
0: Sì. Allora, noi ci fermiamo, poi l'argomento lo andiamo a chiudere nella prossima ora. Quindi avete ancora tempo per sfogarvi. Dovete far arrabbiare il resto dell'Italia in tre parole. Cioè, fai arrabbiare un italiano in tre parole.
1: 342 41 15 105.
4: Sono 105, l'ora della carovana. 105, traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Grumello. Traffico rallentato in Abruzzo per temporale sulla A14 tra Ortone e Lanciano verso Bari. Code sulla A1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sulla stessa A1 code anche nel tratto umbro tra Orvieto e Fabbro per chi si sta dirigendo verso Firenze. Un veicolo fermo è segnalato invece sulla A16 tra Laccio con la A14 e lo svincolo Cerignola per chi procede verso Napoli. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 3 bis Tiberina, coda per un veicolo in fiamme all'incrocio Torgiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Che facciamo questo weekend?
18: Stiamo a casa.
17: A casa?
18: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
17: E dove?
18: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
17: Porto le pantofole.
18: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
19: Sono qui? Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
19: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo due prodotti Luxury
22: e teniamo lo scontrino.
23: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
24: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
25: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
26: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: A Radio 105 sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Non siamo più una priorità per gli Stati Uniti. Sono pronto a negoziare la pace direttamente con Putin. Così Zelensky, nel giorno in cui l'Ucraina risponde ai raid russi degli ultimi giorni. A San Pietroburgo c'è entrato un grande terminal petrolifero. Le fiamme e la colonna di fumo funestano il primo giorno del forum economico organizzato dal Cremlino in contrapposizione con Davos. Netanyahu attacca i leader europei, non hanno il fegato di schierarsi dalla parte giusta, la nostra, quella che salverà la civiltà dai barbari. Trump intanto sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari, i Pasdaran però lo smentiscono. L'Italia acceleri sulla riforma del catasto, così la Commissione europea che ha accolto le richieste del nostro paese estendendo la clausola di salvaguardia anche alle spese per l'energia, concessi a Roma 14 miliardi in più per investire sulle rinnovabili. Giorgetti, siamo soddisfatti. In Senato, blitz della maggioranza sul disegno di legge sul fine vita a firma PD. Fratelli d'Italia chiede la sospensione delle discussioni. Il testo torna alle commissioni giustizia e sanità, dove si lavora alla proposta del centrodestra, ira delle opposizioni. A Taormina, in Sicilia, un'auto si è lanciata a tutta velocità su un gruppo di giovani fuori da una discoteca. C'è un ferito. Per il sindaco De Luca si tratta di un tentato omicidio. Il primo cittadino posta online il video dell'investimento e annuncia:
3: siamo riusciti a rintracciare anche la targa della macchina.
2: Tennis a Roland Garros, Cobolli in campo ai quarti contro Auger Aliassime. In corso il terzo set, nei primi due il punteggio è stato 6-4, 4-6. Più tardi il derby italiano tra Arnaldi e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line. Maniaci della qualità.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao Sochi, voi mi siete mancati come una puzzetta quando si ha un grande mal di pancia. Un bacio, Laura da Milano.
1: Ciao, ciao Laura,
2: che ne sai tu, donna? Tra l'altro, delle puzzette, sì, perché la le donne non le fanno.
1: Le donne non fanno puzzette e le donne non fanno la cacca. Non esiste una donna, così come le donne non hanno mai torto. Hai mai trovato una donna che abbia torto?
2: È per questo che danno tanta aria alla bocca, perché non esce dall'altra parte.
1: Allora, nel caso vi foste appena sintonizzati, comincia adesso l'ora numero 2 della carovana, ovviamente. Dove andiamo a chiudere l'argomento che abbiamo fatto la prima ora. Poi dopo giocheremo, faremo cose, vedremo gente, nomi, cose, fiori, città. Allora, sì?
3: Altre tre parole che fanno arrabbiare gli italiani.
1: Vai.
3: È già lunedì. Un saluto Daniele da Imola.
1: Vero.
2: Quello che ha inventato il calendario.
1: Fai arrabbiare un italiano in tre parole. Tortellini al pomodoro.
2: Tedeschi.
1: Sì, sacrilegio.
2: Michi da Piedimonte, sì? Matese. Volo cancellato.
1: Chi è?
4: Tre parole che fanno arrabbiare gli italiani.
1: Sì.
4: Andrà tutto bene. Ciao, Donatella da Milano.
1: Scusami, ma nessuno che si ricorda il ce la faremo! Ce la faremo! Non ce l'abbiamo fatta alla fine. Potevamo cogliere l'occasione per migliorare.
5: Yeah. Ciao ragazzi, io mi arrabbio quando che qui in Svizzera dicono espresso per un espresso. Che nervi che mi fanno venire. Saluto dalla Svizzera, Ilenia. Ciao.
1: Ciao Ilenia, ciao amore. Ciao.
2: Fabrizio da Pisa, tre lettere invece di tre parole.
1: Vai.
2: Imu.
1: Cazzo.
2: I murtacci
1: domani. Andrea da Bergamo che dice sandalo più calzino bianco. Tre parole che fanno arrabbiare tutti gli italiani.
2: Flavia Val di Fiemme.
1: Sì.
2: Parliamo di politica.
1: Mica, si scatena la guerra.
2: Chiunque, litighi con chiunque.
1: Alessio da Alanno, che è gli arrosticini in padella.
2: Ah.
1: Gli arrosticini, se li fate in padella, io vi parcheggio le mani in faccia.
2: È una regola non scritta: gli arrosticini si fanno nella friggitrice ad aria.
1: Ti ammazzo. ti uccido male. Nel senso.
2: Una birra analcolica.
6: Adesso faccio incazzare io a tutti gli italiani.
1: Vai.
6: Tre parole.
1: Vai.
6: Dov'è la Gioconda Simone da Chianocco? Ciao a tutti.
1: Allora,
2: dovete capire che la Gioconda se l'è spesa.
1: Leonardo
2: se l'è spesa per
1: Non è che ce l'hanno rubata.
2: No, lui ha detto: cazzo, sono qua in Francia, ho lasciato un portafoglio a casa.
1: C'ho la Gioconda, la vuoi?
2: Ti do la Gioconda.
1: Cioè, è stato Leonardo che ha sbagliato.
2: L'ha venduta.
1: Cioè, probabilmente era a Parigi, sulle Champs-Élysées.
2: No, è andato in vacanza da sto tipo e gli ho detto: vai, ti do un quadro.
1: Gli mancava.
2: Vedrai che quando muoio cresce di valore.
1: Gli mancavano i soldi per la
2: vacanza da sto tipo e gli ho detto: vai, ti do un quadro.
1: Gli mancava.
2: Vedrai che quando muoio cresce di valore.
1: Gli mancavano i soldi per la baguette e il brie e gli ha dato la. Non, pens-

0: compro, dai. Adesso compro un elettrostimolatore, te lo metto in faccia e facciamo il video dell'anno su Instagram.
1: L'unico posto dove non devo dimagrire la faccia e tu me lo vuoi mettere in faccia.
0: Vabbè. Dai, che cosa bella. Allora, direi che è arrivato il momento di regalare anche oggi il kit firmato Radio 105. Come si fa?
1: Per forza, dobbiamo farlo.
0: Che non lo regaliamo.
1: Non lo
0: dai.
1: So, con si prenota.
0: Si
1: prenota.
2: Sì.
1: Tre parole, ci si prenota.
0: Ci si prenota, ok, perché si gioca oggi con
1: nome e codice.
0: Bravo socio.
1: Vedi che quando me lo dici prima poi lo so?
0: No, in realtà hai cominciato a leggere, che è una cosa che fino a poco fa non facevi. Vabbè, ma ci sta, bravo. Hai imparato a leggere nel weekend. Bravo bambino.
1: Sì.
0: Allora, nome in codice, che è quell'appuntamento dove il team Martin perde da 22 settimane consecutive.
1: Ecco perché non me lo ricordo.
0: Allora,
1: c'è selezione del cervello. C'è selezione di a quella roba lì perdi, dimenticatelo.
0: In questo momento ci servono due concorrenti, non uno, due. Quindi dovete scrivere al 342 41 15 105, ci mettete il vostro nome, poi scrivete nome in codice o nick o quello che volete, insomma, per farci capire che volete giocare, e il nome del team con cui volete partecipare.
1: I team sono Fargetta Paolino.
0: No, il team
1: io
0: sono...
1: non gioco più.
0: Team Paolino, che sta vincendo da 22 settimane consecutive.
1: Erano 19, sono diventate 22.
0: Vabbè, vuoi fare 20?
1: Sarà 20. Vuoi fare 20? È 20.
0: O Team Martin, quindi Martin o Paolino, quindi serve il vostro nome, ok? Nome in codice, poi il team con cui volete giocare o partecipare al 342 41 15 105. Per chi non lo sapesse, nome in codice è un po' il tabù radiofonico, cioè
1: no,
0: noi...
1: è quello, non è un po', sì. È quello proprio.
0: Non vorrei che magari qualcuno poi si offendesse
1: e magari qualcuno... ti manda una PEC
0: e magari magari qualcuno si incazza e dice copiate, sai com'è,
3: sì. Paolino, così. Ma che cattiveria,
1: come mai sei così nervoso?
0: Posso dire una cosa? Sì, ma anche meno, però
1: no.
0: Non si può dire niente. Sì, ma anche meno
1: è l'età.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Tua vedi che diventi come me insofferente, benvenuto nel mio mondo.
0: Anche meno, raga, anche sentitevela meno. Va bene, comunque. Allora, dicevamo, quindi nome in codice, prenotate, vi serviranno due concorrenti. Quindi il vostro nome, nome in codice e Team Paolino o Team Martin.
1: Semplice.
0: Prenotatevi adesso
1: al 342 41 15 105.

0: Sai che però io devo essere onesto, cioè devo essere una volta ogni tanto nella mia vita devo essere onesto. Cioè mi domando come tanta gente dopo 20 settimane consecutive dove perdi,
1: sì,
0: che poi non sono, perché non lo facciamo tutte le settimane.
2: Beh, saranno 4 sì, ma tu inventati queste
0: saranno
2: cose.
0: 4 mesi ormai che non vinci
2: non
0: più,
2: nessuno.
0: Che non vinci più una partita.
2: No, cazzo, non... 4 mesi?
0: Di più?
2: Così. Ma che cazzo? Ma cioè, sarà un anno che non vinco.
0: Fargi, ma com'è possibile che c'è gente che ancora vuole partecipare col Team Martin?
3: Perché per solidarietà.
2: Per la legge, cioè, dei grandi numeri.
3: Perché sì, fa pena.
0: Allora, bravo,
2: perché
0: bravo.
2: Sono una specie protetta.
0: Bravo.
2: A questo allora, punto
3: abbiamo degli ascoltatori che sono come le croce rossine.
0: Bravo. Io sono d'accordo con te, cioè secondo me per la legge dei grandi numeri prima o poi l'impero del team Paolino cadrà, ovviamente, e le fiamme ovviamente della vendetta divamperanno qui nella carovana.
2: E tu conoscerai che io sono il Signore quando la mia mano cadrà su di te.
0: Ma che
2: io Ezechiele 25:17. Oh, bello.
0: Le fiamme della vendetta, la voglia di riscatto del team Martin. Sai che quasi quasi oggi perdo apposta. Oggi voglio vedere come quest'uomo dal cervello fino.
2: Fino
0: si vede tanto.
2: No, aspetta.
3: Togli il cervello.
2: No.
3: Lascia fino.
2: È cervello finito.
0: Esatto. Dal cervello finito, quasi
3: sì,
0: quasi
3: sì,
0: io oggi perdo apposta.
3: Certo.
0: Guarda, veramente, me lo sento. Guarda.
3: Allora, quando ci sono quei film dove c'è uno cattivo, brutto, e poi c'è lo sfigato, quello che
0: non ha
3: speranza.
0: Sì,
3: tu per chi tifi?
0: Sì, è per quello che non ha speranza. Va bene.
3: Non hai speranza.
2: Quindi oggi tifiamo Paolino.
0: No, no, bisogna tifare per te. Oggi anch'io tiferò per te.
2: Scusa, io almeno continuo a crederci. Io
0: bene,
2: ci
0: dai.
2: Credo.
0: Voi potete ancora prenotarvi per nome in codice. Il vostro nome, poi scrivete nome in codice, poi ci mettete il team con cui volete giocare o partecipare. Team Paolino oppure team Croce Rossine. Sappiamo che se vi prenotate come Croce Rossine, partecipate con Martin.
2: Ok, perfetto.
0: Okay?
2: 342 41 15 105, il vostro nome, nome in codice e team Croce Rossine. Mi piace, mi piace.
0: Ci fermiamo noi, tempo di cambiare le gomme al socio e poi torniamo tra poco. Te le cambi?
2: Le cambi tu?
0: Sì, te le cambio io.
2: Ormai sono abbrandato, riallettato.
0: Te le cambio io, tranquillo, va bene. Dai.
4: Su 105 all'ora.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
7: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
6: Che risparmiamo!
5: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: Convenienza nostra!
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Super conveniente Natale.
8: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Soul to you, direi che è arrivato il momento. Sei carico, socio? Ti ho fatto anche i massaggi, eh? Adesso sei pronto, sei bello attivo.
1: Sì, non ho avuto il tempo di fumare dopo il massaggio, ma vabbè.
0: Vabbè. È arrivato il momento di giocare, ritorna all'appuntamento con Nome in Codice.
2: Nome in Codice. Quando il mondo si divide in due, l'eterna sfida tra il bene e il male.
3: Sacro e profano.
2: Tra il sacro e il profano. Nome in Codice. La grande battaglia ancestrale tra Paolino e Matti. Una guerra che il Signore degli Anelli ce lo può baciare. Nome in Codice.
0: E allora ritorna l'appuntamento di Nome in Codice, ovvero del tabù radiofonico.
1: Nonostante non ne sentissimo la mancanza.
0: Io ne sentivo la mancanza, di brutto tu. Anche. Allora, i nostri due concorrenti sono già in linea. Nel frattempo vi spieghiamo come funziona.
4: Sì, sì.
0: Noi abbiamo e dovremo cercare di far indovinare il maggior numero di parole ai nostri concorrenti. Per ogni parola che dobbiamo far indovinare ne abbiamo 5 vietate da dire. Facciamo un esempio banale. Se la parola da farvi indovinare, cambiamo per una volta, se la parola da farvi indovinare fosse traffico, magari nelle parole vietate ci sarebbe, non so, strada, auto, tangenziale. No,
1: quindi, le parole vietate sono quelle che noi non possiamo dire.
0: Ovviamente.
1: Quindi tu hai traffico, fammi un esempio, dai.
0: Il traffico io dovrei dirti, non so, quando esci dal lavoro ne trovi tanto.
1: Per pubblico.
0: Ecco, ok. In questo modo dovremo cercare di farvi indovinare le parole. Quando sarà Martin a giocare, io controllerò che non dica le parole vietate. Parole vietate e derivanti, cioè se è sorriso non si può dire sorridi, ok? Quindi, quindi anche le derivanti.
1: Vuol dire lo fai coi denti.
4: Sì, sì.
0: Ma fai male. No, no, basta.
1: Sorriso. Sorriso.
0: Certo, lo fai coi denti. Viceversa, quando sarò io a giocare, sarà Martin a controllarmi. Cosa importante, lo diciamo per i due ascoltatori in linea: entrambi avrete un minuto di tempo. Se non vi viene la parola, voi due concorrenti dovrete dire passo. Perché fino a quando voi non direte passo,
1: noi non passiamo.
0: Noi non possiamo saltare alla parola successiva. Ergo, essendo solo un minuto a disposizione, o la indovinate subito o dovete dire
1: andate, passo.
0: Passo, capito? Passo. Andiamo a conoscere i due concorrenti. Per il team Paolino, direttamente dalla meravigliosa Salerno, c'è Beatrice. Beatrice, pronto?
5: Ciao!
0: Grande Bea! Bella così, attiva. Sola, hai capito Bea? No, dobbiamo soltanto portare avanti la tradizione della vittoria. Quindi hai capito?
5: Questo è un grande peso per me.
0: No.
1: Secondo non ho capito, di dov'è Beatrice?
0: Salerno.
1: Ah, è una bufala.
0: Urca miseria. Wow. È forte sulle battute, non
1: sembra,
0: è forte.
1: Sembra forte.
5: Sono siciliana, ma... però sono di origini siciliane, quindi no.
1: Ah, sei Terona allora.
0: Beatrice,
1: però hai un nome meraviglioso.
0: Beatrice, cosa fai di bello nella vita?
5: Sono un'impiegata commerciale.
0: Ok, ok. Allora, andiamo a conoscere il tuo avversario, colui che dovrai cercare di battere.
1: Stasera direttamente a Treviso, Dennis. Ciao Dennis.
6: Ciao a tutti.
1: Ecco, vedi? Lui è una brace sotto la cenere.
0: Sì, lui è lì che controlla.
1: Sembra di freddo, sì, ma in realtà poi tirerà fuori il fuoco che è dentro
0: di lui. Dennis, hai capito il gioco?
6: No. Sì, sì.
0: Ok.
6: Sì.
1: Ma non mi sembri convinto però, eh.
0: Va bene. Dennis, ok. Dovrai cominciare tu perché settimana scorsa ho cominciato io.
1: Non era settimana scorsa, ma
0: sì,
1: comunque,
0: l'ultima volta, dai. Beatrice, ti parcheggiamo per un attimo, quindi abbiamo un minuto di tempo.
5: Va benissimo.
0: Socio, pesca pure un foglio tra i tanti. Ok, aspetta che adesso mi azzero.
1: Okay.
0: Ok, fermi lì,
1: aspetta, guardo solo così.
0: Ok,
1: un per sapere se è dritto o storto.
0: Solo che adesso mi tolgo le cuffie.
1: Sei pronto, Dennis?
6: Sì,
1: mi raccomando, se non la indovini entro 4-5 secondi, vai sul passo subito.
6: Ok.
1: Aspetta che si è addormentata la regia. Ah, ok, grazie. Un minuto di tempo per Dennis. È una cosa da mangiare che si fa col pesce e costa un sacco di soldi.
6: Fatto.
1: Ci cammini sopra quando entri in casa.
6: Tappetino zerbino.
1: No, no, quello proprio, cioè, le mattonelle.
6: Ah, piastrelle.
1: No, tu metti le piastrelle.
6: Passo.
1: Ok, passo. Va bene, te lo appendi. Cacchio, porca miseria, questo è dura. Te lo appendi e ti rimane in mezzo alle tette.
7: Lo ciondolo, ma che cazzo.
6: Passo.
1: Ok, perfetto. Allora, lo mangi a pranzo col salame?
6: Il pane.
1: Oh! È il migliore nel suo campo.
6: Non ho capito, scusa.
7: È il migliore nel suo campo.
1: Aspetta. Non lo dire. Non lo dire. Vediamo se qualcuno indovina. 342 41 15 105.
0: Allora,
1: è il migliore nel suo campo.
0: Dovete indovinare la definizione che non ha detto Martin. È il migliore nel suo campo. Ok. Puoi dare.
1: Tu che sai la soluzione. Allora, si fa col pesce, si mangia e costa tantissimo. Caviale. Lo calpesti quando entri in casa. Il pavimento, dove cazzo dormi? Una capanna.
0: Vabbè, lui ha detto il tappetino, vabbè, ci sta, dai.
1: Sì, poi gli ho detto le piastrelle, no.
0: Vabbè, ci sta.
1: Si vede che non le ha, Treviso ancora.
0: Non ha il pavimento.
1: Poi il ciondolo, non potevo dire oggetto, pendente, collo, catenella,
0: gioiello. L'ho detto io, me lo ciondolo e non niente, vabbè. Vabbè, hai fatto uno comunque, Dennis.
1: Ma uno. Okay. Mi sa che è record in negativo, dai.
0: Vabbè, vediamo.
1: Portiamo avanti la tradizione.
0: Esatto, Dennis, ti parcheggiamo per un attimo. Beatrice, sei pronta?
1: Ma non si può picchiarlo.
5: Sono pronta.
0: Ok, dovremmo cercare di fare due, che non è impossibile. Proviamo, poi ci possiamo provare. Un minuto a partire da adesso. Allora, è lontana. Ha la bandiera rossa, ho detto rosso, niente. Allora si gioca su un campo, ti lanci. Orca miseria, questo è difficile. Ok, te la fa il medico e fa male.
5: Ricetta.
0: No, già fatto? Già fatto, era? Era la famosa pubblicità della. Bravissima, ok. Se stai navigando, hai. È il volante di una cosa che va in acqua.
5: Remo?
0: No, il volante è il.
5: Passo.
0: Ok, la nave.
5: Timone.
0: Brava, vabbè. La nave dov'è? La nave va in.
5: Mare.
0: Ok, perfetto, basta, due.
1: Dai, fermati,
0: dai, basta, va bene. Anche sì, il timone.
1: Non erano facilissime neanche le tue.
0: Porca miseria. Allora, la prima.
1: Scusate un attimo, saretta un po' più facili, grazie.
0: Allora, la prima era Cina, non potevo dire spaghetti, stella, rosso, muraglia, riso. Che cazzo dice? Milano ne è piena.
1: La via della seta porta in.
0: C'ha ragione. Vabbè, ma quando lo fai.
1: Quando sei da questa parte. È diverso.
0: Poi anche rugby non ce l'abbiamo fatta. Brava puntura, brava timone. E poi mare, bravissima. Insomma, hai fatto addirittura tre.
1: Bravi, va bene.
0: Bravi. Allora.
1: Bravo, però premierei Dennis per il coraggio.
0: Sì.
1: Di entrare nel team Croce Rossina.
0: Muoio. Allora, Dennis.
6: Sì.
0: Ok, hai perso, va bene uguale?
6: Sì, va bene, non importa.
0: Va bene,
1: quello aveva capito.
0: Va bene uguale, Dennis. Ti mandiamo un abbraccio enorme. Vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, la mia ragazza Giulia.
0: Ok, grande.
1: Okay, e tu salutaci Mario, grazie.
0: Chi è Mario?
1: Il sindaco di Treviso.
0: Saluta anche Mario. Invece Beatrice si porta a casa il kit di Radio 105. Allora, un attimo. Un attimo solo, Beatrice, ti parcheggiamo per un istante perché chiudiamo. Dimmi, anche il discorso. Sì. Beh, lo facciamo dopo, dai.
1: Ah, sì, qualcuno.
0: Beh, lo facciamo dopo. Il migliore del suo campo lo facciamo dopo. Allora,
1: sì,
0: Beatrice, ti porti a casa maglietta, zainetto, cappellino e portapasse di Radio 105. Vuoi salutare qualcuno? Arriviamo a 21 con te, settimane di fila di vittorie. 21 giochi.
5: Domani è il mio compleanno.
0: No!
1: Grande!
0: Ma sei.
5: Dal dentista che domani anche lui fa il compleanno, Spirito a Salerno, il mio dentista.
0: Ma grande! Allora, tanti auguri di buon compleanno.
1: Sì.
0: Non si dice quanti anni fai perché sei una donna, giusto?
5: 42. Sono una ragazzina.
1: Sei ancora una ragazzina.
0: Sei ancora nel.
5: Paolino, tu mi segui su Instagram.
0: Vediamo.
5: Io sono una ragazza. quella che ho scritto il libro, che tu avevi detto volevi leggerlo.
1: Ah beh, no.
0: Aspetta, aspetta.
1: Io qua chiamo il giudice, perché vi seguite su internet.
0: Può essere,
1: lei ha
0: so.
1: Scritto il libro, te l'ha mandato.
5: The Secret Girl, ti ricordi?
0: Aspetta, aspetta. Dimmi.
1: Qua ci sono dei brogli.
0: Aspetta, dimmi come ti chiami su Instagram?
5: Bea Secret Girl.
0: Bea.
1: Ma sì, so, c'è tua cugina.
0: Ah, eccoti qua. Bea Secret Girl. Wow, eccoti qua. E no, non mi. Vabbè, gli occhi, fatti i cazzi tuoi, vai là, per favore. È bionda. Scusa, aspetta, no.
5: L'amore.
0: Aspetta che.
5: Stronze manipolatrici opportuniste.
0: Guarda, allora io non conosco nessuna stronza manipolatrice opportunista.
1: No, non hai letto il libro, è diverso.
0: Proprio non mi è mai capitato nella mia vita di incontrare. No.
5: Guarda,
0: ma
5: immagino.
0: Assolutamente, va bene. Ti mando un abbraccio enorme, allora.
5: Grazie, un saluto a Francesco D'Alessandro che ti sta ascoltando e tutti i miei amici, e gli voglio un sacco di bene. Anche a voi che siete fantastici.
0: Allora, anche se lo fa lo zoglio, lo facciamo anche noi. L'Algo Mirko, Bea Secret Girl, andate, aggiungetela. È pure bella,
5: grande.
0: Quindi è già giunta, è bionda, occhi azzurri. Bea Secret Girl, e ne sa sulle donne e difende gli uomini. Vabbè, ma tutti le ha. Ciao Bea, auguri.
1: Ciao Bea.
5: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ciao amore, ciao. Allora,
1: possiamo farlo subito? Io ho già trovato il vincitore.
0: Allora, la definizione che ovviamente non è riuscito a indovinare il tuo concorrente, vero?
1: Sì.
0: Insomma, Dennis era il migliore nel suo campo. Hanno scritto:
1: è l'unico veneto non ubriaco. E quindi non...
0: ginecologo, Sinner, il contadino, Luminare, Rocco Siffredi, ginecologo.
1: Allora, il più veloce al quale manderò io personalmente una maglietta di 105, verrai contattato, è Riccardo da Padova.
0: Sì?
1: Lo spaventa passeri.
0: È il migliore nel suo campo. Se vuoi mandarlo a cagare, puoi farlo adesso.
8: Ma davvero?
0: Sì, sì, certo. Sì, era quello lì. Sì. Poi ti domandi.
8: Il suggerimento per lo spaventapasseri.
0: Sì, è il migliore
1: nel suo campo.
0: Poi si domanda perché sono 21 partite di fila che non vince. Vabbè. Socio, penso che ci sia un messaggio vocale per una cosa audio. Potresti
9: chiedere... è che non capisci un cazzo.
0: Un contributo per te, guarda.

0: Rocco Siffredi, Rocco Siffredi è il migliore nel suo campo.
1: No, no, non era Rocco Siffredi, no. Era lo Spaventapasseri.
2: Lui
1: era
2: il migliore. Più che campo, direi.
1: Sì, nelle, nelle sì. aiuole, diciamo, sì,
2: diciamo
1: così.
2: Che ara anche lui.
1: Sì, sì, sì, ara, zappa anche
2: un altro che...
1: va bene.
3: Avete finito?
1: Eh? Sì, potrebbe essere così.
2: Munge anche, perché nel campo allora. Ci sono le mucche.
1: Allora va bene.
0: Ti prego, Marti.
2: Dimmi.
1: Allora, ho appena ordinato il libro di Bea, eh. Sono andato a riguardare com'è che era. Gli faccio la marchetta gigante.
2: Ma vai a cagare, va.
1: Come trovare l'amore. Socio, ci servono il libro Come trovare l'amore,
2: sì,
1: dai.
2: Sì, ma tu non lo leggi, è diverso.
1: È pieno di figure, è per quello che lo posso leggere.
2: Allora comprati un giornalino porno, scusa, non ho capito.
1: Va bene. Allora, direi che è arrivato il momento di dedicarci alla cultura, perché non basta il sapevate, non basta il nome in codice che abbiamo appena fatto, ma arriva il sapevatelo adesso, ok? Cioè, abbiamo...
2: Vuoi dire anche il nome di un'altra rubrica?
1: Sono un po' stanco.
2: Ma va.
1: Allora, arriva il nostro professore, ovviamente tirate fuori carta e penna, prendete gli appunti, ritorna il... Sapevatelo!
4: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
5: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
4: La Carovana di 105 presenta...
5: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
5: Sapevatelo!
6: Sapevatelo!
5: Impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
4: e pure perspicace. Sapevatelo!
2: Ciao professore!
7: Eccomi buonasera. Qua, buonasera, buonasera, buonasera. Tutto bene ragazzi?
2: Benissimo,
1: grazie prof.
7: Allora andiamo a scoprire quali sono le cose che non sapete. Cioè tutto, ma qualcosa questa sera imparerete grazie al vostro professore.
1: Va bene, noi siamo qua, guarda.
7: Cominciamo.
1: Già gli appunti, pronto.
7: Lo sapevi che i nemici dei samurai non erano i Samu Mediaset?
1: Sai
2: wow.
7: Lo sapevi che la pizza a quattro stagioni non puoi più tagliarla in otto?
2: Perché?
7: Come perché? È perché non esistono più le mezze stagioni.
2: Ah, ok. Okay, perfetto.
7: Lo sapevi che la mamma di Apollo non si chiamava A Gallina?
2: A Gallina.
7: Lo sapevi che farti un video non ti farà stare meglio? Anche se ti riprendi.
1: No.
2: E poi riguardati.
1: No.
7: Lo sapevi che il santo protettore dei pomodori è San Marzano?
1: Sì, grazie proprio.
7: Lo sapevi che dopo la primavera non viene la seconda falsa?
1: No, vabbè, no.
7: Lo sapevi che il segreto per un fisico asciutto è non immergersi nell'acqua?
2: Ok, certo.
1: Che cavolo.
7: Lo sapevi che tutti comprano i baci per Ugina, ma nessuno ha ancora capito chi cazzo è sta Ugina?
1: Per Ugina.
7: Lo sapevi che quando muore un iPhone dice ad ios? Lo sapevi che puoi addestrare un cane ma non puoi assinistrare un gatto?
1: Ma va,
2: strana sta roba.
1: Grazie prof.
7: Lo sapevi che in Cina gli squali sono più cattivi?
1: Cioè?
7: È perché nuotano nel male.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: 105 Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. Veicoli lenti sono segnalati in Abruzzo sulla A14 tra Ortona e Lanciano in direzione Bari. Lavori sul tratto romagnolo della Bologna-Ancona tra Forlì e Cesena Nord verso il capoluogo marchigiano. Veicoli lenti anche sul tratto umbro della Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro verso il capoluogo toscano. Sulla A4 Venezia-Trieste troviamo invece code a tratti causate da traffico intenso tra Latisana e San Stino di Livenza per chi procede verso Venezia. Ultima segnalazione che ci riporta in Abruzzo, in questo caso sulla statale 553 di Atri, dove ci sono alberi sulla carreggiata tra 2 chilometri dopo l'incrocio notaresco stazione statale 80 del Gran Sasso e 1 chilometro 300 metri prima dell'incrocio notaresco in direzione incrocio Silvi Marina statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: E se fosse solo colpa mia?
12: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
11: Cosa è cambiato?
12: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
13: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Seresto, allaccia la libertà!
15: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Comello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
21: Vi aspetto!

0: Saif, buona domenica, sì?
1: Ma se il sole potesse
2: abbracciare
1: la luna.
2: Sì. Ah, vedi che la sa.
1: Sarebbe troppo bello per essere vero.
0: Sì, però sempre
2: meno. Tesoro, mettici un po' di tabacco.
0: Sì, no,
2: però,
0: nel senso, allora, quando sei lì.
2: Un pochino, non tanto. Un pochino di tabacco, sì, allunga la cosa.
0: Sta storia del sole, della luna, secondo me, cioè.
2: No, ma ci sta, però,
0: No, voglio secondo me, come dici
2: 82
0: tu.
2: 82 volte, no.
0: Cioè, lo svuotino, secondo me, non funziona più.
2: Svuotino.
0: Come negli anni 80. Siamo arrivati alla fine.
3: Paolino, faccio... ma che cattiveria.
0: Vabbè, ho le mie cose oggi, va bene?
2: Te le tengo io?
0: No, grazie. Grazie per la gentilezza,
2: ma ti sei sincronizzato con la zia.
0: Siamo arrivati alla fine. Grazie ovviamente alla nostra Saretta, grazie alla nostra Claudietta e grazie anche a colui che oggi è stato felice
2: e ci ha sopportato.
0: Andate via, adesso andiamo. Il nostro Walter Fargenga.
4: Andate a casa.
0: Vi lasciamo in compagnia adesso del sommo Max Brigante. Alghe.
2: Ah, devi inchinarti anche per me adesso.
4: Vergogna,
2: sono suo discepolo.
4: Non ti sei neanche inginocchiato.
2: No, adesso sono suo discepolo,
4: schifo,
2: ho la dispensa. Con le merendine.
0: Vi lasciamo in compagnia di 105 Mi Casa in diretta da Lenovo. Ma come sempre vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che la parola sbagliato è, la parola sbagliata è scritta sbagliata in tutti i dizionari?
0: Interessante.
2: Fatto una ricerca. Vado a cercare, è scritta sbagliata dappertutto.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.
5: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Le 8 di sera c'è 105 Casa con Max Brigante su Radio 105. È una versione live di 105 Casa. Fate sentire un applauso, che siamo dal vivo in diretta da Spazio Lenovo. E stavo anche realizzando una cosa. Adesso ho capito che c'è il venerdì, il sabato, la domenica di mezzo, Nadia. Ma da qui non ci muoviamo per 3 giorni.
1: Esatto, siamo in gita, siamo in vacanza qui per un po'.
0: 3 puntate. Fila qui in diretta da Spazio Lenovo. Questa sera con Mr. Rain.
1: Sì.
0: Domani sera con Baby K e poi lunedì sera invece con Benge Fede.
1: Esatto.
0: Beh, molto bene, devo dire molto molto bene. Ci piacciono le puntate live, la versione live di Mi Casa, perché ci permette intanto di vedere e di conoscere un po' di nostri ascoltatori, di fan degli artisti, e soprattutto insomma crea quella connessione tra artista e fan, che poi si sviluppa anche attraverso le domande. Insomma, mi piace molto. Hai già incontrato Mattia, tu?
1: Sì, sì, l'ho già incontrato, abbiamo già parlato. Sì, sì, sì, tutto a posto, l'ho trovato molto in forma.
0: Anch'io, è molto healthy.
1: Sì.
0: Devi sapere che l'ho beccato con una centrifuga in mano.
1: Ma che bravo.
0: Sì, molto healthy, molto healthy.
1: Bene.
0: Mi ha ricordato Sarcina.
1: Sì, più o meno, quel mondo lì.
0: Ma Francesco, perché non ci viene a trovare?
1: Adesso lo invitiamo, così posso dire, una sera facciamo un bel aperitivo fatto bene.
0: È un po' che non lo sento, mando un saluto, un abbraccio a Francesco Sarcina, che ho ribeccato sui social qualche giorno fa. E vabbè, Franci, mi farebbe piacere riaverti qui in radio prima o poi. Direi che tutto è pronto, protagonista questa sera qui a 105 Mi Casa sarà Mr. Rain. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: europee con Mr. Rain, che è venuto a trovarmi questa sera qui a 105 Mi Casa. Ciao Mattia, bentornato.
1: Grazie mille, sempre un mega onore.
0: No, mi fa tanto piacere. E insomma, stavamo parlando di città europee perché tu sei un po' in questo momento un po' qui, un po' lì.
1: A metà.
0: Un po' a metà.
1: Sì.
0: Un po' qui, un po' lì. E lì è la Spagna.
1: Sì, perché sto lavorando al mio nuovo disco sia in Italia che in Spagna, quindi faccio un po' casa, un po' Madrid. Un po' casa, un po' Madrid. Bellissimo. Infatti parto domani.
0: Bello, bello. E stavamo dicendo quanto è bella Madrid. Io ci sono stato l'ultima volta qualche mese fa, forse, per 3-4 giorni e ho trovato tempo bello. Veramente una città spettacolare. E sono felice che tu possa vivere quelle vibes lì.
1: Guarda, io dalla prima volta che sono stato lì, ero stato lì per vacanza anni e anni prima, quando ho cominciato a fare il mio nuovo disco e ho fatto la traduzione di Supereroi, che poi, cioè, appunto, è uscita in Spagna e Sud America, e Madrid mi ha proprio preso un posto nel cuore, perché è bellissimo, cioè, la città, la gente, tutto quanto,
0: e
1: cioè.
0: Poi è bello vivere città come quella lavorando, no?
1: Quindi, assolutamente, esatto.
0: Perché ti senti più dentro,
1: ti senti
0: il
1: più
0: tessuto
1: parte,
0: esatto. Di quella società, di quella città. Quindi sì, sono sicuro che insomma è comunque una grande esperienza di vita, non c'è dubbio. Senti, sono felice di ritrovarti sotto tutti i punti di vista, è un ritrovo anche da un punto di vista musicale. E come sta la tua musica? Dove sei con la tua musica? Tu che la curi, e magari non tutti lo sanno, un po' a 360, no? Sia dalla parte produttiva, musicale, che la parte di testi.
1: Sono un pazzo che ti segue qualsiasi cosa. Allora, sto vivendo un periodo creativo molto ricco, anche perché secondo me è complice anche il mio disco in Spagna, perché lì mi sto permettendo di sperimentare un po' di più,
0: certo,
1: tra vari generi, quindi questa
0: sei
1: cosa
0: un po' più libero.
1: Sta contaminando anche il
0: chiaro
1: mio disco in italiano, quindi è un periodo veramente ricco, sto seguendo tutta la produzione, sia del disco che dei prossimi live, quindi è un periodo veramente pieno.
0: Wow, mi piace questo aspetto e lo comprendo bene quando dici che nel disco in spagnolo sei un po' più libero, no? Perché a volte ci si mette anche un pochino di autobarriere. No,
1: un sacco di autobarriere.
0: Sì, ma è così in tutti i lavori, figurati in un lavoro artistico. Di autobarriere, no?
1: Un sacco di autobarriere.
0: Sì, ma è così in tutti i lavori, figurati in un lavoro artistico.

0: fatto un anno comunque abbastanza fermo di riflessione, dove ho dedicato del tempo alla mia vita, quindi a viaggiare e a fare musica per pura esigenza. Questo pezzo è nato, l'incipit del ritornello è nato l'anno scorso, poi ho scelto di concluderlo a febbraio di quest'anno, perché avevo questa canzone che continuava a girarmi in testa.
1: Funziona così per te, cioè quando
0: Sì,
1: un pezzo non ti molla,
0: io seguo molto
1: merita di essere approfondito.
0: il mio istinto e la mia pancia, quindi se mi sento di fare qualcosa, anche se non è prettamente un classico singolo estivo,
1: Estivo, sì, ammesso che ancora
0: esistano,
1: esistano, certo.
0: però io comunque vado sempre controcorrente, ma seguendo quello che mi sento. Quindi è nata questa canzone, parla di quella cosa, di quella persona, di quel ricordo che ti rompe ogni tipo di equilibrio, ma che allo stesso tempo non puoi farne a meno.
1: Certo.
0: Il lunedì nero è una citazione al lunedì nero delle borse, quindi il crollo tragico
1: Sì.
0: dell'87, e basta. E questo sono io.
1: L'ascoltiamo lunedì nero, Mr. Rain, ospite questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Lunedì nero, Mr. Rain, qui a Radio 105. E prima ci hai insomma specificato lunedì nero a cosa si riferisce. Però sta bene anche se uno non fa il parallelismo con no. la borsa, no?
1: No, cioè, no, anche il lunedì comunque sì, ricomincia tutto.
0: Sì, il lunedì spesso prende quel colore. Ti chiedevo prima, ma eravamo fuori onda, come sarà la tua estate? Immagino che sarai in giro a fare promozione, porterai la canzone il più lontano possibile. E poi ho visto che hai aperto i teatri invece.
1: Finalmente, allora era un sogno che avevo da un po' di anni. Poi vabbè, ho fatto Sanremo, sono subentrati in palazzetti, un sacco di cose. Però la dimensione del teatro era una dimensione che volevo vivere, perché forse è l'unica e una delle poche che ti permette di creare ancora più empatia e vicinanza con il tuo pubblico.
0: Sì.
1: Quindi poi vabbè, io sono fan del teatro, degli orchestri, archi, okay. fiati, quindi okay. è la giusta occasione per portarmi una mini orchestra sul palco.
0: Ah, bello.
1: Quindi sto lavorando, sto scrivendo tutto lo spettacolo e sì, quest'estate farò un po' di promo e mi concentrerò appunto su tutti i miei tre archi.
0: Tra l'altro la tua musica, e per quanto insomma ti ho conosciuto in questi anni, credo stia molto bene nei teatri.

0: Anche secondo me, sai.
1: Perché alla fine tu hai sempre dato grande valore alla connessione, all'empatia col tuo pubblico, e comunque hai una scrittura introspettiva.
0: Assolutamente.
1: Per cui è un posto dove questi elementi, secondo me, possono venire fuori molto bene.
0: Secondo me sarà un bel viaggio, anzi ti invito e vi invito, e sarà un'occasione per conoscerci meglio, per farmi conoscere anche come persona, quindi di parlare di magari cose che ho tenuto un pochino più private in questi anni, quindi un po' come se fossimo in famiglia.
1: Sì, ecco. Sì, il teatro,
0: esatto.
1: è proprio la magia del teatro. Ma tu adesso mancano, per esempio, i teatri, parti ad ottobre, mancano un po' di mesi. Come sei solitamente? Sei uno che visualizza prima? Cioè tu già ti vedi lì dentro?
0: Allora,
1: e hai bisogno di vederti per costruire?
0: Tempo fa sì. Ora che mi sono ripromesso di vivermi un pochino più la giornata,
1: okay.
0: Perché comunque in questo mondo che va super veloce, secondo me la cosa più preziosa è imparare a rallentare il tempo e a viversi le cose quando accadono. Però in parte c'è un piccolo giraglio di me che comunque
1: cioè,
0: ovviamente è già lì, sta già pensando a tutte le strumentali, al tipo di palco, a cosa accadrà, a cosa voglio raccontare, quindi
1: e dai, quello sì. è anche sano per farsi poi trovare pronti all'appuntamento. Noi andiamo in pubblicità e quando torneremo poi faremo girare un microfono tra gli amici che sono venuti a trovarci questa sera, e quindi arriveranno le domande non più da me o non solo da me. A più tardi. C'è 105 mi casa.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria. La più buona perché è mia. Sa, sa.

0: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bellissimo American Girls, Harry Styles qui su Radio 105, le 20:23, siamo in diretta da Spazio Lenovo. È venuto a trovarci Mr. Rain questa sera e quando siamo live, siamo, sapete che c'è il momento dove i nostri ascoltatori, i nostri amici, i tuoi fan fanno le domande. Jessica, tocca a te, vai!
1: Allora, innanzitutto ti seguo da un po' di tempo e sei stato la mia infanzia per quando c'era ancora Musical.ly al posto di TikTok, usavo sempre le tue canzoni.
0: Ah, Musical.ly!
1: Sì.
0: Tu eri avanti, Cioè, beh, Musical.ly è l'antenato di TikTok.
1: Sì, è vero. Vabbè, volevo chiederti, come capisci che una canzone è davvero finita e pronta per essere ascoltata dal pubblico?
2: Ma non credo siano mai finite, cioè non riesco a pensare a quando ho pensato ok, questa è finita, perché anche nel momento in cui la pubblico mi vengono sempre in mente cose che potevo fare, cambiare, però sono convinto che seguendo il mio istinto e quello che mi sento di fare arrivo a un punto dove dico ok, devo farla uscire così e basta. Poi vabbè, poi negli anni dopo mi tornano in mente, potevo farla così.
0: Comunque
2: così,
0: sono però, tanti vabbè. Gli artisti che dicono che le canzoni finiscono perché a un certo punto devi consegnare.
2: Più che altro se no non riesco più,
0: perché
2: più con niente.
0: Esatto, perché c'è da parte di molti la tendenza a...
2: Poi
0: un coro.
2: Dipende, perché ogni tanto magari le finisco in veramente in 3 giorni e penso ok, e ok, questa è tra virgolette pronta. Altre magari le rifaccio 30, 40, 50 volte. Quindi anche da pezzo a pezzo.
0: Bisogna anche un po' avere il coraggio, no? C'è quel passaggio bellissimo di Rick Rubin che gli chiedono, ma insomma tu non metti le mani sul mixer, per cosa ti pagano? E lui dice, per la confidenza che ho nel sapere se una canzone funziona o non funziona.
2: Esatto. No?
0: E ogni tanto devi arrivare a quel coraggio lì che ti fa dire, va bene, è così. Cioè io la sento, sì. la sento così. Va bene, chi fa una domanda?
3: Io.
0: Ciao Andrea.
3: Andrea.
0: Allora. Mi sento, io ormai ho imparato i nomi di un po' dei nostri amici, mi sento un po' come quei professori, sai che c'erano quelli bravi che sapevano il nome subito,
2: esatto,
0: e quelli che a fine anno scolastico ancora ti dicevano come ti chiami tu,
2: tu in terza fila,
0: esatto, okay. sto quindi la prima fila, alcuni insomma li ho imparati, vai Andrea.
3: Allora, ciao Mattia,
2: ciao.
3: Avevo questa domanda, c'è una canzone che all'inizio non volevi pubblicare che poi si è rivelata speciale per te?
2: Ma tante, perché comunque raccontando di cose che ho vissuto, essendo comunque in parte tuttora una persona molto introversa, forse prima anche un po' più timida, forse i pezzi con i messaggi più importanti, tipo magari A forma di origami, che è un pezzo che ho scritto per mio padre, e tantissimi, da Fiori di Chernobyl a Sempre un po' di te, quindi ce ne sono tante.
0: Mentre ti ascoltavo, guardavo anche che la prossima canzone che noi suoniamo è Casa in Fiamme, no? E quindi ero lì, detto, chissà se nomina anche Casa in Fiamme.
2: Quella no. Tra l'altro vado super fiero che ho collaborato per la prima volta con Dardust, che è il mio produttore preferito in Italia. Anzi, lo super saluto, ciao Dario. Ciao mamma!
0: Che è bravissimo.
2: È stato fantastico. Quindi. Sì, sì.
0: Concordo con te, veramente un produttore pazzesco. Prego, come ti chiami?
4: Greta.
0: Ciao Greta.
4: Ciao, ciao Mattia.
2: Ciao.
4: Allora, volevo chiederti, come descriveresti il tuo rapporto con la musica?
2: Ma necessario, di pura esigenza, cioè a me serve proprio scrivere e fare musica per autoanalizzarmi e capire magari delle cose che normalmente faccio un po' più fatica. Quindi quando ho un problema, quando ho qualcosa, quando devo superare un momento un po' più pesante, tendo a scrivere per sviscerare tutto quanto quello che ho dentro e capire meglio le cose, avere forse più la percezione, più la consapevolezza di quello che sto vivendo. Quindi a me aiuta tantissimo.
0: E a che età hai capito questa cosa?
2: 2008 2009,
0: quindi non mi ricordo. Che per te corrisponde a, cioè quanti anni avevi?
2: 17 anni, 16, okay. Penso Non mi ricordo.
0: No, però sì, ti chiedo questo perché è un passaggio che arriva ancora prima del professionismo, ancora prima del successo, ancora prima di una canzone in radio, di un fan che ti ferma, no? È un passaggio, secondo me, abbastanza fondamentale che deve arrivare prima di tutto il resto.
2: Assolutamente.
0: E che poi ti porti dietro per costruire tutto il resto.
2: Sì, guarda, io ho questa cosa che ho sempre sfruttato, appunto, la musica per raccontarmi a tutti quelli più vicini a me, quindi dai miei amici alla mia famiglia, alla mia ragazza, a tutti quanti. E, mi è sempre stato molto più facile
0: usare quel mezzo,
2: usare la scrittura e le canzoni per raccontare, anche quando magari stavo soffrendo, anche quando avevo bisogno di aiuto e non avevo il coraggio di chiederlo. Quindi è una cosa che non abbandonerò mai per me, perché è consolidata dentro di me.
0: Certo. Come ti chiami?
4: Bianca.
0: Ciao Bianca.
4: Ciao Mattia.
2: Ciao Bianca.
4: Volevo chiederti, se potessi scegliere un qualsiasi artista con cui collaborare, chi sceglieresti e perché?
2: Ma ce ne sono tantissimi che seguo, che mi piacciono, molto diversi tra di loro. Italiani sicuramente, vabbè, Ultimo sicuramente, che credo che sia molto affine a me. Mahmood, tantissimi, Coez, ce ne sono tanti.
0: Allora, io vedo che il microfono ve lo girate da solo, siete veramente un...
2: Ormai,
0: guarda,
2: siete
0: un pubblico meraviglioso. Prendiamo l'ultima domanda, poi mettiamo una canzone.
5: Ciao Mattia, io volevo farti una domanda.
2: Vai,
5: spara. Hai detto che sei andato a... cioè stai lavorando fra Madrid e Milano, ma a Madrid fa sempre bel tempo, come fai a lavorare?
2: Ma... Scacco matto. No, allora, a parte che non è vero che fa sempre bel tempo... Però comunque io vado là, faccio sessioni con produttori, magari porto qualcosa che ho scritto ovviamente nei giorni di pioggia qua
0: come
2: in
0: sempre.
2: Italia, come sempre. Ma vabbè, a parte che scrivo sempre, solo che quello che pubblico è stato scritto in giorni di pioggia, quindi... E non è una...
0: È vero?
2: Una bugia.
0: Okay,
2: no, no,
0: okay.
2: Purtroppo è così.
0: Non è una nota stampa.
2: No. Okay. Io sono super sincero. E purtroppo è così, e dico purtroppo perché a me piacerebbe scrivere come scrivo quando piove, sempre, perché mi aiuta un sacco, solo che sono schiavizzato dal meteo.
0: Da quello.
5: Grazie mille.
0: Mettiamo casa in fiamme e poi continuiamo a chiacchierare con Mr. Rain.

0: Mr. Rain è venuto a trovarci questa sera, lo abbiamo ascoltato con Casa in Fiamme, mentre il microfono gira tra il pubblico c'è Momi. Ciao Momi.
1: Ciao Momi.
0: Metti il microfono più vicino alla bocca. Perfetto.
1: Ecco, adesso sì, mi senti?
0: Sì.
1: Ciao, Mr. Rain, sono Momi, come ho visto anche prima. E volevo farti una domanda su Annalisa. Come avete fatto la canzone anni fa, 2018 qualche cosa.
2: Un domani.
1: Sì, domani, e dal titolo mi ricordo, perché ti spiego, io anni fa, diciamo che due canzoni, anche con Clara, anche con Annalisa. Come è andata con Annalisa, Mr. Rain?
2: Ma la canzone, mi è arrivata questa proposta da lei, perché noi, cioè, entrambi siamo Warner, e aveva questa canzone dove c'era un buco per una strofa, mi è stata mandata, io ho scritto la strofa. Io mi ricordo che ero all'instore del mio secondo album, alla data di Milano,
0: okay.
2: Sono tornato a casa scrivendo la strofa in van, sono arrivato in casa, ho registrato secondo me per l'una di notte, ho finito verso le tre, mi sono svegliato alle sette e gliel'ho mandata.
0: E hai schiacciato invio.
2: Sì, cioè, ovviamente le è piaciuta subito, e dico ovviamente perché poi ce l'abbiamo fatta, e da lì è nato un rapporto molto stretto anche di amicizia, perché siamo molto simili anche per certi versi. Abbiamo fatto un tour promo insieme, ci siamo conosciuti veramente bene, quindi è una di quelle collaborazioni a cui sono legatissimo, perché tra l'altro è stata una delle prime, cioè così grandi, quindi la ringrazierò sempre.
0: Ci credo. Momi, ancora tu? Ah, pensavo,
2: sei pieno di domande.
0: Pensavo che il microfono girasse.
1: Ma mi ricordo che hai visto che hai fatto anche la collaborazione, un featuring con Irama anni fa, mi ricordo.
2: Stessa cosa. Ci eravamo conosciuti a una festa di Warner, e da lì il suo vecchio manager, che è il mio attuale manager, mi aveva contattato per fare questo remix di questa canzone che avevo dentro al disco, e già noi ci conoscevamo da un annetto e mezzo circa, abbiamo suonato anche a più serate insieme, e anche lì gli ho scritto la strofa, ma veramente super rapida, poi gliel'ho mandata e basta. E da lì è
0: Senti,
2: nata
0: questa
2: anche
0: velocità,
2: una
0: no? Che ci hai raccontato sia sulla strofa di Rama che sulla strofa d'Annalisa. Secondo te da dove arriva? Cogli l'entusiasmo?
2: Beh, perché sono gasatissimo,
0: cioè, comunque.
2: È una sfida con me stesso, quindi quando mi arriva un brano tendo a farlo veramente subito. Poi vabbè, ovviamente spesso c'è un problema di timing e quindi sono costretto a farlo, ma comunque è una cosa che mi piace fare, quindi...
0: No, te lo chiedo perché facendo questo programma e parlando spesso di come nascono le canzoni con tantissimi tuoi colleghi, ho riscontrato come in molti premino una certa istintività, no? E quasi
2: è la chiave,
0: esatto, e quasi cerchino delle occasioni per coglierla.
2: Io ti dico che spesso le prime versioni dei brani, io magari arrivo tipo Supereroi, l'ho riscritta non so quante volte, ma tipo 20 volte,
0: okay.
2: Adesso non sparo un numero a caso,
0: okay.
2: Ma poi sono tornato a una delle prime versioni, quindi secondo me l'istintività e il primo approccio è quello vincente, anche la prima registrazione. Io non registro più niente perché
0: ti affezioni,
2: perché mi affeziono, so, e poi magari devo rifarle e perdo l'anima.
0: Sì, lo so, è proprio quello lì, è il fascino del provino, che è incredibile. Mettiamo una canzone e torniamo fra poco.

0: Madonna con Sabrina Carpenter qui su 105, ultime battute con Mr. Rain prima di lasciarlo andare, prima
1: passa troppo veloce il tempo con
0: sì,
1: te,
0: sono stati bene, dai. No, dai.
1: Beh, abbiamo... a parte il freddo
0: sì, allora il freddo è perché come il tuo discografico ha detto bene, è un po' una versione 105 alta quota,
1: certo,
0: devi sapere che noi anni fa facevamo 105 alta quota e Roberto se lo ricorda e infatti ha detto ma che cos'è una versione di alta quota, perché c'è un'aria condizionata molto alta qui,
1: altissima
0: da Spazio Lenovo questa sera, è vero. No, dicevo, prima di lasciarti andare a quest'estate che è fatta di promozione come dicevamo prima, forse di qualche data, l'estate che cos'è per te? Perché hai ormai iniziato a collezionare anche una serie di estati da Mr. Rain e poi hai tutte quelle precedenti da Mattia, no? Quindi quando arriva l'estate che momento è?
1: Ma è il momento di fare festa, cioè
0: okay.
1: Io fortunatamente giro con la mia band che sono tutti i miei amici, tanti sono con me da ma veramente 15 anni, 10 anni, altri un po' meno, ma siamo tutti una grande famiglia, quindi è un'occasione per divertirsi e per vivere bellissime esperienze facendo il lavoro più bello del mondo per noi, quindi è veramente un momento è puramente di svago, anche se ci spacchiamo perché siamo in giro, facciamo.
0: Sì, sì.
1: Però. E quindi è molto impegnativo a livello fisico, però. Però ci divertiamo.
0: L'associ
1: siamo sempre in vacanza.
0: A qualcosa di molto positivo.
1: Sì,
0: insomma.
1: Sì, assolutamente. Sì.
0: No, te lo chiedevo, io lo sto riscontrando anche adesso, e non so perché. Perché è da tantissimi anni che non faccio le vacanze da studente, come puoi immaginare. Ma non so il motivo, mi torna quella vibes lì.
1: Sì. È quella.
0: Cioè, e non
1: è
0: faccio le scuole da più di 30 anni, come puoi immaginare. però l'ho proprio risentita nei giorni scorsi.
1: È quella vibe.
0: Sì, proprio nell'aria c'è qualche profumo che mi fa tornare lì. E buon Madrid anche allora.
1: Grazie
0: perché
1: mille.
0: Tornerai a lavoricchiare un po' lì.
1: Assolutamente.
0: Che tempi ti stai dando per questi album?
1: Quest'anno sicuramente ho intenzione di pubblicare il mio nuovo disco.
0: Ok.
1: Non so ancora quando, ma ovviamente verso
0: la fine.
1: Fine di quest'anno. Per quello spagnolo ci vorrà un po' più di tempo, penso l'anno prossimo. E nel mentre sto facendo tantissime altre cose che non vedo l'ora di raccontarti.
0: Dai,
1: ovviamente
0: a
1: microfoni spenti per ora.
0: Bene, bene. Poi io ti aspetto qui per quando arrivano le novità. Grazie ancora Mattia per essere
1: grazie
0: passato. Grazie a tutti voi che siete
1: ciao
0: venuti a trovarci e avete reso insomma la puntata live. A presto allora, in bocca al lupo. Ciao
1: viva
0: Mattia,
1: lupo.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it.
4: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Alle 20:56, praticamente 57, possiamo dire di essere arrivati alla fine di questa puntata qui in diretta da Spazio Lenovo, dove torneremo domani sera perché verrà a trovarci Baby K.
1: Per la felicità di Simone.
0: Per la felicità, spero, di tanti nostri esatto, ascoltatori e ascoltatrici. Per la felicità di tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, quindi in televisione. Ma come ben dici tu, soprattutto la persona più felice ce l'abbiamo qui alla mia destra, Simo J.
2: Comunque questo veramente queste battute di basso rango.
0: No, perché? Cioè, hai sempre, allora lui ha
2: un'amicizia.
0: No,
1: è un'amicizia.
0: Ha apprezzato talmente tanto negli anni, giustamente sì, ha usato la parola coltivo, un rapporto coltivato talmente tanto negli anni che quando lui ha deciso di venire a vivere a Milano è andato a vivere nel palazzo.
1: È uno stalker.
2: No, veramente sono...
0: Non
2: no.
0: ti ha denunciato solo perché
2: capire,
0: ci siamo
2: però
0: noi.
2: Però secondo me ci sono stato prima io.
1: Non lo so.
0: In tribunale non reggerebbe.
2: Domani chiedo.
0: Va bene. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutte le persone che sono venute a trovarci qui da Spazio Lenovo. Appunto, torniamo domani, come sempre, dalle 8 alle 9 di sera per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Ma buonasera, qui a Radio 105, sono quasi le 21, un minutino.

0: eccoli qua, sono tornati tutti e due, sono tornati i miei colleghi.
1: Ma buonasera, come siamo tutti un po' abbronzatini con questo ponte.
0: Abbiamo preso colore un pochino anche noi, perché avevano preso colore tutti in questa radio.
1: È vero,
0: radio.
1: Tranne me te.
0: Tranne noi due, è vero. Lo dicevo qualche settimana fa, un giorno in cui tu non c'eri, dicevo, ragazzi, sono già tutti un po' abbronzati, no? I ponti prima dei ponti.
1: Però posso dirti, tu potevi anche abbronzarti un po' di più.
0: Ma io protezione 50.
1: Ma tu quanta
0: 50,
1: protezione ti metti? Ma basta,
0: 50.
1: Ma rompiamo tutte queste regole, Ale.
0: Guarda che mi sono abbronzato male senza protezione fino a 32 anni. Così.
1: E poi?
0: E poi niente, poi ho capito che è una scemenza totale. Allora, protezione 50, ma sempre al sole, anche sulla testa da qualche tempo a questa parte.
1: Beh, sì,
0: e non siamo più i ventenni di una volta. Non siamo più i ventenni di una volta. Buonasera, buonasera Lucina Agosti.
1: Ale Sansone, Mattia Angry Sound con noi alla regia.
2: Buonasera.
1: La nostra Claudietta, buonasera tesoro. La Claudietta al centralino, la nostra Vale Stoppelli. Din din din din din din. La chiamiamo la Vale per sapere lei perché non aveva.
0: C'aveva il compleanno.
1: Dai, aveva il compleanno, aveva i 50 anni della sorella. C'eri quando ce lo raccontava?
2: È stasera il compleanno?
0: No, è stato ieri o l'altro ieri.
1: Proprio durante il ponte.
2: Allora stava dormendo.
0: Proprio in mezzo, come direbbe l'armadillo di Zero Calcare, in mezzo al...
2: Allora.
1: Senti, me la sono vista tutta la serie di Zero Calcare ieri sera.
0: Davvero?
1: Cotta e mangiata, bella, mi è piaciuta molto.
0: Sì, è bravo.
1: Vabbè, che sia bravo. Non ha bisogno di me che glielo dica.
0: Ma bravi tutti,
1: è
0: proprio.
1: Davvero bravo, sono bravi tutti, sono giuste le voci fatte così proprio a verso, è di una profondità in certi momenti. Si chiama Due Spicci, una nuova serie appunto che si può vedere su Netflix di Zero Calcare. È bello il suo mondo, è bello questo rapporto con la sua coscienza, con le sue profondità, no?
0: Sì.
1: Mi viene in mente le discese ardite, le risalite.
0: Certo. Come dire, quella sua cifra è diventata qualcosa a cui noi in qualche modo aspiriamo di avere, cioè quel rapporto con la coscienza, quella franchezza che hai con te stesso, che non sempre riesci ad avere, no? Perché poi sono dialoghi con se stesso, in fondo.
1: Com'è che la chiama?
0: Torsta Ceppa. Perché sai che nella zona sud di Roma ci sono tutte le torri, no?
1: Certo.
0: Poi noi le abbiamo rinominate Tor Vergata.
1: Certo. Ma senti, ho capito almeno ascoltandolo che invece lui è di Roma Est.
0: Lo sai che non lo so. Lo sai che non lo so esattamente di dove sia. Poi ti ripeto.
1: E Bibbia dove sta?
0: Sì, è Roma Est, effettivamente è Roma Est. Ma ti ricordo che sui punti cardinali anche i romani hanno confusione, perché esiste Roma Nord che è un quartierino, c'è Roma Sud che prende praticamente
1: tutto.
0: Roma Est, Roma Sud e Roma Ovest. Roma Ovest non percepita, non percepita assolutamente.
1: Va bene, allora, per chi è andato via in questi giorni a fare il weekend, siamo qui pronti anche ad accogliere i vostri pro e i vostri contro. Cioè, sono stati 4 giorni belli, vi aspettavate di più, avete incontrato brutto tempo,
0: esatto.
1: Il tempo è stato bello, avete magnato, siete stati a dieta, avete fatto sport, avete fatto zin,
0: avete avuto qualcosa in mezzo alle scatole che in qualche modo vi ha bloccato il ponte, non dovevate partire, invece siete partiti,
1: tipo la festa di compleanno della nostra Vale. 342 41 15 105, no?
0: Esattamente, vi aspettiamo, poi tra un po' vi raccontiamo pure quelli che sono stati i nostri. Subito Beautiful Freaks, Mick.

0: Lei, Mick, Beautiful Freaks, è stata anche nostra ospite a Villa Nobile a Sanremo, è venuta a trovarci, io ho fatto quattro chiacchiere con lei, è un vulcano.
1: Sì, è vero.
0: Un vulcano, Mick, davvero, un vulcano di energia, di complimenti verso il femminile, di voglia di chiacchierare, è molto onesta nel modo di rispondere, proprio un'artista ancora pulita, pura.
1: Ricordo la bella intervista fatta a Sanremo, sono stato a Sanremo in questi giorni, devo dire.
0: Com'è andata? Dai, raccontaci tutto.
1: No, più che altro anche fuori dal festival, perché la conosciamo soprattutto per quello, è proprio carina, è proprio bello, cioè proprio quella zona è proprio bella. Se uno la sa, se uno sa non farsi
0: fregare. Senti, ma casa dove l'hai trovata alla fine? Dov'era?
1: In cima. Io avevo questo desiderio.
0: Casa di stare sulla fuori dai maroni.
1: Casa sulla collina col certo. Balcone sul mare. Io avevo questo desiderio e questo desiderio ho
0: Quindi
1: realizzato.
0: Quindi avevi una bellissima vista col mare dall'alto.
1: Allora, il mare te lo dovevi un po' da cercare da sto balcone. A proposito di Zero Calcare, oggi mi arriva l'ennesimo messaggio di una persona che mi dice: lo sai, sto vedendo la serie di Zero Calcare. Quando mi lascio andare parlo liberamente romano, cosa che non succede.
0: Ma perché non lo puoi fare adesso, per esempio?
1: No, ma ogni tanto mi esce, tu lo sai.
0: Lui parla veramente romanaccio, no?
1: Sì, sì, assolutamente, ma quando mi lascio andare ai lamenti mi somiglio molto e quindi ogni tanto mi stanno arrivando messaggi, ma lo sai che ti penso quando sento quando sento Zero Calcare? Un'altra persona me lo disse, fu Barbara.
0: Ma sai che, ma io zero invece, trovo che tu sia molto...
1: Perché con te mi lamento poco.
0: Ma quello forse è vero,
1: con
0: tu con me non
1: po'.
0: Ti lamenti.
1: Dopo ti faccio sentire un audio, poi ho fatto questa prova, l'ho messo.
0: Perché con me non ti lamenti? Io sono felice.
1: Queste sono le tre ore più belle della giornata. Perché mi devo lamentare?
0: Vabbè, perché ti andrà male da qualche parte.
1: sì, ma qui portiamo il positivo.
2: Come
1: insomma.
2: Dice il vecchio saggio, se non si lamenta con te, si lamenta con gli altri di te. Ecco.
0: Certo.
1: Ah, no!
0: Ah, fai così!
1: Terribile questa
0: bastardo.
1: Questa cosa è terribile, cioè... se
0: con
1: fosse
0: me fai
1: vera,
0: finta, fai finta e poi chiami la stoppeglia e dici: oh, Dumaroni, quella.
1: No, non è vero, non è vero. Non
0: oh,
1: è vero.
0: Sai che ha fatto ieri sera?
1: La stoppelli ce l'abbiamo qui. No, ah no.
0: No, dai, chiamiamola.
1: dopo la chiamiamo.
0: Dopo la chiamiamo.
1: Dopo la disturbiamo. Allora, buonasera a tutti da Ferrara, siete fantastici, vi aspetto in piazza Ariostea. Annita
0: sì.
1: Da Ferrara. Allora, rimanete con noi perché abbiamo una cosa da dirvi.
0: Ma non possiamo dirla adesso, scusami,
1: diciamola
0: così, servita su un piatto d'argento?
1: D'argento.
0: Allora, venerdì 19 di giugno saremo presentissimi tutti noi di Radio 105 in piazza Ariostea, ci sarà un grande palco. Tutti noi di 105 speaker che festeggeremo i 50 anni compiuti in realtà il 16 di febbraio, ma chi siamo noi per dare un limite ai festeggiamenti? Tutti noi di 105 speaker che festeggeremo i 50 anni compiuti in realtà il 16 di febbraio, ma chi siamo noi per dare

0: Sicuro 1, 2, 3.
1: E vabbè, allora di tutto. Dai, di anche quando sono.
0: No, quando poi sono non lo sappiamo.
1: Non ti sai tenere un cecio in bocca.
0: No, ma perché? Il primo, sul primo garantisco. Sul secondo forse, sul terzo non lo so.
1: Ma perché no?
0: Comunque staremo dietro, vedremo lo spettacolo da dietro, da davanti. Andremo, che ne so, a ringraziare gli amici del
1: pubblico. Poi comunque si salirà tutti insieme sul palco, non è che ci sono quelli che se ne vanno via prima.
0: Voglio ridere, allora voglio ridere se saliamo tutti quanti. Ci diamo tutti quanti la mano e facciamo l'inchino, come
1: esatto.
0: A teatro. Che bello.
1: Io lì poi mi incontro con Mazzoli e Palmieri insieme, le mie crush, ragazzi.
0: Attenzione, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
1: Dai, vabbè, che si scherza.
0: Avete preso appuntamento, quindi venerdì, ok, venerdì sera, il 19 di giugno, Ferrara, Piazza Ariostea, dalle 21, ma anche da prima, anzi venite prima che è meglio perché sarete veramente tanti, c'è la festa di Radio 105, i 50 anni, che non sono pochi,
1: no,
0: ma non sono nemmeno tanti.
1: Quindi vogliamo lì per festeggiare, a fare casino, taggarci sui vari social e fare un po' di animazione, di bordello anche a livello Instagram. Dai!

0: mi raccomando, provate i capellacci e i capelletti. Io non ci sarò perché sono via, ma Claudio da Ferrara.
1: Se non ci sei, no, non proviamo niente.
2: Dai,
1: allora,
2: capellacci, capelletti, che bontà.
1: Sì.
2: Si mangia benissimo a Ferrara, sì, ma benissimo.
1: Bisogna vedere quando, perché noi comunque siamo lì, è vero, a festeggiare, ma anche a lavorare. Quindi,
2: avremo quello che si definisce un buffet, no?
1: Sì, aspetta, com'è che lo definiscono negli ultimi anni? Light food, light dinner.
2: Light dinner. Se c'è scritto dinner. Light dinner, tu devi sapere, devi saperlo prima, che devi mangiarti qualcosa a casa.
1: Che sì, che si mangia con gli stuzzichini.
2: Sì, ma poi piccolo, tutto piccolo. Allora,

0: Light,
1: piccole cose tanto buone, ma piccoline. Quindi se tu sei impegnato in conversazioni per fare pubbliche relazioni, ti scordi, ti dimentichi. Infatti ogni volta vedo tutte quelle cose che rimangono e non parlo più con nessuno.
0: Sono felice di esserci, evidentemente, a Ferrara. È un bellissimo evento per scatenarsi e ballare.
1: Assolutamente, anche perché ce ne saranno di tamarrate da tutte le parti.
0: Sì, sì.
1: È con questo.
0: Allora, veniamo a noi. Io voglio sapere anche dai nostri ascoltatori se si sono alzati questo mercoledì convinti che fosse un inizio settimana.
1: È certo.
0: Io sono venuta qui da te e mi hai ricordato tu che è mercoledì.
1: Sì, perché effettivamente è da stamattina che sembra lunedì, ormai l'avrete capito, che è mercoledì 3 di giugno. Però a me piaceva sapere anche se vi fosse rimasto qualcosa impresso di questo weekend, qualche scena. Io per esempio ho una scena in un ristorante dove sono stato, ristorante storico di Sanremo, dove credo di aver assistito al tavolo a fianco origliato, io c'ho sempre sta
0: un
1: cosa.
0: Un litigio?
1: No, forse c'erano due cinesi,
0: sì?
1: E il proprietario.
0: Ok, e loro si sono lamentati di qualcosa?
1: No, delle carte, delle bollette e delle calcolatrici. Quindi forse un passaggio di consegna. Forse.
0: Cioè, il proprietario attuale che vende ai cinesi?
1: Sì, ho assistito a questa cosa. Ho detto, ma che stanno facendo? Poi ho visto bollette, ho visto cose, ho sentito parlare di lavori, ho sentito parlare...
0: Magari acquistano la proprietà ma continuano a lasciare la gestione.
1: Non lo so, però mi ha colpito
0: questa
1: cosa. Quindi
0: a te ha colpito questo?
1: Sì, mi è rimasta impresso molto questa cosa.
0: Dico, a te, Matti, ti ha colpito qualcosa? Arrivano anche lì...
2: No, intendi in questo weekend lunghissimo?
0: Sì, chiudi gli occhi, qual è l'immagine che ti viene più veloce?
2: Non quella che mi viene più veloce.
0: Non la puoi raccontare.
1: Mamma mia.
0: C'è qui la fidanzata.
2: Più veloce non la posso dire.
1: No, quelle cose alla GUE.
0: A nostra fantasia, diciamo che il tema è quello.
2: No, però è stato un bel weekend lungo, dai. Prevalentemente soleggiato, tranne ieri.
1: Sì, ma al di là del tempo, un'immagine, una cosa forte. Cioè dici, cavolo, a me è rimasto. Ok, va bene.
2: Posso dire.
0: Possiamo traslare in maniera poetica.
2: Il corpo di una donna.
0: Sì. Ogni più piccolo e recondito angolo del corpo di una donna.
1: Ok.
0: Giusto? Va bene.
1: Ok. Lucilla,
0: io
1: spero in te. Confido in te.
0: Allora, chiudo gli occhi e penso all'acqua che... Ah, ho fatto amicizia con un polipetto.
1: Questa è una bella cosa.
0: Allora, ho fatto una nuotata dalla barca a riva, bella lunghetta, nessuno voleva venire, quindi sono andata io, eravamo con questo gozzo, e sono gozzo dovrei dire, invece dico gozzo, vabbè. E sono arrivata in questa spiaggia di Sassoni. E quindi mi sono dovuta un po' incastrare chiappe, cosce per rimanere ferma.
1: E c'era il polipetto.
0: E ovviamente anche i piedi li incastravo, capito, in altri sassi che erano un po' fuori e un po' dentro all'acqua. E a un certo punto sento che qualcosa mi pizzica la schiena, poi ho capito che erano i granchi. E dopo un pochettino sento qualcosa di morbido sul piede, ma sono stata lì 2 ore, E allora dico, ma è troppo morbido per essere un granchietto. Allora ho aperto gli occhi e c'era un polipo rosato, sì, i soliti famosi, che si era attorcigliato attorno al mio piede, quindi ci ho giocato un pochettino, gli ho staccato i tentacoli, è rimasto lì, si è fatto prendere in mano, l'ho rilasciato lì e poi lui è andato per conto suo.
1: Ma che bella questa cosa.
0: Sì, sì, bellissima.
1: Bella perché non sapevo, non pensavo che i polipetti si avvicinassero.
0: Neanch'io, si vede che questo invece...
1: cercassero il contatto.
0: Capito, così.
1: Una cosa bella.
0: Io ho pensato, vedi, tipo, sai il documentario,
1: certo.
0: Il mio amico in fondo al mare.
1: Sì. Beh, questa è una bella immagine.
0: Sì.
1: Le vostre, se avete voglia, 342 41 15 105, SMS, WhatsApp audio.

0: Charlotte Cardin, The Way We Touch, l'abbiamo ascoltata qui su Radio 105, 21 e 21
1: e dai, 21 secondi pure.
0: E 21 secondi, era un desiderio, dai, questo è un desiderio che dobbiamo esprimere gigante.
1: Beh, sarebbe meglio 22, 22 e 22 secondi, però ci sarà.
0: Beh, vediamo, ci stiamo dietro per l'ora dopo.
1: Va bene, stanno arrivando un po' di messaggi, le immagini che vi riportate di questi giorni, anche di oggi volendo, perché no, al 342 41 15 105.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury
7: e teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
6: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9

0: Eccola qua, la nostra selection. Olivietta Rodrigo, Drop Dead su 105. Sono le 21:31 minuti di mercoledì 3 giugno. Ci arriva un messaggio da Cagliari, una foto da un nostro ascoltatore. È la foto del suo cruscotto. E il suo cruscotto indica le 21:21 minuti con 21 gradi.
1: Quindi ah, va bene anche questo. Certo, i famosi numeri. Vedi, dovremmo avere qui il numerologo, la numerologa. Invece qualcuno che mi dice: ciao ragazzi, vi abbiamo chiesto se chiudete gli occhi e pensate al weekend passato, chi ha avuto la fortuna magari di aggiungerci l'uno e il due, magari ha fatto 4 giorni di relax, ma che vuol dire non necessariamente prendere e andare via, ma magari fare un po' di relax anche a casa. Qual è l'immagine che vi portate? Io se chiudo gli occhi vedo salamelle e patatine. A Cesena abbiamo fatto 4 giorni di festa e io ero nella squadra della cucina. Meno male che sabato
0: si parte
1: e ci facciamo una bella settimana in Sicilia.
0: Ciao,
1: quindi
0: Carlo.
1: Sono distrutti. Un bacio, Carlo.
0: Carlo, invece la Stoppelli che immagine ha? Che immagine ha la Stoppelli
1: tanti
0: di questi giorni?
1: A tua sorella, Vale.
2: Ma allora, un'immagine di sopravvissuta va bene, mi sento veramente
1: va bene.
2: Survivor proprio.
1: Ma scusami, la festa era ieri o l'altro ieri? Lunedì?
2: Era lunedì sera, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: dai, sì. Com'è andata? Dettagli, vai.
2: Ma io sono andata un po'... ma devo essere sincera.
1: Vale, io
2: proprio
1: spero sempre
2: io
1: che tua sorella non ci ascolti mai.
0: Devi
1: quando
0: essere
1: tu
0: sincero.
1: Sei al telefono e parli di lei.
0: Vada!
2: Ma niente contro di lei, ma io volevo evaporare, esplodere, implodere. Sono entrata in modalità recitazione e penso che tutti abbiano immaginato che poi mi stavo divertendo, eccetera. Ma io non riesco più. Che problema ho? Cioè, è la vecchiaia?
0: No, sei proprio tu.
1: Dai,
0: sei proprio tu, Valeria.
1: No.
0: Sei tu, te lo dico da...
2: Comunque non va bene che mi chiamate così, perché poi io sono senza filtri, quindi...
1: Ma meno male.
2: In modalità recitazione.
1: Ma è per quello che ti chiamiamo, scusami, per sapere in realtà come appunto le cose vere reali. Ma che hai fatto? Hai mangiato bene almeno?
2: Ma no, non c'era da mangiare, siamo andati già mangiati e quindi poi di tutto, delle cose davvero offerte, l'unica roba fuori tipo dall'open bar era la birra, indovina un po' io che cosa bevo.
1: La birra.
2: Bravissima, certo. Quindi poi ho bevuto dei gin toni leggeri, però allora, tutto bene finché poi non ho visto le foto, infatti poi spero che non me ne arrivino delle altre. Perché
1: ma perché nelle foto com'eri? Scusami,
0: foto
1: sfranta.
0: No. Ciao, sono Valeria Stoppelli e questo è il mio primo gin tonic.
2: Sì.
0: Ciao, sono Valeria Stoppelli, questo è il mio secondo gin tonic. Stacco.
1: Ciao, sono Valeria Stoppelli.
0: Ciao, sono
1: vogliamo gin tonic.
0: Il mio amico vino non mi abbandona mai. Vabbè, ma dacci un'immagine, cioè che cos'era? Un prato, una cascina, un ristorante?
2: No, è un locale, è un jazz club. Perché poi lì sì, storici sono un po' tutti mezzi musicisti, cose. Quindi comunque già la situazione era bella.
1: Okay. Ma il bambino dove l'avete piazzato?
2: No, era a casa che dormiva tipo da 2 ore. No, ma sono andata da sola, non accompagnata, cioè con l'altra mia sorella, insomma, robe di famiglia comunque.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, bello.
2: Sì.
0: Vabbè,
2: dai. C'era anche la situazione per dire
1: invece no.
0: È così.
1: Va bene.
0: Volevi
1: dai.
0: Essere con Lucilla a fare amicizia con il polipetto. Non so se hai sentito poco
2: sì,
0: fa.
2: Sì, una cosa del genere, esatto.
1: Ho fatto amicizia, era molto tenero.
2: Ma i polipetti poi sono super intelligenti.
1: Molto,
2: anche
1: moltissimo.
2: Anche l'accoppiamento dei polipetti è...
1: molto
2: interessante a suo modo.
0: Sì. E beh, un tentacolo del polipetto, come sapete, è il suo membro.
1: Davvero?
2: Esatto.
0: Uno di quei tentacoli.
2: Che trova la femmina anche tipo all'oscuro, nell'oscurità, in situazioni di bassa visibilità.
1: Beh, dai, faremo una puntata sul sesso dei polipi.
0: Cose che succedono anche tra uomini. Valeria, grazie, un bacio.
1: Un bacio.
2: Ciao.
1: Ciao, Vale. Ciao.

0: Si sono trovati per questo pezzo Clara e San Giovanni insieme, le ragazze, 21:38, questo è il 105 Net Express.
1: Mi viene in mente una canzone di qualche tempo fa, non so se la ricordate, che pensavo il titolo fosse Le ragazze, invece Sarà la primavera, Dual Gang.
0: Sì, mamma mia, Dual Gang, ma di quando? Di
1: ma le ragazze
0: tempo?
1: Di questi tempi,
0: sì,
1: quella cosa lì.
0: Bravo, a me viene in mente qualcosa di Carboni anche.
1: 2002, certo.
0: Vero?
1: Vabbè. Certo. Però parliamo di due mondi.
0: Sì, di due mondi un attimo diversi, però è così. State con noi, Radio 105.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway. 21:43, questa è la diretta di Radio 105 Night Express. Lucilla, Alessandro insieme a voi. Parliamo di stelle, Ale.
1: Parliamo di stelle. Innanzitutto non so che luna avete visto voi in questi giorni, ma c'era
0: Mamma
1: una luna
0: mia.
1: Strepitosa.
0: Questa è stata una luna molto importante anche per tanti segni zodiacali.
1: Vada, se qualcosa ricordi, perché ho bisogno di sapere.
0: Adesso vado a cercare e poi ti illumino, perché sono più specializzata sul mio segno.
1: Va bene, che segno della Vergine?
0: Vergine è stata una luna importante perché questa luna ti centra moltissimo a livello lavorativo e ti dà una apertura proprio su quello che vuoi realizzare di nuovo nel lavoro. Anche magari dopo un periodo, la Vergine sta iniziando ad uscire adesso dopo un periodo lungo di sfighe.
1: Urca!
0: Un 14, Vergine all'ascolto! Alziamo le mani,
2: eccola! Che sta per finire.
1: Io sto lavorando con due vergini.
0: Sì. Siamo vicinissimi di... Cos'era tu il 6? Il 4, io l'8.
1: Urca.
0: Stanno facciamo festicciole insieme, bisbuccine insieme. Sì, il 2026 per le vergini è un anno importante, proprio si esce finalmente da 14 anni di difficoltà.
1: 14 anni?
0: 14. E le lune, tipo questa ultima che c'è stata, che è appunto la prima luna di giugno, sono lune molto importanti proprio a livello karmico per noi, per la nostra presenza, per la realizzazione personale e lavorativa.
1: Bene, questa è una buona notizia per tutte le vergini e i vergini, perché
0: certo,
1: anche se so che hanno caratteri diversi,
0: l'uomo e la donna, ma però io, guarda, ti posso dire, tu non sei troppo vergine come carattere.
2: Sono ascendente scorpione e
0: vedi
2: tantissimo
0: anche tu. Io ho leone e tantissimi pianeti in scorpione. Io e te, okay. È meglio che stiamo a casa.
1: Ok, ma forse è meglio che sto a casa io, guarda.
2: sarebbe la cosa
1: giusta. Va bene, al di là di soddisfazione lavorativa c'è questa cosa che un po' fa sorridere, però dall'altra parte anche ok. Icone degli anni 90. Adesso tornano tanto gli anni 90, parlavamo poco fa anche di canzoni.
0: Poi
1: del...
0: una festa stasera anni
1: stasera
0: 90.
1: Stasera una festa anni 90, sì. Però
0: poi ci
1: non
0: devi
1: sono
0: spiegare,
1: vestito anni 90.
0: Per chi ci segue dal 66 del digitale terrestre, Ale oggi ha una camicia giunglata.
1: Con le piante, sì.
2: Per
1: che
2: quale io adoro.
0: Anche a me piace molto, ma per quale motivo tu guardandola abbia deciso che era perfetta per affrontare una festa a tema anni 90? Io vorrei che tu ce lo spiegassi, guarda, in 20 secondi.
1: Non c'avevo niente di anni 90 e nemmeno questo è anni 90, ma è la cosa meno non 90 che mi ritrovavo nell'armadio.
0: Ma poi come fa uno a vestirsi anni 90? Come si doveva mettere?
1: Allora, i pantaloni a vita bassa con la mutanda che usciva, il perizoma che usciva, è anni 90.
0: Il perizoma?
1: Beh,
0: ma in te uomo?
1: No, che uomo.
0: Ah, anzi, no, sto pensando
1: che sono Sandy Marton.
0: Se vai nei locali di scambisti.
1: No, non sono vergine
0: noi
1: ascendente
0: donne,
1: scorpione.
0: Ma quello me lo ricordo benissimo. Tu uomo come te dovevi
1: no,
0: vestire?
1: No, gli uomini avevano i pantaloni un po' larghi. Beh, è il periodo tuo, cioè MTV... Cioè, ti ricordi i pantaloni larghi,
0: Lady C,
1: la maglietta della Pickwick?
0: La Pickwick era quella con le maniche colorate?
1: Sì, che aveva dalla spalla in poi bianco.
0: Sì, c'hai ragione, ce l'avevo anch'io.
1: Sì, oppure le magliette dei gruppi e le All-Star.
0: Sì, le All-Star, tanto.
1: Maschio quello, anni 90. Però se sei un maschio tamarro, pantaloni in mezzo al culo, jeans chiarissimi in mezzo al culo con le silver.
0: Ma in mezzo al culo nel senso stretto stretto?
1: Stretti stretti, pantaloni strettissimi.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: E il borsello?
1: No, borsello no.
2: Forse più 2000 il borsello.
1: Forse borsello un pochino più avanti.
0: Io comunque ragazzi ero all'Isola d'Elba, avrò avuto 20 anni, 22, e incontro sto bono regalato dalla spiaggia di Cavoli. Ma proprio un bono di quelli che dici vabbè dai, bello, bene, ci vediamo la stessa sera.
1: Urca.
0: Al tennis.
1: Quindi in costume bono la sera.
0: Costume bono, proprio bono.
1: La
0: okay?
1: sera.
0: La sera ragazzi, cioè... Il limone l'ho fatto perché oramai era venuto fino al tennis.
1: Cioè per educazione, limone per educazione. E ci fermiamo al limone.
0: Però.

0: Mamma Metafisica, Ermal Meta su 105. Voglio sapere il dettaglio che ti ha fatto desistere dal proseguire la serata con quel bono in costume.
1: Aveva un borsello a tracolla.
0: Ok, basta questo.
1: E non è l'unico uomo che ho frequentato col borsello, ma lui è stato troppo dissonante rispetto a quello che avevo visto in
0: c'era stato. Anche Dimitri, c'era Treio.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: 105.
11: 105.
10: 105. Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni. Che storia.

0: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
1: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
0: L'ha applicato da sola?
1: Ma certo, pennello, polso e voilà!
0: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
3: A Radio 105 sono le 10 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Fra Quintale, aranciata, seconda ora del Night Express insieme a Ale Lucilla qui con voi fino alle 23. Questo è il nostro programma, le nostre chiacchiere. Ci siete voi che al 342 41 15 105 ci state scrivendo, ci state raccontando.
1: Ecco, allora avevo chiuso il microfono proprio in quell'istante per fare
0: per tossire, che però si è sentito lo stesso.
1: Si è sentito
0: che e allora, così.
1: E allora, come si dice a tavola, pardon. Sono stato in Francia.
0: Certo.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora, un abbraccio a tutti quelli che hanno appena staccato da lavoro e quindi si sono seduti sul sedile della macchina adesso e se ne stanno tornando a casa proprio in questo momento e dicono: oh, fammi sentire due voci amiche, amico o amica, eccoci qua, Lucilla Gossi.
0: Siamo presenti
1: tutte le sere fino al 23. Abbiamo un argomento un po' simpatico che tiriamo fuori tra poco. Perché prima chiudiamo quello di cui stavamo parlando poco fa.
0: Sì, perché poco fa abbiamo detto parliamo di stelle e poi in realtà abbiamo parlato di segni zodiacali,
1: di luna,
0: che erano
1: luna,
0: quelle stelle lì, ma in realtà sono stelle molto più concrete stampate a terra in America.
1: Esatto,
0: a Los Angeles.
1: Per quale motivo secondo voi, anzi per quale motivo voi meritereste una stella? Voi due proprio, intendo.
0: Ah, noi due?
1: Mattia e Lucilla. E poi anche tutti voi, amici all'ascolto, meritereste una stella sulla Walk of Fame.
2: Per le sfighe negli ultimi 14 anni di Vergini andati malissimo, giusto?
1: Ma che... Ma non sono andati male. Tu sei arrivato qua...
2: Non l'ho detto io, l'ha detto Lucilla.
1: Ah, vabbè,
0: beh, no, ma non l'ho manco detto io, l'hanno detto le stelle, gli astrologi. Io
1: anche le stelle stanno dicendo, non l'abbiamo detto noi, l'ha detto Paolo...
0: Paolo Fox. Perché una stella? Perché sono buona.
1: Io per la pazienza.
0: Ah, tu sei uno paziente?
1: Madonna, se sono paziente.
0: Ma con chi?
1: Con... vuoi nome e cognome? Perché non sono paziente con voi?
0: Ma non abbiamo bisogno.
1: Infatti.
0: No, no,
1: però percepisci che non ci sarebbe se ci fosse bisogno?
0: No, vorrei capire perché uno si deve... proprio percepire come un uomo paziente vuol dire che c'è qualcuno che ti tira fuori dai gangheri.
1: Eh beh sì.
0: Ma chi?
1: Tu, parte queste due ore tutti. dal lavoro alle amicizie, alla fidanzata, tutto. Però chiaramente si parla di una pazienza bonaria, non è una pazienza che dici ti tirano fuori il veleno, il demonio e tu devi essere paziente, a volte anche quello.
0: Comunque però, io vedo
1: la vita in generale, cioè proprio
0: no, ho capito
1: proprietario
0: quello
1: di
0: che
1: casa,
0: dici.
1: L'agenzia delle entrate.
0: Ah beh, ok. No, io penso ai miei figli, Diego ogni tanto mi
1: fa tirare
0: fuori. Beh, mi fa quella cosa proprio che dico, che respiro e dico però io in fondo anch'io sono paziente.
1: Ecco, beh, giusto. Quindi due pazienti a tenervi compagnia. E adesso sulla Walk of Fame ci sarà anche la stella di David Beckham, perché scopriamo insieme io e Lucille in questa bella serata che danno le stelle sulla Walk of Fame anche per la categoria Sports Entertainment.
0: Allora, devo dire che questo mi fa strano, ignoranza mia per carità, non pensavo che anche gli sportivi potessero avere la loro stella, pensavo che fosse legato a... sceneggiatori, registi, mondo di Hollywood inteso come mondo del cinema.
1: Ma in Italia ce l'abbiamo la Walk of Fame? Una sorta di Walk of Fame?
0: No, non credo.
1: Abbiamo solo le palle del toro che continuano a scendere in galleria.
0: Ma hai visto che le palle del toro non gliel'hanno più fatte?
1: Però insomma,
0: forse
1: arriverà.
0: Ne parlavamo già settimana scorsa.
1: Sì, perché di qualche giorno fa. Però notizie, insomma, che queste stanno facendo molto parlare di sé.
0: Vabbè, quindi David Beckham avrà la sua stella, la Walk of Fame, e ci sarà anche Tom Cruise nella cerimonia per appunto dargli la sua stella.
1: E certo.
0: Ma scusatemi, voglio proprio dirla così, dritta per dita. Non mi sembra questo calciatore così eclettico da meritare una stella.
1: Beh,
0: dico una castronata, non sono, lo sapete, non sono molto
1: in realtà
0: calciofila.
1: Sì, in realtà sì, iconico perché aveva dei colpi iconici che solo lui. Per esempio, ci sono dei calciatori che hanno dei calci, dei colpi, tipo Roberto Carlos, non so se te lo ricordi, il brasiliano.
0: No.
1: Roberto Carlos aveva la capacità di segnare su calcio piazzato. Il calcio piazzato è la punizione, ok? Fallo, punizione. Se sei tanto lontano dalla porta, la passi a un compagno e ricomincia così.
0: Lui invece partiva secco.
1: Se sei in prossimità della porta, invece cerchi di tirare a rete. Lui da centrocampo, quando invece si dovrebbe giocare col compagno, quasi centrocampo, riusciva a tirare delle punizioni con un effetto così pronunciato che uscivano quasi dal campo e rientravano, e quindi Roberto Carlos, che anche meriterebbe una stella, ce l'ha per questo. Beckham aveva i cross, a parte le punizioni, i gol e tutto quanto, aveva i cross più belli del mondo.
0: Hai capito, vabbè. Va bene, allora bravo il nostro David per la sua stellina.
1: Attenzione, anche gli speaker radiofonici, i conduttori e le personalità della radio hanno accesso alla Walk of Fame.
0: No, ma quello lo sapevo.
1: Io no.
0: Tipo Oprah Winfrey mi sembra che ce l'abbia.
1: Sì, sì, sì. Ecco.
0: Vabbè.
1: Noi abbiamo detto la pazienza, non che siamo bravi a fare la radio.
0: No, umili.

0: Karol G con Manu Chao. Come si intitola quella canzone che non vedo più? Me lo so dimenticato com'è il titolo della canzone di Karol G con Manu Chao che abbiamo messo un secondo fa.
1: Viajando por el mundo.
0: Aspetta, vengo di là.
2: Viajando por el mundo.
1: Vabbè, non ho questo spagnolo adesso. Da più tempo di realizzare. Viajando.
0: C'hai 30 anni nel 2026. Insomma, viajando.
1: Ah, posso parlare napoletano se vuoi.
2: Dai, sì, che ci piace tanto.
0: Sì, basta che non fai la cadenza milanese, che non c'è cosa peggiore di noi romani o napoletani che scimmiottano il milanese.
2: Anche perché è vero che non ci riuscite, è difficile per il romano riuscire a fare l'inflessione milanese, mentre secondo me un milanese si può sporcare di più e fare un po' il romano.
0: Oddio, chi è che fa Celentano che prova a parlare romano?
2: No, vabbè,
0: che mi fa
2: Celentano
0: morire da ridere.
2: Possibile.
0: Cioè, c'è un imitatore di Celentano che imita Celentano che parla romano e fa spaccare perché chiaramente.
1: Perché c'è un film di Celentano.
0: Sì, ah, dove prova a parlare romano.
2: Sì, è vero.
0: Vorrei avere molta più cultura cinematografica su queste cose, sui film di Celentano, sui film di Troisi, sui film di Nuti, che io adoro, Francesco Nuti.
2: Sai che mi rendo conto che io sto avendo un crollo della memoria importantissimo?
0: No, allora, posso dirti che invece non è tanto il crollo della memoria quanto che ormai sono talmente tante le informazioni che
2: porca
0: quando,
2: miseria ragazzi,
0: quando hai 25 anni non hai le informazioni di adesso.
2: Forse è vero anche questo, però facevo molta meno fatica a ricordarmi. L'altro ieri mi sono letta una frase, sai quella che trovi dentro i biscotti della fortuna del ristorante cinese? E l'ho letto e ho proprio pensato, ah è vera, questa me la devo ricordare. Oh, sono andata a dormire un'ora e mezza dopo.
0: Te la sei dimenticata.
2: Tabula rasa. E ho detto, meno male che ho detto anche che mi piaceva e me la dovevo ricordare.
0: L'avete visto i reel, quelli che prendono in giro noi che abbiamo 40 anni? Che quando hai 40 anni c'è scritto e c'è una persona che entra nella stanza tutto sorridente. Do you remember? Do you remember? Si perde perché non si ricorda un cazzo perché c'ha più di 40 anni. È fatto così. Va bene, allora abbiamo un po' di cose in realtà. Via Beckham, se prende la stella.
2: Ma sì, dai, Beckham lo salutiamo. In realtà poi abbiamo capito il motivo per cui ha la stella. Sicuramente perché è uno dei personaggi del mondo del calcio che ha continuato a portare,
0: giocare lì.
2: Cioè, a giocare, ha giocato lì, ha tenuto comunque alto il nome del calcio mischiandolo anche ad altro insieme a sua moglie, sì, quindi si è preso una stella.
0: Assolutamente, ma vive dove gioca? Ma adesso, a parte no, non gioca più, però dove giocava? Nel Los Angeles? Forse può essere che giocava, che comodo comunque.
2: Oddio,
0: guarda,
2: sai che
0: bisognerebbe dare la stella, Lucilla, in Europa, non in America. Dovremmo fare una Walk of Fame in Europa, senti questa, che per tutti i calciatori che poco prima di smettere di giocare se ne sono andati a giocare
2: negli Stati Uniti?
0: No, pagati una fracca di soldi in posti bellissimi, tipo Marco Borriello che se n'è andato a giocare in una squadra straminore.
2: Dove?
0: Ibiza.
2: A Ibiza,
0: vedi, a giocare
2: grandio, strapagato. Comunque, Beckham ha militato, vabbè, Manchester United, nel Real Madrid, Milan, LA Galaxy,
1: Los Angeles,
2: Galaxy e Paris Saint-Germain.
0: Se n'è andato a giocare a Los Angeles, capito? Quindi aveva tutto apparecchiato.
1: La
0: anche
1: nel PSG ha giocato.
0: Sì.
1: Zero gol,
0: però comunque dove ha fatto sognare l'America è stato nella squadra di Los Angeles. Anche perché gli americani, io ci ho giocato a calcio con gli americani,
2: non sanno tanto giocare a calcio.
0: Sembravo Ronaldinho nella pubblicità con i bambini. Hai presente? Era così. Io a 21 anni, che non sono mai stato questo grande calciatore, questa grande promessa, però giocavo benino. Insomma, promozione, qualche presenza in eccellenza. Sembrava veramente di giocare con i bambini all'oratorio. Loro hanno 6 anni, tu ne hai 21 e sei, no, quasi un professionista. Uguale, stessa cosa. Hanno solo il pranno fisico, hanno delle spalle così tutti.
2: Perché sono giganti.
0: Gli americani
2: è
0: sì.
2: Quello, è sì. Quello.
0: Però comunque nel calcio continuano a essere scarsissimi.
2: Ah vabbè, dopo. Grazie a tutti gli americani che ci hanno seguito fino ad adesso.
0: Siete scarsi, lo sapete, a giocare a calcio.
3: Ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: È una imitazione. Pardon, è un'imitazione di Max Tortora dove parla di Celentano che fa rogantino. Tommaso ce lo racconta.
1: Tommaso ce l'ha detto, sì, stavamo parlando dei milanesi che imitano i romani. E tossendo?
0: Stavo tossendo, però c'era il cane che stava per abbaiare, io ho fatto... No. Voi vi rendete conto?
2: Che bel terrazzo!
3: Grazie!
2: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
3: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
2: Allora lo consiglio al vicino.
3: No!
2: Perché?
3: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
2: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Condibili Maroon 5, Heroin, 22:29, siamo insieme ormai da un'oretta e mezza, questo è il Night Express di ritorno dal weekend lungo, ponte del 2 di giugno. Vabbè, saltiamo a pie pari, c'è stata una cosa che mi ha inorridito ieri del 2 di giugno, che c'è stato l'urlo decima. L'ho trovato una cosa così... sbagliata da fare oggi e non capisco come mai lo permettano ancora.
1: È un discorso, no,
0: un discorso
1: spigoloso,
0: un po' delicato, infatti possiamo scivolarlo via. Parliamo di Motel Lahore.
1: È
0: il nostro temino di prima.
1: Allora. Come passare dalla decima massa?
0: Sì, ragazzi, un attimo.
1: No, perché parlavamo fuori onda e voi lo sapete che non vogliamo escludervi dai nostri fuori onda, quindi poi li portiamo chiaramente in onda. E si parlava di motel, insomma, Hotel Lahore, eccetera, eccetera.
0: Allora, spieghiamo perché. Perché stavamo chiacchierando tra di noi che ci è capitato nella vita, magari per regalo di compleanno, regalo di Rofeci, un regalo di Natale, di andare qui intorno a Milano, c'è tutto un fiorire di motel molto divertenti con le camere a tema, ognuno, le più belle di queste stanze hanno anche la piscinetta all'interno, tutte le luci soffuse, e quindi ci siamo messi a chiacchierare degli escamotage che hanno i motel per mantenere la massima riservatezza.
1: Assolutamente. Innanzitutto, perché si va in un motel e non in un hotel? Perché magari uno non ha a disposizione tutta la giornata, non ha bisogno,
0: solo
1: di qualche
0: ora.
1: Per la riservatezza che volendo in qualche modo potresti avere soltanto, no, forse solo lì, perché se prendi un Airbnb
0: solo lì,
1: anche se anche nei motel tu devi lasciare i documenti, ma c'è il vetro,
0: tu non vedi la persona non vede te,
1: niente.
0: Se paghi in contanti ovviamente non lasci traccia, puoi fare la prenotazione, mandare il documento prima, quindi lì per lì non crei imbarazzi con chi sei in macchina, eccetera eccetera, hai l'auto che ti porta nel tuo posto auto che è nascosto assolutamente.
1: Forse alcuni hanno anche la Claire che viene giù.
0: Sì, assolutamente, entri in camera direttamente.
1: Perché magari un altro che tu vai lì con la tua amante, parcheggi la macchina e a fianco viene tua moglie con l'amante e vede, ma questa è la macchina di mio marito.
0: E invece non si vede niente, tutto proprio blindato, entri dentro, chiudi la saracinesca e con la porta dal garagino entri nella tua stanza.
1: Direttamente nella stanza.
0: Esatto.
1: Quindi massimo della riservatezza. Vi è mai capitato? Avete esperienze? 342 41 15 105. Quello che dicevo io è: ok, la riservatezza, però se, come dire, la tua compagna o il tuo compagno ti ha messo addosso una persona che ti segue, un investigatore, famosa storia di investigazione, quello ti segue da prima di entrare nel motel, quindi...
0: Quello sì, ma è proprio la pistola fumante questa.
1: Okay.
0: Quando uno dice voglio la prova regina, è quella.
1: Dici, vabbè,
0: e uno non può dire sono andato a fare una pennichella di 2 ore perché ero stanco.
1: Hai ragione, quello a cui non pensavo esattamente questo.
0: Ma no, ero tanto stanco.
1: Anche perché c'è un'altra cosa che ho sperimentato... dici che non mi apro, ho sperimentato.
0: Hai sperimentato?
1: Day use. Sapete cos'è day use? Perché lo abbiamo avuto quando facevamo il weekend in startup, mi sembra, i fondatori di day use.
0: Ma che cos'è?
1: È un'app che ti mette in contatto con gli hotel che ti possono dare una camera per mezza giornata o soltanto per un tot numero di ore.
0: Ok. I famosi alberghi a ore. Io lavoro a un bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, hanno fatto anche le canzoni.
1: Sì, però poi per un periodo però erano diventati illegali gli hotel a ore, cioè tu pagavi tutta la giornata, ok? Se per caso a mezzogiorno quella stanza era vuota, adesso con questa cosa qua, day use, tu la puoi affittare, che ne so, dalle 18 a mezzanotte. Però a mezzanotte te ne devi andare, non è che puoi prendere altre 2 ore.
0: Sì, sì, è chiaro. Comunque per me il tema del motel è divertente, infatti vedi, arrivano un sacco di messaggi.
1: Esperienze nei motel, amici.
0: 342 41 15 105 se li avete, ma a parte che uno non per forza deve andare per fare gli scurnazzi, può andare anche perché così ha la curiosità, col pervezzo, esatto.
1: Per divertimento, anche perché molti sono a tema, no?
0: Esatto, le stanze sono a tema, quindi tu ti puoi affezionare alla tua stanza. Guarda,
1: capito.
0: Qua, Cristiano ci ha fatto la colonna sonora perfetta. diretta.
1: Amore di contrabbando.

0: parlando.
1: Vabbè, a me piace, ragazzi.
2: Eh beh, sì, parlando grande di motel, stiamo parlando di... No?
1: Ecco. Non poteva non esserci colonna sonora proprio migliore. Allora, i messaggi ci arrivano sul tema dei motel, a quanto pare è piaciuto.
2: Esperienze, i motel, cose curiose, non dovete... Cioè, voglio dire, i motel nascono per garantire l'anonimato, però, come dire, potete rimanere anonimi pure se ci mandate un messaggio.
3: Ciao, a Roma hanno fatto sua salaria, molto comodo, apri la bascolante, entri dentro la camera direttamente senza che ti vedono, pagamenti e contanti, sicuro, senza documenti, ma solo la sera funziona bene, durante il giorno è sempre pieno.
2: Sai perché? Perché durante il giorno.
1: Certo, a cena si sta a casa in famiglia, no?
2: Esatto.
1: È così.
2: Esatto. Allora, ci sono un po' di cose oscure in questo messaggio: niente documenti, pagamento solo in contanti.
0: C'era il nome, l'ho tagliato.
2: Hai fatto bene. Scusa, amico, se non ti salutiamo per nome, però hai detto delle cose un po' compromettenti.
1: Ma scusami, ma perché lui, se non ha problemi a dirlo, poi ce ne ha mandato anche un altro dove spiega tutte le camere. Si vede che lui può essere libero nel dire che frequenta molto la sala. Ah, tu vedete che il proprietario...
2: tu dici che è il suo?
1: È il suo, dici.
2: E quindi ti dà pure indicazioni, è molto comodo.
0: Era una
1: macchetta
0: la sua.
1: Hai capito,
2: no, no,
1: dici?
2: Può essere, può, ma anche se boh, no, no, no, secondo me invece è un esperto. È un esperto. Allora, i motel, a quanto pare, nascono grazie all'industria petrolifera, non al turismo, per garantire a quelli che dovevano fare lunghe tratte di potersi fermare a dormire qualche ora, ed erano pensati per i camionisti all'inizio.
1: Hai fatto due chiacchiere con Proximity?
2: Allora, Perplexity non lo uso più, non mi piace più Perplexity.
1: Perché?
2: Perché è calato e gli altri hanno implementato sistemi migliori.
1: Okay,
2: e adesso mi piace più Google AI Mod, dà delle risposte abbastanza sensate. Però effettivamente, fuori dall'uscita di casa mia c'è il casello, okay, a Roma, ai Castelli, Monte Porzio. Appena uscito,
1: è proprio il casello Monte Porzio?
2: Casello di Monte Porzio Catone. Appena scendi verso Roma, dopo un paio di chilometri c'è il casello di Roma Sud. Quindi sì, sei a Roma, finita l'autostrada. Subito dopo il casello c'è sempre stato, adesso non c'è più, un motel. Chiaramente con tutti i camion parcheggiati lì prima dell'ingresso a Roma, okay? Quindi io l'ho sempre visto veramente una cosa per camionisti, l'ho scoperto da grande.
1: Vissuto del tipo, sono stanco adesso, ma magari è così, magari fanno anche tutto, cioè un po' dormono, un po' di compagnia.
2: Sì, poi piano piano secondo me è diventato quello che è oggi, cioè veramente un nido d'amore per la privacy. Peraltro chi c'è stato frequentemente dice che sono pulitissimi, perché il mio problema sarebbe, ma io posso andare alle 18 quando hanno trombato su quel letto fino a un'ora prima?
1: Se l'hanno appena pulito.
2: Certo, però devi essere sicuro che l'abbiano appena pulito. In un hotel sai che almeno è passato quello che toglie tutto, rimette
1: no,
2: tutto.
1: No, vabbè, sarà la cosa principale il motel, che guardino che sia tutto pulito, tutto perfetto, tutto profumato.
2: Sì, sì, sì. Al pensiero di andarci mi risulta squallido immaginare che dentro quella camera l'aria, il letto è utilizzato solo per trombare.
1: Però ti posso dire, pensa quanta energia positiva c'è in quella stanza, di gente che varca la soglia e ha solo voglia di fare zin-zin.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
2: sì,
1: è,
2: sì,
1: proprio, sì, sì, è proprio l'energia buona dei luoghi, secondo
2: sì
1: me.
2: Sì, sì, no, hai ragione. Hai ragione.
1: Capito?
2: Sì, sì, è la svolta positiva di un pensiero che parte negativo,
1: sì, insomma. No, no, non devi pensare così, è pulito, poi che te frega anche se non è pulitissimo, pazienza.
2: No, quello
1: no,
2: non ce
1: vabbè,
2: la posso
1: vabbè
2: fare.
1: No, è pulito, però la cosa bella per me è che davvero si porta quella ventata, quella voglia di vedersi, di incontrarsi, di...
2: Beh, sicuramente quello che hai detto tu è verissimo, sicuramente c'è dell'energia pulita lì dentro, cioè energia sana. Almeno l'energia è pulita.
1: Sì, esatto. Poi magari qualcuno ci ha anche litigato, eh.
2: Ci stavo pensando.
1: Però poi ha fatto la pace. Chi è?
3: Guarda, non ti preoccupare, puoi dire subito chi sono io, eh. Sono Massimo da Roma.
1: Ciao Massimo, grande! Massimo, sei uno di noi.
2: Quanto coraggio, non gli frega niente.
1: Ma perché magari niente. Massimo è libero e quindi può andare a fare quello che
2: sì,
1: vuole.
2: Sì, ma,
1: no,
2: ma non per quello, no, però della questione contanti, no, documenti, quelle cose. No, adesso non so quanti ce ne siano lì sulla salaria, però secondo me ce n'è uno.
1: Ma Massimo, quindi... ascolta, è il tuo motel o ci vai come avventore?
2: Facci sapere, perché nel caso ti chiediamo lo sconto.

0: paio di cose. La prima è che chi c'è stato racconta che tutte le superfici lucide, vetri e specchi sono immacolate, non pulite, immacolate nei motel, che stasera al Night Express stiamo parlando di quello.
1: Esatto, sappiate che il nostro Massimo da Roma dice che non è suo okay. il motel, ma gliel'ha passato questo qui sulla Salaria un suo amico che anche lui frequenta donne che durante, sappiamo tutto della sua vita sessuale,
0: ormai sì,
1: che durante il giorno non hanno una situazione giusta, e quindi lui dice no, non è mio, ma ci vado spesso.
0: Ok.
1: Chi è?
2: Io faccio uso di motel, ma semplicemente ci vado con mia moglie, avendo quattro figli, quando vogliamo un momento per staccare, per in ferie, un ferie, ci facciamo un giro al motel per staccare un po' e avere un momento tutto nostro. Tanni da Novara.
0: Bravo, io apprezzo moltissimo.
1: Beh, questa è una cosa, devo dire, molto... Beh, di una coppia sana che ha capito che per trovarsi i suoi spazi deve uscire da casa con quattro figli.
0: Sì, e riesce, nonostante il programmare la questione, ad avere comunque desiderio, perché molto spesso...
1: Dormono, per me dormono con quattro figli, arrivano
0: Ah, beh, cioè, ah, cavolo, è vero, potrebbero anche sfruttarlo per dormire. Vabbè, magari sai che c'è, ti fai...
1: E la... dicono, senti che bel silenzio.
0: Facciamo così, beh, stupendo, lo prendi per quattro ore, un'ora... Ci divertiamo, le altre tre
1: è
0: sai
1: una
0: che
1: bella
0: sono.
1: Dormita.
0: Bella dormita. No. Fa ridere, ma anche come dire, è una cosa seria. Comunque, come dire, argomento molto ampio e a quanto pare molto più apprezzato di quanto pensassi.
1: Potremmo andare avanti, perché qui non riusciamo ad esaurirlo per me questa sera.
0: No, stanno arrivando
1: troppi messaggi.
0: Ma quanti motel ci sono in Italia?
1: Questo tanti, sarebbe, questo prova sarebbe, a chiederlo.
0: Quanti motel ci sono in Italia?
1: Beh, tantissimi ce ne saranno.
0: Allora.
1: E qual è la zona d'Italia con più motel?
0: Vabbè.
1: Io vorrei capire tutte queste cose. Dici che è la Lombardia,
0: certo,
1: comunque.
0: Certo,
1: la zona.
0: Sì, sì, 100%.
1: Ma sì, perché? Sì.
0: Perché il paese dove si tromba di più, il paese, la regione dove si tromba
1: in
0: di
1: Lombardia
0: più.
1: In Lombardia è la regione in cui si fa più l'amore.
0: Cioè, tutti single, dove nessuno è realmente impegnato, anche
1: ma
0: se sposato.
1: Ma sono anche quelli più disperati dal lavoro, che non hanno pause. Tu dici, appunto per quello, magari in pausa pranzo si piglia nel motel.
0: C'è tanta gente che viene qui con l'ambizione lavorativa, per l'occasione, tanti emigrati, perciò c'è un movimento diverso rispetto per esempio a Roma.
1: Beh, però io vorrei comunque chiederlo a qualcuno.
0: Non esiste
1: che
0: un
1: ne
0: numero ufficiale, non esiste un numero ufficiale. Le strutture ricettive di hotel, vabbè, non ci sono.
1: Non ci sono?
0: Sì.
1: E se chiedi tipo qual è la regione con più motel a ore in Italia, facciamo le domande.
0: Credo che i motel siano tutti a ore.
1: Beh, però secondo me quando si parla con l'intelligenza artificiale è meglio essere molto specifici.
0: Ok, proviamo.
1: Non lo dice.
0: No, non lo dice, ci sta mettendo tanto, perché probabilmente non esistono questi numeri. Infatti
1: io
0: non
1: esistono.
0: Impazzisco
1: quando dice sto pensando.
0: Sì, sto pensando.
1: Che te pensi? Dimmi che non lo sai.
0: La Lombardia è la regione con la maggior concentrazione di motel in Italia.
1: Ah, vedi, tu è il massimo esperto mondiale, Matti, eh? Cosa hai fatto, una ricerchina?
3: Ne so qualcosa. No, però c'è una statistica, una ricerca che ha attestato che in Lombardia è la
0: Lombardia
3: regione
0: e Veneto.
3: In cui si, esatto, sono le due regioni in cui si fa più sesso e in cui si tradisce di più.
0: Sì,
3: quindi...
0: sì.
1: Dove
3: peccato di averlo primato.
0: No, anche il più alto numero di club per scambisti.
1: Guarda qui i miei porcellini, quanti ne
0: Ma
1: sanno.
0: Guarda che sono tutte notizie della radio, yeah. Tutte cose imparate negli anni. Chi
4: Comunque
0: c'è?
4: È proprio il caso di dirlo, in questi posti c'è tanto via vai... Molta gente che va, ma soprattutto tanta gente che viene.
0: Bella, bravo. Ricordi?
1: Ha delegato!
0: Basic Instinct, te ricordi? Quando arrivano sul luogo del delitto, prima è venuto e poi se n'è andato.
1: Certo.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Che confusione
1: sarà perché... Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No.
4: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'aderenza. Carrefour.
9: 105.
10: Che storia.
11: Radio 105 compie 50 anni.
10: Che storia.

0: Musi, Honey, mamma mia, 1998, questa si ballava.
1: Ecco. Salvatore da Milano, per quanto riguarda la privacy non esiste, faccio il possino, ne ho viste di tutti i colori. Ciao ragazzi, bel programma questa sera.
0: Ma scusami, dobbiamo riprenderlo domani, posso dire la mia?
1: Forse sì, forse hai ragione, collega.
0: Dobbiamo riprenderlo domani per tutti quei lavori che hanno a che fare con la privacy, segreti, e che ci possono raccontare le cose piccantine che hanno beccato. Per me viene una puntata veramente a bomba.
1: Allora, appuntamento, cerchiamo di ricordarcelo, non facciamo come sempre.
0: Lo diciamo, Matti, ci sei tu, sempre tu domani?
2: Ci sono.
0: Ricordiamocelo, ok?
1: Ok, appuntamento. Dai, quindi domani puntuali alle 21 qui su Radio 105 per una nuova puntata del Night Express con Lucila Gossi, Alessandro Sone, il buon Mattia Angry Sound e tutto il cucuzzaro del programma.
0: Vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Quanto è bello pisciare nella doccia.
5: Tutti
3: lo fanno. Ed è liberatorio, vero?
5: Sì,
3: voi lo fate, scrivetecelo al 342 4115 105.
5: Detto questo,
3: andiamo a salutare la famiglia Zoo, pronta alla diretta di oggi, con Pippo Palmieri alla regia.
5: Ciao.
3: Grande professionista, impeccabile. Saluto la grandissima Letizia Puccioni, la più amata dagli italiani.
0: Sì.
3: Ho saputo che alla festa di Radio 105 ti farai sparare da un cannone sul pubblico.
0: Sì.
3: Grande Puccioni. Saluto l'ispettore dei cazzi.
5: Sì,
3: quello che appena ha due giorni liberi prende l'aereo e va a visitare i posti più brutti del mondo.
5: Istanbul.
3: Ma non serve che io ti presenti. I nostri ascoltatori hanno già capito di chi sto parlando.
5: Sì.
3: Però sono buono oggi. E quindi presento...
5: Non si è sentito!
3: Ora fatevi da parte che devo presentare l'uomo modello.
5: Ma basta.
3: Dedito alla famiglia. Un uomo che ha cura delle sue cose conquistate con tanto lavoro.
5: Sì.
3: Alberi di plastica.
5: Ecco,
3: elettrodomestici inutili, ma pur sempre belli da vedere e da mostrare agli amici quando vengono a casa a trovarlo.
5: Sì.
3: L'uomo che sta radiofonicamente invadendo gli Stati Uniti d'America.
5: Sì,
3: e questo Trump non lo sa ancora.
5: No,
3: ecco,
5: non lo
3: a
5: ancora.
3: Voi il meganoide Marco Mazzoli.
5: Sigla. Meganoide. Grazie. Welcome to the zoo. Vi chiederete dov'è Paolo? Dov'è?
6: C'è una roba piantata nel braccio.
5: Mi ha visto una siringa in un braccio, non lo so.
6: E non come al solito.
7: No. Signori, oggi non posso venire.
6: No.

0: fatto la
1: Lo Zodi 105, no? Il programma prima. Più ascoltato d'Italia.
0: Buongiorno Italia, buongiorno! Madonna, non l'avevo vista, no, era dritta, adesso l'hai un po' spostata, era dritta, brutta.
2: No, è il sipario sulla tristezza.
3: Sì. La luce ci ha preso gusto.
2: Sembri Alice Cooper.
3: Ricresce, dai.
0: Ma vuoi lasciar stare sta testa, per favore? No. C'è un sacco di altre parti del corpo da aggiustare.
2: Fallo un tagliando, un punto blu, qualcosa.
0: Attenzione, prima di ridere e divertirci, bisogna leggere in diretta il messaggio.
2: Debbo leggere, Marco,
0: con 3B il messaggio pietoso di Paolo Noyes, giunto alle 7 del mattino qua a Miami, quindi all'una ora italiana. Ok, signori, ho inserito la scenetta, ma debbo.
2: Lui è del debbo.
0: Andare urgentemente al pronto soccorso perché ho un problema enorme allo zero addome. Allo zero addome perché ho un problema. Da far vedere immediatamente. La scenetta è dentro e vi tengo informati. Okay. E così basta, è sparito.
2: Noi siamo informati comunque.
0: Informati, va bene. Paolo, ti vogliamo bene, in bocca al lupo. Invece sono molto curioso, pensa, al contrario di quello che potrebbero pensare gli ascoltatori, del viaggio che ha compiuto il mio carissimo e unico amico del cuore, Fabio Alisei, in Turchia. Com'era?
4: Allora, scusate, parlo turco perché ormai dopo 4 giorni sono diventato madrelingo. Un posto incredibile.
0: Bello.
2: Allora, tu devi immaginare che Istanbul è grande come la Liguria.
0: Oh la Madonna.
2: È grande 8 volte New York e fa il doppio della popolazione. Quindi
0: figa.
2: No, io non me la ricordavo veramente così grande. C'ero stato 20 anni fa e poi 40 anni fa. Ed è in base al quartiere in cui vai, c'è una città completamente diversa. C'hai da una roba che può sembrare Ahmadinejad, capito? La Kasbah con i roba
0: cammelli,
2: tipo Miami,
0: robe varie.
2: Cioè tu qualsiasi ti sposti di 2 chilometri, basta, è un'altra città completamente
0: qui
2: diversa.
0: C'è anche, cioè Istanbul è una città moderna, no? Con grattacieli.
2: È tutto. Cioè qualsiasi cosa, qualsiasi cosa c'è. C'è dalla city con i grattacieli stellari, centri commerciali tipo Downtown Miami, ok? Alla roba che tu dici, beh, sono in Pakistan. Con i marciapiedi tutti distrutti, capito? La gente con i cani morti.
0: E quella è la parte che piace a te, ovviamente.
2: Allora, cioè, quella è la prima parte che vedi. Perché quando tu fai il turista a Istanbul, ti portano a vedere la piazza delle moschee e ti fanno vedere quella roba lì. E tu dici, vabbè, questi qua sono tutti a me. E in realtà no. Cioè, in realtà è una roba tipo Parigi. La gran parte della città è modernissima e sembrano...
0: Io ho perso.
2: Sembrano europei.
0: Non vi sento più.
2: Perché quando ti dico che faccio le vacanze belle ti brucia. Ti brucia che faccio le vacanze belle.
3: Non ci sente più.
2: Allora, coi mimi,
0: adesso mi sento.
2: Allora indovina coi mimi.
5: Adesso mi informo chi ci ha rubato la linea.
3: Chi è stato?
0: Qualcuno ha rubato la linea mentre stavo parlando. Brutto figlio di una grande puttana, te lo dico subito, così proprio. Scusa,
2: comunque,
0: sul più bello, stavo ascoltando. Ma tu mi sentivi?
2: Sì. Ok, perfetto. Vabbè, ci sono dei quartieri che ti piacerebbero molto perché sono un po' da checchine fighette come te.
0: Ma
2: e altri che secondo me non sono adatti.
0: Vabbè, comunque, senti, ma hai trovato Zuleia?
4: Ho trovato Zuleia, amor mio.
0: Oggi sarà una puntata importante perché dopo 19 puntate in cui non riescono a scopare, io spoilerò, oggi finalmente scopano.
2: Oh,
0: scopano. Potrebbe essere l'ultima puntata di Terra Amara, finita la serie, basta. Oggi scopano, ragazzi, vi dico questo.
2: Però a me è sembrato di stare dentro la serie per tutti i 4 giorni che sono stato a Istanbul.
0: Ah, non hai scopato? Zero? Niente? No,
2: una sega. No, bella, fatta bene, per mia moglie quando ci si mette, ragazzi, veramente.
0: Che brutto, guarda, veramente, io sto vivendo lo stesso periodo.
2: Ma il ciclope, Marco.
0: Sono le donne quando arrivano a 50 anni che si disinteressano del tuo pene. Una volta era il punto focale, no?
2: Ficale
0: della propria vita, invece adesso il pene è secondario. Prima il cane, la pappa per il cane, la cuccia per il cane, il benessere del cane. E il mio cazzo è sempre più in là, sempre più in là. Senti, tu che sei cinquantenne ormai, Puccioni, anche tu sei disinteressata del cazzo.
2: Sei anticazzo anche tu?
3: No, io assolutamente no, anzi, ho ritrovato, diciamo, questa passione.
2: Hai ritrovato il cazzo? Dove l'avevo messo, Stefano? Cioè, ma che disordine c'è in casa?
5: Noi lo vediamo sempre così rilassato.
2: Sì.
5: Stefano, è vero.
0: Ma io vi posso dire che alla fine vince sempre la Puccioni. Cioè lei ha uno stile di vita che è perfetto, perché lei non è né ricca né povera, sta bene, lei galleggia.
2: Sì, galleggia, no, dite come un longobardo del quinto secolo.
0: Però vedi, lei non ha bisogno del frigorifero moderno e il telefono.
2: Perché non lo conosce.
0: Ma no, ma è giusto così.
2: Cioè, lei quando vede un frigorifero apre la porta e dice chissà dove porta. Entra dentro e pensa di uscire a Narnia, capito? Dice ma fretta a Narnia.
3: Quando non puoi alzare, diciamo, i bisogni, sì, piangi, sì, voglie,
0: ti accontenti,
3: cominci,
0: ti accontenti
3: a abbassare.
0: Ma è giusto, è giusto, è giusto. Cioè, guarda noi benestanti come stiamo male. Cioè,
3: esatto,
0: alla fine,
3: vedi, avete alzato troppo.
0: Te lo possiamo raccontare noi cosa vuol dire avere qualche soldino in più, ma non serve a un cazzo.
3: No, assolutamente no.
0: Non è lì la felicità, mi dispiace. Non è lì la felicità.
6: Posso dirti che l'aeroporto di Istanbul,
0: eccolo.
6: Allora, la business del piano C. Madonna. È un po' meno bella, Fabio, della business, Fabio, del piano B.
0: Fabio, non ci crede nessuno, neanche tu mentre lo stai dicendo.
6: Allora,
0: proprio,
6: ti posso dire che sono arrivato davanti alla business, perché Cristina vuole in business, io in economy, fila 31A.
0: No, no. 31A. Giuramelo, separati.
6: Ma perché lei il viaggio gliel'ha pagato l'azienda, almeno.
0: No.
6: E dice, arriviamo io, lei e Maddalena, e dice, beh, posso portarli nella business lounge, perché io sono business lounge. Dice, guardi, ne può portare uno solo, sparite.
0: No, quindi tu, scusa,
6: senza il mio caricabatterie, niente.
0: Cioè, tu hai volato in economica, tua moglie in prima. No,
6: mia
0: non
6: moglie non in prima, ha volato business.
0: Business. Quante ore sono di volo? 3-4 ore, no?
6: 2 ore e 45.
0: Vabbè,
6: no, ma lei però è andata a Delhi adesso. Non è, figurati se è tornata a casa con me a fare la lavatrice. No, è andata alla nuova Delhi. Che cazzo?
0: Ed è giusto così, devi soffrire, brutta merda. Allora, andiamo veloci guardando un po' i titoli, il sommario, perché ci fa il sommario adesso la Chicca, hai visto?
6: Sì,
0: allora Giorgia Meloni risponde a Ilaria Salis. Ma c'è bisogno di rispondere a Ilaria Salis?
3: Effettivamente.
0: Ma lasciamo stare. Cioè, senza offese, Ilaria, ma sei proprio il nulla assoluto.
6: È pleonastico, diciamo.
0: Cioè, vuole abolire la parata militare del 2 giugno. Ma chi se ne questi frega. Sono i problemi. Poi, New York, il mistero degli uomini che entrano e escono dai tombini.
3: Ho visto il video io.
0: Ma sì, ho capito, ma. No, perché qualcuno ha paura e pensa che sia magari un attentato. Stiano preparando un attentato, perché sta gente entra e esce dai tombini. Bambini, si cambia i vestiti e poi sparisce. Non lo so, però nessuno ha ancora una risposta.
6: Beh, hanno tolto le cabine telefoniche. Superman, che cazzo deve fare?
0: Poi l'appello della Svezia ai genitori: spegnete il cellulare quando siete coi vostri figli. Sarebbe cosa buona e giusta.
3: Comunque, scusa se ti interrompo, ma a proposito, prego. Lo so che ormai è superata da due notizie, ma a proposito della parata
0: dei vostri figli, sarebbe cosa buona e giusta.
3: Comunque, scusa se ti interrompo, ma a proposito, prego. Lo so che ormai è superata da due notizie, ma a proposito della.

0: dovrà restituire i soldi a Bruxelles per i ritardi. Esatto. E non stiamo parlando di 1000 euro, no. Stiamo parlando di 12 milioni di euro ricevuti dall'Unione Europea, e siccome non è stato fatto nulla, adesso giustamente l'Unione Europea dice: uè, signori, vi abbiamo dato 12 pali, ridateli indietro che li dobbiamo mettere da un'altra parte, visto che nessuno fa un cazzo. Esatto. Quindi non solo ci costa milioni di euro ogni anno un progetto, perché alla fine è quello, ma in più dobbiamo anche restituire 12 milioni perché giustamente l'Unione Europea dice: oh, non ne fate un cazzo, ridammeli indietro.
1: Esatto. Ma sai che io vedo la Meloni con i sacchi di monetine da un centesimo che glieli conta davanti per un anno.
0: Mamma mia, mamma mia. Vabbè, senti, facciamo una roba. Rilassiamoci. Bravo. Oggi non c'è Paolo, però ha consegnato. E dal titolo devo dire che non l'ha fatto in fretta e furia, ci ha messo anche un po' di amore, perché la puntata di Mamma di oggi si chiama La Ficca di dietro. Ci colleghiamo con i Mamma, andiamo Pippo, vai.

0: amica Maga Maghella, dove sei? Ah, lo so che sei nel castello, sento il profumo dozzinale che compri da Zara. Vieni fuori! È inutile che ti nascondi, sono giorni che ti cerco e non rispondi al telefono.
1: E va bene, eccomi qui. Sei peggio di un assicuratore porta a porta. Cristo santo, ma che vuoi da me?
0: A quanto pare sembrerebbe che qualcuno in questa stanza, che non sono io, abbia avuto a che fare con un paio di begli uccelloni recentemente. Ad Eternia non si parla d'altro della tua performance. Dicono che le tue urla si sentivano per tutta Eternia, mia cara ingordona.
1: Ho dovuto cedere ad un ricatto per salvare la vita al gabebbo. Ho dovuto giacere con Skeletor e il suo apparato genitale nuovo.
0: Ok, e un cazzo lo abbiamo giustificato, okay. Ma gli altri tre assieme? Cos'era un test di tenuta di strada offerto dalla casa madre?
1: Senti, sei venuto qui a farmi vergognare ulteriormente degli accadimenti recenti?
0: No! Sono venuto a ritirare la mia nuova fica di dietro che mi hai promesso. E non mi interessano le tue scuse maldestre, pretendo che tu mi doni con la tua magia, come hai fatto con Skeletor, la mia tanto sognata fica di dietro.
2: Ma basta.
1: Ti prego, Adam, non insistere, non posso fare una cosa così contro natura. Non è come ridarti un organo genitale normale al suo posto. Qui si parla di un abominio. Vuol dire che ti dovrei fare un sortilegio per rendere il tuo sedere a tutti gli effetti un organo femminile. Ciò comporterebbe che avresti due buchi posteriori, un ano e una vagina. Perché come puoi immaginare non puoi fare i bisogni da una fica. È un abominio, non posso.
0: Parliamoci chiaro. Il corpo è mio e decido io cosa sia contro natura. Anzi, se dobbiamo parlare chiaro, il mio ano è una fica a tutti gli effetti da circa 15 anni. Quindi tanto vale renderlo fica ufficialmente. Non mi interessa di cosa pensi. O mi dai una fica di dietro, o racconterò a tutta Eternia il tuo segreto segretissimo, che solo io so e che sai che so.
1: No, ti prego, non puoi farmi questo. Quindi mi stai ricattando. Non posso crederci che sei arrivato a tanto per una fica di dietro.
0: Ho già comperato i retrozoma e il Vagisil. Ormai non si torna più indietro. Forza, fai questa magia! E... mi raccomando, la voglio completa. Con il ciclo e tutto il resto.
2: No!
1: E così sia. Che la fica di dietro donata ti sia.
0: Che sensazione stupenda. Che male alla schiena, che cosa mi succede? Ma mi esce il sangue dal culo.
1: Esattamente, Adam. Ora sei una signorina, come si suol dire. È il primo ciclo.
0: Oh, Dio, non posso crederci. Ho avverato il sogno di tutti i gay della galassia. Ho la fica di dietro e la manopola spara piacere davanti. Sono un cazzo di Avenger dell'omosessualità. Un X-Men del rapporto anale. Devo farmela sverginare immediatamente. Ma da chi? Questo adesso diventa un bel problema. A chi donerò la mia prima volta? O meglio, a quanti la donerò nello stesso momento? Senti una domandina tecnica. La fica è elastica come l'ano. Dico, ci posso infilare di tutto tutto?
1: Stai parlando seriamente?
0: Conosci dei pagliacci omosessuali?
1: Adam, mi fai...

0: Una gentilezza.
1: Basta che non mi chiedi la Birkin di Hermès in prestito. Per il resto, come se fossimo sorelle di fica nuova. Chiedi pure.
0: Levati dal cazzo.
1: Caffona.
2: No, vabbè. Ma, no. Ma chi riuscirà a guardare il film al cinema? Ma nessuno.
3: Master e i dominatori dell'universo.
2: Ma perché? Ma perché? Perché distruggere un mito
4: così? Ma poi
2: così?
4: Perché vuoi anche il ciclo?
2: Non lo so.
4: Se c'è un difetto di quell'organo lì è proprio quello, non so.
2: Ho capito. Senti, uno ha scritto, ma che cazzo di città ha visitato Alisei? Ci sono andato 2 mesi fa e sembrava di essere in un portaspezie.
4: Ma perché lui, ha fatto, essendo una persona becera, ha fatto quelle 4 strade per i turisti, no? Okay. Hagia Sofia, Moschia Blu, Gran Bazar, Cisterne, ok?
2: Sì.
4: Perché è una persona immensamente ignorante. Cioè, uno che va a Roma, Colosseo, fatto... A Milano, Duomo, fatto Parigi, Tour Eiffel, fatto Parigi.
2: Ragazzi, Fabio è uno che quando viaggia, cioè va a vedere tutta la merda, non solo. Cioè lui.
4: Nel senso, ci sono, ragazzi, veramente, ci sono quasi più di 5.000 km quadrati di città da vedere.
2: Ti hanno chiesto se ti hanno portato a Kasari, a Kasarai, il quartiere delle puttane. Sei andato?
4: No, però saluto la loro madre che avrei dovuto incontrarla.
2: No.
5: Vabbè, non c'è bisogno di essere così,
2: Allora, invece, parliamo dell'argomento di oggi della zecca, perché oltre il 60% da una parte, appena il 30% dall'altra, è affidabile a livello fiscale. Si parla di evasori seriali. E abbiamo l'elenco delle categorie più affidabili e quelle meno affidabili.
5: Yes.
2: Tra le categorie affidabili ci sono studi medici. E beh, ovvio, quelli come cazzo fanno a evadere?
4: Beh, l'hanno sempre fatto, cioè facendo la
2: laboratori di analisi cliniche, eccetera. Poi attività professionali relative all'informatica. E si parla di reddito medio 23.000 all'anno, reddito medio affidabili 79.000. Periti industriali, commercialisti affidabili. Ragionieri, consulenti del lavoro e per finire gli studi notarili. Vabbè, lì sai, cioè non puoi scappare.
4: Entra da una parte e c'è dall'altra.
2: Gli inaffidabili, allora, gli speaker radiofonici, no scherzo, noleggio autovetture e altri mezzi di trasporto.
5: Sì.
2: Attività di pesca e acquacoltura, ricerche di mercato e sondaggi di opinione. Tintorie e lavanderie. E per finire discoteche, sale da ballo e scuole di danza. Quelli sono in assoluto quelli più inaffidabili.
4: Tassisti e ristoratori soprattutto.
2: No, non c'è, non c'è.
5: Nel noleggio delle auto fa parte anche di la categoria dei tassisti.
2: Tranne il mio amico Angelo della Vipernolo. Loro sono dei professionisti.
5: Certo.
2: Scusa.
5: Le eccezioni confermano le regole.
4: Paga lui per tutta la categoria.
2: Ma scusami, allora chi fa un lavoro, che cazzo ne so, fa prestazioni, secondo me è più facile che possa evadere, no? Cioè anche quello che fa il servizio a domicilio.
5: Sì.
2: Vai a casa del tizio e dici: senta, allora, se vuole la fattura sono 100 euro, se non vuole la fattura sono 50. E l'utente dice: affanculo, 50.
4: C'è
2: in realtà, vedi, in America hanno costruito il sistema, non è che qua non ci sia evasione fiscale, ce n'è tantissima. Però i soldi, per loro, l'importante è che rimangano nel paese, che non vadano fuori.
4: Certo.
2: E il fatto che, siccome le tasse sono molto più equilibrate rispetto all'Italia, qui sei incentivato a voler la fattura, perché scarichi tutto, scarichi qualsiasi roba. E quindi, cioè, il discorso è questo, se io faccio fare un lavoro in casa e mi costa 100 euro, questo mi fa la fattura, io poi posso scaricare tutto il lavoro o l'80%, è ovvio che voglio la fattura. In culo
4: però
2: all'altro.
4: Tu hai il problema che te lo fanno male.
2: Sì, questo
4: cioè,
2: sì.
4: Tu lo paghi a prezzo pieno volentieri perché lo scarichi.
2: Lo
4: fanno male. Invece, i nostri evasori sono dei bravi artigiani. Sono anche artigiani dell'evasione.
2: Bravo.
4: Cioè, io la precisione con cui riescono ad applicare l'IVA che non metteranno perché si fanno pagare è incredibile. Cioè, quando arriva l'idraulico e ti dice: guarda, questo sarebbero 140 euro, ma senza fattura sono 111,38.
2: Sì, ma ragazzi,
4: è partito già preparato, capito?
2: Gli americani ci stanno superando anche in questo. Stamattina guardavo questo servizio. Hanno sgamato tutta una serie di truffe, ve l'ho già parlato tempo fa, no? In Minnesota adesso stanno facendo praticamente controlli a tappeto in California, perché sai che adesso ci sono le elezioni comunali, quelle del sindaco di Los Angeles e il governatore. quindi stanno rastrellando a tappeto tutti i conteggi. Hanno trovato questo tizio che è riuscito, mentre era agli arresti domiciliari, per truffa aggravata, e si era già inculato 280 milioni di dollari.
5: Wow.
2: Mentre era agli arresti domiciliari, ha fatto un'altra truffa da 170 milioni. Gli hanno sequestrato immobili, 7 case, tipo 40 macchine di lusso. E così continua, finché non va in galera, dice: ma che cazzo me ne frega? Ma
4: noi siamo veramente dei dilettanti, siamo ancora con la Santanchè, cazzo. Bisogna che si aggiordino un po', no?
2: Hai ragione.
5: Comunque, però, scusami Marco, ma tra le categorie inaffidabili ce l'hai messi? Non mi sono distratta, i ristoratori, vero?
2: No, tu mi hai dato queste due categorie.
4: Vabbè, ma adesso arriva il messaggio di Luca, tranquillo. Dopo la zecca il messaggio di Luca arriva.
2: Ma come fa? Ma come fa?
5: Sono considerati contribuenti inaffidabili. Sono il 29,2%, risulta dall'8 in su, che è il punteggio.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma come in tutte le categorie, c'è il medico bravo e il medico coglione.
4: Certo.
2: C'è il virologo coglione, virologo coglione, virologo coglione, virologo bravo. E non sono quelli che vanno in televisione.
4: L'assicuratore stronzo, e non ci sono eccezioni.
2: Cioè, comunque c'è il commercialista bravo, quello di Fabio, e altri commercialisti che fanno cagare.
4: Il mio non è bravo.
2: Speaker bravi, il tuo è magico, è vero. Speaker bravi, speaker di merda. Cioè, in ogni categoria ci sono ristoratori onesti e quelli che fanno i furbi.
5: Certo.
2: Soprattutto quelli che lavorano magari con i pullman, con i turisti giapponesi. Lì giù di inculata.
5: Vabbè,
2: proprio.
5: Sì, immagino.
2: Madonna, ne avevo uno vicino a casa mia, quando abitavo a Milano. Arrivava tutti i giorni un pullman con i turisti giapponesi. Gli tiravano di quelle salassate. Lui rideva, me lo raccontava anche. Madonna, ci ho tirato l'inculata. Era toscano lui. Ci ho tirato l'inculata anche stavolta. Chissà se quello poi ci paga le tasse.
4: Mi portavano a Empoli, guardate Firenze. I giapponesi, poca gente. Noi fortuna. Sì, poca gente.
5: C'era la battuta storica di Massimo Valli, che non mi ricordo, qualche anno fa andò su alla terrazza del Duomo. Della Rinascente, preso un caffè e gli chiesero tipo 10 euro, una roba.
2: Minchia.
5: E lui disse: oh, ma che c'ho gli occhi a mandorla io?
2: Ecco, beh, non era proprio sta gran battuta.
5: No, vabbè, però
2: per questo che non fa più la radio, forse.
5: No,
4: se no sarebbe miliardario, voglio dire.
2: Scherzo, lo amo lui. Numero uno. Dai, ci colleghiamo con la zecca per parlare di evasori seriali. Prego, Pipuzzo.
6: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
7: Tutto il resto è noia.
8: Allora, puntualmente, come ogni anno, il fisco, il Ministero del Tesoro, rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
9: Normale.
8: Eh? Che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
9: Ma che cazzo vuole?
8: Ma che cazzo vuole lei?
9: Ma porco, sono con la porta, quello.
8: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no?
9: Chi?
8: Cosa chi?
9: Non ho capito.
8: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
9: È un taglio di vino buono.
8: Buono, certo, lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
9: No, manca la cipolla.
8: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
9: Il fegato è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
8: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente, proprio, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
9: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
8: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
9: Il taglio, qua è Friuli, si dice il taglio di vino.
8: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
9: No, io non sono musulmano, no.
8: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
9: No, ce l'ho tutto intero io, piccolo ma ce l'ho tutto intero.
8: Lei ha il cazzo piccolo ma tutto intero?
9: Sì.
8: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano al fisco, mi perdoni?
9: Ma chi è che vanno? È tutta l'Italia.
8: tutta l'Italia. Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro? Ce l'ha fatti per così di tagli, eh?
9: Un paio di tagli, infatti.
8: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto. No, lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
9: Bello.
8: Eh sì, esatto. Lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica. E lei continua a scegliere la scossa elettrica.
9: Vino.
8: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
9: No, vino.
8: Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono. Qual è la sua posizione?
9: Ma cosa vanno? Le tasse?
8: Sto cazzo! Che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi!
9: Ma tutte evadono le tasse! Chi c'ha due soldi evade, sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano e ecco. Tutte evadono!
8: Ecco, perché?
9: Non c'è un cazzo da fare. Il dipendente pago.
8: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in...
9: Taglietti,
8: bellissimo. Arrivederci sto cazzo anche a lei.
2: Bellissimo.
8: E facciamo un salto dallo zio Beppi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Beppi.
10: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti, sì. Mi paga sempre in nero. Mi sto contento perché non mi stava un cazzo, però sto cazzo gli fai chase.
8: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
10: Ah, perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te evadi, te puoi pagare in nero, magari te che fai anche un scontesino a clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque sai che va fuori, però al manco ti sfrutti le robe giuste, la sanità e tutto quanto. A te vai in ospedale, a te mori, tanto vai a star casa e morire, eh?
8: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
10: È vero, Totola, ma quale è vera? Oh, che avevo mai pensato. Vabbè, sai dove cosa te dico, mi? Che non mi c'è un cazzo!
8: Bravissimo, Beppi! E questo è il tuo punto di vista, tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
10: Beh sì, adesso aspetta, diventa schiavi, no, se ne non c'è schiavi, vedo robe diverse. Gli schiavi veniva a frustare. Mi pago, siamo neri, non mettiamo un cazzo, lo stesso, però mi pago. È scritto il mio nome fora, do il loro. A parte che sarebbe tutto a bubu cabubu.
8: Quindi tu semplifichi, come li chiami? E dimmi una cosa, Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
10: Pagare
8: con i malani. Sei il numero uno, Beppi, ti abbraccio, ciao.
10: Ciao,
8: stai bene, ciao.
2: Come?
8: E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori fa rima con evasori. Vai.
11: Fanno bene.
8: Perché fanno
11: bene? Tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei il più grande evasore, tu sei un miracolato. Sei cercato a chiacchierare.
8: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
11: Ma cami, vatti, vedrai tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talara. Non ti cacanù, cazzo, per favore. Voglio la sperda che stiamo cavando a fatia, la sperda.
8: Bestia di Satana, voglio sapere.
11: A me animale, tu sei no zosi, altro animale. Ci sono animali, tu sa fare draven, vieni a cazzo a me.
8: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene a evadere? Perché? Spiega.
11: Bello, evadono
8: tutti. Poi piangi.
11: Tu pensi che so come a chi tu quattro muno che ti tina la rad, vedi che venga mina per far sclaga, pandita.
8: Sì, minaccette da persone con il pene piccolo.
11: Sì, le micette.
8: Micette da persone con il pene piccolo. Sei una persona con il pene minuscolo.
11: Sì,
8: vuole
11: come tu metti un mocco, a me non me ne frega un cazzo come mi zoppa la rad. Vamo pure a denunciare, chi chiò?
8: Inutile, quindi...
11: Sì, inutile, tu sì, inutile. Come che d'ambrattata una mano. Oh, non ti cacca un cazzo, uscè. A me non me ne frega un cazzo che si fa mo se va la rad della televisione te scasca l'orino, mongolo.
8: Mi stai pettinando i peli del sottopalla, così. Mi stai fonando
11: Ma tu neanche sai dove si trovano le palle, che tu non le hai. Ma c'è cazzo, ma tu ti rendi conto?
8: Io ho dei testicoli.
11: Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della James, che sei solo un pagliaccio. faccio.
8: E invece a te non ti conosce nessuno. A te non ti conosce nessuno. A te non ti conosce nessuno. A te non ti conosce nessuno. A te non ti conosce nessuno perché sei inutile. Domani scompari e non se ne accorge nessuno.
11: Ma c'è cazzo, me ne frega a me. Io lavoro dignitosamente, amico. Non voglio che fumo un ricchion come a te.
8: Tu sei un delinquente.
11: A lei, a tipo avo, fate sciacquolavo.
2: Nuovo nemico.
8: Delinquente evasore. Delinquente evasore. Tu rubi come tutti i meridionali come te.
5: Ma no.
8: Visto? No, oltre che delinquente, evasore e meridionale, sei anche cacasotto.
5: Ecco.
8: Bene, in conclusione, possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese. Cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Tanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci, che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andate a fanculo, ciao, buona settimana. Oh,
2: ma non è vero. Cazzo, nuovo nemico, bello, mi piace questo qua, eh?
4: Caino da Bitonto me lo sto
2: Caino
4: curando.
2: Caino spacca, sì, ma è il nostro amico, l'amico tuo, la carotina.
4: Stamattina ha messo il telefono su occupato.
2: Aia.
4: Non se l'aspettava di mercoledì.
2: Comunque, quando uno poi vede 12 milioni buttati di lì, 50 milioni buttati di là, alla fine, insomma, possiamo dirlo, dai, fa anche bene. Se puoi evadere 50, 100, 2000, 3000 euro, fa bene.
4: Ma poi la Svizzera è anche bella, ragazzi. Ma là, il fine settimana con la valigia, con i contanti. È stupendo, cioè.
2: Ma chi?
4: Istanbul.
2: Ma chi?
6: Cari conduttori dello zoo, non perdiamo le buone abitudini. Abbiamo cominciato con la pausa del lunedì e del martedì e non facciamocela scappare. Se proprio non volete adottare la formula che ogni palinsesto fa, ovvero stop da giugno a settembre, almeno facciamo la settimana corta. Lunedì best, martedì, mercoledì e giovedì diretta venerdì best. Abbiamo tante di quelle scenette in archivio andate in onda solo una volta che ci possiamo costruire altre 3 radio. Fatemi sapere che devo ordinare l'ombrellone nuovo.
2: Sì. Ecco, sul fatto di costruire altre radio anche no. Anche no. E poi è arrivato un messaggio. Io adoro quelli che scrivono. Informatevi prima di parlare. Mamma mia, quella frase lì te la ficcherei su per il buco del culo. Sicuramente bello slabrato perché ti sei fatto. Sì, li odio io quelli. Bravo. Ormai ci pagano tutti con la carta di credito. Ma che cazzo dici che il nostro amico Luca niente. Alba, quando vai a mangiare, se mi fai contare? Ah no, non dovevo dirlo?
4: No.
2: Scusa,
4: lui vuole i contanti perché gli piace disegnarci sopra. È un po' infantile.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
17: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
16: E teniamo lo scontrino.
17: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
16: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Quindi poi ce le perdiamo tutte le notizie, quelle fighe. Oh, questa è bellissima. Scava un tunnel sotterraneo per svaligiare una banca, ma la trova vuota, la filiale si era trasferita altrove. Pensa che sfiga questo. Mamma mia. Madò. Poi leggevo, ho vinto 4,5 milioni di euro alla lotteria. I miei genitori ne pretendevano la metà. Gliene ho proposti 850.000, ma hanno dato dell'egoista. Eh beh, scusi, però signora e signor, non so come cazzo si chiamano. Cioè, scusi, il bottino l'ha vinto il figlio, che cazzo vuoi? Ti sta facendo un regalo? Non è che ti è dovuto, scusami.
1: Ma infatti, culo... che cazzo hai fatto per lui oltre a tirarlo su?
2: Beh, considerando che aveva 19 anni, magari anche i soldi del biglietto gliel'hanno dati i genitori.
0: Ma ho capito, però il culo ce l'ha lui, che cazzo vogliono, scusa.
1: No, il culo è metà del padre e metà della madre, bisogna vedere il DNA.
0: No, scusa, allora, tuo figlio Fabio, tuo figlio vince 4 milioni e mezzo alla lotteria.
1: Non se ne accorge.
0: In che senso?
1: Il figlio fuma talmente tante bombe che non se ne accorge.
2: Ma
1: se
2: la vince. È finita con questo.
0: Ma non è una roba bella quella che stai dicendo?
1: Infatti no, sono preso malissimo, cazzo.
0: Ho capito, però non è bello che tuo figlio si faccia le canne.
1: Così no, tanto. Vabbè, non è neanche brutto.
0: Ma come non è neanche brutto? Ma che genitore di merda sei?
1: Beh, quando la finisco io vado a raspare nel suo cassetto.
0: No,
1: vendetta, tremenda vendetta.
0: No, io non ho parole.
1: Cioè, ma a parte questo aspetto qua, cioè, comunque.
0: Ma sei un pessimo genitore, ma cioè,
1: no, sono stato un ottimo genitore fino ai 17 anni. E basta, il mio lavoro è finito.
0: Adesso cioè lui ha 18 avvia... anni adesso? 18?
1: No, ne fa 18 a gennaio.
0: Fino a gennaio bastonano. Poi
1: no, questo è il prequel. Gli sto facendo il trailer dei suoi 18 anni. Proprio
0: scusa, vabbè, comunque tuo figlio vince al Super Enalotto 4 milioni e mezzo. Sono suoi, mica tuoi. Che cazzo vuoi?
1: Certo,
0: scusami,
1: sono suoi. Se mi ridà la cintura che gli ho prestato, lo meno. Con la stessa. Quella che non mi va più perché non
0: Puccioli,
1: tuo
0: figlio, vince... 5, facciamo 5 milioni che è più facile. 5 milioni la Super Enalotto. Cioè tu pretendi la metà, no?
2: No, io spero di avergli insegnato abbastanza bene da...
0: a non tagliarsi i capelli,
2: no,
0: come la madre
2: da, esatto, ma da dire che gli viene spontaneo di darmi qualcosa, nel senso.
0: No, adesso io non ce la faccio, adesso che ti vedo bene. Sei Greta Thunberg, non ce la faccio.
2: Guarda che ero così anche 2 mesi fa e che ti ero
0: piaciuta
2: tanto.
0: No, hai esagerato stavolta.
2: E allora di alla luce. Hai fatto la...
0: Scusami, non voglio offendere nessuno, ma hai fatto la frangia un po' mangala.
2: Manca bestia, cioè, sì, no, ma sono d'accordo.
1: Secondo me sei Greta Tourette, cioè mi vengono solo parolacce quando
2: ti guardo. Ma domani vengo con 2 pitbull, ragazzi. Cioè,
0: no, ma scusa, tirali indietro, tirali
2: indietro.
0: Tutti indietro.
1: No, metti una fascetta, un cerchietto con le stelline.
2: Andate a cagare, la metto proprio così.
1: Metti le antenne da scarafaggio, bellissimo.
0: Senti, qualcuno può costruire una mini flottiglia che gliela montiamo intorno alla bicicletta della Puccioni pure. E quando va avanti indietro almeno sembra che stia facendo qualcosa.
1: No, ma io faccio un mini israeliano che la sabota. Da lontano, capito?
3: Sabota
1: si dice.
0: Sabota.
1: Sì. Sabota, scusate. Sabota. Ritratto sabota.
0: Una volta che sbaglia lui, non sbaglia mai.
2: Esatto.
1: Sì, scriviamola questa frase. No, egli non sbaglia mai.
2: No, non è vero. Sbaglia
0: no,
2: che
0: sbagli spesso,
2: tutti.
0: Però sei molto bravo a metter giù le robe, quindi sembra sempre che hai ragione tu. E alla fine ci credo anch'io, capito? Cioè,
1: e devi vedere
0: io...
1: come le cola topa.
0: Immagino.
2: Cosa c'entrava?
1: L'ho messa nel curriculum su LinkedIn.
0: Pippo, tuo figlio vince un milione. Facciamo un milione al Super Enalotto. Tu
4: io sono convinto che me li dai in automatico.
2: Vedi?
0: Metà
4: sì,
0: 5, ma
4: conoscendolo sì.
1: Per non dire niente a tua moglie, sì.
4: Ovvio. Cioè, nel senso, abbiamo il patto mio e suo, scappiamo, via.
0: Sì, ma lascia stare quello che farebbe lui, ma tu pretenderesti la metà, no? Scusa.
4: Lo guardo con quegli occhi così.
2: Esatto.
0: Ma è ovvio che se io vincessi 5 milioni all'Enalotto, un milione lo darei ai miei genitori. Mezzo milione a mio padre e mezzo milione a mia madre, se non vivono insieme.
4: Io comunque un po' lo pretenderei, ti dico la verità.
0: Ma una percentuale sì, non la metà, scusa, ma che cazzo. Ma
2: comunque
0: esiste.
2: Se sono 5 milioni sono tantissimi,
0: Sì, certo, no, allora, vivi a Miami, va.
2: Ma infatti no, vive qua.
1: Io non vorrei i soldi, questo lo dico. Vorrei un regalo. Tipo 2 milioni di euro. Sarebbe un bellissimo regalo. Cioè, non ti chiedo i soldi, però se mi regali, mi fai un regalo tipo 2 milioni di euro, sono contento.
2: Io, e poi se non mi dà niente, sto tutti i giorni a dire: ah, come mi piaceva quel paio di jeans. Ah, come mi piaceva quell'anello. Ah, come mi piaceva quello.
0: Vediamo cosa scrivono gli ascoltatori. Aspetta, sì, no, niente, ce l'hanno con i tuoi capelli.
1: Vabbè, come fai?
0: Sì.
4: Ma tanto crescono,
2: esatto, ma a me non me ne frega niente. C'è proprio 0-0, ragazzi.
0: No, dicono che sei un po' cocherata così. Cioè,
2: no,
0: assomigli...
2: cocherata no. Cioè,
0: sì, assomiglia al virologo. Com'è che si chiama quello che mi stava sul cazzo?
1: Burioni.
0: Burioni, sì, sembri Burioni. Sei un misto tra Burioni, Burioni e la Greta Thunberg. Due persone mi stanno sul cazzo.
4: Allora, un mese fa, quando ho fatto la prima volta, la frangia erano più lunghi perché le dicevo: ma come fai ad avere i capelli sempre sugli occhi? Adesso non ce l'hai più.
0: No, scusa, scusa, leggo sto messaggio. Sì, sì, Marco, come con lo scooter di Paolo. Allora, chiariamo una volta. Oggi non c'è Paolo. E possiamo chiarirla con grande serenità, perché altrimenti lui aggiunge. Allora, prima di tutto, io ho vinto in totale 100.000 euro al Superenalotto, all'isola di sto cazzo. 100 sacchi, metà li ho dati mai visti, dati metà in beneficenza. Sì. Quindi proprio, e mi rimangono 50. Poi ci ho dovuto pagare il 25% al manager, che si è proprio presi, quindi togli il 25%. Poi credo di averci pagato anche le tasse,
4: sì,
0: mi sembra.
4: Certo, ovvio.
0: Credo di sì, sì. Non lo so quanto mi è rimasto, poca roba, tipo 22.000 euro mi sono rimasti.
1: Ma lo sapevi anche prima, però, quando hai fatto
0: la promessa.
1: Ho capito,
0: ma è lui che no, non è che ha fatto la promessa, lui mi ha detto: se vinci.
1: No, io ricordo che voi vi siete tagliati il polso e li avete uniti facendo Shazam, così. Cioè,
0: 22.000 euro andati, finiti. Scusa. Poi comunque gli ho prestato lo spazio per la moto d'acqua in ufficio e gli ho lucidato la macchina. Cioè, ho fatto un sacco di robe.
1: Hai tolto
0: lui
1: un po' di vernice mentre lucidavi.
0: Gli ho un po' smerdato gli adesivi.
1: Gli adesivi comunque non usano più, se posso dire.
0: Due mesi e mezzo su quell'isolaccia sporca di merda per 22.000 euro. Dai, su, alla fine.
2: È che ti fai prendere dall'entusiasmo e prometti.
0: Ma sì, ma lì ero ubriaco.
4: Anche
0: ubriaco.
4: Lì il matrimonio, sì.
2: Esatto.
0: Anche quello, vedi. Ma arriva tutto, un giorno arriverà tutto. Non mi giudicate sempre.
2: No, io ti capisco invece, perché anche io sono come te, mi faccio sempre prendere entusiasmo.
0: Ma sì, in quel momento lì mi andava così, ma lì m'avrei per una fetta di pizza ti avrei dato anche il culo, Fabio, cioè proprio.
1: Preferivo la fetta di pizza, se posso scegliere, cioè. Almeno da mangiare, poi non lo so, per il resto.
0: A raccontare la vera storia dello zoo, c'è Francesco Maggioni e Alessandro Viale con Gnagno 5. Prego, andiamo, vai.
5: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E ben ritrovati amichini, sempre qui col vostro Max a raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco ha conosciuto il doppiatore Francesco Venditti che dopo un'avventura lisergica si è affezionato. Stupito dalla bella voce del nostro amato eroe, lo suggerisce per fare il doppiatore per un cartone animato. Così viene contattato e si dirige in un prestigioso studio di doppiaggio di Pavia.
3: Salve, mi ha mandato qui Francesco Venditti, cazzo merda cuno.
4: Salve, sono il direttore di doppiaggio di questo cartone animato, ma sì, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Dunque, lei ha mai fatto doppiaggio?
3: No, però sono il leader del programma radio più ascoltato di Pavia. Diciamo che il microfono lo conosco bene. Scaccomatto ripieno di cazzi.
4: Certo, ma il doppiaggio è un'altra cosa. Non basta la bella voce. Ma vabbè, entri pure in sala di doppiaggio. Ci sono già gli altri due doppiatori con il quale condividerà questo turno.
3: Ok. Salve, troia minchia cacca. Chi siete?
5: Io sono l'illustre Ambrosio Ward De Laurenti, doppiatore di una stirpe di teatranti.
6: Ed io sono Artemisia Pannofino Amendola, sua moglie, anch'essa doppiatrice.
3: Ed io sono Marco Mazzoli, capo della fattoria e colui che ha messo il mondo sotto sopra.
6: Sopra?
3: Cosa?
6: Si dice sotto sopra, non sotto sopra.
3: Ok, tranquilla zia.
5: Lascia stare Artemisia. Lui non sa nemmeno cosa sia l'addizione.
3: L'addizione? Tipo 5 più 5?
5: Quella è l'addizione.
6: Capre ignorante.
3: Ma voi siete doppiatori. È normale che sappiate tutto questo sul modo di parlare e cose così. Io che cazzo ne so, maremma incatramata di merda.
5: In effetti, forse hai ragione.
6: Dobbiamo sempre ricordare che noi siamo cresciuti in queste sale di doppiaggio fin da piccoli.
3: Fin da piccoli?
6: Certo! I doppiatori sono spesso figli di doppiatori.
5: E anche di puttana, aggiungerei.
3: Comunque sia, dai forza, dobbiamo doppiare sto cartone che poi devo andare a montare le scenette, cazzo merda minchia.
2: Il direttore di doppiaggio fa vedere la scena del cartone animato, una lunga sequenza di romanticherie fra i due personaggi, in cui Marco doveva solo entrare a schiaffo e dire qualche battuta. Era un lavoro semplice, che poi si è praticamente trasformato nell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
5: Sai che ti ho sempre amata.
6: Sì, non ho mai avuto alcun dubbio su questo.
3: La merda.
5: Credi che per noi ci possa essere un futuro sereno?
6: Chi lo sa? Lo scopriremo solo vivendo.
3: Scamarcio succhiaminchie.
4: Marco, perdonami, riesci a vedere il copione davanti a te?
3: Sì, stronzo minchia diarrea.
4: E allora puoi dirmi perché straparco di non lo leggi?
3: Ma io faccio così, vado a braccio, tarallo al mirtillo.
6: Non credo sappia leggere. Risata in dizione.
5: Oh, è vero, amore. Risata in dizione.
3: Sapete che c'è? Io sono Marco Mazzoli, sono il capo della fattoria ed ho messo il mondo sotto sopra. Mi piace il fatto che ora io venga chiamato a fare cose diverse, ma non per questo devo diventare il vostro zimbello, bastardi del cazzo.
5: No. Hai ragione. Scusa se ti abbiamo preso in giro.
6: Continua con le tue parolacce, Marco. Questo è il tuo destino.
5: E dovunque sarai, noi ti guarderemo le spalle.
3: Ok.
2: Le parole di Marco fanno breccia nell'animo arido dei doppiatori, che dopo il loro discorso senza senso continuano la lavorazione. Passano i mesi, il film esce ed era una merda. Ma vabbè, andiamo avanti.
3: Sei proprio uno stronzo, Max. Non era così tanto una merda. Insomma, almeno ho fatto anche questa esperienza e mi sono divertito. Cosa dovrà succedere ancora, cagna imputridita nelle terme?
7: Ciao, Marco!
3: Oh, ciao Enrico Papi, comparso dal nulla al momento giusto con un meccanismo narrativo classico del Deus Ex Machina solo per far andare avanti la trama. Che cosa ti porta qui, bastarda ingravidata?
7: Te volevo dire che praticamente devo fare un nuovo programma. Che vuoi partecipare?
2: Questa serie è ricca di sorprese come il carnevale di Rio de Janeiro. Non perdetevi i prossimi episodi. Ed ora, Moseca.
8: Ragno 5 che è gran finata.
9: Ma perché certi personaggi non riescono a riprodurli? Cioè Enrico Papi è inclonabile, è pazzesco.
10: No, la voce è giusta, è Francesco che è una bestia e non sa parlare romano.
9: A tra poco.
11: Volete un polso apparecchiato? Allora, è tempo di giocare con noi. E potete farlo semplicemente scrivendo il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. Solo il più veloce avrà l'onore di venire in diretta con noi. Noi siamo
12: da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: Io ogni volta che lo guardo immagino lui che chiava per 8 ore di fila, porca.
1: Col batterista, tra l'altro,
0: che invidia.
1: Col vecchio Copeland.
0: Che invidia, non tanto perché dura 8 ore, ma perché si scopa il batterista. Pazzesco, pazzesco.
1: Sei anche un bravo batterista.
0: Sì, uno dei migliori. Beh, dai, un bel ragazzo lui, no? Quando era giovane,
2: non te lo sai, tutte e due, ma non è vero che si scopa il batterista, era questo che
1: ne sai tu? Conosci Sting tu? Solo Linus conosce Sting.
2: Io lo conosco perché lui ha preso casa vicino a casa mia a Firenze.
0: Ma smettila. Allora, quando si va in tournée, no? E si sta fuori tanto, alla fine sei sull'autobus.
1: Te lo ciucci.
0: Sì, perché no? Noi abbiamo sempre fatto così, Cioè, tour della radio a teatro, io e Fabio ce lo ciucciavamo a vicenda.
1: Noi mettiamo la musica dell'A-Team in loop e poi quello che viene addormentato alla peggio.
3: Mazzoli bussava alla porta di Fabio e Fabio apriva, incredibile.
2: Capisci? E io aspettavo inutilmente.
1: Perché io appendevo il cartello bussare qui e poi c'era l'oblò per il pene. C'era il glory hole.
0: Sei male organizzata, Puccioni,
2: e
0: dai.
2: E non avevo l'oblò per il pene.
0: E poi evidentemente tu non usi i deodoranti per la vulva. Non so se hai letto.
2: Ho letto.
0: Grande invenzione. Sono ovunque, E servono veramente o è l'ennesimo business sull'insicurezza delle donne?
1: Ma dove si appendono, è la mia domanda.
0: No, allora, si chiama Deo Vulvare, è il deodorante per la vulva. Sì. Bisogna fare un test. Io farei un test. Chicca e Puccioni.
1: Ecco, sì. Usatevela.
0: No. Voi arrivate in radio insieme a Lucilla, davanti al nostro pubblico, gremitissimo pubblico, vi spogliate, mettete il deodorante sulla vulva e poi noi passiamo e annusiamo le vostre vagine per vedere se effettivamente il deodorante... Che
2: cioè,
0: schifo.
2: Voi dovete trovare quella senza.
1: No, allora, non così semplice. Allora, voi tre siete allineate, noi ci mettiamo a coppie di due, uno con le mani per terra e l'altro che lo tiene per i piedi tipo Cariola, poi c'è la corsa a dare la nasata per renderlo
2: più... Mi sembra eccessivo, invece secondo me una mette... E uno no, e voi dovete capire.
0: Ma non possiamo allora fare una selezione di 3-4 ascoltatrici? E le facciamo venire in studio.
1: Allora,
0: e proviamo.
1: Ma se ce la mandano è meglio. Mandateci la vostra vagina a Via Turati 9 Milano.
0: Non puoi.
1: Allora niente, ritratto farlo. Poteva essere.
0: No, la vagina con il corpo intorno, insomma. Venite in radio e proviamo il deodorante per la vulva, se effettivamente funziona.
1: Dipende dal corpo, perché secondo me arrivano corpi il cui ultimo problema è proprio l'odore della vagina.
0: Attenzione. Allora, le palle e il cazzo dell'uomo sudano, giusto? Poi stanno tutto il giorno nelle mutande, no? E quindi quando io devo fare determinate cose con la mia meravigliosa moglie, aspetta che devo ruttare.
1: Salute. Okay, è l'effetto che ti fa la tua meravigliosa moglie.
0: No, che stamattina mi sono bevuto una di Coca-Cola, non so perché. Allora, quando devo fare, siccome mia moglie c'ha il naso molto sensibile e evidentemente il mio pene non è sempre perfettamente deodorato, allora mi dice: vai in bagno, lavatelo. Allora io vado in bagno, me lo lavo ben bene. Mi sono depilato tutto adesso, cioè ho le palle che sono Kojak.
1: Ma c'è il pollo allo spiedo adesso?
0: No, c'ho poco pelino proprio.
1: C'è il cazzo Giannasi?
0: Sì, bellissimo.
1: Il pollo spiedato. Bellissimo.
0: A lei piace così. Allora, cosa faccio? Io poi mi passo il deodorante per le ascelle sulle palle. Così, come beh. Così, perché fate quella faccia? Che così sente questo buon odore di deodorante e non mi rompe i coglioni.
2: Vabbè, perché comunque non te lo...
0: Cioè. No, me lo lavo bene, Allora, proprio tutto, scarrellata,
1: Allora, posso darti un consiglio?
2: Noi ci siamo capiti.
1: Allora, il deodorante urtica. Lo dico per esperienza personale, soprattutto se lo usi senza l'apposito tappo sul dosatore. Noi lo usiamo a volte come gioco erotico.
0: Ma lo stick,
1: e urtica.
0: Io parlo dello stick.
1: Dello stick. quello con roll.
0: Sì,
1: urtica, infiamma la vagina.
0: Non quello, io uso proprio lo stick, quello tra l'altro senza alluminio, robe varie, cioè molto naturale. Perché la Puccioli fa quelle facce? Non riesco a capire.
1: Allora,
0: è messo tra il vomito.
2: Invece... Sto cercando di entrare nel mood,
0: Ma guarda, adesso volete vedere le mie palle?
2: No, volevo vedere il deodorante, era diverso.
0: Il deodorante, lo stick, è uno stick senza robe chimiche, però profuma. Allora io cosa faccio? Mi lavo bene, scarrello bene il fucile, cioè proprio tanto lavo bene, sciacquo bene, quindi bello pulito. E poi mi passo il deodorante stick sotto i coglioni. Così l'odore è buono, capito? Allora, perché comunque la palla suda.
1: Questa è preistoria.
2: Ma l'hai appena lavata, Dio santo.
0: Ho capito.
1: Ma sai quant'è che doveva farlo, però? Cioè, lì ci sono strati geologici, c'è il carbonio 14. Ti do un consiglio su un prodotto inaspettato, che però funziona ottimamente. Il legno vivo.
0: Il legno vivo.
1: Il legno vivo, quello con cera d'api per il parquet.
0: Ma vai a
1: allora,
0: cagare.
1: Ascolta, io una sera disperato, perché avevamo finito tutti i tipi di lubrificante, compresa la margarina.
0: No, hai usato quello.
1: Sono
0: no.
1: passato al legno vivo. Ti dico, a parte il profumo di pulito.
2: Ma perché devi dire queste cose?
1: No. Ha un effetto emolliente sulla pelle. Cioè, c'ho una pelle dell'uccello.
0: Anch'io, una
1: Louis
0: roba
1: Vuitton,
0: pazzesca.
1: Louis Vuitton.
0: No, io c'ho un Hermès. C'ho una borsa di Hermès in mezzo alle palle.
1: E poi ci deve essere qualche contenuto chimico che ha un effetto collaterale, ma duri tantissimo, una roba ritardante. Beh, probabilmente fa venire 11 cani.
0: Non credo che questo sia un buon consiglio.
1: Allora,
0: a dare...
1: non fatelo a casa.
2: No, credo
1: non fatelo a casa.
0: Che spararsi un prodotto per lucidare i mobili di legno.
2: Ma neanche il deodorante.
1: Ma quello con cera d'api, però.
0: Ma
1: non
0: perché
1: banalmente.
0: No? Scusa, lo metti sotto le ascelle perché non sotto i coglioni. Non ho capito. Comunque, pelle, scusa, sudano tutti. Tutte e due, quindi dov'è il problema?
1: È un altro tipo di pelle, credo.
0: Ma non è che io tolgo il dolce vita e glielo metto sulla testa calva. Cioè, io sotto palla, capito? Stavo cercando di essere un po' elegante.
1: Ma non puoi appendere un micro arberello alpino?
0: No,
1: cioè, là ci sono un ciuffo di peli, fai una treccia per
0: Ma perché siete
1: l'arberello.
0: Schifate? Non capisco. Cioè,
2: non
0: cosa
2: è che
0: c'è
2: siamo
0: di
2: schifate, che dal momento che ci metti il deodorante non ci metti altro, ecco, mettiamola così.
0: Ma mia moglie non piace il sapore, evidentemente.
1: Maionese allora, Marco.
0: Non lo so. Cioè, io comunque sono al mondo da più di 50 anni. Ho avuto rapporti orali con altre donne. Nessuno si è mai lamentato, almeno con me. Mia moglie rompe i coglioni, allora deodoro bene, via.
1: Sì, sì. Magari sono andate a piangere dopo.
2: Happy happy life.
0: Quando verrò a Milano te lo faccio assaggiare, Puccioni.
2: Credo
0: così
2: di
0: almeno,
2: no, però va bene uguale.
0: A livello scientifico.
2: Ma no, semmai chiedo alla Stefi. Faccio una telefonata alla Stefi. Stefi, com'è?
0: Fai tu, puoi annusare.
1: Scusate,
0: nel senso,
1: ragazzi,
0: che...
1: ma metterlo tipo sotto sale, sotto olio, come si faceva una volta.
2: Una volta per conservarlo meglio.
1: Sì, come i capperi, lo stoccafisso.
2: Mi sembra giusto, sì. Non allora, so allora, l'odore.
0: Qualcuno dice l'isofor, ma manetta. No, direi
2: no,
0: che è troppo.
2: Credo di no.
0: Vedi, lo faccio anch'io, Marco, tranquillo. Lo vedi che gli ascoltatori lo fanno? È normale. Il deodorante sulle palle neanche Jeffrey Dahmer. Ma perché no? Scusa. Ciao Marco, che schifo, ho provato a passare la mano sotto l'ascella dopo che ho messo il deodorante per sbaglio e poi mettermi le dita in faccia, in bocca. Fa proprio schifo il deodorante. Ho capito. Oh ragazzi, ma non è che ci metto la manciata.
4: Comunque esistono i deodoranti per i genitali maschili, ma
0: Hai visto?
4: Puoi evitare di metterti quello delle ascelle.
2: Esatto.
0: Quello c'ho. Adesso mi comprerò quello per le palle. Devo cercare su Amazon deodoranti per i coglioni. Esisterà? Vediamo un attimo. Allora,
1: innanzitutto le laverei col Vetril. Comunque
0: vediamo se c'è. Deodorant. Deodorant for balls.
4: Magari il deodorante intimo cerca.
0: C'è.
2: Certo
0: for balls.
2: For balls.
0: Guarda. Sì, per le palle. Oh. C'è. Cioè, lo compro. Happy Nuts si chiama, palle felici. No, vabbè, bellissimo. Guarda, esiste veramente, dov'è qua?
1: Sì.
0: Happy Nuts. No, fantastico. Comfort Cream, la crema per far star bene le palle. Ma le palle c'hanno la loro identità, ragazzi. Oh, ma che cazzo.
1: Secondo me dovrebbero fare anche il balcone per le palle. Cioè, nel senso, da applicare ai pantaloni, tu op le appoggi lì e loro si prendono il sole.
4: Tra l'altro ne esiste un anche tonificante, Marco, nel caso adesso, di servizio.
0: Ah sì, per avere le palle alla Puccioni, insomma. Ragazzi, l'ho comprato, $14, eh. Domani mi arriva alle 5. Domani alle 5... Okay. Faccio un video su Instagram.
2: Sì.
1: Una
2: tutorial,
1: una diretta.
0: Dai, dai. Domani mi arriva alle 5. Domani alle 5 faccio un video su Instagram.
2: Sì.
1: Una diretta.

0: Incredibly Balls. Incredibles, però scrivo con la Y. Incredibles, bellissimo. Faccio pure io, vedi? Tanta gente si mette il deodorante sotto i coglioni.
1: Sì. Vabbè,
0: non c'è niente di più bello di quando abbassi la mutanda e senti quel fresco odore di menta. Bello, sì. No?
2: Io preferisco la tequila.
0: Senti, scusa Lucilla, tu che sei un po' meno anziana di queste due stronze qua che
1: sì.
0: Minchia, appena parli di sesso si chiudono a riccio. Tu invece sei una molto aperta.
2: Anche troppo aperta, c'è una corrente qua.
0: Very open minded. Ti sei mai deodorata la passera tu?
1: No, lavata abbondantemente ma non deodorata.
0: No, capito, ma
1: però
0: se dovessi...
1: Ti dirò, lo proverei, guarda.
0: Vedi,
1: perché comunque tu dici le palle, le mutande sudate, pure lei sta tutto il giorno nelle mutande, cioè
0: certo.
1: Sta in piedi, corri, cammini, fai le cose, comunque. Cioè,
0: comunque ragazzi, giorno. Noi scherziamo, ma più passa il tempo, ovviamente, più materiali scadenti vengono usati per certi indumenti,
2: certo,
0: no?
2: Certo.
0: Cioè la moda, quella, com'è che si chiama, quella veloce?
2: La fast fashion.
0: Tu vai a comprare le mutande, magari anche di marca, ma questi li fanno, che cazzo, a Bangladesh, magari spendendo 50 centesimi, quindi il prodotto è una merda. Quella roba lì fa male sui coglioni.
2: Allora, ti devo dire, queste che ho comprato di plutonio all'inizio non danno tanto fastidio. Poi quando i peli diventano viola, un po' comincia a grassare.
0: Capisci? Cioè, tu comunque immagina. Tu, il cazzo ha la sua vita, al suo pensiero, il suo cervello. Tutto il giorno così deve stare, pensa, poverino. Attaccato.
2: Sì, è dal Fener. Infatti, se tu metti lo stetoscopio, fa.
0: Sì. Allora, il cazzo non respira e deve respirare. C'ha il suo naso e tutto, una sua identità, anche la vagina, scusami.
1: Ma certo.
0: Cosa c'è, Puccioni?
2: La vagina è come l'occhio di Capitan Harlock.
1: Un messaggio che ti ha fatto ridere. Marco, ho iniziato a lavarmi le palle con l'acqua fredda come fa la Puccioni, ma mi è uscita una figa. Potete ripetere le istruzioni? Però soda, come soda.
0: Esiste il deodorante per la vagina di dietro? Perché firmato Adam da Eternia.
1: Cercalo un po', cerca un po', Marco.
0: Penso di sì.
1: Deodorant for cool.
0: No, ma deodorant vulvare esiste.
1: Sì, ma quella di dietro è il culo.
0: Aspetta,
2: grazie signora.
1: No, prego, lo spiegava lui che mi pare fosse confuso.
0: Allora, qua per le palle c'era deodorant for ass, metto.
1: Proviamo,
2: dai. Anus, forse anus.
0: Anus. Vediamo. Sì, c'è! Deodorante per uomo, per l'ano dell'uomo. No,
2: si chiama perlano proprio?
0: Ma...
2: morbido e nuovo! No,
0: deodorante. No, si chiama mando. Mando. Mando. Poi Happy Nuts. Questo è per.
1: Prendi tutto, Marco.
2: Prendilo, Marco, magari c'è la combo.
0: Allora, io uso questo deodorante sui coglioni. Si chiama Duke Cannon. Non sto scherzando, giuro, uso questo. Questo qua, Duke Cannon.
1: Lo schicchino classico, sì.
0: Sì, classico, classico. Vabbè, senti, vediamo se il Nicolò da Palermo si lava i coglioni e si deodora. Ci colleghiamo con lui. Buongiorno, Nicolò.
3: Buongiorno, me li lavo, ma non me li trafugo.
2: Peccato.
1: Hai perso!
0: C'hai le palle che puzzano.
3: Puzzano perché sono normali. Non puzzano.
0: Ragazzi, sto trovando dei prodotti sec sarebbe la sacca scrotale.
2: Sì.
0: Cioè, i coglioni hanno fatto il sex spray. Guarda che roba!
1: Bello!
0: No, spettacolare! Che bello!
1: Sarei curiosissima di sentire che profumo ha. Non sulle tue palle, ovviamente, in generale.
0: Se vuoi,
1: però...
0: se vuoi te le faccio annusare.
1: No, non
0: so.
1: Vorrei annusare quello.
0: Allora, l'azienda si chiama Bolsi, quindi è proprio un'azienda che si occupa dei coglioni.
1: Bellissimo.
0: E lo slogan è At Bolsi we got your sack. Cioè,
1: bellissimo.
0: Ci prendiamo cura dei tuoi coglioni. Ma è meravigliosa, fatta negli Stati Uniti, va che roba.
2: Allora,
0: che roba.
2: Io negli Stati Uniti avevo comprato Marugo. Cioè, il nostro scopo è la marugola. Marugo.
0: Marugola, certo. Allora, senti, cosa fai di bello, Nicolò, a Palermo?
3: Ascolta, io sono di Palermo, però abito a Sondrio, faccio l'autista.
0: Porca troia.
2: Ci hai messo un po' a trovare parcheggio.
3: Mamma mia. Sì,
0: Ma perché hai scelto proprio... Perché, voglio dire, tu nasci in una terra solare, bellissima, circondata da un mare meraviglioso e sei nato a Sondrio. Perché Sondrio?
3: Purtroppo seguito il lavoro, l'amore, sono rimasto lì.
0: Com'è Sondrio?
1: Posto di merda,
3: Merda.
1: Un po' sì, dai.
0: Vediamo se riusciamo a farti risplendere la giornata con un fantastico Fumagazzi al polso, tipo il sottoscritto.
3: Okay,
0: che capolavoro. Prego Lucilla, è tutto tuo.
1: Caro Nicolò, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo.

0: Oggi è San Kevin.
1: Manca.
0: Cielo. Un monaco cristiano irlandese. Oh yes.
2: Esatto.
0: Quando compi 30 anni hai vissuto 1 miliardo di secondi.
1: Cielo.
0: Mancano poco meno 947 milioni di secondi, quindi.
3: Vabbè, ma era la domanda trabocchetto.
0: No, non era infatti. Trabocchetto, state zitti,
2: stronza.
0: Faccio tutto io, scelgo io, il gioco è mio. Se cerchi su Google 67, la pagina oscillerà a destra e sinistra come nel gesto virale della Gen Z.
1: Manca.
0: Cielo invece. Provate a casa, fa molto ridere.
2: Guarda.
0: Lo scacchi pugilato.
1: Cielo.
0: Sì, è uno sport che alterna riprese di box a round di scacchi. Sì, questi pugili tutti sanguinolenti che fanno le mossacce. La patologia ganglioneuralgia sfenopalatina.
2: Sei stronza oggi, oh, difficili.
1: Manca.
0: Cielo, no, è il mal di testa da gelato, quello dovuto all'assunzione di bevande o cibi ghiacciati.
3: Ah, perché voi lo mangiate con la bocca?
0: L'ascillismo è la pratica sessuale di infilare il pene nelle ascelle del partner.
1: Manca.
0: No, cielo.
2: Cielo,
0: è vero.
2: C'è.
0: Si chiama, ha un nome, si chiama ascillismo. Oh no, hai straperso, mi spiace.
2: No!
4: Sì. Hai perso!
1: No.
2: 1-5, Nicolò!
3: Penso
2: deve
3: che
2: essere
3: sia
2: l'influenza di Sondrio. Sì, il peggiore di sempre. È l'influenza di Sondrio. Quante volte lo vedete il sole all'anno a Sondrio?
1: Ah, ultimamente si vede tanto tempo, perché con il riscaldamento del pianeta si vede.
3: Che cazzo
1: tanto
3: c'entra?
1: Tempo.
3: Il sole non c'entra niente con il riscaldamento. Passa in c'è un'ora di sole perché la valle è stretta. Cosa c'entra il riscaldamento?
1: Ma che c'entra? Una volta c'era la nebbia, il sole durava un'ora. Adesso con caldo che c'è, la valle si è allargata.
3: La valle si è allargata.
0: La valle si è sciolta un po' per il caldo.
1: Si è sciolta un po'. Le montagne si sono abbassate perché non c'è più ghiaccio.
2: Sai che ti posso essere sincero? Sono felice che tu non abbia vinto il Fumagazzi, te lo dico.
0: Ma no, non è vero, poverino.
2: Scherzo. Ciao Nicolò, buona giornata. Ti mandiamo a fanculo e il kit di Radio 105. Ciao.

0: Sono un po' tristi. Io so che non tutti amano questo blocco, però chi lo fa, lo interpreta, lo amava molto.
1: Sì,
0: e questa potrebbe essere l'ultima puntata.
2: No, no, sei l'ultima, Marco, io mi licenzio.
0: No, perché? A te piace tanto?
2: Ma
0: ti piace?
2: Certo.
1: È divertente da fare.
2: Io e Fabio ci divertiamo tanto a fare questo personaggio.
0: Allora, il mazzo ovviamente è Fabio Alisei, Zuleia è la meravigliosa Lucilla. Questa è una puntata molto lunga, tra l'altro, è la svolta. La svolta perché dopo tanti mesi di non chiavata, finalmente la chiavata arriva. Spoilerò prima perché così almeno si crea la suspense. Perché nessuno si aspetta il finale, nessuno, secondo
1: neanche
0: me.
1: Neanche noi.
0: Neanche
2: io non
0: noi,
2: me lo
0: nessuno.
2: Ricordo, quindi.
0: Vedi, meglio ancora. Quindi Terra Amara potrebbe finire oggi o forse no, chi lo sa. Ci colleghiamo con la 20ª puntata. Prego Pipuzzo, andiamo, va.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.

0: Questa Frenzo, caramba.
1: L'uomo che troviamo mezzo vivo e mezzo morto su questo letto d'ospedale turco, con le ossa tutte rotte, i baffi scompigliati, un cazzo che non c'è e la vescica gonfia come una zampogna, è il povero Ilmaz. E non c'è difficile spremere una lacrimuccia per questo sfortunato che da mesi s'affanna come un coyote nel valoroso tentativo di sburrare sburra nella figa della sua bella Zuleia.
2: Si poteva dire anche...
1: Forse potevo evitare di ripetere sburra due volte. Anche fica, insieme alle due sburrate, era un po' eccessivo.
2: Pleonasmo, sì.
1: Vabbè, scusate, sono molto concitato.
3: Vabbè.

0: figlio, amore mio, ex amore mio, me l'ha detto. Non ci... la situazione lo richiedeva.
1: Certo.
0: Sì. Non ci credo che dopo 3 lunghi e dolorosissimi mesi sto finalmente per lasciare l'ospedale. E ora che ho di nuovo il cazzo, sono tornata alla morte come prima. Più di prima, amore mio, ex amore mio. Mannaggia. Ma dimmi, dove hai trovato i soldi per pagare tutte le operazioni? E questo bel vestito? E tutti sti gioielli? E non è che per caso ti sei messa a battere il marciapiede, fai la vita?
1: Ma no, il mazzo, sono fatta di meglio, molto di meglio! In questi tempi sono preparata una grassa sorpresa per te. Forza, seguimimi, non facciamo aspettare l'auto!
0: Ma che fretta, ma che furia! E dove mi stai trascinando, amore mio, ex amore mio, luce negli occhi miei e anche di quegli altri? E di che auto stai parlando?
1: Ora lo guarderai con la stessa faccia tua. Ta-da!
0: Ta-da! Oddio, una limousine! Hai affittato una limousine per venire a prendere l'ospedale? Ma sei impazzita!
1: Non sono l'affrittata la limousine, la sono comprata.
0: Ma come hai comprato una limousine? Ma come hai fatto? Con che soldo?
1: Lo scoprirai presto come. Forza autistico, portaci allo stadio di Lontantinopoli.
2: Subito, signora Zuleia. Stia attenta a non calpestare i peli delle ascelle. Forse dovrebbe accorciarli un po'. Pure i baffi.
0: Allo stadio?
1: Ehi,
0: perché ci andiamo a fare allo stadio?
1: Andiamo e scopriamo allo stadio, amore mio.
0: Allo stadio.
1: Ehi, devo ancora leggere la storia, amore. La leggiamo, andiamo avanti.
3: Scopare allo stadio? Cosa intenderà Zuleia? Cosa avrà architettato quella pelosissima mente calma?

0: dai.
1: Dai, faccelo vedere, buttalo nel sedere, siamo qui solo per vedere.
2: Madonna mia, sorella, che succede? Ma chi è tutta sta gente? Chi li conosce?
3: Sono qui per guardarci che scopiamo, amore mio. Beh, ho venduto 80.000 biglietti in un solo giorno, con la promessa che ficcavamo davanti a tutti.
2: Sorella, sono commosso, sconvolto, un po' schifato anche. E ansioso, c'ho un pelo di ansia da prestazione, c'ho il cazzo che sembra un mignolo. Ma molto, molto, molto arrapato, amore mio.
3: E allora cosa aspettati? Lanciamoci su quel lettone in mezzo al prato e diamo spettacolo.
2: Oh sì, sì, andiamo, corriamo, no. Andiamo. Prima corriamo e poi andiamo, contestualmente corriamo e andiamo allo stesso tempo.
3: Sì, secondo me è meglio.
1: Dai, Max, tira fuori il cax. Buttaglielo. Faccelo vedere, dritto nel sedere.
4: Oh! 80.000 persone. Uno stadio gremito di tifosi paganti, pronti per assistere all'evento più importante della storia. Più importante del Super Bowl, della Champions, della Coppa Cobram. Addirittura più importante di quando Fabio si compra un paio di scarpe nuove.
5: Vai, vai.
2: E Buff mi dà un po' fastidio quando rimaniamo, non li puoi tagliare?
3: Sì, scusa, amore mio.
2: Ci siamo! Ci siamo!
5: Vai.
2: Sto per penetrarti, amore mio. Senti il cazzo mio.
3: Fallalo, fallalo. Penetrapami, penetrapami, amore mio.
2: Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sono dentro, oddio. Sono dentro nell'andra scura della caverna, oddio.
3: E io sono tutto attornolo.
2: Forza. Adesso agitiamoci in modo goffo per creare attrito fra i nostri sessi. Oddio, oddio, oddio, raggiungo l'apice. Raggiungo il vertice.
5: Vai.
2: Che devo dire? Che devo dire adesso?
3: Viva, viva!
2: La figa! Già ce l'ho! Iaculo, iaculo! Iaculo turco!
3: Piripippi!
5: Piripippi! Wow!
6: Wow!
7: E beh, dai!
3: Amore mio, è stato... è stato...
2: l'esperienza più brutta della vita mia!
3: Esatto, uno schifolo, proprio una merda, che ribrezzolo!
2: Zuleia, sono mortificato! Ma tra di noi non c'è proprio compatibilità sessuale, non c'è chimica,
5: no.
2: Sei proprio un bacco di legno!
3: Hai ragione proprio, proprio zero compatibilità!
2: Zero, ma zero, proprio ma neanche una cosa, cioè infilare il cazzo in un termosifone era meglio.
3: Sì.
2: E pensare che mi hai aspettato questo momento da tutta l'eternità. Che delusione, che scoramento, che abbattimento, che sconforto.
3: Ma pure ficcarmi Dio un ananasso dentro era più meglio, proprio.
2: Che hai detto?
3: Dico, ficcarsi un ananasso dentro era più meglio. Sì, sì.
2: È una forma strana l'ananasso.
3: Lo so, fa pure male.
2: Ma vabbè, ma adesso.
3: Che facciamo?
2: E che facciamo? E mi sa che tocca fare quello che fanno tutte le coppie della nostra condizione, Zulio, amore mio, ex amore mio, chiavato orribile.
6: Lascia.
2: Facciamo un bambino!
1: Siete stronzi!

0: E quindi non sappiamo se faranno un figlio, se rimarranno insieme oppure no.
1: Il problema è che per fare il figlio devono fare sesso orribile. E quindi non avranno mai voglia di farlo. Che tu ci facciamo un figlio stasera?
0: Ma davanti 80.000 persone, poi che roba brutta, figa.
1: Ah, beh, 10 in meno del mio matrimonio.
2: Lo zoo si ferma e va a controllare se è ancora in vendita la Ferrari Luce. Marco, non vorrei mai che faccia la stessa fine del Cybertruck di Tesla. Così brutto da fare il giro e diventare così una top car.
0: Onestamente non credo. Comunque è arrivato il messaggio più bello del mondo. Mazzoli, la mia ragazza invece non vede l'ora che torni a casa dal lavoro perché mi vuole annusare le palle sudate. Vedi? Uomini fortunati. Porca puttana.
3: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: poi.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: ragazzi, ma la sessualità delle persone non si discute, ognuno è diverso dall'altro. Uno scrive: probabilmente la ragazza che annusa le palle del tizio dopo lavoro ha di sicuro i baffi e il pomo d'Adamo. Ma non è vero.
1: No, il pomo d'Adamo no.
0: Ma no. Ma ragazzi, ma i gusti sessuali non si discutono.
2: Assolutamente, l'importante è trovarsi d'accordo.
0: Esatto, la bellezza è: uno, non rompere il cazzo al prossimo. Bravo. Cioè, ti piace infilarti bottiglie nell'ano, basta che non lo fai a casa mia, nel mio salotto.
1: Con le bottiglie pregiate soprattutto.
0: Ma magari ti piacciono, no, gli uomini, ti piacciono, dai, le donne, ti piacciono le donne coi baffi, ti piace la vagina di dietro. Cazzi tuoi, ma è giusto che ognuno abbia i propri gusti. Quello non va discusso. L'importante è, come sempre diciamo, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Non mi rompere i coglioni con le tue follie e non ti rompo il cazzo con le mie. Punto. Ognuno dentro il proprio letto fa il cazzo che vuole.
1: Ad esempio, a me piace applicare sul grande. Mi piace applicare sul grande questo questo elmetto alla Bismarck.
0: Bello.
1: Ti ricordi quelli da soldati austro-ungarici? Con la punta in testa che serviva poi per penetrare.
0: Come lo allacci, però? La domanda è come.
1: No, stai in equilibrio. Io ho delle erezioni prepotenti e quindi stai in equilibrio. A volte mia moglie si diverte ad applicare dei piccoli baffi di peltro.
0: È tipo un'invasione austro-ungarica.
1: Sì, sì, io faccio. Sì, dove mio terreno da conquistare, così ci divertiamo così.
2: Vabbè,
0: cazzo, sai che è una bella idea vestirlo da cavallo di Troia, che comunque rimane in tema, no? Il cavallo di Troia che cerca di sfondare la porta ed entrare nel castello.
1: Lo potresti fare, sai con cosa? Con i bacchetti di bambù, quelli per girare il caffè. Ti metti lì, fai tutto il cavallo di Troia. Ti passi la domenica così, eh?
0: Faccio, tanto tra costruire radio e farmi il cavallo di Troia sull'uccello, che differenza c'è?
1: Io propendo per la seconda, però poi non voglio essere critico.
0: Attenzione, due notizie velocissime. Allora, pensare a un'altra persona mentre fai sesso è una cosa normale, dicono gli esperti. A me non capita, sinceramente.
1: No, neanche a me.
0: No, a me piace pensare a quello che sto.
1: No, io penso sempre solo a me stesso mentre faccio sesso.
0: Dai. E poi attenzione: il 35% delle donne ha dubbi sul partner che ha scelto. C'è uno studio addirittura. Cioè, alla fine uno dice: vabbè, sto con lui perché abbiamo due stipendi, dobbiamo mantenere i figli, devo pagare la bolletta, ma non è felice della scelta che ha fatto. Cioè, se potesse, probabilmente cambierebbe compagno o partner.
1: A queste persone, però, volevo dire, poteva andare peggio.
2: Ovvero?
1: Cioè, considerate questa ipotesi. Allora, voi magari non siete contenti del vostro partner, ma poteva andare peggio.
0: È vero.
1: Perché
0: è
1: quando
0: vero.
1: Tu alla mattina, a 52 anni, ti specchi e dici: minchia, come sono messa male. Ecco, è la stessa cosa che vede anche lui. Quindi sappiate che anche lui ha gli occhi.
0: No, l'altra mattina mi sono docciato, tutto pettinato, eccetera. Sono uscito nudo davanti a mia moglie, faccio: minchia, però 54 anni, ma come son figo. E lei: bah, mi fa così, se n'è andata. Cioè, io proprio.
1: È stata ancora rispettosa.
0: Cazzo, adesso mi salta addosso. Io mi sentivo Tom Cruise, capito? Brad Pitt. Mi guarda e mi fa: bah, e se n'è andata. Dico: vabbè, è andata così.
1: No, mia moglie dice tipo: c'è da comprare l'ammorbidente.
0: Vedi?
1: Cioè, io esco e faccio l'elicottero. L'elicottero.
0: Vabbè,
1: comunque...
0: ma voi due che siete sposate da un sacco di tempo, avete ancora gli occhi del giaguaro quando guardate vostro marito nudo?
2: Ma sì, io devo essere sincera, sì. Sicuramente a volte uno deve fare anche uno sforzo in più, nel senso, cioè, ci vuole impegno per mantenere un rapporto.
0: E quindi
2: ogni tanto magari non avresti voglia di dire qualcosa di carino, di fare qualcosa di carino, lo fai lo stesso.
0: Però lo fai lo stesso.
2: E poi viene automatico, capisci?
0: E quella stronza della chicca invece nei confronti di Toki, sei ancora giaguarata?
3: Adesso lo vedo nudo, sì.
0: Sì?
3: Sì.
0: Beh, è un bel ragazzo comunque.
1: No, è vero. Bello. Ho fatto la doccia con Toki qualche volta, è un bel ragazzo.
0: Sì, anch'io lo scoperei. Anch'io me lo scoperei, un bel ragazzo. Sì.
2: Piccolo Toki.
0: Purtroppo, però.
1: Io vorrei dare un consiglio ad Alessandro Toki.
0: Mm. Sì.
1: Secondo me dovrebbe farsi il codino da Padawan qua dietro. Sai il codino? Quello di Obi-Wan. Perché quando lo prendi così, capito? Lo afferri come un tacchino dal collo.
0: Bello, bello. Mi stai facendo arrappare, mettiamo Itamar. Che sennò mi viene l'erezione.
4: I Tamarri a sto giro si sono superati. Hanno inventato un caffè da fumare e ora cercheranno di proporlo alle torrefazioni e nei negozi di cialde, dove c'è sempre la commessa. Tutta maiala.
5: Sì. Tamarri.
6: Pronto?
7: Vendete caffè?
6: Sì.
7: Sì, salve. E lei era il titolare?
6: No.
7: Sono Massimino di Quarto. Ci può lasciare un messaggio alla titolare? Perché vorrei un appuntamento per venire a posizionare il nostro prodotto di caffè nella vostra torrefazione, insomma. La sto disturbando? La disturbo?
6: No.
7: La disturbo?
3: No, no, si figuri. Okay.
7: Praticamente noi abbiamo questo mezzo brevetto a sparatoria di questo caffè, che è caffè crack si chiama, no? Praticamente è una forma, invece di va a pressione con l'acqua, si fuma. Cioè un caffè fumabile con la pipa. Per quello, okay, questo nome spiritoso, caffè crack, capito? Che assomiglia, okay, un po' al concetto della droga, ma non è droga. Oh. Praticamente è questo cristallino di caffè che metti in questa pipetta, ti fai due svasate e
8: vai.
7: E stai bene, capito? È proprio caffeina che ti entra proprio nel cervello come i pazzi.
3: Ok. Se
7: può interessare la cosa, secondo lei, alla titolare? Noi siamo in fase di lancio.
3: Oh no, puoi provare comunque a scrivere la mail.
7: Ah, ok, sì, sì, ok, così non perdo tempo, che sennò poi un attimo mi alieno in una forma così
8: mega. Che se la farebbe lei?
7: Lei la proverebbe il caffè crack con la pipa?
3: Ah, oh, sì, sì.
7: Ah, allora vengo, faccio un assaggio, ci fumiamo una basata un po' tutti quanti e vediamo un po' se piace alla titolare. Intanto scrivo sta mail, vediamo come, okay, si comporta, perfetto, la personaggia. Com'è la personaggia? È stronza oppure è una persona con cui si può parlare?
3: No, no, no, no.
7: Grazie signorina Betlemma, come si chiama? Grazie.
3: Niente,
7: buona giornata, buon lavoro,
3: Au! Grazie.
7: Ciao, ciao.
5: Ma che
3: telefonata è? Buongiorno, sono Debora.
8: Buongiorno, Debora. Piacere, sono Giovannino.
3: Buongiorno.
8: Ciao. Poi vendete i caffè, le cialde, le...
3: Sì, solo anche... capsule.
8: Solo capsule?
3: No, caffè, cialde, capsule.
8: Perché le spiego, io chiamo perché volevo parlare un po' con il proprietario, che noi siamo...
3: Allora ti faccio fare l'altro numero, qui siamo al bar.
8: Ah, mi fai un caffè macchiato intanto?
3: Certo.
8: Grazie, entro 12 minuti arrivo.
3: Ok, mi passi... ti lascio il numero della torrefazione.
8: Mi dai il numero o me lo passi? Mi riesci a passare l'interno?
3: No, no, no, non riesco, devo lasciarti il numero.
8: Ah, ok, siete ancora nell'85. Vabbè, aspetta un attimo che me lo segno il numero.
5: Cazzo vuol dire?
8: Vai!
3: 38 16
8: 16! Va bene? Adesso, adesso la chiamo! Ciao, grazie!
3: Perfetto.
8: Ciao, ciao, sono fatto! Sono fatto!
5: Tamarri!
8: Pronto? Sì, ciao!
3: Pronto?
8: Ciao, mi senti?
3: Sì, con chi parlo?
8: Giovannino, ciao. Volevo un'informazione, voi vendete capsule, caffè?
3: Sì.
8: Praticamente io e mio cugino, che siamo in questo settore, abbiamo creato un nuovo tipo di caffè che stiamo dando ai negozi.
3: Guardi, io non credo siano interessati, al momento non c'è nessuno, però se vuole può mandarci una mail magari, e se sono interessati la ricontattano.
8: Come la mando la mail? Come la volete che ve la manda? Al computer, al telefono? Non so.
3: Dove, come vuole. Per me è uguale.
8: Dal telefono,
3: sì,
8: con tutto
3: bene.
8: Il progetto, le cose.
3: Va bene, sì, la può tranquillamente mandare. La nostra mail è info@.
8: Però attenzione, che non è che poi mi rubate il progetto, che voi.
3: Allora, guardi,
8: già che siete napoletani, c'è il rischio.
3: Non lo faccio, se è ancora una cosa che lei non ha. Per carità, io le sto solo dicendo che non credo siano interessati, anche perché loro hanno produzione del loro caffè, noi abbiamo.
8: Però guardi, quindi, che è una cosa innovativa. Qua, tipo a Milano, già abbiamo 5, 6, 7 negozi che abbiamo chiuso la prima settimana e stanno facendo questa grande vendita, perché minchia. Quando ti spari sto caffè che si chiama caffè crack, è una botta incredibile. Non è droga, è caffè puro.
3: No, ho capito
8: da
3: che aspirare. Caffè puro che si fuma, ho capito.
8: Abbiamo fatto anche le supposte di caffè.
5: No.
3: Allora, guardi, io non lo so.
8: Caffè, il colore, sto parlando. Il caffè è bianco, buonissimo. Cioè, il colore è bianco.
3: Guardi, purtroppo, ripeto, se ci fosse qualcuno, sì, glielo passerei telefonicamente, ma non c'è. Quindi solitamente poi il passaggio che facciamo è...
8: Ma vedi sta caffonata? Ma che cazzo la caffonata di merda? Ma a me mi devi rispondere così? Ma l'ho capito! Ma pensa a te! Pronto?
3: Ma con chi sta parlando?
8: No, pronto? Stavo parlando al telefono con un altro, che ho tre telefoni. Mi diceva?
3: Dicevo, mi piace, non c'è nessuno per poterglielo passare, quindi se può...
8: Ma porco...
3: Ma
8: io ti cazzo, rotto! Vada, vada, che io sono qua, mi dica, scusi. E quindi glielo mando via mail?
3: Sì, sì, sì.
8: Va bene.
3: Va bene? La saluto allora.
8: Sono fattissimo. Va bene, signora. Sei grande, ti mando la mail. Dammi il numero dell'indirizzo della mail, che sennò non so come mandartela. Ah, sta cagna diplomata di me.
5: Diplomata.
7: Pronto? Andò, sono Massimo di Quarto. C'è per caso Ziggy Merda lì?
3: Non ho capito.
7: Ziggy Merda, mi ha dato il numero di telefono, ti chiamano per il caffè.
3: Ma allora, lei con chi vuole parlare?
7: Con Ziggy Merda si chiama. Ziggy Merda lo chiamo. Anche
3: no,
7: mani pisciate.
3: Si chiama
7: ma... Forse il nomignolo che gli hanno dato nel quartiere, perché io vengo dal quartiere, capito? E mi hanno dato il numero, chiamalo che colà c'ha, perché sono partito con una nuova azienda di caffè. Allora sto contattando un po' tutti, mi ha dato il numero anche di Ziggy.
9: Ma guardi, noi siamo direttamente caffè.
7: Vabbè, senta, tagliamo la testa al toro, che non le faccio perdere troppo tempo, che sta lavorando. Praticamente devo venire a portare questa partita di test per voi. Devo fissare l'appuntamento giusto, perché devo venire a portare ste pipe con il caffè crack, che è il nuovo sistema per fare il caffè fumabile. Per convertire il prodotto vostro che sto parlando, io lo vedi che sto parlando. Per convertire il prodotto che avete voi in diventano dei cristalli di caffè che si fumano tipo il crack.
9: Ma guardi, forse lei vuole parlare con la torrefazione. Questo è il bar e la torrefazione è un altro numero, non è questo.
7: Ma io non ce l'ho il numero. A me mi hanno dato questi di cercare Ziggy Merda. Sei tu Ziggy Merda? O sei merda e basta?
9: No, forse sta sbagliando situazione, guardi. Mi
7: situazione, ho sbagliato la situazione, perché sono entrato in una stanza. Ah, è un gioco di ruolo. Io entro in una stanza, ho sbagliato la situazione, torna indietro. Senti, personaggio non giocante, sai che ti sto atterrando nel costato con un doppio calcio volante, cretino. Passami il proprietario perché ti ammazzo, dai. Au! Dai che sto impazzendo. Dai che precipito.
9: Secondo me lei deve andarsi a ricoverare.
7: Sto partendo, precipito nella follia. Sto cadendo nella follia, ti taglio tutto, ti faccio a frange. Passami il titolare, dai che sto impazzendo, dai.
9: Ma secondo me proprio,
7: guarda che sputo che ti ho fatto in faccia.
9: E io invece credo che a te ti sale sopra il satellite e poi ti riscende.
7: No, è che siccome sto provando tanto il caffè crack, questo prodotto che stiamo facendo, ogni tanto mi sale proprio... Sto parlando, vedi che sto parlando. Mi sale proprio così. Che continui ad accavallarti la conversazione, così non si può fare la conversazione. Non si parla uno sopra l'altro. Non dovranno insegnare l'educazione. Mantide! Ah!
5: Ma che modo è?
0: Paura. Sono paura. Due inconcludenti poi, perché non la portano mai a casa. È pazzesco. Che beh, vedi, l'atto non sessuale che gli uomini trovano attraente. Ah, sì. Ecco qual è.
1: Qual è?
0: Tipo dice, aspetta. Non lo ricordo più. Un paio di occhiali da sole sulla testa.
2: Ah, sì, bravissimo.
0: Ma che cazzo, a me cioè la roba sessuale proprio mi accende di brutto quando vedo mia moglie che brandisce un ferro da stiro, una roba che non succede mai.
2: Non succede mai.
0: Una spugna per lavare i piatti, quella bastarda.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Adesso mi fa cucinare per i cani, perché i cani devono mangiare bene, cucino io per i cani, lava i piatti, cucina qua in radio, stira le camicie, mamma mia, uno schiavo di merda.
10: Fai le radio.
0: Ma porca, ma non potevo farmi i cazzi miei.
1: A me ne piace molto quando forgia i martelli.
10: Ma va a cagare,
1: il salotto.
0: Ma chi?
1: Mia moglie forgia i martelli.
10: Bene.
1: Siamo sempre senza martello. Allora dice, beh, ne forgio uno.
0: Quindi non è la mascella, è un'incudine quella che ha.
1: No,
0: dentro.
1: È la tensione nervosa di forgiare martello.
0: Scusa, Cri, ti voglio bene, che tuo marito è uno stronzo.
1: Tanto è in India, non capisce.
0: Come? A domani, ragazzi. Forse con Paolo Noyes, chi lo sa, è lì attaccato alle flebo.
10: Vedremo.
0: Oggi lui le flebo, domani chi insedia rotelle? Lo scopriremo
1: Johnny.
0: Vivendo. No. Ma magari.
10: A domani, ciao!
0: A domani, ciao!
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: casa. Le 8 di sera c'è 105 Mi Casa con Max Brigante su Radio 105. È una versione live di 105 Mi Casa. Fate sentire un applauso, che siamo dal vivo in diretta da Spazio Lenovo. E stavo anche realizzando una cosa. Adesso ho capito che c'è il venerdì, il sabato, la domenica di mezzo, Nadia. Ma da qui non ci muoviamo per 3 giorni.
1: Esatto, siamo in gita, siamo in vacanza qui per un po'.
0: 3 puntate di fila qui in diretta da Spazio Lenovo. Questa sera con Mr. Rain.
1: Sì.
0: Domani sera con Baby K e poi lunedì sera invece con Benge Fede.
1: Esatto.
0: Beh, molto bene, devo dire molto molto bene. Ci piacciono le puntate live, la versione live di Mi Casa, perché ci permette intanto di vedere e di conoscere un po' di nostri ascoltatori, di fan degli artisti, e soprattutto insomma crea quella connessione tra artista e fan, che poi si sviluppa anche attraverso le domande. Insomma, mi piace molto. Hai già incontrato Mattia, tu?
1: Sì, sì, l'ho già incontrato, abbiamo già parlato. Sì, sì, sì, tutto a posto, l'ho trovato molto in forma.
0: Anch'io, è molto healthy.
1: Sì.
0: Devi sapere che l'ho beccato con una centrifuga in mano.
1: Ma che bravo.
0: Sì, molto healthy, molto healthy.
1: Bene.
0: Mi ha ricordato Sarcina.
1: Sì, più o meno, quel mondo lì.
0: Ma Francesco, perché non ci viene a trovare?
1: Adesso lo invitiamo, così posso dire, una sera facciamo un bel aperitivo fatto bene.
0: È un po' che non lo sento, mando un saluto, un abbraccio a Francesco Sarcina, che ho ribeccato sui social qualche giorno fa. E vabbè, Franci, mi farebbe piacere riaverti qui in radio prima o poi. Direi che tutto è pronto, protagonista questa sera qui a 105 Mi Casa sarà Mr. Rain. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Da europee con Mr. Rain, che è venuto a trovarmi questa sera qui a 105 Mi Casa. Ciao Mattia, bentornato.
1: Grazie mille, sempre un mega onore.
0: No, mi fa tanto piacere. E insomma, stavamo parlando di città europee perché tu sei un po' in questo momento un po' qui, un po' lì.
1: A metà.
0: Un po' a metà.
1: Sì.
0: Un po' qui, un po' lì. E lì è la Spagna.
1: Sì, perché sto lavorando al mio nuovo disco sia in Italia che in Spagna, quindi faccio un po' casa, un po' Madrid. Un po' casa, un po' Madrid. Bellissimo. Bellissimo. Infatti parto domani.
0: Bello, bello. E stavamo dicendo quanto è bella Madrid. Io ci sono stato qualche mese fa, forse, per 3-4 giorni e ho trovato tempo bello. Veramente una città spettacolare. E sono felice che tu possa vivere quelle vibes lì.
1: Guarda, io dalla prima volta che sono stato lì, ero stato lì per vacanza anni e anni prima, quando ho cominciato a fare il mio nuovo disco e ho fatto la traduzione di Supereroi, che poi cioè, appunto è uscita in Spagna e Sud America, e Madrid mi ha proprio preso un posto nel cuore perché è bellissimo, cioè la città, la gente, tutto quanto.
0: E poi è bello vivere città come quella lavorando, no?
1: Quindi, assolutamente, esatto.
0: Perché ti senti più dentro il tessuto di quella società, di quella città. Quindi sì, sono sicuro che insomma è comunque una grande esperienza di vita, non c'è dubbio. Senti, sono felice di ritrovarti sotto tutti i punti di vista. È un ritrovo anche da un punto di vista musicale. E come sta la tua musica? Dove sei con la tua musica? Tu che la curi... E magari non tutti lo sanno, un po' a 360, no? Sia dalla parte produttiva, musicale, che la parte di testi.
1: Sono un pazzo che si segue qualsiasi cosa. Allora, sto vivendo un periodo creativo molto ricco, anche perché secondo me è complice anche il mio disco in Spagna, perché lì mi sto permettendo di sperimentare un po' di più tra vari generi, quindi questa
0: cosa sta
1: contaminando anche il mio disco in italiano, quindi... È un periodo veramente ricco, sto seguendo tutta la produzione, sia del disco che dei prossimi live, quindi è un periodo veramente pieno.
0: Wow, mi piace questo aspetto e lo comprendo bene quando dici che nel disco in spagnolo sei un po' più libero, no? Perché a volte ci si mette anche un pochino di autobarriere. No,
1: nel un sacco di autobarriere.
0: Sì, ma sì. È così in tutti i lavori, figurati in un lavoro artistico. E godi di questa nuova libertà o dei centimetri che prendi?
1: Assolutamente, perché mi sono ritrovato a sentirmi ancora come quando ho cominciato a scrivere canzoni, quindi come se avessi davanti un libro bianco e saltassi nel vuoto, quindi mi sento libero.
0: Bello, bello, molto bello. Senti, e invece parlando del singolo, che è tra l'altro il primo pezzo che suoniamo questa sera, che è Lunedì Nero, quando è nato, come è nato, perché è il primo singolo, cioè perché l'hai scelto come singolo? Fammi capire meglio.
1: Allora, io ho fatto un anno comunque abbastanza fermo di riflessione, dove ho dedicato del tempo alla mia vita, quindi a viaggiare e a fare musica per pura esigenza. Questo pezzo è nato, l'incipit del ritornello è nato l'anno scorso, poi ho scelto di concluderlo a febbraio di quest'anno,
0: okay.
1: Perché avevo questa canzone che continuava a girarmi in testa.
0: Funziona così per te? Cioè quando un pezzo non ti molla?
1: Sì. Io seguo molto il
0: merita
1: mio,
0: di
1: il
0: essere mio, approfondito.
1: Sì, il mio istinto e la mia pancia, quindi se mi sento di fare qualcosa, anche se non è prettamente un classico singolo estivo.
0: Sì. Ammesso che ancora esistano, certo.
1: Però io comunque vado sempre controcorrente, ma seguendo quello che mi sento. Quindi è nata questa canzone, parla di quella cosa, di quella persona, di quel ricordo che ti rompe ogni tipo di equilibrio, ma che allo stesso tempo non puoi farne a meno.
0: Certo.
1: Il Lunedì Nero è una citazione al Lunedì Nero delle borse, quindi il crollo tragico dell'87, e basta. E questo sono io.
0: L'ascoltiamo Lunedì Nero, Mr. Rain, ospite questa sera qui a 105 Mi Casa.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: quel colore. Ti chiedevo prima, ma eravamo fuori onda, come sarà la tua estate? Immagino che sarai in giro a fare promozione, porterai la canzone il più lontano possibile. E poi ho visto che hai aperto i teatri invece.
1: Finalmente, allora era un sogno che avevo da un po' di anni. Poi vabbè, ho fatto Sanremo, sono subentrati in palazzetti, un sacco di cose. Però la dimensione del teatro era una dimensione che volevo vivere, perché forse è l'unica e una delle poche che ti permette di creare ancora più empatia e vicinanza con il tuo pubblico.
0: Sì.
1: Quindi poi vabbè, io sono fan del teatro, degli orchestri, archi, okay, fiati, quindi okay, è la giusta occasione per portarmi una mini orchestra sul palco.
0: Ah, bello.
1: Quindi sto lavorando, sto scrivendo tutto lo spettacolo e sì, quest'estate farò un po' di promo e mi concentrerò appunto su tutti i miei tre archi.
0: Tra l'altro la tua musica, e per quanto insomma ti ho conosciuto in questi anni, credo stia molto bene nei teatri.
1: Anche secondo me, sai.
0: Perché alla fine tu hai sempre dato grande valore alla connessione, all'empatia col tuo pubblico, e comunque hai una scrittura introspettiva.
1: Assolutamente.
0: Per cui è un posto dove questi elementi, secondo me, possono venire fuori molto bene.
1: Secondo me sarà un bel viaggio, anzi ti invito e vi invito. E sarà un'occasione per conoscerci meglio, per farmi conoscere anche come persona. Quindi di parlare di magari cose che ho tenuto un pochino più private in
0: certo,
1: questi anni. Quindi un po' come se fossimo in famiglia.
0: Sì, ecco. Sì, il teatro,
1: esatto,
0: proprio. È proprio la magia del teatro. Ma tu adesso mancano, per esempio, i teatri, parti ad ottobre, mancano un po' di mesi. Come sei solitamente? Sei uno che visualizza prima? Cioè tu già ti vedi lì dentro?
1: Allora,
0: e hai bisogno di vederti per costruire?
1: Tempo fa sì. Ora che mi sono ripromesso di vivermi un pochino più la giornata,
0: okay,
1: perché comunque in questo mondo che va super veloce, secondo me la cosa più preziosa è imparare a rallentare il tempo e a viversi le cose quando accadono. Però in parte c'è un piccolo giraglio di me che comunque
0: cioè,
1: ovviamente è già lì e sta già pensando a tutte le strumentali, al tipo di palco, a cosa accadrà, a cosa voglio raccontare. Quindi
0: e dai, quello sì, è anche sano per farsi poi trovare pronti all'appuntamento. Noi andiamo in pubblicità e quando torneremo poi faremo girare un microfono tra gli amici che sono venuti a trovarci questa sera, e quindi arriveranno le domande non più da me o non solo da me. A più tardi.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Brano bellissimo, American Girls, Harry Styles, qui su Radio 105, le 20:23, siamo in diretta da Spazio Lenovo. È venuto a trovarci Mr. Ray in questa sera e quando siamo live, siamo, sapete che c'è il momento dove i nostri ascoltatori, i nostri amici, i tuoi fan fanno le domande. Jessica, tocca a te, vai!
1: Allora, innanzitutto ti seguo da un po' di tempo e sei stato la mia infanzia per quando c'era ancora Musical.ly al posto di TikTok, usavo sempre le tue canzoni.
0: Ah, Musical.ly!
1: Sì.
0: Tu eri avanti, Cioè, beh, Musical.ly è l'antenato di TikTok.
1: Sì, è vero. Vabbè, volevo chiederti, come capisci che una canzone è davvero finita e pronta per essere ascoltata dal pubblico?
2: Ma non credo siano mai finite, cioè non riesco a pensare a quando ho pensato ok, questa è finita, perché anche nel momento in cui la pubblico mi vengono sempre in mente cose che potevo fare, cambiare. Però sono convinto che seguendo il mio istinto e quello che mi sento di fare arrivo a un punto dove dico, ok, devo farla uscire così e basta. Poi vabbè, poi negli anni dopo mi tornano in mente, potevo farla così.
0: Comunque
2: così,
0: sono però, tanti vabbè. Gli artisti che dicono che le canzoni finiscono perché a un certo punto devi consegnare.
2: No, più che altro se no non riesco più,
0: perché
2: più con niente.
0: Esatto, perché c'è da parte di molti la tendenza a...
2: Poi
0: un coro.
2: Dipende, perché ogni tanto magari le finisco veramente in 3 giorni e penso ok, questa è tra virgolette pronta, altre magari le rifaccio 30, 40, 50 volte, quindi
0: sì.
2: Da pezzo a pezzo.
0: Bisogna anche un po' avere il coraggio, no? C'è quel passaggio bellissimo di Rick Rubin che gli chiedono, ma insomma tu non metti le mani sul mixer, per cosa ti pagano? E lui dice, per la confidenza che ho nel sapere se una canzone funziona o non funziona.
2: Esatto.
0: E ogni tanto devi arrivare a quel coraggio lì che ti fa dire, va bene, ecco, è così. Cioè io la sento,
2: sì.
0: la sento così. Va bene, chi fa una domanda?
3: Io.
0: Ciao Andrea.
3: Andrea.
0: Allora. Mi sento, io ormai ho imparato i nomi di un po' dei nostri amici, mi sento un po' come quei professori, sai che c'erano quelli bravi che sapevano il nome subito,
2: esatto.
0: E quelli che a fine anno scolastico ancora ti dicevano come ti chiami tu, e
2: quindi, tu in terza fila,
0: esatto, okay. sto quindi la prima fila, alcuni insomma li ho imparati, vai Andrea.
3: Allora, ciao Mattia,
2: ciao.
3: Avevo questa domanda, c'è una canzone che all'inizio non volevi pubblicare che poi si è rivelata speciale per te?
2: Ma tante, perché comunque raccontando di cose che ho vissuto, essendo comunque in parte tuttora una persona molto introversa, forse prima anche un po' più timida, forse i pezzi con i messaggi più importanti, tipo magari A forma di origami, che è un pezzo che ho scritto per mio padre, e tantissimi, da Fiori di Chernobyl a Sempre un po' di te, quindi ce ne sono tante.
0: Mentre ti ascoltavo, guardavo anche che la prossima canzone che noi suoniamo è Casa in Fiamme, no? E quindi ero lì, chissà se nomina anche Casa in Fiamme.
2: Quella no. Tra l'altro vado super fiero che ho collaborato per la prima volta con Dardust, che è il mio produttore preferito in Italia. Anzi, lo super saluto, ciao Dario.
0: Ciao mamma! Che è bravissimo.
2: È stato fantastico, quindi...
0: Sì, sì. Concordo con te, veramente un produttore pazzesco. Prego, come ti chiami?
4: Greta.
0: Ciao Greta.
4: Ciao. Ciao Mattia.
2: Ciao.
4: Allora, volevo chiederti, come descriveresti il tuo rapporto con la musica?
2: Ma necessario, di pura esigenza, cioè a me serve proprio scrivere e fare musica per auto-analizzarmi e capire magari delle cose che normalmente faccio un po' più fatica. Quindi quando ho un problema, quando ho qualcosa, quando devo superare un momento un po' più pesante, tendo a scrivere per sviscerare tutto quanto quello che ho dentro e capire meglio le cose, avere forse più la percezione, più la consapevolezza di quello che sto vivendo. Quindi a me aiuta tantissimo.
0: E a che età hai capito questa cosa?
2: 2008 2009,
0: quindi che per te corrisponde a, cioè quanti anni avevi?
2: 17 anni, 16, okay. Penso Non mi ricordo.
0: No, sì, ti chiedo questo perché è un passaggio che arriva ancora prima del professionismo, ancora prima del successo, ancora prima di una canzone in radio, di un fan che ti ferma, no? È un passaggio, secondo me, abbastanza fondamentale che deve arrivare prima di tutto il resto.
2: Assolutamente.
0: E che poi ti porti dietro per costruire tutto il resto.
2: Sì, guarda, io ho questa cosa che ho sempre sfruttato, appunto, la musica per raccontarmi a tutti quelli più vicini a me, quindi dai miei amici, alla mia famiglia, alla mia ragazza, a tutti quanti. E, mi è sempre stato molto più facile
0: usare quel mezzo,
2: usare la scrittura e le canzoni per raccontare anche quando magari stavo soffrendo, anche quando avevo bisogno di aiuto e non avevo il coraggio di chiederlo. Quindi è una cosa che non abbandonerò mai per me, perché è consolidata dentro di me.
0: Certo. Come ti chiami?
4: Bianca.
0: Ciao Bianca.
4: Ciao Mattia.
2: Ciao Bianca.
4: Volevo chiederti, se potessi scegliere un qualsiasi artista con cui collaborare, chi sceglieresti e perché?
2: Ma ce ne sono tantissimi che seguo, che mi piacciono, molto diversi tra di loro, italiani sicuramente, vabbè, Ultimo sicuramente, che credo che sia molto affine a me, Mahmood, tantissimi, Coez, ce ne sono tanti.
0: Allora, io vedo che il microfono ve lo girate da solo, siete veramente un...
2: Ormai,
0: guarda, siete un pubblico meraviglioso. Prendiamo l'ultima domanda, poi mettiamo una canzone.
5: Ciao Mattia, io volevo farti una domanda.
2: Vai, spara.
5: Hai detto che sei andato a... cioè stai lavorando fra Madrid e Milano, ma a Madrid fa sempre bel tempo, come fai a lavorare?
2: Ma scacco matto. No, allora, a parte che non è vero che fa sempre bel tempo, però comunque io vado là, faccio sessioni con produttori, magari porto qualcosa che ho scritto, ovviamente nei giorni di pioggia qua
0: come
2: in
0: sempre.
2: Italia, come sempre. Ma vabbè, a parte che scrivo sempre, solo che quello che pubblico è stato scritto in giorni di pioggia, quindi... E non è una...
0: È vero?
2: Una bugia. Okay, no, no, okay. Purtroppo okay. È così.
0: Sono... Non è una nota stampa.
2: No. Okay. Io sono super sincero. E purtroppo è così, e dico purtroppo perché a me piacerebbe scrivere come scrivo quando piove, sempre, perché mi aiuta un sacco, solo che sono schiavizzato dal meteo.
0: Da quello.
5: Grazie mille.
0: Mettiamo
5: Grazie.
0: Casa in fiamme e poi continuiamo a chiacchierare con Mr. Rain.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Mr. Rain è venuto a trovarci questa sera, lo abbiamo ascoltato con Casa in Fiamme. Mentre il microfono gira tra il pubblico c'è Momi. Ciao Momi.
1: Ciao Momi.
0: Metti il microfono più vicino alla bocca. Perfetto.
1: Ecco, adesso sì, mi senti?
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao, Mr. Rain, sono Momi, come ho visto anche prima. E volevo farti una domanda su Annalisa. Come avete fatto la canzone anni fa, 2018 qualche cosa.
2: Un domani.
1: Sì, domani, e dal titolo mi ricordo, perché ti spiego, io anni fa, diciamo che due canzoni, anche con Clara, anche con Annalisa. Come è andata con Annalisa, Mr. Rain?
2: Ma mi è arrivata questa proposta, sì, da lei, perché noi, cioè, entrambi siamo Warner, e aveva questa canzone dove c'era un buco per una strofa, mi è stata mandata, io ho scritto la strofa. Io mi ricordo che ero all'in-store del mio secondo album, alla data di Milano,
0: okay.
2: Sono tornato a casa scrivendo la strofa in van, sono arrivato in casa, ho registrato secondo me per l'una di notte, ho finito verso le tre, mi sono svegliato alle sette e gliel'ho mandata.
0: E hai schiacciato invio.
2: Sì, e cioè, ovviamente le è piaciuta subito, e dico ovviamente perché poi, cioè, l'abbiamo fatta, e da lì è nato un rapporto molto stretto anche di amicizia, perché siamo molto simili anche per, okay, certi versi. Abbiamo fatto un tour promo insieme, ci siamo conosciuti veramente bene, quindi è una di quelle collaborazioni a cui sono legatissimo, perché tra l'altro è stata una delle prime, cioè così grandi, quindi la ringrazierò sempre.
0: Ci credo. Momi, ancora tu? Ah,
2: no, pensavo, sei pieno di domande.
0: Pensavo che il microfono girasse.
1: Ma mi ricordo che, visto che hai fatto anche la collaborazione, un featuring con Irama anni fa, mi ricordo.
2: Stessa cosa. Come... Ci eravamo conosciuti a una festa di Warner, e da lì il suo vecchio manager, che è il mio attuale manager, mi aveva contattato per fare questo remix di questa canzone che avevo dentro al disco, e già noi ci conoscevamo da un annetto e mezzo circa, abbiamo suonato anche a più serate insieme, e anche lì gli ho scritto la strofa, ma veramente super rapida, poi gliel'ho mandata e basta. E da lì è
0: nata questa
2: anche
0: velocità,
2: una,
0: no? Che ci hai raccontato sia sulla strofa di Rama che sulla strofa d'Annalisa. Secondo te da dove arriva? Cogli l'entusiasmo?
2: Beh, perché sono gasatissimo, è una sfida con me stesso, quindi quando mi arriva un brano tendo a farlo veramente subito. Poi vabbè, ovviamente spesso c'è un problema di timing e quindi sono costretto a farlo, ma comunque è una cosa che mi piace fare, quindi...
0: No, te lo chiedo perché facendo questo programma e parlando spesso di come nascono le canzoni con tantissimi tuoi colleghi, ho riscontrato come in molti premino una certa istintività, no?
2: E quasi è la chiave.
0: Esatto, e quasi cerchino delle occasioni per coglierla.
2: Io ti dico che spesso le prime versioni dei brani, io magari arrivo tipo Supereroi, l'ho riscritta non so quante volte, ma tipo 20 volte,
0: okay.
2: Adesso non sparo un numero a caso,
0: okay.
2: Ma poi sono tornato a una delle prime versioni, quindi secondo me l'istintività e il primo approccio è quello vincente, anche la prima registrazione. Io non registro più niente perché
0: ti affezioni,
2: perché mi affeziono, lo so, e poi magari devo rifarle e perdo l'anima.
0: Sì, lo so, è proprio quello lì, è il fascino del provino, che è incredibile. Mettiamo una canzone e torniamo fra poco.

0: Madonna con Sabrina Carpenter qui su 105, ultime battute con Mr. Rain prima di lasciarlo andare, prima
1: passa
0: di...
1: troppo veloce il tempo con
0: sì,
1: te,
0: siamo stati bene, dai, no, dai.
1: Beh, abbiamo... a parte il freddo
0: sì. Allora il freddo è perché come il tuo discografico ha detto bene, è un po' una versione 105 alta quota,
1: certo,
0: devi
1: sì,
0: sapere
1: sì,
0: che noi anni fa facevamo 105 alta quota e Roberto se lo ricorda e infatti ha detto ma che cos'è una versione di alta quota, perché c'è un'aria condizionata molto alta qui,
1: altissima
0: da Spazio Lenovo questa sera, è vero. No, dicevo, prima di lasciarti andare a quest'estate che è fatta di promozione, come dicevamo prima, forse di qualche data, l'estate che cos'è per te? Perché hai ormai iniziato a collezionare anche una serie di estati da Mr. Rain e poi hai tutte quelle precedenti da Mattia, no? Quindi quando arriva l'estate che momento è?
1: Ma è il momento di fare festa, cioè
0: okay.
1: Io fortunatamente giro con la mia band che sono tutti i miei amici, tanti sono con me da ma veramente 15 anni, 10 anni, altri un po' meno, ma siamo tutti una grande famiglia, quindi è un'occasione per divertirsi e per vivere bellissime esperienze facendo il lavoro più bello del mondo per noi, quindi è veramente un momento e puramente di svago, anche se ci spacchiamo perché siamo in giro, facciamo
0: sì.
1: Però e quindi è molto impegnativo a livello fisico, però però ci divertiamo, siamo sempre in vacanza,
0: a qualcosa di molto positivo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, assolutamente.
0: No, te lo chiedevo, io lo sto riscontrando anche adesso e non so perché è da tantissimi anni che non faccio le vacanze da studente, come puoi immaginare, ma non so il motivo, mi torna quella vibes lì.
1: Sì, è quella.
0: Cioè, e non
1: è
0: faccio le scuole da più di 30 anni, come puoi immaginare. però l'ho proprio risentita nei giorni scorsi.
1: È quella vibe.
0: Sì, proprio nell'aria c'è qualche profumo che mi fa tornare lì. E buon Madrid anche allora.
1: Grazie
0: perché
1: mille.
0: Tornerai a lavoricchiare un po' lì.
1: Assolutamente.
0: Che tempi ti stai dando per questi album?
1: Quest'anno sicuramente ho intenzione di pubblicare il mio nuovo disco.
0: Okay.
1: Non so ancora quando, ma ovviamente verso
0: la fine.
1: Fine di quest'anno. Per quello spagnolo ci vorrà un po' più di tempo, penso l'anno prossimo. E nel mentre sto facendo tantissime altre cose che non vedo l'ora di raccontarti.
0: Dai,
1: ovviamente
0: bene.
1: A microfoni spenti per ora.
0: Bene, bene. Poi io ti aspetto qui per quando arrivano le novità. Grazie ancora Mattia per essere
1: grazie
0: passato.
1: Grazie
0: a tutti voi che siete venuti a trovarci e avete reso insomma la puntata live. A presto allora, in bocca al lupo. Ciao
1: viva
0: Mattia,
1: lupo.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: 105
4: Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: alle 20:56, praticamente 57, possiamo dire di essere arrivati alla fine di questa puntata qui in diretta da Spazio Lenovo, dove torneremo domani sera perché verrà a trovarci Baby K.
1: Per la felicità di Simone.
0: Per la felicità, spero, di tanti,
1: ma
0: nostri,
1: soprattutto,
0: esatto, ascoltatori, ascoltatrici. Per la felicità di tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre, quindi in televisione. Ma come ben dici tu, soprattutto la persona più felice ce l'abbiamo qui alla mia destra, Simo J.
2: Comunque questo veramente queste battute di basso rango.
0: No, perché?
2: Cioè,
0: hai sempre, allora lui ha
2: un'amicizia.
0: No,
1: è un'amicizia.
0: Ha apprezzato talmente tanto negli anni, giustamente, sì, ha usato la parola coltivo, un rapporto coltivato talmente tanto negli anni che quando lui ha deciso di venire a vivere a Milano è andato a vivere nel palazzo.
1: È uno stalker.
2: No, veramente sono...
0: Non ti ha denunciato solo perché
2: capire,
0: ci siamo
2: però
0: noi.
2: Però secondo me ci sono stato prima io.
1: Non lo so.
0: In tribunale non reggerebbe.
2: Domani chiedo.
0: Va bene. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Grazie a tutte le persone che sono venute a trovarci qui da Spazio Lenovo. Appunto, torniamo domani, come sempre, dalle 8 alle 9 di sera per un'altra puntata di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

Programma con menzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Questa è l'essenza del
1: chiacchiericcio. Buongiorno.
2: Meno male, buongiorno, che l'ho tenuta alta io l'essenza della radio in questi giorni che voi eravate via. Pomeriggio io ero in onda, io con Comollo, perché siamo gli unici stacanovisti. Eravamo in onda.
1: Indefessi. No, ci tengo molto a questa cosa del mercoledì, perché molta gente si orienta attraverso la settimana di 105. Quindi magari se noi sbagliamo, diciamo che lunedì, quello mercoledì c'è una roba da fare. Allora oggi non la fa perché pensa che è tra due giorni.
3: Un rogito,
1: una roba, l'appuntamento della vita.
3: Sappiate,
1: attenzione,
3: che è mercoledì. Giugno, che non sarà mai 2026.
1: Pianeta Terra.
3: Siamo nel ventunesimo millennio.
1: Millennio.
3: No, cioè, secolo. Ventunesimo?
1: Sì, ventunesimo secolo.
2: La prova contraria.
3: Terzo millennio.
2: Terzo millennio.
1: Quali altre corde? È il sistema solare, è il pianeta Terra.
3: E il millennio è iniziato da 5 lustri e un anno.
1: La nazione è l'Italia, ieri.
2: Ma la cultura,
1: era la festa della Repubblica. Peraltro, era anche la festa della Repubblica.
3: Festa della Repubblica. Con meno cavalli, perché alcuni sono scappati. Ma come me la spiegate questa storia? Non ho capito. Alcuni cavallini. Perché sono certi diciamo, sono veramente che... cavalli, sono altri 2 metri e rotti. Al Garese, di.
2: Alcuni agenti della polizia municipale, ed è prassi per loro, comunque tradizione, hanno acceso dei fuochi d'artificio che hanno impaurito evidentemente i cavalli che sono scappati lungo la Cristoforo Colombo, 2 dei quali mi sembra feriti gravemente, quindi sono stati addirittura soppressi.
1: Addirittura
2: una tragedia.
3: Ma i cavalli erano di quale reparto?
2: Non so il reparto, ma comunque erano cavalli che sarebbero stati usati poi il giorno successivo per la parata. Sì.
1: Qualcuno però sostiene che sia una protesta contro la bruttezza della Ferrari Luce. Il cavallino
4: si è ribellato.
3: Perché quando i cavalli poi, soprattutto in ambito cittadino, sull'asfalto corrono così.
2: Esatto, si sono fatti male.
3: Scivolano e si fa male. Quindi
1: poveri.
3: Un cavallo quando rompe una zampa